0: di Jean-Baptiste Lully. Avete ascoltato tre danze dal Ballet des Nations della Comédie-Ballet Les Bourgeois Gentilhommes. Prima rappresentazione, Chambord, 14 ottobre 1670. Orchestre, Les Talents Lyriques, diretta da Christophe Rousset.
1: Edvard Grieg, quattro pezzi lirici per pianoforte, dalla quinta serie Opera 54. Numero 3, Marcia dei Troll, in re minore, allegro moderato. Numero 4, Notturno, in do maggiore, andante più mosso. Dalla quarta serie Opera 47. Numero 2, foglio d'album, in fa maggiore, allegro vivace e grazioso. Numero 1, Vals impromptu, in mi minore, allegro con moto. Pianista Hideyo Arada.

Di Edvard Grieg avete ascoltato quattro pezzi lirici per pianoforte. Pianista Hideo Arada. Johann Pachelbel, canone in re maggiore, concerto Köln, diretto da Laurence Équilbé.

0: Di Johann Pachelbel avete ascoltato Canone in Re maggiore, concerto Köln, diretto da Laurence Equilbé.
1: Franz Liszt, Rapsodia ungherese numero 3 in Re maggiore per orchestra. Trascrizione dell'autore dall'originale per pianoforte in Re bemolle maggiore. Israel Philharmonic Orchestra, diretta da Zubin Mehta.

Di Franz Liszt avete ascoltato Rapsodia ungherese numero 3 in re maggiore per orchestra. Trascrizione dell'autore dall'originale per pianoforte in re bemolle maggiore. Israel Philharmonic Orchestra diretta da Zubin Mehta.

Aaron Copland, Appalachian Spring, suite per orchestra dal balletto. Molto lento, allegro, moderato, veloce, allegro, tempo primo, meno mosso, doppio movimento, variazioni sul trillo dell'inno The Gift to Be Simple, coda, moderato. Orchestra Los Angeles Philharmonic, diretta da Zubin Mehta.

Di Aaron Copland avete ascoltato Appalachian Spring, suite per orchestra dal balletto. Orchestra Los Angeles Philharmonic diretta da Zubin Mehta. Richard Strauss, Don Chisciotte, variazioni fantastiche su un tema cavalleresco, opera 35. Introduzione, tema, Don Chisciotte, 10 variazioni. Battaglia contro i mulini a vento, battaglia contro il gregge di Montoni, dialogo tra il cavaliere e lo scudiero, battaglia contro il corteo di pellegrini, veglia notturna, Dulcinea, la cavalcata nell'aria, viaggio sulla barca incantata, contro i due maghi, sconfitta, epilogo, morte di Don Chisciotte. Misha Maisky, violoncello. Tabea Zimmermann, viola. Orchestra Berliner Philharmoniker, diretta da Zubin Mehta.

0: Di Richard Strauss avete ascoltato Don Chisciotte, variazioni fantastiche su un tema cavalleresco, opera 35. Misha Maisky, violoncello. Tabea Zimmermann, viola. Orchestra Berliner Philharmoniker, diretta da Zubin Mehta.
1: Maurice Ravel, La Valse, poème coréographique per orchestra. New York Philharmonic Orchestra, diretta da Zubin Mehta.

Di Maurice Ravel avete ascoltato La Valse, poème coréographique per orchestra. New York Philharmonic Orchestra diretta da Zubin Mehta.

0: Rai Radio 3 Classica.
1: Antonin Dvorak, Sinfonia numero 9 in Mi minore, opera 95, dal Nuovo Mondo. Adagio, allegro molto, largo, scherzo molto vivace, allegro con fuoco. Los Angeles Philharmonic Orchestra, diretta da Zubin Mehta.

0: Di Antonin Dvořák avete ascoltato Sinfonia numero 9 in Mi minore, opera 95 dal Nuovo Mondo. Los Angeles Philharmonic Orchestra diretta da Zubin Mehta.
1: Frédéric Chopin. Concerto per pianoforte e orchestra numero 1 in Mi minore, opera 11. Allegro maestoso, romanza, larghetto, rondò vivace. Pianista Lang Lang. Orchestra Wiener Philharmoniker diretta da Zubin Mehta.

0: Di Frédéric Chopin avete ascoltato Concerto per pianoforte e orchestra numero 1 in Mi minore, opera 11. Pianista Lang Lang. Orchestra Wiener Philharmoniker diretta da Zubin Mehta.
1: Max Bruch, Fantasia scozzese per violino e orchestra opera 46. Adagio cantabile, allegro adagio, andante sostenuto, finale allegro guerriero. Itzhak Perlman, violino, Judith Lieber, arpa, Israel Philharmonic Orchestra, diretta da Zubin Mehta.

0: Di Max Bruch abbiamo ascoltato Fantasia scozzese per violino e orchestra, opera 46. Itzhak Perlman violino, Judith Lieber arpa, Israel Philharmonic Orchestra, diretta da Zubin Mehta.
1: Antonin Dvorak, concerto in si minore per violoncello e orchestra, opera 104. Allegro, adagio ma non troppo. Finale, allegro moderato. Violoncellista, Misha Maisky. Orchestra Berliner Philharmoniker, diretta da Zubin Mehta.

0: Ore 6.
1: Iodì, le patate fonte di iodio, da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: Trame Sonore, il visionario festival della musica d'arte, torna dal 29 maggio al 2 giugno. 300 musicisti, 150 concerti, luoghi straordinari. Immergiti nelle Mantova Music Vibes. Officina OCM.com. Spot offerto da Consorzio Grana Padano.
1: Il traffico, che cos'è? È il soprannome che l'inventore del motore a scoppio ha dato alla solitudine per produrla in catena di montaggio e venderla a rate con l'optional dell'aria condizionata. Ascanio Celestini. Buongiorno, buongiorno da Alberto Piccinini. Sono le 6:01, va. Radio 3 torna in diretta da Via Asiago. Saluto Roberta Scognamiglio in regia, Alessandro Cesolini. Questa mattina in console, il libro che abbiamo stamattina sotto mano, Roma vietata, viaggio nella città raggiungibile, esce da Humboldt Books e ha a che fare col traffico, proprio come condizione metafisica della città di Roma, come sanno bene i suoi abitanti. Ha anche a che fare con l'opposto, cioè con il romanticizzare la Roma deserta, vuota. Pensate a film come Il Sorpasso oppure Un sacco bello di Carlo Verdone, che sono due film del Ferragosto. Anche Caro Diario, no? Nanni Moretti in Vespa, dalla Garbatella a Spinaceto, che è un altro film di Ferragosto. Il feticcio delle strade e piazze deserte senza i romani, che era il cuore dello scenario dei tre film, scrive Stefano Ciavatta, che è uno dei due autori, giornalista esperto di fatti romani, come lui si definisce. Questo scenario è diventato lo scenario della città per soli turisti, dove quella senza i romani è aggiunto con cattiveria, scrive Ciavatta. I romani sono un peso che va tolto, la città per turisti ha fame di fondali, e io da romano da troppe generazioni so di finire dentro il suo green screen. Se diventa una comparsa lasciata di comodo esoticamente, o rimossa con fastidio perché sembro il custode che sbadiglia nel museo. Il custode che sbadiglia nel museo è una bella immagine per raccontare lo stato d'animo di chi vive in città che sono sempre più travolte, modificate dall'overtourism, come si dice, no? Il troppo turismo. Firenze, il centro di Napoli di recente, il centro storico di Roma, che è stato abitato e vissuto fino a non molti anni fa, oggi è semivuoto ed è un bersaglio grosso, no? Proprio simbolicamente a questo bersaglio allude questo libro, questo volume. Che cosa è esattamente vietato nel centro di Roma? In teoria quasi niente, a parte la possibilità di entrare con la propria auto lì. È una conquista di civiltà, non c'è dubbio, è una città senza auto. Ma gli autori di questo libro, con Stefano Ciavatta c'è anche un architetto e un docente universitario, Luca Galofaro, ci invitano a guardare con un misto di nostalgia umana, di senso del paradosso anche urbanistico, questa cosa. Le prime pagine di questo libro sono illustrate dalle foto in bianco e nero, anni 60, scattate da Enrico Blasi, che a loro volta illustravano il libro Le piazze di Roma, uno di quei volumi 1972 che si trovano adesso ancora sulle bancarelle, raccolgono curiosità, immagini. Leggo: in quella città del 1972 ogni piazza, slargo, via, vicolo è raggiungibile in automobile e quindi usato anche come parcheggio. Non l'accesso al museo a cielo aperto, altro concetto equivocato col passare degli anni, scrive ancora Stefano Ciavatta, ma alla città viva, fatta di lavoratori, di abitanti, di parenti, amici, conoscenti. Le foto, sfogliando il libro, ve le racconto, ve le dico: il Colosseo, l'Arco di Costantino, Piazza del Popolo, Piazza di Pietra, insomma Roma, tutte trasformate in grandi parcheggi, pieni di macchine, come erano appunto in quegli anni 60. Le foto di Blasi raccontano uno dei momenti di massima confidenza dei romani della città moderna con la città storica. Parcheggiare dovunque era solo disinteresse verso piazze e monumenti, c'è chi pensa di no. Era una città vissuta, oggi è solo un mausoleo per turisti. Ecco il tema. La musica di oggi l'abbiamo scelta con Federico Vizzacco, il curatore di questo programma, è musica di Roma e anche musica di cinema. Per tanti anni le cose si sono sovrapposte. Cominciamo con Nicola Piovani, la colonna sonora di un film che abbiamo già citato, Caro Diario di Nanni Moretti. Questo è il tema principale.

Caro diario, questo film passa alla storia del nostro cinema per Keith Jarrett, indimenticabile all'Idro Scalo di Ostia, sul monumento a Pasolini. Per Cercaled anche, ma le musiche di Piovani, che ha fatto quasi tutti i film di Nanni Moretti, ci riportano tutte dentro la tradizione del nostro cinema, anche proprio per la loro temperatura emotiva. Sono le 6:08 minuti, buongiorno ancora, 335-5634-296 se volete comunicare con noi. Roma vietata, Humboldt Books Edizioni è una casa editrice specializzata in libri di viaggio e di fotografia. Stefano Ciavatta, Luca Galofaro, testo bilingue, italiano inglese. Roma vietata alle auto, un processo che inizia negli anni 70, arriva ai giorni nostri. Gli autori non hanno certo intenzione di invertirlo, non è un'operazione nostalgia, scrivono. Esiste, a dire il vero, tutta una retorica anti-ZTL, anti-centro storico, chi non ha mandato giù ancora le vecchie giunte romane di sinistra, di Argan, Cederna, Insolera, ma qui la questione è un'altra, riguarda la percezione della città da parte di chi ci vive e ha memoria e ha nella città legami. E credevo, scrive Luca Garofalo, che l'automobile avesse una sola patria emozionale, Los Angeles. Poi ho iniziato a pensare a Roma negli anni 70, non la Roma retorica, quella delle cartoline postali, delle cupole ripetute come un mantra. Le automobili entrano dentro Roma come un pensiero improvviso, non progettato, si infilano tra i fori, sostano nelle piazze, si adagiano sotto le statue. Non hanno violenza, hanno innocenza. Roma in quel momento non rifiuta, accoglie, perché è una spugna millenaria che assorbe tutto, anche l'odore della benzina. La Roma millenaria che guarda passare tutto è una figura particolarmente cara a chi vive qui, chi vive a Roma. Pensiamo sia uno scempio, sia un'invasione, ma in quel momento non lo era, era semplicemente un'altra condizione della città, un'altra epoca che si aggiungeva a tutte le altre. Le persone arrivavano in auto fin dentro le piazze, scendevano, passeggiavano pochi metri o guardavano il mondo attraverso il parabrezza. Roma era bellissima anche così. Cita ancora Luca Garofalo Rainer Banham, che è uno storico dell'architettura. Lui aveva coniato una parola bizzarra: autopia, auto più utopia, un mondo dove la libertà personale coincide con la possibilità di muoversi, di non restare mai fermi. E poi racconta un aneddoto curioso. Giulio Cesare nel 45 avanti Cristo aveva vietato la circolazione dei carri di giorno, permettendola solo di notte, perché Roma soffriva di traffico intenso, soprattutto nei pressi dei fori e delle piazze. Quel provvedimento diede origine a un traffico notturno rumoroso, di cui parlano Giovenale e Marziale. Anche questo è un indizio. La città eterna convive da sempre con la logistica dei flussi. Sì, Roma è una città piena di fantasmi, si convive con il rumore, le automobili, con questa idea, dicevo, metafisica del traffico. Poi ci sono i suoni, ci sono i silenzi della natura, dei parchi, dei fiumi. A volte qualcosa, qualcuno si sveglia. Alba nebbiosa sulla via Appia, questo è il programma del segmento 4 dei Pini di Roma di Ottorino Respighi, che stiamo per ascoltare. La campagna tragica è vigilata da pini solitari, indistinto, incessante, il ritmo di un passo innumerevole. Alla fantasia del poeta appare una visione di antiche glorie. Squillano le buccine ed un esercito consolare irrompe nel fulgore del nuovo sole verso la via sacra per ascendere al trionfo del Campidoglio. È il fantasma di un esercito, di un esercito antico romano. Siamo nel 1924. Ha scritto il musicologo Harvey Sachs, che si intende di queste cose, che a Respighi i fascisti spalancarono le porte prima ancora che lui bussasse. E lui bussò pochissimo, quasi mai, questo è un fatto accertato, era accademico d'Italia, viveva con la moglie in una grande villa isolata in campagna, nella zona della Camilluccia. Questa villa si chiamava, guarda caso, I Pini. Oggi non c'è più, c'è un largo Ottorino Respighi e in zona c'è molto traffico. Questi sono i Pini della Via Appia, dunque il numero 4, Pini di Roma, Ottorino Respighi, Boston Symphony Orchestra, diretta da Seiji Ozawa.

Ottorino Respighi, i pini della via Appia e i loro fantasmi. Quando penso alle piazze romane di quegli anni, penso alla musica di un motore al minimo, ai fari accesi contro il marmo, alla strana intimità di guardare il barocco da dietro un parabrezza. Scrive Luca Galofaro in Roma Vietata, il libro che stiamo sfogliando, tutt'altro che futurista, direi. Poi all'improvviso le piazze cominciano a liberarsi perché qualcuno inizia finalmente a dire basta. Antonio Cederna accusa Roma di lasciarsi umiliare dalle auto, di vendere le sue piazze come parcheggi. Non protesta contro le automobili, protesta contro l'indifferenza. Poi c'è Italo Insolera, storico dell'urbanistica. Scrive che Roma non riesce a difendere i suoi spazi sacri, che il turismo entra nella città come un corpo estraneo. Avevano capito tutti la stessa cosa: Roma non era distrutta dalle auto, era distrutta dalla tolleranza, da quella laissez-faire, da quell'atteggiamento romano millenario di sopportare tutto. Ci sono molti materiali visivi, l'ho detto, in questo libro, fotografie, fogli di giornali, tutti in bianco e nero, come le foto di Enrico Blasi che lo aprono. Si vede Piazza Navona con una fila d'auto parcheggiate su entrambi i lati. Piazza Navona, leggo, viene liberata nel 1973 e per la prima volta si sente il vuoto, un vuoto nuovo, straniero, imbarazzante. Il suono del motore viene sostituito da un altro suono. Quello dei passi è una rivoluzione silenziosa, scrivono ancora gli autori di questo libro. Se faccio appello alla mia memoria di bambino, Piazza Navona pedonalizzata effettivamente resta per molti anni una zona forte, suggestiva, proprio per il vuoto, oltre che per la bellezza della piazza. Negli stessi anni nascevano a Roma le prime isole pedonali, Piazza del Campidoglio, Fontana dei Trevi, eccetera. Il film Roma di Federico Fellini, film meraviglioso da vedere sempre, rivedere se volete il mio parere, si apre e si chiude con automobili e motociclette che percorrono le vie del centro storico, trasformando la città eterna in un fiume di traffico. Sto ancora leggendo il saggio di Luca Garofalo da questo libro. Roma vietata, sequenze oniriche, tutte congestionate dalle auto, una processione di motociclisti corre lungo il Tevere, sfiorando monumenti come Castel Sant'Angelo, ma il grande raccordo anulare a subire la metamorfosi più potente. Stiamo sempre parlando di Roma, di Federico Fellini. Fellini non vuole girare sul raccordo vero e ne fa ricostruire dalla stessa ditta appaltatrice, questo è il particolare che mi piace di più, la stessa ditta appaltatrice, ne fa ricostruire un tratto di 500 metri davanti a Cinecittà. Fellini non si muoveva mai da Cinecittà. Il risultato, scrivono ancora gli autori del libro, Ciavatta e Galofaro, il risultato non è una rappresentazione reale del raccordo, ma la costruzione di una figura simbolica, metafora dell'Italia che cambia. Nino Rota, La colonna sonora di Roma, questi sono i titoli di testa.

Nino Rota, titoli di testa di Roma, di Federico Fellini. 62 auto per ogni 100 abitanti. Non è una statistica, è una confessione. Per questo l'auto non è una scelta, è un'ancora di salvezza. La prova definitiva che a Roma non ci si fida del trasporto pubblico. La città si arrangia. Negli anni 70 le auto permettevano di vivere il centro, lo rendevano accessibile, permeabile, possibile. Era una democratizzazione dello spazio. Il centro non era dei ricchi, era di chi aveva un'auto. Allora, il tono di questo libro, Roma vietata, di Stefano Ciavatta e Luca Galofaro, può fare sobbalzare sulla sedia proprio per quella parola, utopia, che abbiamo sentito prima, che ha una sua scorrettezza, diciamo così. In verità questa idea di democratizzazione dello spazio venne fuori negli anni 80, se ricordo, con l'apertura della metropolitana A, che portava qui a Roma, a Piazza di Spagna, in via del Corso, i borgatari, no? I coatti delle periferie, nel centro, pedonalizzato o in via di pedonalizzazione. Oggi è appena arrivata la metropolitana C, invece, arriva al Colosseo e si apre fondamentalmente su un nulla turistico, su via dei Fori Imperiali. Già Mussolini l'aveva concepito così, come sfondo per le sue parate, adesso è sfondo di selfie per Instagram. Il centro è diventato una teca di vetro, leggo ancora, si può guardare ma non toccare, camminando per le vie del centro si ha la sensazione di essere un intruso, gli appartamenti non hanno più famiglie, hanno ospiti. Roma si è trasformata in una città in cui il barocco convive con i trolley, dove il turismo prende il posto della residenza e i cittadini diventano comparse. Quindi sì, certo, è giusto pedonalizzare, è inevitabile e sano. Se togliamo le macchine e gli abitanti, cosa resta? Un centro svuotato è pur sempre una periferia, al contrario, è la periferia della vita che si svolge altrove, solo più costosa e esclusiva. Non è un'operazione nostalgica, dicevano gli autori di questo libro. Non si tratta di riportare le macchine in centro, il problema è come far sì che questa città, che Roma, rimanga in qualche modo qualche cosa di questa città, oltre appunto ai turisti che giustamente la attraversano. Molti musicisti francesi venivano a stare a Roma, all'Accademia di Francia, posto bellissimo, oggi nel centro del centro proprio della città, pedonalizzata, sotto la metropolitana, anzi sopra la metropolitana A, di cui dicevamo prima, esattamente sopra la scalinata di Piazza di Spagna. Tra questi ci fu anche Georges Bizet, particolare stupefacente, lo scrisse a sua mamma, aveva 22 anni allora. Gli oggetti che più mi urtavano alla prima entrata in Roma fanno ora parte della mia esistenza: le madonne al di sopra delle lampade votive, la biancheria stesa alle finestre, il fieno in mezzo alle piazze, i mendicanti, tutto mi piace e mi affascina, e griderei al sacrilegio se togliessero un solo ammasso di fango. Vinse il Prix de Rome. Bizet abitò 3 anni a Roma, scrisse, tornando in Francia, a metà 800, questa sinfonia Roma, della quale rimase in verità sempre insoddisfatto, ci lavorò per una decina d'anni almeno. Ascoltiamo questo andante tranquillo, allegro e agitato, in Do maggiore, opera 37, l'esecuzione della Lille National Orchestra, diretta da Jean-Claude Casadesus. Georges Bizet.

Dalla Sinfonia Roma, Georges Bizet, qui comincia Roma vietata, questo libro aperto dalle foto di piazza, di piazze romane, fine anni 60, piena di macchine parcheggiate fin sotto i monumenti, l'hanno assemblato e l'hanno scritto Stefano Ciavatta e Luca Galofaro, esce da Humboldt Edizioni, si chiude con altri materiali di quella epopea automobilistica che è stata anche l'epopea ultima, ricordano gli autori della città, del centro storico vivo e abitato, prima dell'overtourism di oggi. Le macchine sono parcheggiate in una foto, Piazza della Rotonda, il Pantheon, sono parcheggiate in verticale davanti alle colonne, qualcuna anche in seconda fila. Il Pantheon, leggo un breve testo di Dascalia, è simile a un elmo di samurai ben acquattato tra i millenni. La modernità, invece, ha assediato dal basso il più importante, meglio conservato esempio di architettura imperiale a partire dalla vicinanza del tram. C'era una fermata di tram, fu abolito il 31 dicembre 1929. La trasformazione in area pedonale completa della zona del Pantheon è stato un lungo e faticoso apprendistato a partire dalla metà degli anni 70. Il grado di confidenza di questo monumento è stato ai vertici della città raggiungibile nel 1955. Nella piazza c'era un gommista, poco più che un'eresia, una stranezza. Oggi sì, vabbè, oggi ci sono dei supermercati e altre cose turistiche, diciamo così. Qualche messaggio è arrivato grazie agli ascoltatori, qualcuno, un ascoltatore, ascoltatrice che ha abitato a Campo dei Fiori negli anni 60, e un altro, Claudio forse, ci dice: da romano soffro e concordo con Roma vietata, viva l'utopia, una parola che abbiamo sentito dire dagli autori, o pia l'auto, che invece è un anagramma romano carino, divertente, grazie. Dunque ci è arrivata nella notte la notizia della morte di Sonny Rollins, aveva 95 anni, un colosso, Colossus credo fosse proprio il suo soprannome del jazz, sassofonista, avremo naturalmente occasione per parlare e riascoltare la sua musica. Oggi però, 100 anni fa, nasceva Miles Davis, 26 maggio, e tutta la giornata di Radio 3 sarà dedicata alla sua musica. Cominciamo noi tra un attimo ad ascoltare qualcosa, tutta la rete risuona con la sua musica, leggo il nostro comunicato, da qui comincio fino a 6 gradi, infine a Radio 3 Suite alle 22 ci sarà una conversazione intorno a Miles con tre grandi trombettisti jazz italiani, Enrico Rava, Fabrizio Bosso, Luca Aquino, che racconteranno il loro rapporto con questo grande, straordinario musicista. Il 27 maggio alle 20:30, da non perdere, sempre a Radio 3 Suite, un concerto inedito del circuito EBU registrato il 1 novembre 1967 a Helsinki, in Finlandia. Ultima segnalazione, un lupo in pelle d'agnello, una serata per Paolo Poli questa sera alle 20:30 in diretta dalla Sala A di Via Asiago con Milena Vukotic, Arturo Barchetti, Filippo Timi. Adesso ascoltiamo Miles Ahead e chiudiamo. Grazie per l'ascolto ad Alberto Piccini, grazie a Renata Scognamiglio che è in regia oggi, Alessandro Cesolini in console. Buona giornata, a domani, qui comincio.

0: Musica, teatro, danza e voci del nostro tempo. Per la 37esima edizione di Ravenna Festival, 100 spettacoli e oltre 1000 artisti. Dal 21 maggio all'11 luglio. Scopri il programma completo su ravennafestival.org.
1: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
2: Questo è un podcast original RaiPlay Sound.
3: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vedendo, guardando o apprezzando.
2: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su RaiPlay Sound o scarica l'app.

0: Ore 6:45.
1: Rai GR3.
2: Buongiorno da Paolo Salerno e Valentina Antonelli. I verdetti della tornata di elezioni amministrative: il centrodestra tiene Venezia e vince Reggio Calabria. Vincenzo De Luca torna a guidare il comune di Salerno. Il centrosinistra conquista Pistoia. Affluenza poco sopra il 60%, in calo rispetto alle precedenti consultazioni.
3: Il centrodestra conquista l'unico capoluogo di regione al voto, Venezia, dove contro i pronostici della vigilia vince al primo turno Simone Venturini con più del 52% dei voti. Fermo a poco più del 38% il candidato del Campolargo Andrea Martella. La coalizione di governo guadagna anche Reggio Calabria, dopo oltre un decennio di guida progressista, con Francesco Cannizzaro. E sempre in Calabria, Crotone arriva la riconferma del sindaco uscente Voce. A Salerno, rieletto largamente sindaco per la quinta volta, Vincenzo De Luca. De Luca centrosinistra che correva però senza il simbolo del PD. In Toscana vince il centrosinistra a Prato con Matteo Biffoni al 56% e strappa al centrodestra Pistoia con Giovanni Capecchi. Si andrà invece al ballottaggio ad Arezzo. A Messina vittoria al primo turno per il sindaco uscente Federico Basile, espressione della lista civica Sud chiama Nord di Cateno De Luca. A Vigevano bene la lista Vannacci che sfiora il 15%. Ballottaggi a Trani, Lecco, Chieti, Agrigento e Macerata. Alessandro Allegra, GR3.
4: Anche oggi il crollo del centrodestra è rimandato a domani. Questo è il commento della Premier Meloni ai risultati del voto, risultati che secondo Giovanni Donzelli, Fratelli d'Italia, scacciano il fantasma referendario. Soddisfatto anche il leghista Salvini e il forzista Raffaele Nevi auspicano allargamento del centrodestra.
2: Sul fronte opposto la segretaria del PD Elly Schlein non nasconde la delusione per la sconfitta a Venezia. L'unità lì non è bastata, ammette, ma il Campolargo è solido, il governo resta in crisi, chiosa il Dem boccia. I 5 Stelle parlano di risultato in chiaro oscuro, mentre Verdi Sinistra rivendica i risultati in Toscana e Matteo Renzi suggerisce di attendere l'esito dei ballottaggi.
4: Il conflitto tra Stati Uniti e Iran, proseguono le trattative diplomatiche, ma nel frattempo le forze di Washington effettuano un raid nella zona dello stretto di Hormuz.
5: Attacchi americani contro postazioni di lancio di Teheran nel sud dell'Iran e intorno allo stretto di Hormuz, condotti nel corso della tregua dei negoziati. Il comando militare centrale degli Stati Uniti li ha definiti di difesa preventiva. Nel mirino anche imbarcazioni che secondo gli americani stavano cercando di collocare mine nello stretto. Non è la prima volta che Washington apre il fuoco durante lo svolgimento di trattative diplomatiche, tanto che Rubio spiega: un accordo con l'Iran è ancora possibile. Così il segretario di Stato americano. Sono in pieno svolgimento i difficili negoziati tra Stati Uniti e Iran. Sul tavolo un prolungamento del cessate il fuoco di 60 giorni e la riapertura di Hormuz da parte di Teheran, che ha però posto come condizioni lo sblocco dei beni congelati e la revoca delle sanzioni, mentre il dossier nucleare è in stallo. Sullo sfondo le dichiarazioni del presidente americano che riguardo all'uranio arricchito ha chiesto che sia immediatamente consegnato agli Stati Uniti oppure distrutto in Iran anziché trasferito in Cina. Claudia Stamerra, GR3.
2: Ci sarebbero dei feriti fra gli attivisti della flottiglia di terra bloccata in Libia, picchiati e trascinati con la forza su un pullman apparentemente diretto verso Misurata. Lo riferisce la portavoce della delegazione italiana, Maria Elena Delia. A Bengasi restano in stato di fermo due nostri connazionali, Domenico Centrone e Dina Alberizia, bloccati con altri volontari stranieri. Sono accusati di ingresso illegale nel paese. Il ministro degli esteri italiani ne ha chiesto il rilascio.
4: Papa Leone ha presentato la sua prima enciclica, Magnifica Humanitas, sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Il testo affronta i travagli di quella che viene definita la quarta rivoluzione industriale.
6: Artificial intelligence needs to be disarmed.
4: L'intelligenza artificiale deve essere disarmata. Questa parola, dice il Papa, può sembrare forte, ma l'ho scelta deliberatamente perché questo momento ha bisogno di parole capaci di attirare l'attenzione e risvegliare le coscienze, di indicare la strada da seguire per l'umanità.
2: Vertenza Electrolux. Il ministro delle imprese Urso chiede alla multinazionale svedese di rinunciare ai licenziamenti annunciati e di ripresentarsi a giugno con un nuovo piano industriale. Sentiamo.
7: Il piano di Electrolux non sta bene a nessuno. Nell'incontro al Ministero delle Imprese, governo e sindacati hanno detto no al progetto industriale della multinazionale svedese di elettrodomestici, che prevede oltre 1.700 licenziamenti, con tagli sparsi in tutti gli stabilimenti italiani, dopo aver incassato per anni sussidi dallo Stato. Il ministro Urso lo ha giudicato irricevibile, impegnandosi a portare la questione a Bruxelles e invitando i vertici dell'azienda a ripresentarsi al MIMIT il 15 giugno con una nuova proposta. L'esecutivo assicura di essere pronto a fare la sua parte, ma tra le sigle dei metalmeccanici sale la tensione. Michele De Palma, FIOM CGL.
8: Noi
0: negoziamo con la pistola puntata alla testa!
7: Da Rocco Palombella, Wilm, arriva un appello.
8: Noi dobbiamo essere uniti, dobbiamo ribadire che quel piano va rigettato!
7: Sulla stessa linea, Ferdinando Uliano, Film CISL.
9: Ci aspettiamo il ritiro della procedura, l'apertura di un confronto su presupposti diversi.
7: Gelsomina Testa, GR3.
2: Orlando Verde e poi Radio Tremondo, prossimo GR alle 8.45.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
10: Ehi, ma chi pensa a pagare la mensa della scuola?
11: Io.
10: E la multa dell'altro giorno?
11: Io.
10: E a dirmi quanti punti ho sulla patente?
11: Io.
10: E a conservare per me i documenti che non trovo mai?
11: Io. Basta un tap e a farti avere i servizi pubblici sul tuo smartphone ci pensa io. Io, la pubblica amministrazione a portata di app. Scaricala ora.
12: Pago PA e Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Basato sulla storia vera di Almerigo Grills.
14: Albatross Press Agency. Così si chiamerà la nostra agenzia di stampa. Libera come noi, come l'uccello dalle ali più grandi del mondo.
13: In prima visione.
15: Lo faceva per informare, per raccontare guerre sconosciute.
13: Francesco Centorame, Giancarlo Giannini, un film di Giulio Base, Albatros. Venerdì 5 giugno, 21:20, Rai 3.
16: Onda Verde. Viaggiare informati.
17: Buongiorno da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 6.51, apriamo in A5 in Valle d'Aosta, nei pressi di Nus verso Courmayeur, dove si segnala un incidente. In Piemonte in A32, Torino-Bardonecchia, tra Ulx e Bardonecchia verso il confine francese, si registrano invece 2 km di coda per il traffico intenso con presenza di mezzi pesanti. Andiamo in Lombardia in A4, tra la tangenziale nord di Milano e Sesto San Giovanni in direzione Torino, segnalato un incidente. Incidente che si registra anche in A13 in Emilia-Romagna, tra Altedo e Ferrara Sud verso Padova, dove sono 3 i chilometri di coda. Andiamo in A1 sulla diramazione di Roma Nord, tra Settebagni e il Grande Raccordo Anulare, in direzione del raccordo, raccomandata prudenza alla guida per la presenza di pedoni in strada. Infine in A14, Pescara-Bari, tra Termoli e Vasto Sud verso Pescara, attenzione alla guida per la presenza di un copertone in carreggiata. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
16: In collaborazione con il CIS.

0: RAI Radio 3.
1: Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8 per 1000, se solo potessi. Ehi, aspetta, in realtà puoi. 8 per 1000, unionebuddista.it.
0: Radio 3 Mondo.

0: Buongiorno da Giulia De Luca, bentornati e bentornati alla rassegna stampa di Radio Tremondo. Buongiorno a chi ci ascolta ora per radio e a chi ci ascolterà in podcast su Rai Play Sound durante la giornata. Radio Tremondo, la nostra rassegna, un programma a cura di Anna Maria Giordano, oggi con Alessandro Cesolini alla console, Costanza Spocci in redazione e Manuel De Lucia in regia. Oggi è martedì 26 maggio e Fox News, l'emittente statunitense pro Trump, comunque molto in appoggio del presidente statunitense e una delle emittenti con i maggiori ascolti del paese, titola Protect Our Troops, quindi proteggiamo i nostri soldati, proprio in riferimento agli attacchi a scopo difensivo. Il difensivo invece il Wall Street Journal lo mette tra virgolette, effettuati dagli Stati Uniti verso Teheran. Andiamo allora sul quotidiano di Wall Street, lasciando il titolo di Fox News. Secondo quanto affermano, scrive il Wall Street Journal, funzionari statunitensi, gli attacchi contro obiettivi iraniani sarebbero stati condotti a scopo appunto difensivo. Gli attacchi avvenuti nel contesto dei negoziati in corso tra Washington e Teheran hanno preso di mira obiettivi nel sud dell'Iran. Le tensioni, scrive il quotidiano, sono aumentate lunedì quando gli Stati Uniti hanno affondato due navi del corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche che tentavano di posare mine nello stretto di Hormuz. L'Iran ha risposto lanciando missili terra-aria contro aerei statunitensi e provocando attacchi americani contro i lanciatori di missili vicino a Bandar Abbas, secondo quanto riferito sempre da un funzionario statunitense. Sempre il Wall Street Journal dà conto dell'andamento dei mercati azionari. Mercati azionari asiatici e prezzi del petrolio contrastano mentre gli investitori analizzano gli sviluppi in Medio Oriente. Martedì mattina i mercati azionari asiatici e prezzi del petrolio mostrano andamenti contrastanti. I principali rischi, riprende il Wall Street Journal un rapporto del team di ricerca Global Economics and Markets, i principali rischi per oggi saranno rappresentati da eventuali battute d'arresto o complicazioni nei colloqui per il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran. Nel frattempo dà conto che anche l'oro ha registrato un lieve calo, con il prezzo in ribasso dello 0,2% e il dollaro ha perso lo 0,2%, attestandosi, sempre secondo i mercati asiatici, a 1509,70 won, ma è rimasto pressoché invariato a Singapore, mentre il dollaro australiano ha ceduto lo 0,1%. Anche Reuters è in apertura sugli attacchi degli Stati Uniti contro l'Iran mentre proseguono i colloqui per porre fine alla guerra. Scrive quindi che gli Stati Uniti hanno colpito, come dicevamo, imbarcazioni e siti missilistici in Iran, che i colloqui si concentrano sullo stretto di Hormuz, sulle questioni nucleari e sullo sblocco dei fondi iraniani congelati, e che poi un portavoce del Ministero degli Esteri iraniano afferma che un accordo tra Stati Uniti e Iran non è imminente. Nel frattempo, riporta Reuters, Trump spinge affinché un maggior numero di paesi firmi gli accordi di Abramo. Questa parte degli accordi di Abramo ne abbiamo dato conto già ieri in rassegna stampa e continueremo a darne conto, ma è il quotidiano francese Le Monde che unisce i due elementi. Nel bel mezzo, titola, dei negoziati con l'Iran, la sorprendente tattica di pressione di Trump sugli stati del Golfo, esortandoli a normalizzare le relazioni con Israele. Il presidente americano, scrive il quotidiano francese, che non è ancora riuscito a concludere i colloqui con Teheran sulla cessazione delle ostilità e la riapertura dello stretto di Hormuz, ha chiesto all'Arabia Saudita e al Qatar di firmare gli accordi di Abramo. Dopo un fine settimana di confusione diplomatica, di colloqui, di riunioni di crisi, fughe di notizie orchestrate alla stampa, gli Stati Uniti ieri non avevano ancora ottenuto nulla. Il breve testo che formalizzava la cessazione delle ostilità in Iran e la riapertura dello stretto di Hormuz non era ancora stato finalizzato. Numerosi paesi, tra cui Pakistan, Qatar e Arabia Saudita, stanno partecipando agli sforzi per colmare il divario e sono rimasti sorpresi, scrive Le Monde, nel ricevere questa mattina un messaggio piuttosto insolito da Washington. Non un ringraziamento, ma una richiesta di pressione pubblica. In un post poi sul social truth, nel consueto post che Donald Trump fa con una certa frequenza, il presidente ha commentato la sua teleconferenza con i leader di Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Pakistan, Turchia, Egitto, Giordania e Bahrain e ha scritto: «Ho affermato che dopo tutto il lavoro svolto dagli Stati Uniti per cercare di ricomporre questo puzzle molto complesso, dovrebbe essere obbligatorio per tutti questi paesi, come minimo, firmare simultaneamente gli accordi di Abramo». E allora lasciamo Le Monde e ci spostiamo sul New York Times, che prova a fare un punto sugli accordi di Abramo e anche a ricordarli, perché furono firmati nel primo mandato, durante il primo mandato del presidente Donald Trump, ed era il 2020, sono passati 6 anni, e quindi il quotidiano di New York ci spiega cosa sono gli accordi di Abramo, quindi gli accordi di Trump per il Medio Oriente del 2020. Sono gli accordi diplomatici, scrive il quotidiano, che hanno normalizzato le relazioni tra Israele e diversi paesi arabi, e ora, nell'ambito dei colloqui di pace con l'Iran, il signor Trump desidera che altri stati si uniscano. Ma, scrive il New York Times, è improbabile che una simile mossa avvenga presto, e porre fine alla guerra iniziata da Stati Uniti e Israele attaccando l'Iran probabilmente non incoraggerebbe l'Arabia Saudita e altri paesi ad aderire agli accordi. Questo è quello che affermano gli analisti. Se dal New York Times ci spostiamo sul Times of Israel, anche qui abbiamo gli accordi di Abramo in apertura. Trump afferma che è obbligatorio per le nazioni musulmane coinvolte nell'accordo con l'Iran aderire agli accordi di Abramo. Il presidente degli Stati Uniti esorta Pakistan, Arabia Saudita e Qatar a normalizzare i rapporti con Israele. Una fonte saudita afferma che ciò non avverrà senza un percorso irreversibile, è un virgolettato, verso uno Stato palestinese. Sempre sul Times of Israel troviamo un secondo pezzo che riguarda il confine libanese. Le elezioni sono state sospese in molte comunità vicino al confine. Netanyahu ordina alle forze di difesa israeliane di intensificare i colpi contro Hezbollah in seguito all'aumento degli attacchi con i droni. Gli abitanti fuggono dalla zona sud di Beirut dopo la minaccia, mentre gli Stati Uniti indicano che consentiranno un'azione israeliana più incisiva contro il gruppo sostenuto dall'Iran. Il sindaco della zona nord prevede che la guerra si intensificherà nei prossimi giorni. Dicevamo, anche citata da Times of Israel, una fonte saudita, allora andiamo sulla stampa saudita, che dà conto dei funzionari iraniani che sono in Qatar per dei colloqui. Una delegazione iraniana di alto livello, scrive appunto Arab News, che è una piccola testata che si pubblica a Jeddah. E la delegazione è composta dal principale negoziatore del paese e dal governatore della banca centrale. Si trova a Doha per discutere un accordo con gli Stati Uniti e lo sblocco dei fondi congelati. Questo Arab News lo riporta, secondo quanto riferito all'AFP, da una fonte informata sulla questione. Il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Bagher Khalibaf e il ministro degli esteri Araghchi sono arrivati a Doha oggi per colloqui sugli sforzi diplomatici in corso per porre fine al conflitto. Questo ha detto la fonte. La visita si concentrerà, ha aggiunto, su questioni relative allo stretto, all'uranio altamente arricchito, e poi ha confermato che il governatore della banca centrale fa parte della delegazione incaricata di discutere la questione dei fondi congelati. Non c'è stata alcuna conferma ufficiale da parte del Qatar, scrive Arab News, ma l'agenzia di stampa iraniana invece IRNA ha confermato la visita, e infatti se andiamo su IRNA troviamo proprio in apertura la notizia di una delegazione iraniana guidata dal presidente del Parlamento si reca in Qatar per colloqui sulla fine della guerra. E quindi, durante la visita, scrive IRNA, alti funzionari iraniani terranno consultazioni con funzionari del Qatar su vari aspetti relativi ai negoziati volti a porre fine alla guerra. Rimaniamo un attimo su IRNA e apriamo una parentesi sui mondiali e sulla questione della nazionale iraniana. Sappiamo che prima avevano detto che non avrebbero partecipato, adesso sappiamo che andranno ai mondiali, ma le ultime notizie riportate dall'agenzia di stampa iraniana, ma anche dal quotidiano britannico Guardian, sono sul fatto che la nazionale iraniana starà in Messico perché non può entrare negli Stati Uniti. Quindi gli Stati Uniti, scrive IRNA, devono garantire la partecipazione della nazionale di calcio iraniana ai mondiali. Questo afferma il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, ovvero Esmail Bakei, che ha affrontato le speculazioni riguardanti la partecipazione della nazionale di calcio iraniana alla Coppa del Mondo del 2026 e ha sottolineato che gli Stati Uniti hanno l'obbligo di agevolare l'ingresso della squadra. Interrogato poi sulla possibilità che la FIFA potesse contrastare efficacemente un potenziale ostruzionismo statunitense, Bacchei ha ribadito che sebbene la FIFA rimanga il principale punto di riferimento per la logistica del torneo, gli Stati Uniti ne condividono le responsabilità in qualità di co-organizzatori. Ci spostiamo dall'agenzia di stampa IRNA, sempre sulle conseguenze della guerra, andiamo su Al Jazeera, che fa un punto sul però petrolio brasiliano, perché scrive la rete: il petrolio brasiliano potrebbe emergere come uno dei grandi vincitori della guerra con l'Iran, si chiede. Cina e India sono tra i paesi che stanno aumentando le importazioni di petrolio greggio brasiliano a causa delle interruzioni nello stretto di Hormuz. Con il petrolio sempre più difficile da reperire, scrive Al Jazeera, e l'offerta russa in gran parte limitata dalle sanzioni, gli acquirenti asiatici si stanno affrettando ad accaparrarsi il greggio proveniente da fornitori considerati più sicuri e affidabili. Il Brasile, che è già uno dei maggiori esportatori di petrolio al mondo, è emerso come uno dei principali beneficiari. Intanto, che cosa succede in patria brasiliana? Abbiamo varie notizie. La prima è quella di un sussidio per il litro di benzina. Secondo, lo troviamo su O Globo, testata brasiliana, il governo pubblica un decreto e fissa 0,44 real il sussidio per litro di benzina. Il costo per le finanze pubbliche sarà di 1,2 miliardi di real al mese e la compensazione deriverà dall'aumento del gettito fiscale dovuto all'impennata del prezzo del petrolio sul mercato internazionale. Ricordiamoci che il Brasile è a 4 mesi dalle elezioni e infatti, sempre su Globo, abbiamo una notizia che riguarda la campagna elettorale. La campagna di Lula tiene sotto controllo un possibile incontro tra Flavio, qua si intende Flavio Bolsonaro, è chiamato solo per nome, è un modo di fare molto tipico anche latinoamericano di chiamare i leader politici o rappresentanti politici solo per nome, in cui possibile incontro tra Flavio Bolsonaro e Trump, ed elabora strategie per sfruttare il viaggio del senatore negli Stati Uniti. Il tentativo di un colloquio tra il senatore e il repubblicano, scrive O Globo, avviene 3 settimane dopo che Lula è stato ricevuto da Trump alla Casa Bianca. Intanto, se da O Globo ci spostiamo su Agenzia Brasil, Lula ha cominciato la radioterapia dopo la rimozione di una lesione al cuoio capelluto, quindi il presidente ha iniziato un trattamento di radioterapia e la misura appunto è stata adottata dopo questa asportazione. E il presidente mantiene, però, scrive Agenzia Brasil, gli impegni al Palazzo di Planalto, che è il palazzo governativo brasiliano, tra cui un evento con i rappresentanti dei paesi africani. Intanto però, in tutto questo, l'apertura generale di tutti i media brasiliani è dedicata alla riforma della settimana lavorativa, ovvero del turno di lavoro 6x1, un testo che è stato approvato e che propone di ridurre la settimana da 44 a 40 ore, e nel periodo di transizione di un anno e aumentare a 2 giorni di riposo. Ecco quindi i dettagli sono elencati sempre da Agenzia Brasil nel testo della Camera che prevede la fine di questo turno 6x1. Intanto dal Brasile ci spostiamo brevemente in Bolivia, dove continuano le proteste perché il presidente boliviano, sotto pressione, siamo sulla Razón, ha annunciato che si ridurrà lo stipendio del 50%. Rodrigo Paz afferma che il taglio degli stipendi per lui e per i ministri del governo dimostra l'impegno del governo nei confronti del paese. E dalla Bolivia facciamo un breve passaggio in Venezuela con un'esclusiva del Washington Post che analizza quello che è stato chiamato il Jared Kushner, o che viene chiamato del Venezuela, il viceré, definito dal Washington Post il viceré non ufficiale di Trump in Venezuela, influenza la politica statunitense, sollevando preoccupazioni in materia di controllo. Mauricio Claver Carone non lavora per il governo degli Stati Uniti, ma ha un ruolo determinante nel definire il futuro del Venezuela. E il Washington Post ricostruisce tutta la storia di quest'uomo e scrive: nelle ore successive al trasferimento del presidente venezuelano Nicolás Maduro da parte delle forze militari statunitensi avvenuto il 3 gennaio, il segretario di Stato Marco Rubio ha telefonato alla vicepresidente di Maduro, Delcy Rodríguez. In linea c'erano anche altre 2 persone. Uno era il fratello di Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento venezuelano. L'altra era il braccio destro di Rubio per il Venezuela, Mauricio Claver Carone. A 51 anni, un avvocato della Florida, ha ricoperto brevemente il ruolo di inviato speciale per l'America Latina all'inizio del secondo mandato del presidente Donald Trump. Non ha alcuna carica ufficiale nel governo degli Stati Uniti. Tuttavia, mentre l'amministrazione elaborava piani lo scorso autunno per mandare Maduro in esilio o catturarlo, Claver Carone è stato intimamente coinvolto, secondo quanto da lui stesso affermato e anche da altre fonti, perché poi Claver Carone ha dato una lunga intervista al Washington Post e ha lui stesso descritto il proprio ruolo in Venezuela come quello di un connettore, la cui profonda conoscenza degli attori e delle politiche di Washington e Caracas è necessaria e ricercata da entrambe le parti. Ed è stato sempre Claver Carone a paragonare la sua posizione a quella di Jared Kushner, genero di Trump e negoziatore in Medio Oriente e non solo. Tra l'altro, di tutte le negoziazioni proprio di Kushner abbiamo parlato la settimana scorsa in un nostro approfondimento delle 11 condotto da Anna Maria Giordano. Lasciamo il Venezuela, andiamo alle parole del Papa, alle due affermazioni recenti. La prima nella sua enciclica. La prima è che Papa, la prendiamo da Associated Press, Papa Leone XIV porge le sue storiche scuse per il ruolo del Vaticano nella legittimazione della schiavitù. La seconda, Papa Leone paragona la minaccia dell'intelligenza artificiale alla torre di Babele biblica. Il primo Papa nato negli Stati Uniti, la cui storia familiare include sia persone schiavizzate che proprietari di schiavi, ha presentato le scuse appunto nella sua prima enciclica Magnificat Humanitas, pubblicata proprio ieri. Se torniamo alle parole sull'intelligenza artificiale del Papa, abbiamo anche una derivazione che è nel Regno Unito, però sui social media, perché anche il Regno Unito andrà avanti nel vietarli ai minori di 16 anni. Secondo i principali esperti, i social media sono dannosi per i giovani quanto il fumo. E vietare l'uso dei social media ai bambini, scrive BBC, come già avvenuto in Australia, è una delle opzioni prese in considerazione dal governo britannico. Andiamo sul Guardian, invece, sempre quotidiano britannico, che pubblica l'allerta dell'Organizzazione Mondiale della Salute sulla diffusione dell'Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, che sta superando la capacità di risposta proprio dell'OMS, e il direttore generale esorta i paesi limitrofi ad adottare misure immediate. Andiamo verso la chiusura della nostra rassegna stampa e ci spostiamo invece tra Russia e Ucraina, perché torniamo un attimo su Le Monde prima di andare sulla stampa locale. La Russia ha esortato gli Stati Uniti a evacuare l'ambasciata americana a Kiev. Il ministro degli esteri russo Lavrov ha esortato gli Stati Uniti a appunto evacuare la propria ambasciata durante una conversazione telefonica con il segretario di Stato americano Marco Rubio. Questo secondo quanto riportato proprio dal Ministero degli Esteri russo, e infatti la notizia la troviamo anche sulla TASS, l'agenzia di stampa russa, che dice che Marco Rubio invece afferma che Washington è comunque ancora intenzionata a facilitare la fine del conflitto in Ucraina. Su Ukrainska Pravda, invece, quotidiano dell'Ucraina, Lavrov dice a Rubio che la Russia sta iniziando attacchi sistematici contro obiettivi a Kiev. La fonte, anche qui, è il Ministero degli Esteri russo, ripreso appunto da Ukrainska Pravda, mentre Izvestia, quotidiano russo vicino al Cremlino, afferma che durante la notte i sistemi di difesa aerea hanno distrutto 59 droni ucraini sul territorio russo. Si precisa che gli obiettivi sono stati abbattuti sui territori delle regioni di Belgorod, Bryansk, Kursk, Novgorod e Repubblica di Crimea. E sempre su Izvestia troviamo una notizia sull'Armenia, ovvero l'Armenia si trova di fronte a una scelta tra Russia e l'Unione Europea. Che cosa significa questo? Appunto, sempre sul quotidiano russo Izvestia. E questa era l'ultima notizia. Radio Tremondo torna alle 11 con i nostri approfondimenti condotti questa settimana da Luigi Spinola. Potrete ricevere i link di tutte le notizie citate in rassegna iscrivendovi alla newsletter di Radio Tremondo sul nostro sito RaiPlay Sound. Da Giulia De Luca un saluto e un augurio di buona giornata all'ascolto di Radio 3.
1: Mille. Destina il tuo 5 per 1000 da AIS. A te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla. Vai su 5 per 1000.aism.it.
2: persone educate non leggono a tavola.
3: Dice la signora Uff, ingoiando una grossa pastiglia per la digestione.
2: Certe persone dovrebbero stare nel porcile.
4: Sotto il bosco di latte di Dylan Thomas, nell'adattamento di Vinicio Capossela.
5: Il lento pomeriggio ozia e sbadiglia.
4: Un cast straordinario di voci racconta gli eccentrici abitanti del paesino gallese dove è ambientata la storia di Dylan Thomas. Sotto il bosco di latte, nell'adattamento di Vinicio Capossela. Fino a venerdì alle 17 su Radio 3 e sempre su RaiPlay Sound.
6: Rai Radio 3, email radio3@rai.it.

0: Ore 7 e 15.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Decine di migliaia di italiani lavorano ogni giorno per affrontare le sfide dello sviluppo del nostro pianeta. Ritorna Coopera, la conferenza nazionale pubblica allo sviluppo. Un momento di sintesi tra le tante anime della grande famiglia della cooperazione italiana. Progetti e azioni umanitarie si incontrano per disegnare insieme un futuro sostenibile. Coopera, organizzata dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il 26 e 27 maggio a Roma.
3: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Concentratissima. Sono emozionata, ma ho anche tanta paura.
5: Ci siamo. Torna a Play Memories.
6: Una docuserie con un unico obiettivo: dare spazio all'arte, in tutte le sue forme.
7: Vogliamo la commedia!
6: Con Marco Liorni, Playing Memories, 2 settimane per un sogno. Mercoledì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
8: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: Mongi e Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane, è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Francesca Sforza, caporedattrice di La Stampa. Francesca Sforza lavora a La Stampa dal 1999. Ha trascorso 4 anni a Berlino come corrispondente e 2 anni a Mosca. Nel corso di questo periodo all'estero è stata più volte inviata in Polonia, in Repubblica Ceca, in Slovenia e a più riprese nel Caucaso. Attualmente dirige i settimanali de La Stampa Tutto Libri e Specchio. Nel 2022 ha vinto il premio Biagio Agnes nella categoria giornalismo periodico. Scrive di politica estera, cultura, diritti, temi sociali.
11: Buongiorno, sono appunto Francesca Sforza. Il collega Roberto Sommella ha dovuto rinviare la sua settimana di conduzione a causa di una lieve influenza. Gli facciamo i nostri auguri di pronta guarigione. Io ho dunque anticipato la mia. Bentrovati e bentrovate. Partiamo con la rassegna di oggi, martedì 26 maggio. I giornali hanno scelto questa mattina tra 2 notizie, diciamo nuove, ognuno con pesi diversi. Vedremo un po' come le notizie di ieri, che hanno segnato la giornata di ieri e dunque i quotidiani di questa mattina, sono sostanzialmente 2: i risultati delle comunali in Italia e l'enciclica, la prima enciclica di Leone XIV sull'intelligenza artificiale. interessante vedere come le due notizie hanno segnato e si sono, diciamo, hanno avuto pesi diversi a seconda delle varie letture. Partiamo dal Corriere della Sera, che dà decisamente più rilievo alla notizia delle elezioni comunali, a cui dedica l'editoriale di Francesco Verderami dal titolo "I segnali di un voto, un referendum non fa primavera", e tutto il primo sfoglio a al dettaglio. Venezia premia il centrodestra, questa la macro notizia con cui si apre il giornale e non solo il Corriere della Sera, come vedremo, in secondo piano appunto l'enciclica di Leone, l'intelligenza artificiale va disarmata, limiti alla guerra giusta. Si torna anche sulla vicenda della guerra Iran-Stati Uniti, si tratta ancora, e Trump detta altre condizioni. Questi sostanzialmente i temi della prima pagina del Corriere. Andiamo su Repubblica, che anche sceglie "Venezia resta a destra" come titolo di apertura. Venturini eletto sindaco, sconfitto Martella, la maggioranza conquista Reggio Calabria, Meloni il nostro crollo rinviato, il PD governo sempre in crisi, De Luca si riprende Salerno. Questo è il sommario del titolo di prima. E di nuovo, insomma, con un certo rilievo anche qui, anche se non appunto nel titolo di testa, il Papa e l'enciclica contro le big tech, disarmiamo l'intelligenza artificiale. Ricordiamo che appunto Leone XIV ieri ha presentato la sua prima enciclica dal titolo "Magnifica Humanitas", una lettera che, come si legge anche questa mattina sui giornali, non fa sconti alla concentrazione di potere delle big tech. E vedremo, perché insomma apre molte questioni e i commenti sono tutti di grande livello, devo dire, oggi nei giornali italiani. E, sempre nella prima pagina di Repubblica leggiamo un editoriale di Timothy Gartonesh, 8 mosse per battere Putin, perché la questione Mosca torna un pochino sulle prime pagine per via del fatto che Mosca ha chiesto ai diplomatici stranieri di lasciare Kiev, e ci sono di nuovo una serie di seguiti, vedremo, sulla flottiglia, di nuovo sotto attacco il convoglio in Libia, e sulle questioni di cronaca che abbiamo cominciato a seguire già dai giorni scorsi. E la Stampa mette nel suo editoriale l'enciclica del Papa, ma dedica anch'essa il primo titolo a "Venezia rilancia Meloni, ora la legge elettorale". Sulla tregua Iran-Stati Uniti descrive una trattativa in tilt, o comunque diciamo in stallo, e a differenza di altri giornali sottolinea questa spaccatura all'interno della NATO a proposito degli aiuti a Kiev. Vedremo poi nel dettaglio di che cosa si tratta. Molte le analisi di geopolitica sulla vicenda israeliana, in particolare sulla figura di Ben-Gvir, il ministro che abbiamo visto, diciamo, nella sua brutalità nel video contro gli attivisti della flottiglia, ci torneremo. E però c'è uno spazio, diciamo, più ampio, e soprattutto il primo sfoglio dedicato alla Chiesa nel futuro e all'enciclica di Papa Leone XIV. Il Sole 24 Ore apre invece con una notizia importante che tutti gli altri giornali hanno nelle pagine di economia: Piazza Affari oltre il record storico. Sì, perché ieri è stata una giornata storica per Piazza Affari. Il listino milanese ha chiuso la seduta in rialzo dell'1,43%. Si tratta del livello più alto mai raggiunto dal listino milanese, il cui precedente record di 50.109 punti era imbattuto dal 6 marzo del 2000. L'ottimismo sulla riapertura dello stretto di Hormuz fa scivolare petrolio e gas. Calano anche i rendimenti dei titoli di Stato nel clima di rally generale. Una notizia importante perché è un rimbalzo di quelle che vediamo essere, insomma, sappiamo essere le grosse crisi geopolitiche. Anche il Sole 24 Ore dedica la sua fascia di prima pagina al Papa, con dei commenti molto interessanti, ci torneremo, e soprattutto direi numerosi, perché è un tipo di argomento che ha suscitato oggi davvero tante reazioni. A questo proposito è bene notare che l'Osservatore Romano riproduce il testo della Magnifica Humanitas in prima pagina e nelle pagine seguenti, e lo accosta con un editoriale di Andrea Tornielli dal titolo Restare Umani. Vedremo che questa è un po' una delle parole chiave, ma ce ne sono diverse in questa enciclica che è rimbalzata più volte nelle parole del Papa. E l'Avvenire anche apre con Umanità al centro, il grande titolo di apertura. Nella sua prima enciclica Magnifica Humanitas, Leone XIV rilancia il valore e il dovere di custodire la persona e il bene comune nelle trasformazioni legate all'intelligenza artificiale, e inaugura con il testo, inaugura proprio lo sfoglio da pagina 2 con il testo con cui Matteo Zuppi ha aperto ieri l'Assemblea dei Vescovi, e il Grazie della Chiesa Italiana, Camminiamo nella Storia. Quindi, insomma, uno sfoglio molto dedicato alle vicende del mondo cattolico, del mondo cristiano, e non mancano naturalmente gli sviluppi sulle elezioni comunali e in particolare anche sulle vicende che vengono dall'estero, quindi la minaccia di Mosca sulla volontà di colpire Kiev duramente e il negoziato con gli USA, un interessante reportage che poi forse faremo in tempo a leggere, da Teheran, che vive sul filo. Continuiamo con i giornali della destra, che invece si concentrano penso al Giornale in particolare, si concentrano sulle elezioni con un titolo: Meloni sta serenissima, a Venezia centrodestra valanga, smentite le voci di crisi, anche a Reggio Calabria boom, un plebiscito sul ponte, De Luca infinito si prende Salerno. L'editoriale di Tommaso Cerno è di nuovo sulle elezioni, e il Tempo anche Morte a Venezia titola con una immagine simil satirica, Campolargo doveva essere una tornata amministrativa a favore della sinistra, invece Conte, Schlein e soci rimediano schiaffi da Reggio Calabria a Venezia. Il Manifesto parla di Laguna Bluff, dedicando anch'egli l'apertura alle elezioni comunali, droccia fredda per le opposizioni, e subito dopo il monito del Papa a disarmare l'intelligenza artificiale. Il Manifesto è sempre attento alle questioni mediorientali, per cui torna sulla rivalsa di Israele, la fase che in questo momento sta tartassando il Libano, e continua anche lì sul memorandum Iran-Stati Uniti pronto, ma la firma ancora non c'è. Il Domani parla di nuovo sulle elezioni, a Venezia il Campolargo affonda, per battere Meloni serve di più, è dedicato a questo tema anche l'editoriale di prima pagina, la Premier in ombra, così la destra si è rilanciata, ma poi la seconda parte della prima pagina è dedicata alla Magnifica Humanitas, la prima enciclica del Papa. E il foglio ha un'apertura tanto interessante, perché proprio oggi direi che il supplemento del foglio intelligenza artificiale, che insomma è ormai un appuntamento fisso, è tanto più importante e presenta dei punti di interesse, come vedremo. L'apertura dell'editoriale in alto, diciamo, è sulla vicenda di Trump, che vuole tutto e subito negli accordi di Abramo. Il titolo in rosso, centrale, quindi con grande rilievo, è dedicato alla grande lezione di Papa Leone contro la nuova religione dei dati, e una valutazione invece nell'editoriale anche del direttore Cerasa sul campo largo, che appunto meno serenissimo. Il Fatto dedica invece la sua apertura centrale alle querele tra antimafia e depistaggi istituzionali, lo vedremo poi magari più nel dettaglio, e cita anche lui le altre vicende insomma più globali che abbiamo visto negli altri giornali. Adesso, dopo la lettura dei titoli della stampa italiana, che lo ricordiamo saranno disponibili anche su Rai Play Sound e sulle principali piattaforme, passiamo alla lettura delle analisi e degli editoriali.
12: Prima pagina, gli approfondimenti.
11: Allora, vorrei partire, non ho fatto in tempo a citarlo tra le prime pagine, quindi diciamo mi riscatto nella lettura della cronaca, dal Messaggero e dalla ricostruzione che sulla vicenda del Papa, a cui preferisco dare l'apertura della nostra rassegna stampa. Vorrei leggere intanto la cronaca di Franca Giansoldati sul Messaggero, è una bravissima vaticanista, come molti di voi sapranno. Leone XIV si erge come un baluardo contro lo strapotere delle big tech, colossi tecnologici ormai tanto potenti da mettere in discussione gli stessi equilibri democratici. È questo il nucleo politico e morale di Magnifica Humanitas, l'enciclica sociale presentata ieri in Vaticano davanti ai cardinali, teologi e rappresentanti del mondo dell'intelligenza artificiale, tra cui Christopher Ola, cofondatore di Anthropic, seduto accanto al pontefice durante l'incontro. Questo è uno dei punti più interessanti, trovo, di questa vicenda. L'incipit del documento chiarisce subito la portata della sfida. La magnifica umanità creata da Dio si trova oggi di fronte a una scelta decisiva: innalzare una nuova torre di Babele o edificare la città dove Dio e l'umanità abitano assieme. Non una semplice riflessione spirituale sulla tecnologia, ma un avvertimento preciso: il rischio che il potere algoritmico, concentrato nelle mani di pochi gruppi privati, finisca per svuotare dall'interno libertà politica, dignità della persona e sovranità democratica. Così è nella sua ricostruzione, che potete trovare sul Messaggero questa mattina. Franca Giansoldati riassume i punti fondamentali della prima enciclica del Papa. Andiamo a vedere, prima di interessarci ai commenti, che come vi dicevo sono molto interessanti, e alcune voci presenti nella e sono appunto le voci dei protagonisti dell'intelligenza artificiale. Abbiamo su Repubblica un'intervista a Tristan Harris, fondatore del Center for Human Technology, che ha visto dall'interno come funziona la macchina della manipolazione e della dipendenza da web, e oggi la denuncia. Ha avuto un passato in Apple e in Google nel 2015, e poi ne è uscito con un'organizzazione no profit. E lo ha intervistato Jacopo Scaramuzzi sulla Repubblica. Come pensa che il Papa possa fare la differenza? Facendo quello che sta sta facendo. Se dimentichiamo cosa significa essere umani, la tecnologia lo travolgerà e lo sfrutterà. Non abbiamo bisogno del diritto di proteggere il nostro profilo finché l'intelligenza artificiale non sarà in grado di estrarre la nostra immagine da una fotografia o la nostra voce da 3 secondi registrati. Il ruolo del Vaticano non potrebbe essere più importante: dare un nome a ciò che stiamo cercando di proteggere. Un'altra voce importante è quella raccolta sulla stampa da Arcangelo Rocciola di Christopher Olach, appunto uno dei fondatori di Anthropic. Seduto alla sinistra di Leone XIV, nel suo discorso la voce lo ha tradito solo un attimo. Stare lì è stato molto emozionante. Christopher Olach, 34 anni, cofondatore di Anthropic insieme a Dario Amodei, è il manager canadese della Silicon Valley, diventato il simbolo del dialogo aperto tra i colossi dell'intelligenza artificiale e la Chiesa. Ola non è solo un manager di un'azienda che vale 380 miliardi, tra i pochi al mondo che sa davvero cosa succede dentro le macchine che fanno l'intelligenza artificiale. La sua presenza in Vaticano durante la presentazione di un'enciclica apre una nuova era del rapporto tra il mondo dei tech e la Santa Sede. E nessuno qualche anno fa avrebbe pensato a un dialogo aperto tra i colossi tecnologici e il Vaticano. Cosa sta succedendo? Gli chiede questa mattina Arcangelo Rocciola sulla stampa. L'era aperta dall'intelligenza artificiale è così importante e pone domande così grandi e decisive che necessita uno sforzo collettivo. Oggi è cominciato un percorso che va in questa direzione. Di occasioni del genere ne vedremo sempre di più man mano che il mondo si renderà conto della portata di questo momento. Intervista interessante, ma vorrei cominciare ad analizzare alcuni dei commenti. Resto sulla stampa con il cardinale José Tolentino de Mendoza, prefetto del Dicastero per la Cultura e l'Educazione, che nel suo manifesto umanista pubblicato a pagina 4 della stampa scrive: il pericolo è che i vantaggi economici del formidabile menti. Resto sulla stampa con il cardinale José Tolentino de Mendoza, prefetto del Dicastero per la Cultura e l'Educazione, che nel suo manifesto umanista pubblicato a pagina 4 della stampa scrive: il pericolo è che i vantaggi economici del formidabile progresso tecnologico in atto rendano ciechi nei confronti dei rischi di un suo

Le potenzialità di questo nuovo strumento sono tante, altrettanti pericoli. Per questo, sin dalla prima frase dell'enciclica, si afferma che ci troviamo a confrontarci con una scelta decisiva, e la parola scelta ricorre 11 volte nel testo. Scelta tra il sistema della meritocrazia, che il Papa definisce un'ideologia particolarmente insidiosa perché sostituisce l'ontologia con l'efficacia della prestazione, e il riconoscimento della dignità inalienabile della persona umana. Scelta tra la concentrazione del potere e della ricchezza nelle mani di pochi e la destinazione universale dei beni. Scelta tra il duplice errore di demonizzare o idolatrare gli strumenti da un lato e la strategia pubblica di governarli con criteri trasparenti e democratici dall'altro. Molto interessante anche il commento di Antonio Spadaro su Repubblica, ve ne leggo uno stralcio. L'architettura del testo poggia su due figure bibliche che funzionano come modelli politici. Babele, lingua unica, sapere totalizzante, potere centralizzato che si edifica sull'uniformità. Leone ne fa la diagnosi di quella che chiama sindrome di Babele, la pretesa di tradurre tutto, compreso il mistero irriducibile della persona, in dati e prestazioni. All'opposto Neemia, l'ebreo in esilio che torna nella Gerusalemme distrutta, non impone un piano dall'alto, osserva le rovine, convoca le famiglie, affida a ciascuna un tratto di muro. La città rinasce per responsabilità condivisa. La scelta non è tra tecnologia sì e tecnologia no, ma tra due logiche di potere: concentrarlo o distribuirlo, omologare o comporre. Le innovazioni dottrinali, continua Antonio Spadaro questa mattina su Repubblica, sono concrete. La destinazione universale dei beni viene estesa ai brevetti, agli algoritmi, ai dati. Il Papa applica all'economia degli algoritmi la stessa logica che la Chiesa applica da secoli al latifondo. Quando quei beni restano in poche mani, la disuguaglianza si struttura. La sussidiarietà che proteggeva i corpi intermedi dallo Stato viene ribaltata, e nell'ecosistema digitale chi assorbe competenze non è il governo, ma sono le piattaforme che definiscono accesso, visibilità, relazioni. Leone nomina i nuovi monopoli dell'IA e una simmetria epistemica, economica e politica incompatibile con il bene comune. Sul Sole 24 Ore, Paolo Benanti aggiunge alcune riflessioni a quelle che già vi ho proposto. Vado a leggerne anche qui un breve estratto. Non è teologia quella di Leone XIV, è una descrizione precisa di ciò che sta già accadendo. La risposta che si sente con più frequenza quando si discute di regolamentazione dell'intelligenza artificiale è sempre la stessa: regolamentare troppo rallenterà l'innovazione, penalizzerà le imprese e consegnerà il vantaggio competitivo a chi opera in sistemi meno vincolati. È un argomento che ha una sua coerenza interna finché non lo si confronta con un esempio che tutti conoscono. Il codice della strada non ha bloccato l'industria automobilistica, l'ha costretta a produrre veicoli più sicuri, ha ridotto drasticamente le morti su strada e ha reso possibile lo sviluppo dei veicoli a guida autonoma che senza un impianto normativo credibile non potrebbero circolare su strade pubbliche. Le regole non bloccano i mercati che meritano di esistere, definiscono le condizioni entro cui quei mercati possono crescere senza distruggere ciò che avrebbe dovuto servire. La seconda obiezione è economica. La conformità normativa costerà somme ingenti, si tradurrà in oneri burocratici, in rallentamenti, in investimenti sottratti alla ricerca. È vero, ma la domanda che nessuno pone è: rispetto a quale alternativa? I costi di un sistema algoritmico opaco, di una decisione automatizzata sbagliata sull'accesso al credito, sulla selezione del personale, della concentrazione del potere computazionale senza meccanismi di controllo, quei costi non scompaiono se non si regola, si spostano, e si spostano sempre nella stessa direzione. Li pagano i lavoratori dequalificati dall'automazione senza tutele, li pagano

0: cercano i cittadini profilati e indirizzati senza consenso. Li pagano le democrazie svuotate dalla disinformazione algoritmicamente amplificata. Così padre Paolo Benanti questa mattina sul Sole 24 Ore. Ma vorrei offrire qualche spunto di riflessione, e lo prendo dal Foglio, che invece pubblica una sommessa e direi intelligente critica a, alla enciclica Magnifica Humanitas, ecco, di Carlo Alberto Carnevale Maffè. Conviene, ne leggo anche qui un brano, conviene allora leggere il documento per quello che davvero è, per quello che può dare al meglio. Non è un trattato di economia, gli mancano troppi fondamenti di metodo: la definizione dei mercati, la misura della concentrazione, la distinzione tra rendito e profitto, tra correlazione e causa, per essere assimilato a tale. È piuttosto un avvertimento morale di altissima qualità, un indicatore di attenzione puntato verso rischi che potrebbero materializzarsi e che è saggio sorvegliare prima che diventino irreversibili. E sul Foglio, come vi dicevo, c'è il supplemento realizzato dall'intelligenza artificiale, e quest'oggi propone un dialogo ipotetico tra i vari protagonisti dell'intelligenza artificiale. Ecco, l'ho recuperato. E il mercato secondo Musk, anche per chi non sopporta Musk. Aspettate, ecco qui. Dialogo tra Musk, Altman, Trump, Thiel e Sanders sull'enciclica di Leone XIV. Il testo del Papa non è un manifesto contro la tecnologia. Insomma, se volete leggere questo dialogo ipotetico realizzato dall'intelligenza artificiale sull'intelligenza artificiale, è sicuramente di un qualche interesse. Passiamo adesso alle altre notizie, alla giornata politica. Vado su Repubblica per riassumere un poco quello che sono stati i risultati. Ne scrive Concetto Vecchio a pagina 2: morte a Venezia, dato per favorito alla vigilia il senatore del PD Andrea Martella, pur col sostegno dell'intero campo largo e dai riformisti a Rifondazioni, perde nettamente al primo turno contro l'assessore della giunta Brugnaro Simone Venturini. I risultati più o meno avrete, li ho sintetizzati prima, avrete sicuramente avuto modo di sentirli anche nella giornata di ieri, e andiamo a leggere qualche commento. Innanzitutto un'intervista che può essere interessante sul Corriere della Sera, a, proprio sul caso veneziano, a Massimo Cacciari. È pazzesco il crollo dell'affluenza a Venezia, è stupefacente è il distacco di Martella da Venturini, non era mai successo in passato, mamma mia. Comincia con una serie di sospiri ed esclamazioni la telefonata con Massimo Cacciari, 81 anni, filosofo illustre ed ex sindaco di Venezia. Lui venne eletto col centrosinistra nel 1933, riconfermato nel 97 e rieletto nel 2005. Non se l'aspettava Cacciari il voto di Venezia? Tutti i sondaggi parlavano di partita aperta, e poi Venezia era stato l'unico posto in Veneto dove a marzo al referendum aveva vinto i no. Perciò direi che gli elettori di centrosinistra stavolta non sono andati a votare, specie i giovani non ci sono andati. Un errore candidare Martella? Il discorso parte da lontano. Il centrosinistra dopo i miei mandati inanellò suicidi e ripetizioni. Ricordate Felice Casson? Invece di puntare sulle giovani leve veneziane del PD, nel 2014 scelsero di candidare lui e vinse il centrodestra con Brugnaro. E ora con Martella ci risiamo. Lo conosco da una vita, Martella, niente di particolarmente tremendo, ma è un giovane vecchio, un politico puro, una carriera da eterno numero 2, numero 3. una volta al seguito di Veltroni, un'altra al seguito di Orlando, un'altra ancora di Bersani. Insomma, non è così che si crea entusiasmo tra gli elettori. Ci sarebbe voluta una figura diversa, come la Sales a Genova. Mio nipote Tommaso, per dire, avrebbe preso più voti di Martella. E così Massimo Cacciari, senza particolari filtri, questa mattina al Corriere della Sera, ma andrei a vedere qualche commento. Sulla stampa ne parlano, ci sono due commenti che insomma ragionano su questo risultato, uno di Flavia Perina e uno di Marcello Sorgi. Ve ne leggo due brevi estratti perché pongono due punti che mi sembrano interessanti. Flavia Perina: eccessi di sicurezza progressisti messi in crisi dal voto amministrativo, l'effetto referendum, l'effetto Trump, l'effetto Campolargo e più oltre l'effetto controegemonia culturale, visto che a Venezia la vittoria della destra è così ampia che quasi non si riusciva a credere ai primi exit poll. Eccessi di insicurezza conservatrici ugualmente scardinati. L'idea che l'estremismo vannacciano sia un destino, che il doppio turno penalizzi la destra, che la leadership sia tutto il territorio, le reti locali, la periferia, quasi niente. In definitiva, anche se tutti ne negano il significato nazionale, queste elezioni, ultimo test prima delle prossime politiche, scombinano molti ragionamenti di entrambi i poli, con una sostanziale differenza. A sinistra è sconfessato l'ottimismo post-referendario di chi si diceva è fatta. A destra svanisce il pessimismo assoluto che negli ultimi due mesi aveva generato un conflitto interno permanente, dispetti e sgambetti di ogni tipo. Da una parte si recrimica, dall'altra si tira un sospiro di sollievo e si prepara l'avanti tutta sulla riforma elettorale. Ecco, a questo proposito Marcello Sorgi sostiene che la tendenza dei risultati di ieri è confortante per il centrodestra, appunto, che viene proprio da chiedersi quanto sia conveniente per Meloni insistere sulla legge elettorale, ciò che potrebbe cambiare la sua immagine, la sua percezione agli occhi dei cittadini, al posto di farsi vedere impegnata a far fronte con tutti i mezzi che ha a disposizione alla difficile congiuntura in cui si trova l'Italia. Il giornale, come vi abbiamo già un po' anticipato nell'editoriale di Tommaso Cerno, si diciamo concentra sulla sconfitta della sinistra. Speriamo sia la volta buona, la volta in cui la sinistra, abituata a fare e disfare governi senza vincere le elezioni, capirà dopo quasi 20 anni due cose: che i cittadini sono intelligenti e rispondono alle domande che vengono loro poste, e la seconda, che non è bastato il voto degli islamisti per fare la prova generale di quello che ci si aspetta alle politiche. E ci sono anche altre diverse valutazioni. Leggo sempre dal Foglio: le comunali valgono poco, ma ci ricordano che il travolgente vento di sinistra, se c'è ancora, non si vede. E su questa linea anche il Manifesto, in una valutazione politica di Micaela Bongi sul centrosinistra, che parte dalla prima pagina, osserva che ogni elezione è una storia a sé e sono storie molto diverse, quelle di un referendum e di una tornata amministrativa, ma la clamorosa sconfitta della destra appare due mesi fa e sul versante opposto la quasi certezza del centrosinistra di poter assestare su quell'onda un altro colpo al governo Meloni con le comunali di maggio, avviando la marcia trionfale verso le politiche, rendono inevitabile provare a tirare un filo sul piano nazionale, e quel filo al momento tesse ancora la stessa trama. Vado un pochino alla fine, avanzando al tempo stesso proposte non campate in aria sulle priorità reali, perché aspettare immobili sulla riva del fiume mentre alla deriva sta andando il paese, magari perdendosi nel frattempo in contese sulla leadership, è il miglior modo di avvantaggiare una destra che forse non avrà più il vento in poppa, ma ancora non sembra averlo contro. Sono davvero molte le valutazioni che vengono fatte oggi sui giornali su questo voto. Magari avremo modo di tornarci nel filo diretto, ma vorrei non perdere completamente di vista ciò che accade nel mondo, e quindi andare un attimo a vedere che cosa è successo ieri alla NATO. La NATO si è spaccata sugli aiuti a Kiev. Ne parla Marco Bresolin questa mattina sulla Stampa, perché c'è stata un'opposizione al piano Rutte, cioè la proposta dello 0,25% del PIL per ogni alleato non avrà l'unanimità, e tra i paesi che non intendono partecipare c'è appunto anche l'Italia, insieme a Francia, Spagna, Regno Unito e Canada, ma anche altri paesi sarebbero su posizioni scettiche. Per l'Italia si tratterebbe di stanziare ogni anno infatti più di 5 miliardi di euro, c'è una quota superiore all'intero ammontare degli aiuti che Roma ha fornito a Kiev dall'inizio della guerra, quindi siamo di fronte a un problema economico importante. E è vero però che gli aiuti all'Ucraina sono un test politico per l'Unione Europea, per cui ci si trova di fronte a un dilemma che sarà un po' quello dei prossimi tempi, tra la solidarietà strategica e i limiti di bilancio. Nella giornata in cui, ricordiamolo, molti giornali ne parlano, Mosca ha minacciato nuovi raid in Ucraina chiedendo a stranieri e diplomatici di andare via. In particolare c'è stata una telefonata di Lavrov a Rubio proprio sull'evacuazione dell'ambasciata americana. Sempre sul fronte internazionale registriamo su Repubblica un rischio di apertura ulteriore crisi tra Italia e Israele. Dunque Repubblica si infiamma il fronte, no, però non è questo il, cioè è un, beh, ora non ritrovo, ci sono varie puntate su questa vicenda, il pezzo era di Giuliano Foschini, in questo momento non lo ritrovo. Riguarda la flottiglia. Attenzione con Israele per l'indagine di Roma. Nel fascicolo anche il ministro Katz e il capo dell'IDF Zamir. Nelle prossime ore potrebbe aprirsi una tensione senza precedenti tra Italia e Israele, perché alla procura di Roma ormai sarebbe tutto pronto per le prime iscrizioni nel registro degli indagati nell'inchiesta sull'assalto alle navi della Global Sumud Flottiglia. E il primo nome destinato a finire nel fascicolo sarebbe quello di Itamar Ben-Gvir, il ministro della sicurezza nazionale israeliano. Quindi staremo a vedere, seguiremo questo sviluppo importante che riguarda Italia, i rapporti tra Italia e Israele, ma in generale il destino anche della flottiglia, e una valutazione sull'operato di Ben-Gvir. A questo proposito segnalo un editoriale sulla Stampa di Gabriele Segre che dice: meno male che ci sono cattivi come Ben-Gvir, riconoscibili nella loro brutalità. Nazionalismo religioso, provocazione permanente, odio ostentato, nessuna sfumatura, nessuna profondità, nessuna apparente empatia umana. Così inequivocabilmente eccessivi che alla fine diventano quasi rassicuranti per chiunque tenti di orientarsi nel caos. Per una parte dell'opinione pubblica Ben-Gvir non è Israele, è l'escrescenza tossica comparsa sul corpo della democrazia dello Stato ebraico. Se togli lui e Netanyahu, aggiungi un paio di elezioni dall'apparenza normale, una coalizione di responsabilità nazionale capace di pronunciare la parola moderazione senza far scoppiare la guerra civile, allora può darsi che quel giardino tornerà a fiorire. Per l'altra, Ben-Gvir è Israele, anzi peggio, nella sua manifestazione più vera, finalmente senza veli, il sistema che smette di recitare, un'intera storia, cultura e società compressi in un unico, definitivo jacuzzi collettivo. Ecco, l'invito di Gabriele Segre è quello di non lasciarsi ridurre né al problema del singolo leader né alla colpa collettiva uniforme, ma di centrarsi sulla complessità della vicenda, che quindi va trattata probabilmente di volta in volta e di giorno in giorno, seguendo tutti i piccoli smottamenti e i piccoli movimenti anche nelle opinioni pubbliche. E segnalo anche sull'Avvenire un interessante reportage da Teheran, tanto più interessante perché insomma, scrivere da Teheran è molto complesso. Nei giorni scorsi pare sia stato riattivato l'internet e i collegamenti, e Pier Giorgio Pescali scrive un racconto anche molto di vita quotidiana, e quindi è molto vero. Il venditore di pistacchi nel bazar di Tahrish conta le banconote con dita consumate, ne conta poche. Prima della guerra ne vendevo 5 kg al giorno, dice Hossein, 73 anni. Adesso se arrivo a 2 è una festa, e anche l'accordo con gli americani, vediamo, può essere una festa che finisce presto. Un interessante reportage perché affronta sì dal basso la crisi, come vediamo nei mercati, ma anche nell'establishment che risulta spaccato, perché alcuni ultraconservatori del Parlamento hanno rifiutato di firmare una lettera di sostegno al team negoziale, e ne parla insomma sull'Avvenire Pier Giorgio Pescali. Segnalo anche su un altro fronte che ogni tanto riemerge, ma non nei giornali in questi giorni con particolare insistenza, quello cubano, l'intervista su Repubblica a Fuentes, Norberto Fuentes, 83 anni, scrittore e giornalista cubano che ha partecipato alla rivoluzione, negoziato la pace in Angola, sodale dei fratelli Castro, partecipò alla sollevazione contro il regime di Batista, è stato intervistato su Repubblica da Laura Locchini, inviata a L'Avana, e dice: Cuba è alla fame, ma la gente è orgogliosa e si opporrà all'invasione. L'esercito non esiste più, però ci sono 600.000 militanti del partito e altre persone che credono ancora nella rivoluzione. Vorrei una nuova generazione di dirigenti che riformi l'economia, liberando le energie e la fantasia del paese. Segnalo ci sono anche diciamo dei temi di società affrontati sui giornali, un'inchiesta sul Corriere della Sera sulla salute mentale, in quell'inserto molto felice che è dedicato alle buone notizie, ma in questo caso anche a un report che traccia con dei dati europei anche la situazione italiana. Sul Domani è un'inchiesta anche a pagina 10 che di nuovo si affida su dei dati europei, che racconta del problema delle malattie sessualmente trasmissibili tra i giovani, un problema completamente sottovalutato. E ultima segnalazione sul Foglio, un'interessante pagina dedicata all'importanza di recuperare lo studio della filosofia, ripensandolo. È scritto da chi fa parte della sottocommissione che ha redatto questa parte delle indicazioni nazionali, Mauro Piras, e parla dell'importanza della lettura diretta di testi filosofici e della capacità di argomentare anche in forma scritta. Come sappiamo, sono temi che insomma piuttosto interessanti, quindi adesso chiudiamo la rassegna stampa e ci sentiamo più tardi per il filo diretto. Vi aspetto dopo la pubblicità.
1: Francesca Sforza, caporedattrice de La Stampa, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Ricordiamo agli ascoltatori che i dati personali sono trattati nel rispetto del Regolamento europeo sulla privacy 2016-679. L'informativa è reperibile sulla piattaforma Rai Play Sound nella sezione di prima pagina.
2: Oh no, ti diranno. Adesso ci si mettono anche i buddisti a chiedere la firma per l'8 per 1000. Oh sì, sorridendo, gli risponderai. 8 per 1000 unionebuddista.it.
3: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 8 di tonno mare blu all'olio di oliva da 60 grammi a 5,39 €. Scopri di più su conad.it.
7: Le mie prime scoperte musicali furono fatte attraverso la radio.
8: Omaggio a Paolo Poli a 10 anni dalla scomparsa. Il teatro di Radio 3 presenta Un lupo in pelle d'agnello con Lucia Poli, Pino Strabioli e la partecipazione di Milena Vukotic, Arturo Brachetti, Filippo Timi.
9: V'ho detto che non voglio farvi del male, rispose con voce mitigata l'innominato.
8: In diretta dalla sala A di Via Asiago, Un lupo in pelle d'agnello. Questa sera alle 20:30 su Radio 3.
10: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
1: Per intervenire e porre domande a Francesca Sforza, caporedattrice de La Stampa, chiamate il numero verde 800 050 333. Potete inviarci SMS e WhatsApp al numero 335 56 34 296.
0: Eccoci, buongiorno, sto già ricevendo i vostri primi messaggi e approfitto per rispondere subito ad un'ascoltatrice che chiede maggiori spiegazioni sulla vicenda della NATO, chiedendo cosa c'entra la NATO con l'Ucraina che non ne fa parte. Il problema è, diciamo, non si tratta di coordinarsi in vista di una difesa NATO, ma distribuire gli aiuti per l'Ucraina, e c'è anche un fronte europeo all'interno della NATO che, come sappiamo, è sempre di più nel mirino degli Stati Uniti di Trump, e il punto è il sostegno all'Ucraina, che secondo governi più generosi non è distribuito equamente. Quindi non sono gli aiuti in termini assoluti che ovviamente vedono i paesi più grandi al primo posto, ma quelli in base al prodotto interno lordo. Quindi si tratta di fornire aiuti, della questione degli aiuti all'Ucraina. E la proposta che c'è stata è quella di fissare una sorta di contributo minimo per Kiev, per appunto sostenerla, pari allo 0,25 del PIL, che è stata però rispedita al mittente da alcuni governi perché appunto troppo gravosi, e questo appunto ha di nuovo posto la questione di quanto la solidarietà strategica dell'Unione Europea, in questo caso attraverso mezzi della NATO possa definirsi compatta. E partiamo da una prima telefonata.
6: Buongiorno, sono Nicola da Genova.
0: Buongiorno Nicola.
6: Io vorrei intervenire sulla enciclica del Papa che sta dedicata all'intelligenza artificiale.
0: Sì.
6: E ho letto un passaggio che mi ha colpito, che è quello in cui dice che brevetti, algoritmi, piattaforme digitali, infrastrutture tecnologiche devono essere beni comuni. Invece adesso questi beni sono concentrati alle mani di pochissime aziende tecnologiche. Se guardiamo l'Europa, noi siamo considerati dei vassalli degli Stati Uniti. E uno studio francese l'anno scorso ha quantificato in 260 miliardi di euro i soldi che gli europei spendono in servizi offerti dalle big tech con base negli Stati Uniti. Cioè noi paghiamo ogni anno una tassa digitale per consegnare dati e sovranità ad aziende private che rispondono in ultima analisi al governo degli Stati Uniti. L'anno scorso infatti abbiamo avuto l'esempio del giudice della Corte Penale Internazionale a cui è stato bloccato l'accesso alla posta elettronica gestita dalla Microsoft. A mio parere ci vorrebbe una sovranità digitale europea basata su infrastrutture pubbliche, su dati aperti e software libero. Un modello alternativo a quello che abbiamo attualmente, che il Papa giustamente ci ha sottolineato. Volevo sapere cosa il suo pensiero su questo punto. Grazie.
0: Sì, grazie di questo intervento e io sono d'accordo con lei. Allo stesso tempo registro una situazione de facto che è invece piuttosto lontana dallo scenario che lei e anche personalmente io auspico, cioè quello di una maggiore autonomia dell'Europa. Però il punto qual è? Che siamo in una società aperta, in cui credo che l'Europa anche in questo momento, anche a fronte del ritardo oggettivo sul fronte dello sviluppo tecnologico, possa dire la sua. E come può dire la sua l'Europa? In parte lo ha già fatto e credo che il senso sia continuare su quella strada, cioè sulla strada della definizione delle regole. L'atto europeo che definisce le regole sull'intelligenza artificiale e che è stato insomma anche osteggiato dalle big tech, come qualcuno ricorderà, è una profonda riflessione, per usare le parole di Papa Prevost, sul limite, sull'importanza del limite. Oggi lo ricordava Paolo Benanti, che in altre occasioni ha fatto anche un esempio interessante. Oggi sul Sole 24 Ore ricordava quello del codice della strada, in altre occasioni parlava del cerchio, no? Dice il limite del cerchio è essere un cerchio, ma questo limite del cerchio è allo stesso tempo la sua natura, la sua consistenza, la sua stessa struttura e la sua esistenza in quanto cerchio. Ecco, la proposizione di limiti e quindi di regole significa entrare nella questione dell'esistenza stessa dell'intelligenza artificiale, perché non è semplicemente, come dire, un escamotage retorico, ma la definizione della regola è in questo momento parte del progetto tecnologico. E dividere le due cose, cioè smaterializzare la questione dei limiti e delle regole dall'automazione infinita e progressiva, significa partecipare al gioco cattivo, perché c'è, come sappiamo, un gioco buono e un gioco cattivo nell'intelligenza artificiale, al gioco cattivo delle big tech. Quindi credo che la strada dell'Europa non sia perduta, anche se abbiamo dei ritardi oggettivi sul fronte della produzione, ma sia in qualche modo il messaggio oggi di Papa Prevost è un messaggio molto filoeuropeo. Io ci ho letto anche una grande, come dire, strategia politica, e non è un caso che questa enciclica arrivi dopo lo scontro con Donald Trump, e anche lo show off di Donald Trump nel suo viaggio in Cina con i rappresentanti delle big tech. E anche Papa Prevost aveva un rappresentante delle big tech, un rappresentante tra l'altro interessante, perché uno dei fondatori, quindi uno non una persona schieratissima. Chiaro che ognuno e tutti sono schierati, è evidente in questa vicenda, però insomma una figura anche molto simbolica. Ecco, io credo che Papa Prevost abbia in qualche modo lanciato un messaggio che va in direzione di quello che diceva il nostro ascoltatore, e in generale di una maggiore autonomia strategica dell'Europa sul fronte dell'intelligenza artificiale. Un'altra telefonata.
11: Sì, buongiorno, sono in linea, sono Francesca.
0: Buongiorno.
11: Da Venezia.
0: Buongiorno.
11: Buongiorno. Io questa mattina ho mandato un messaggio, mi avete richiamato, è un messaggio breve, è un messaggio dove io ho scritto che oggi per noi che viviamo a Venezia,
0: sì,
11: è una giornata di lutto. È una giornata di lutto perché ci verrà affidato un sindaco che noi non abbiamo votato. Purtroppo Venezia è una città, il centro storico comprende una 50.000 persone, invece la terraferma ne comprende 250.000 circa, e quindi purtroppo appunto abbiamo adesso, ci troviamo ad avere un sindaco che probabilmente non avrà le capacità di gestire una città complessa come Venezia, che ha un impianto urbanistico completamente diverso da quello che è la terraferma. Ed è sempre più devastata da un turismo ingestito, mal gestito, che distrugge la città.
0: Sì, sì, chiunque abbia visto Venezia, insomma, anche da turista, non può non condividere le sue affermazioni, e diciamo, prendo atto della sua posizione, e certamente, come anche segnalava oggi Massimo Cacciali, c'è stato un problema di partecipazione a sinistra, soprattutto da parte dei giovani, quindi c'è stato probabilmente la scelta del candidato non ha funzionato, e allo stesso tempo segnalo che, per esempio, in un'intervista rilasciata questa mattina dall'ex assessore di Brugnaro Venturini, che appunto è passato con il 51,9% e quindi ha vinto le elezioni veneziane, ha dichiarato che proprio intende ripartire dal ticket per turisti. In un passaggio di questa intervista, che non ho fatto in tempo a leggere ma che colgo l'occasione per citare, rilasciata su Repubblica a Giampaolo Visetti, alla domanda qual è la sua idea di Venezia, rispondeva: una città viva che attrae e non respinge. Promettere di cancellare il contributo d'accesso per poi decidere che fare, come ha fatto Martella, non ha rassicurato chi combatte l'overtourism. È stato un boomerang. Io ripartirò dal mio ticket. Certamente è vero che i temi che ultimamente hanno messo Venezia al centro del dibattito della cronaca, ovvero quello sulla Fenice, sulla Biennale, e non hanno probabilmente determinato un orientamento a sinistra del voto, perché probabilmente i temi sono stati altri, cioè la gente pensa alla casa, al lavoro, ai trasporti, alla sicurezza. E comunque grazie di questa sua opinione, e passiamo a una prossima telefonata. Pronto?
12: Salve,
0: buongiorno.
12: Sono Leo, chiamo da Milano. Buongiorno, chiamo da Milano e ritorno sull'enciclica papale che,
0: sì,
12: ieri mi sono letto, sia pure a volo d'uccello. Secondo me Il Papa Leone XIV sottovaluta la sfida che la Chiesa si trova davanti. Nella tradizione religiosa è previsto un rapporto particolare fra il fedele e il sacerdote, certo un rapporto di indirizzamento, ma anche di vicinanza, di riconoscimento, di consolazione, di comunità. Il sacerdote svolge una funzione, soddisfa un bisogno. Di colpo, ognuno di noi ha acquisito un compagno che prima non c'era, un nuovo amico, un doppelganger, un demone, un angelo custode, una scorciatoia con Dio. L'intelligenza artificiale entra in diretta competizione con il sacerdote, non per la narrazione né per la fede, ma per la disponibilità, la rassicurazione, la presenza. Se il sacerdote è intermediario con Dio, l'intelligenza artificiale è in collegamento diretto con tutto lo scibile umano, con quella stessa magnifica humanitas che dà il titolo all'enciclica. E l'intelligenza artificiale è con te, sempre, dovunque, in qualsiasi situazione, e ha sempre una risposta. Per la Chiesa, l'intelligenza artificiale è il nemico, non tanto perché sia satanica, ma perché satura i canali di comunicazione tradizionalmente usati dalla religione. In definitiva, Dio non viene sconfitto dal male, ma muore per asfissia.
0: Grazie di questa sua osservazione su chi si sente maggiormente assediato dall'intelligenza artificiale. Probabilmente diciamo che la Chiesa è in questo senso conosce una crisi che è anche precedente all'ingresso dell'intelligenza artificiale, quanto ad ascolto e a senso della comunità e a contatto con lo spirito collettivo. Detto questo, credo che non sia la sola in questo senso a essere minacciata, perché come abbiamo visto nel caso di molti ragazzi, quindi di persone più fragili, questa pratica della frequentazione digitale con chatbot e con algoritmi che si sostituiscono alla relazione tra umani è una cosa che colpisce anche le famiglie e colpisce anche il sistema educativo. Allora, il punto non è rigettare, e lei ha utilizzato la parola demonio, no? Che è una parola che ha una tradizione sì molto religiosa e anche molto connotata, però non credo che sia in questo senso utile collocarla come un demonio. E in fondo non lo ha fatto, a mio avviso, neanche Papa Prevost. Il punto è individuarne le caratteristiche. Un punto sottolineato importante, questo non credo che sia relativo proprio allo spazio Chiesa, ma allo spazio collettivo in generale, quello della corporeità. È stato ribadito ieri tra i vari passaggi un primato della corporeità, che è la cosa a cui l'intelligenza artificiale non può accedere. E il corpo, con i suoi limiti, con le sue costrizioni, con i suoi vincoli, è il nostro spazio mentale. Allora, affidarci ad una realtà che non lo prevede completamente, che quindi partecipa anche di una scorporizzazione, nostra, no? Personale, significa in qualche modo rinunciare alla nostra natura. Io credo che il discorso di Prevost, proprio nel titolo Magnifica Umanità, abbia in qualche modo invece elogiato il tratto più umano del cristianesimo. Però, insomma, sono aperta a critiche e osservazioni su questo punto. Passiamo a un'altra telefonata. Pronto?
13: Pronto, buongiorno. Sono Rosa. Io sto chiamando per sempre a proposito dell'intelligenza artificiale,
0: sì,
13: dell'uso che se ne fa, perché poi alla fine ho quasi visualizzato la vicinanza tra il Papa e questo personaggio che guida una parte della produzione, diciamo, dell'intelligenza artificiale. Ho visto vicino questi due poteri, ho pensato, ma alla fine l'intelligenza artificiale, come tutte le cose che vengono, che hanno bisogno di una grande elaborazione, anche investimenti finanziari di un certo tipo, alla fine vengono utilizzati come potere. E ho pensato a quello che è successo in Palestina, a come Israele, attraverso tutte le varie emanazioni anche di potere che ha, attraverso gli investimenti che ha fatto sulla Silicon Valley, eccetera, quindi questo sviluppo enorme, no, della tecnologia utilizzata proprio a fini di devastazione dei territori che stanno o che devono essere occupati da Israele, a iniziare proprio da queste bombe termobariche che polverizzano questi corpi.
0: Sì.
13: Cioè, ho pensato proprio alla distruzione di tutte quelle strutture anche che raccoglievano la cultura della Palestina, no? Tutte le biblioteche, tutti quelli, anche i luoghi dove si tenevano tutti i nomi delle persone, dei luoghi, a come è stata proprio devastata e polverizzata, no?
0: Sì.
13: Allora ho pensato proprio che alla fine di tutto, io non credo che ci possa essere un uso, diciamo, democratico. Cioè queste tecnologie vengono utilizzate da chi ha grande potere e la gestione dei corpi e dello spazio viene proprio utilizzata come supremazia, come annullamento completo di chi è più fragile. E questa cosa qui, cioè, io ho avuto proprio un senso di uno sdegno, no? Pensando che, cioè,
0: sì,
13: tutti questi discorsi anche molto elaborati, ma alla fine in Palestina stanno massacrando delle persone ancora in maniera così,
0: sì,
13: indecente, nessuna etica. E questa cosa qui, cioè, per le persone come noi, come dire, non è accettabile. Sono,
0: grazie,
13: belli discorsi, ma alla fine, sì, la gente, si deve muovere la gente, perché la politica fa altro, fa potere. Quindi,
0: grazie,
13: io suggerisco il giovedì bianco come forma di protesta. Andate a vedere cos'è, è una proposta di ribellione a tutto questo che parte dal basso.
0: Grazie, grazie di questo suo intervento, che dividerei in due parti, diciamo, una valutazione sul messaggio del Papa e poi, diciamo, degli esiti più, come dire, on the ground, sul terreno. Allora, le due cose non sono così in effetti sconnesse come sembrano. Si è parlato nella circostanza, insomma, in seguito alla pubblicazione di questa enciclica, alla diffusione di questa enciclica, del momento Oppenheimer, no? Sapete, il fisico ha creato la bomba atomica. Cioè, siamo in un momento in cui le nostre conoscenze possono essere anche foriere di grandissimi disastri. Lo abbiamo visto, lei ha citato l'uso dei droni da parte di Israele, ma abbiamo visto uno dei più clamorosi errori dell'intelligenza artificiale proprio all'inizio della guerra degli Stati Uniti contro l'Iran, con il massacro della scuola di bambine, appunto un errore dell'intelligenza artificiale. E ricordiamo a questo proposito che proprio Oppenheimer aveva sollevato come osservazione il fatto che non era tanto preoccupato dei rischi che si potessero verificare in seguito a queste scoperte fisiche, ma del fatto che i fisici vi si appassionassero. Ecco, il punto un po' questo, cioè si rischia di appassionarsi all'intelligenza artificiale in qualche modo seguendo la scia della pura automazione, e diventa allora un gioco, un macabro gioco intellettuale, no? Quello di riuscire a vedere se si possono eliminare gli errori, se si possono correggere, se si possono cambiare i bersagli in corsa, e tutto ciò dimentica il dato del territorio, il dato di nuovo, il dato umano. Ed è questo, secondo me, il pericolo su cui ci allertava ieri l'enciclica del Papa. Di nuovo la questione di non perdere di vista l'umanità. Per quanto riguarda poi la politica, diciamo, portata avanti da Israele nei confronti dei vari fronti aperti, da Gaza alla Cisgiordania, ma oggi c'erano diverse notizie anche che riguardano, come sappiamo, il Libano. Ecco, Israele ha comunque al suo interno anche un grosso movimento di proteste proprio per l'uso sconsiderato di quella che fino a poco tempo fa era considerata una tecnologia capace di portare benessere, avanguardia e ricchezza. E questa è una delle, diciamo, tragedie a cui stiamo assistendo, e quindi, come dire, capisco la sua il suo appello alla mobilitazione e come dire, mi sembra che sia una reazione molto umana a tutto quello che ci sta, insomma, che sta accadendo, che vediamo, che anche spesso non vediamo. Passiamo a una prossima telefonata. Pronto?
14: Pronto?
0: Sì, sente? Buongiorno.
14: Buongiorno, sono Augusto, chiamo da Kuala Lumpur in Malesia.
0: Buongiorno.
14: Senta, io vorrei riportare un po' l'attenzione su quello che sta succedendo nella Repubblica Democratica del Congo,
0: sì,
14: con l'epidemia di Ebola, che come riportato anche dal Guardian stamattina e poi anche da Radio Tremondo, dove ormai il tentativo di contenimento dell'epidemia, insomma, sta diventando sempre più difficile. Adesso questa situazione non è che capita per caso, è la diretta conseguenza del taglio a tutti i fondi, parliamo di miliardi di dollari, all'USAID, e in Africa sosteneva da sempre, io lo so perché ci ho lavorato, e, i sistemi di sorveglianza, allerta e controllo dell'epidemia. Per non parlare poi dell'uscita degli Stati Uniti, seguita poi dall'uscita dell'Argentina e qualche altro paese gregario dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che significa quindi il taglio di altri miliardi di fondi che servivano proprio a questo controllo dell'epidemia. Di fronte a questa situazione, quindi, quello che succede dovrebbe far riflettere un poco anche i nostri politici, che come lei saprà, la figura di Salvini nel passato hanno anche loro sollevato l'ipotesi che l'Italia uscisse dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.
0: Sì.
14: Quindi tutto quello che oggi succede non è colpa dell'OMS, come dice Rubio qualche settimana fa, dicendo l'OMS si è mossa in ritardo, ma è colpa proprio della mancanza di tutti questi sistemi, di tutti questi fondi che servivano a evidenziare in maniera immediata i primi casi e quindi a riuscire a contenere le possibili epidemie.
0: Certo.
14: La ringrazio.
0: No, grazie a lei di questa telefonata, e sono molto contenta quando arrivano queste testimonianze che allargano il nostro sguardo e che ci fanno anche, insomma, vedere un pochino quanto angusto delle volte è il nostro dibattito pubblico, perché per esempio oggi sui nostri nostri giornali e di questa cosa non se ne parla, se ne è parlato nei giorni scorsi, è vero, ma insomma non è una cosa che si esaurisce in un giorno, andrebbe analizzata e andrebbe analizzata nella direzione che lei suggerisce, perché è vero, si trascura tantissimo l'evidenza e adesso cominciano a vedersi i danni del ritirarsi da parte degli Stati Uniti e da parte di molte organizzazioni anche europee sui fondi in vari paesi, in varie realtà africane. Lei ha citato il Congo, ma ricordo anche l'Uganda, che è messa in ginocchio nel suo sistema educativo, sanitario. Immaginate voi scuole, realtà, ospedali che progressivamente, giorno dopo giorno, vedono scomparire gli insegnanti, gli infermieri, i dottori, tutte le figure di riferimento, perché non ci sono più i fondi per pagarli. Ecco, questo significa partecipare a un impoverimento che, come sappiamo, nella società globale non si limita a rimanere circoscritto lì dove noi vorremmo che rimanesse circoscritto. Perché poi, come ha insegnato o dovrebbe aver insegnato l'epidemia di Covid, non c'è confine che tenga per i virus e per i batteri, e a quel punto però è troppo tardi e tutte le organizzazioni, lei ha parlato dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, io parlerei anche, su un terreno più geopolitico, delle Nazioni Unite, che vengono sistematicamente svalutate, delegittimate e in qualche modo sottoconsiderate nel loro peso, fanno prevalere questi istinti antimultilateralisti che non hanno storicamente e tradizionalmente portato benessere alle società globali. Quindi mi associo alla sua osservazione e auguriamoci che il richiamo quantomeno a queste evidenze possa sollecitare anche da parte dei nostri governi, della nostra politica, un'attenzione in più. Passiamo a una prossima telefonata. Pronto?
15: Sì, pronto, buongiorno Sforza. Sono Luca Passovitale, oggi la chiamo da Elena, un dolce saronico. Oggi qui in Grecia Tsipras presenta il suo nuovo partito, che è un partito per una sinistra di governo, in cui viene ribadito l'obiettivo di riunire le tre principali correnti della sinistra contemporanea, i socialdemocratici, la sinistra radicale, il movimento ambientalista. Il nome verrà oggi rivelato nella manifestazione che si terrà a Piazza Tessina ad Atene, e questo partito, secondo molti analisti, è destinato a inglobare anche Siriza e il nuovo marito di Stefano Kasselakis, il genice greco che aveva scappato Siriza proprio a Tsipras e poi ne fu riuscito a creare il suo nuovo movimento, il movimento residuale. Insieme al nostalgico KKE e al vecchio PASOK, questo nuovo nascente partito dovrà provare a riportare la Grecia a sinistra dopo due mandati di Nea Demokratia di Mitsotakis. Giovedì poi Maria Karesianu, che è la madre di una delle vittime dell'incidente di Tempe, fonda un nuovo partito anticorruzione. Ora mi sembra che questa Grecia sia politicamente in forte movimento e prova oltretutto a dinamizzare ancora di più una situazione economica che la vede per il 2026 una crescita all'1,8% e ha visto dal 2020 un calo del debito pubblico pari al 27%. Mi sembra che qui le cose si muovano molto più che in Italia, quindi ci dobbiamo accontentare del partito di Annacci come novità.
0: Ecco, grazie anche a lei per questo allargamento sul fronte greco, e sono d'accordo, la Grecia sta conoscendo un periodo molto interessante, ricorda per alcuni versi uno sviluppo di tipo spagnolo, in particolare ha un investimento per esempio crescente rispetto anche al livello molto basso da cui partiva sulle rinnovabili, come sappiamo che è una scommessa per l'indipendenza e per l'autonomia strategica. E quindi sì, sono d'accordo con lei, e anzi abbiamo avuto modo in questi ultimi periodi di avere anche una certa presenza greca sul territorio. Sono arrivati molti scrittori, era l'ospite, il paese ospite al Salone del Libro di Torino, e hanno raccontato molto di questo paese, no? Sono anche, è stata anche l'occasione per un risveglio dell'editoria, che ha scoperto l'importanza della letteratura greca. Può sembrare, come dire, marginale, ma invece mi sembra che sia parte di un percorso di crescita, e che sia e come lei dice, sì, io penso che abbiamo molto da imparare dalla Grecia e anche dalla Spagna, l'ho già citata, perché sono paesi che hanno individuato dei luoghi su cui concentrarsi per affrontare diciamo i problemi strutturali che pure hanno, e di profonda entità, se vogliamo. E quindi sì, colgo anche qui il suo appello, e mi auguro che la nostra politica ne faccia tesoro. Ci sono diversi messaggi, molti dedicati alle amministrative. C'è una ascoltatrice, Francesca, che definisce una brutta giornata per lei, che è nata a Venezia, dove è cresciuta. Poi c'è Carlo, che scrive: alle amministrative destra e sinistra non hanno molto peso, oggi nei comuni comandano le lobby e i comitati. E ancora su Venezia, Stefano: la sola speranza che Venezia ha di rimanere città e non un parco a tema è restare tutt'uno con Mestre e Marghera, a prescindere dal colore della giunta. Abbiamo forse tempo per un ultimo. Poi c'è Carlo, che scrive: alle amministrative destra e sinistra non hanno molto peso, oggi nei comuni comandano le lobby e i comitati. E ancora su Venezia, Stefano: la sola speranza che Venezia ha di rimanere città e non un parco a tema e restare tutt'uno con Mestre e Marghera, a prescindere dal colore della giunta.

0: Volevo portare un po' una cosa che mi sembra che nei titoli e negli articoli non si stia parlando molto, cioè il fatto che alla fine, come quadro di tutto quello che sta succedendo, l'Italia e l'Europa intera sono in questo momento attraversate da un evento climatico estremo, cioè abbiamo delle temperature che sarebbero da estate piena, non da fine maggio,
1: Sì.
0: e questo è estremamente preoccupante. Abbiamo record distrutti in Inghilterra, in Francia, vedremo nei prossimi giorni come andrà, come sta andando anche qui in Italia, ma io lavoro in agricoltura ed è preoccupante vedere quello che sta succedendo. Noi possiamo ancora chiuderci dentro casa con l'aria condizionata, le piante non possono, gli animali non possono, e tanto più, insomma, tante fasce vulnerabili della popolazione accuseranno questa prima ondata di caldo assolutamente fuori stagione. Non siamo ancora in estate, questa è primavera, dovremmo essere in primavera, sembra di stare a luglio,
1: Sì.
0: e mi sembra che ci stiamo un po' perdendo, diciamo, come società e come discorso pubblico generale, la gravità di questa cosa e il fatto che ci aspettano 3 mesi d'estate che sembra potrà essere molto dura.
1: Grazie.
0: Grazie, buona giornata,
1: No, grazie a
0: buon lavoro.
1: lei. Vede, lei solleva la questione dell'agricoltura e ecco, dovremmo trattare questi temi come si fa in agricoltura, cioè pensare che gli alberi non si potano quando il grano non si raccoglie quando nel momento, ma si prepara prima, si lavora in prevenzione. Ecco, questa è una cosa che sul clima purtroppo non è sufficientemente metabolizzata, inutile negarlo. Dalla nostra società, ma soprattutto dalle nostre politiche. E noi ci fermiamo qui questa mattina per la parte tecnica. Ringraziamo Fabrizio Paccione, redazione Manuel De Lucia, Giulia Nucci e Alessio Palma. Dopo il giornale radio, Nicola La Gioia conduce Pagina 3 a seguire le novità musicali di Primo Movimento. Alle 10 tutta la città ne parla, che come ogni giorno approfondirà un tema posto da voi ascoltatori. Prima di salutarci, sentiamo di cosa parla Stefano Feltri nella trasmissione Revolution, che può essere ascoltata e scaricata da Rai Play Sound e le principali piattaforme. E a domani e un saluto da Francesca Sforza.
2: Avrete notato una cosa un po' strana nella presentazione dell'enciclica Magnifica Humanitas di Papa Leone XIV, che c'era un protagonista del settore dell'intelligenza artificiale, Christopher Ola, il cofondatore di Anthropic. Beh, è un po' sorprendente che nel presentare un'enciclica che sostanzialmente denuncia i pericoli e le implicazioni sociali dell'intelligenza artificiale, pur senza stigmatizzarla, il Papa abbia dato il palco a uno che quell'intelligenza artificiale la sta sviluppando. Ma c'è un senso in questo, perché il Papa dice due cose: dice sostanzialmente l'intelligenza artificiale è nelle mani di privati, è la prima grande innovazione che è completamente nelle mani di privati e il pubblico non riesce a regolarla fino in fondo. E questi privati, in pratica, devono farsi carico della responsabilità che questo comporta. La seconda ragione è che Christopher Ola si occupa di studiare come funzionano gli algoritmi, di guardare dentro la scatola nera che nessuno riesce a decifrare. E anche questo ci voleva dire il Papa, che dobbiamo capire questi algoritmi, se no rischiamo di trasformarli in nuove divinità. Ne parliamo a Revolution.
3: Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. Posta elettronica primapagina@rai.it. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.

0: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Questa settimana alla COP il

0: Pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
1: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
2: Cartoons on the Bay è anche su Rai Play.
3: Sì!
2: Il meglio dell'animazione di Cartoons on the Bay in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Ciao!
5: Diana Marcosian Replaced, in mostra alle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo a Torino, nell'ambito di Exposed Torino Photo Festival. La fragilità del mito romantico nelle opere di una giovane protagonista della scena fotografica contemporanea internazionale.
6: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad, i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
7: E panico tra i viaggiatori, dopo settimane di notizie su rincari, cancellazioni e modifiche alle...
8: Non si starà esagerando? Con i viaggi organizzati non rischi nulla. In caso di cancellazione, rivolgiti alla tua agenzia o al tour operator e sarai rimborsato. Ricordati, viaggio organizzato, vacanza assicurata.
9: Il rimborso per cancellazione è solo in circostanze eccezionali e imprevedibili, indipendenti dalla volontà del viaggiatore e degli organizzatori. Ministero del Turismo, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.

0: Ore 8:45.
1: Rai GR3.
2: Elezioni comunali, il centrodestra vince Venezia e Crotone, strappa Reggio Calabria, il centrosinistra si afferma ad Avellino, conquista Pistoia e si conferma Prato, Mantova e Andria. De Luca torna sindaco a Salerno, exploit Vannacci a Vigevano.
3: Anche oggi il nostro crollo è rinviato a domani, commenta la Premier Meloni. Soddisfatti Lega e Forza Italia. Uniti alle politiche saremo competitivi, dice la Dem Schlein. Renzi, risultati chiari solo dopo i ballottaggi.
2: Trump, i negoziati con l'Iran procedono bene. Fonti pakistane, un accordo è vicino, ma gli aerei di Washington tornano a colpire nei pressi dello stretto di Hormuz.
3: Disarmare l'intelligenza artificiale. Papa Leone ha presentato Magnifica Humanitas, la sua prima enciclica dedicata alle insidie di una rivoluzione digitale che non tenga l'uomo al centro.
2: Il jazz celebra i suoi miti. Si è spento Sonny Rollins, il colosso del sax. 100 anni fa nasceva Miles Davis, geniale trombettista e innovatore. Al GR3 ne parla Enrico Rava. Buongiorno da Andrea Donato e Simona Petracca. In primo piano le elezioni comunali, partecipazione al voto in calo al 60%. Partiamo da un riepilogo dei risultati nelle principali città.
4: A sorpresa il nuovo sindaco di Venezia, Simone Venturini, col 51%, trainato anche dalla sua lista civica al 30%, è sostenuto dal centrodestra. Perde il senatore PD, Andrea Martella, che supera di poco il 39%. Il primo commento a caldo di Venturini.
5: Certo, il risultato è significativo, è un risultato importante che arriva dopo 2 mesi impegnativi, ma arriva dopo 11 anni di storia personale a servizio della città.
4: Vince a Reggio Calabria Francesco Cannizzaro, che supera il 65% e dopo 12 anni riporta la città al centrodestra. Domenico Battaglia del centro-sinistra sfiora il 25%. A Salerno trionfa Vincenzo De Luca, poco sotto il 58%, e si riconferma per la quinta volta sindaco, ma senza il simbolo di PD e 5 Stelle. Eletto sindaco a Prato Matteo Biffoni, PD col 54,7%, mentre Gianluca Banchelli si ferma sulla soglia del 29%. A Pistoia Anna Maria Ida Celesti del centrodestra non raggiunge il 43%. È sindaco Giovanni Capecchi col 54,42% del centro-sinistra.
6: Il messaggio importante che viene da Pistoia è che i partiti sono fondamentali, ma che ci vuole il movimento anche delle cittadine e dei cittadini, la politica fatta dalle persone, e così si può vincere.
4: Ad Arezzo si va al ballottaggio tra il candidato del centrodestra Marcello Comanducci e Vincenzo Ceccarelli, sostenuto dal centrosinistra, ed anche a Chieti tra Giovanni Legnini del centrosinistra e Cristiano Sicari del centrodestra, ma senza la Lega. A Vigevano il candidato di Vannacci va oltre il 14%. Carla Macrellino, GR3.
3: Fratelli d'Italia resta il primo partito della coalizione di centrodestra, superando il 20% solo a Prato, mentre il PD è il primo partito nei capoluoghi di provincia. La Premier Meloni ha augurato buon lavoro a tutti i nuovi amministratori e, commentando l'esito del voto, ha aggiunto: anche oggi l'annunciato crollo del centrodestra si rimanda a domani. Ascoltiamo le reazioni dei partiti.
7: Il centrodestra esulta per la riscossa post-referendaria, sulla cui scia conta di arrivare in discesa alle politiche. I sogni della sinistra si infrangono, dichiara Giovanni Donzelli, Fratelli d'Italia.
8: La Schlein aveva dichiarato: da Venezia arriverà un messaggio per Giorgia Meloni, il messaggio è arrivato, andiamo avanti così.
7: Soddisfatto anche Matteo Salvini. Continuiamo a crescere, dice Maurizio Lupi, ora dobbiamo allargare il centrodestra, incalza l'azzurro Raffaele Nevi.
9: Cercare di andare a occupare anche il centro moderato di sinistra.
7: Certo, Venezia dispiace, l'unità non è bastata, ammette la segretaria Emily Schlein, però nel complesso è andata bene e restando insieme saremo competitivi alle prossime politiche, assicura Igor Taruffi.
10: Il risultato delle elezioni amministrative conferma che il centro-sinistra è in campo per vincere le elezioni politiche del prossimo anno.
7: Risultato in chiaroscuro per la 5 Stelle Paola Taverna, avanti per l'alternativa di governo. Verdi-sinistra rivendica i risultati in Toscana. Bene, ma aspettiamo i ballottaggi, suggerisce Matteo Renzi. Sì, Raffaella Paita.
11: Come Italia Vive siamo molto soddisfatti. Il centro è decisivo nel centro-sinistra.
7: Noemi Giunta, GR3.
2: La guerra in Medio Oriente tra Washington e Teheran si lavora ad un accordo, ma l'opzione militare resta sul tavolo. Realtà sottolineata anche dagli attacchi che gli americani hanno lanciato nella notte contro obiettivi iraniani. La corrispondente.
0: Gli Stati Uniti hanno colpito un sito per il lancio di missili e navi iraniane che cercavano di collocare mine vicino allo stretto di Hormuz. Lo annuncia il comando centrale, che li definisce attacchi di autodifesa. Non è la prima volta che succede durante il cessate il fuoco, ma l'attacco arriva alla fine di una giornata cominciata con un post in cui Trump scrive: «I negoziati con Teheran procedono bene, ma avverte, sarà un grande accordo per tutti oppure si tornerà a combattere. Nessuno vuole questo». Trump collega le trattative con l'Iran all'allargamento degli accordi di Abramo ad altri paesi arabi e della regione. Poi, durante la cerimonia per il Memorial Day al cimitero di Arlington, Trump ricorda i 13 soldati americani morti nella guerra contro l'Iran, che non avrà mai l'arma nucleare, assicura.
12: We'll never have a nuclear weapon.
0: E a fine giornata, sempre su Truth, il presidente annuncia che l'uranio arricchito sarà immediatamente consegnato agli Stati Uniti per essere distrutto, oppure, preferibilmente, in collaborazione con l'Iran, sarà distrutto sul posto o in un altro luogo accettabile, con la Commissione per l'Energia Atomica o un organismo equivalente a fare da testimone di questo processo. Da New York, Laura Pepe, GR3.
3: L'Iran fa sapere che nuovi attacchi americani avranno una risposta durissima oltre la regione, e sul fronte dei negoziati ammettono che un'intesa non è imminente. Secondo il numero uno dell'esercito del Pakistan, paese che conduce la mediazione tra Teheran e Washington, un accordo tra le parti sarebbe vicino al completamento. La corrispondente.
13: Nella notte erano ancora in corso i colloqui a Doha tra i negoziatori iraniani, il presidente del Parlamento Ghalibaf e il ministro degli esteri Arakshi, mentre Sharif, il primo ministro del Pakistan, era in Cina da Xi Jinping, accompagnato dal capo dell'esercito pakistano Munir, uomo molto vicino a Trump. La rete della diplomazia non si è fermata, ma ci sono ancora ostacoli per un accordo, a cominciare dalla questione del programma nucleare iraniano e la conseguente gestione dell'uranio altamente arricchito. Si parla di circa 450 chili. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian ha emesso un ordine per ripristinare l'accesso a internet ai livelli precedenti alle proteste di gennaio. Al momento la Repubblica Islamica è ancora in blackout e la rete è quasi completamente oscurata. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR3.
2: Israele intanto annuncia attacchi più intensi in Libano. Siamo in guerra con Hezbollah, dichiara il premier Netanyahu. L'esercito di Tel Aviv fa sapere di aver colpito oltre 70 siti della milizia sciita nelle ultime 24 ore. Secondo fonti libanesi, almeno 5 persone sono state uccise dai raid condotti da Israele nella valle della Bekaa.
3: In Libia, aggrediti e picchiati gli attivisti della missione terrestre della flottiglia per Gaza, fra loro anche alcuni italiani.
14: Erano accampati alle porte di Sirte, aspettavano aggiornamenti sulla sorte dei 10 compagni di missione fermati dalle autorità del governo della Cirenaica. All'improvviso, l'attacco di uomini armati a volto coperto, che hanno speronato le tende con le macchine, hanno aggredito gli attivisti, che hanno provato a rifugiarsi nella vicina moschea. Da lì, i componenti della flotilla sono stati tirati fuori a forza, strattonati e picchiati e caricati su dei pullman, che poi sono partiti in direzione di Misurata, verso ovest. È il racconto di Sara Suriano, una degli attivisti italiani della missione della flottiglia per Gaza, che stava tentando di raggiungere la striscia via terra passando per la Libia. Gli autori del blitz evidentemente sono gli uomini del generale Haftar, leader della Libia orientale, lo stesso che nei giorni scorsi aveva fatto arrestare 10 attivisti della flottiglia, tra loro 2 italiani, accusati di immigrazione e colpiti da ordine di espulsione. Si attende il loro rientro in Italia. La Farnesina, con i nostri diplomatici in Libia, sta seguendo gli sviluppi. Francesco Mincone, GR3.
2: Ucraina, la notte trascorsa senza che la Russia abbia dato seguito all'annunciato attacco su Kiev, ma l'allarme resta alto dopo che il Cremlino ha avvertito diplomatici e gli stranieri di abbandonare la città, dove minaccia di colpire le sedi istituzionali ucraine.
3: Si intitola Magnifica Humanitas, l'enciclica di Papa Leone sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Il testo, presentato ieri dallo stesso pontefice, affronta i travagli della rivoluzione digitale e rimette l'uomo al centro.
15: L'intelligenza artificiale deve essere disarmata. Questa parola può sembrare forte, lo so, ma l'ho scelta deliberatamente perché questo momento ha bisogno di parole capaci di attirare l'attenzione, risvegliare le coscienze, di sviluppare, indicare la strada da seguire per l'umanità. Così il Papa alla presentazione della sua enciclica in Vaticano, al centro una delle grandi sfide del nostro tempo, l'intelligenza artificiale. Lo stesso aveva fatto 135 anni fa Leone XIII con la questione sociale nella Rerum Novarum. Il Papa riconosce le potenzialità della tecnologia, ma denuncia i rischi di un sistema guidato da profitto, controllo e competizione. Poi il richiamo alla dignità della persona contro ogni schiavitù, alla tutela del lavoro, alla giustizia sociale e alla pace. Nessuna tecnica può sostituire la coscienza, le relazioni, l'empatia e l'amore, scrive. In Magnifica Humanitas chiede poi regole condivise, controllo etico e una distribuzione più equa delle conoscenze. Duro anche il monito contro l'uso militare dell'intelligenza artificiale. Nessun algoritmo può rendere la guerra moralmente accettabile. Antonio Scoppettuolo, GR3.
2: La crisi dell'Electrolux. Il ministro delle imprese Urso chiede alla multinazionale svedese di ritirare i 1.700 licenziamenti annunciati negli stabilimenti italiani che occupano 4.000 persone. Sollecitato per giugno un nuovo piano industriale, ieri lavoratori in sciopero e in presidio davanti al ministero. Rocco Palombella della UILM.
16: Abbiamo ottenuto oggi un primo risultato, un risultato non scontato, un risultato che noi dobbiamo capitalizzare. Dobbiamo ribadire che quel piano va rigettato.
3: La musica, si è spento uno dei grandi vecchi del jazz, Sonny Rollins. Il colosso del sassofono, come era stato soprannominato, aveva 95 anni. Dal bebop al free jazz ha attraversato le innumerevoli stagioni di questo genere musicale, vivendo nelle rivoluzioni con il suo magico sax tenore. Suono potente e stile di improvvisazione unico, fondato sulla scomposizione e ricomposizione delle melodie, sono stati apprezzati dal vivo anche dal pubblico italiano, che ha avuto la possibilità di ascoltarlo nei tanti concerti che anche in anni recenti lo hanno visto protagonista nel nostro paese. Nella sua lunga carriera, Sonny Rollins ha collaborato con tutti i grandi del jazz, da Thelonious Monk a Miles Davis.
2: Proprio Miles Davis oggi avrebbe compiuto 100 anni, trombettista, compositore e figura chiave della musica del Novecento. Geniale e innovatore, ha guidato l'evoluzione del jazz ben oltre i confini di genere, tanto da influenzare il rock, il funk e l'hip hop. Il mondo intero rende omaggio a questo gigante che ha folgorato generazioni di musicisti, tra loro Enrico Rava, decano dei nostri trombettisti.
17: Maestro Rava, quando è che Miles Davis le ha cambiato la vita?
18: Lui è venuto a Torino nel 1956, è stato un concerto strepitoso. Dopo un paio di settimane mi sono procurato una tromba e ho cominciato a impararmela per il conto mio, copiando malamente delle frasi di Miles.
17: Quanti anni aveva?
18: 17 anni e mezzo.
17: A New York lei lo ha incontrato?
18: Nel 69 io suonavo con un gruppo di jazz rock e il nostro produttore era il Tio Massero, che era il produttore di Miles. Ha detto: sai, probabilmente verrà Miles a sentirci. È arrivato, ho suonato grazie all'aiuto di un po' di Valium e dopo abbiamo chiacchierato di come amava l'Italia, le automobili italiane, la Ferrari e anche di pasta, cucinava benissimo la pasta.
17: Rava, tra i talenti di Miles Davis c'era un sesto senso nella scelta dei musicisti che arruolava nelle sue band.
18: Miles aveva questa capacità di creare degli spazi per i suoi musicisti dove potevano esprimere al loro meglio. Quando lui ha chiamato Coltrane, non lo conosceva nessuno, nel giro di 3 anni con Miles è diventato il sassofonista numero uno assoluto.
17: Claudia Fayens, GR3.
3: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Ilaria Sotis, coordinamento edizione Paolo Salerno, in regia Luciano Pecoraro.
2: Adesso il meteo, poi pagina 3, il prossimo giornale radio alle 10.45, da Andrea Donati e Simona Petracca, ancora l'augurio di una buona giornata.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
19: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
20: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
21: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it. Meteoradio.
5: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, martedì 26 maggio. L'alta pressione garantirà una giornata ampiamente soleggiata e calda su quasi tutto il paese. Nel pomeriggio, tuttavia, assisteremo a un graduale aumento della nuvolosità cumuliforme lungo l'arco alpino e sull'Appennino centro-settentrionale. Isolati e brevi rovesci o temporali saranno possibili sui rilievi centro-occidentali. Le temperature saranno elevate e superiori alle medie del periodo, in particolare al centro-nord e sulle isole maggiori. I valori massimi toccheranno punte di 34-35 gradi sulla pianura padana. I venti soffieranno deboli, disposti dai quadranti settentrionali e con locali e temporanei rinforzi di brezza lungo le coste adriatiche e ioniche. Conseguentemente, i mari si presenteranno tutti poco mossi e localmente mosso solo il basso Adriatico. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
6: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
22: Ecologia, cura, meditazione. Oibo, la mia lista dei desideri è uguale alla lista dei progetti dell'Unione Buddista. Oibo. 8x1000 unionebuddista.it.
23: Pagina 3.
24: Buongiorno, un saluto da Nicola Lagioia, benvenuti a Pagina 3, la cultura nei quotidiani, nelle riviste, nel web. Sono le 9, 1 minuto, 29 secondi, oggi è martedì 26 maggio e in apertura di Cultura di Repubblica, quindi cominciamo con la carta stampata, c'è una notizia che ci inorgoglisce qui a Radio 3, c'è un libro sul cinema di Goffredo Fofi che nasce appunto da una collaborazione con Radio 3, però insomma ci arriviamo, il pezzo è di Alberto Anile, Nuovo Cinema Fofi, il libro si intitola Cinema e Bizzarria, lo pubblica La Nave di Teseo. L'ultima volta che ho visto Goffredo Fofi, scrive Anile, tra l'altro grande amico di Radio 3, è stato Goffredo Fofi quasi un anno fa nella sua abitazione vicino a Piazza Vittorio a Roma. Gli scaffali erano pieni di libri letti, il tavolo ingombro di tanti ancora da leggere. Al muro erano appese foto di amici cari e di persone che forse avrebbe voluto conoscere. C'era anche Marilyn Monroe, di cui abbiamo parlato ieri, e un foglietto con un lungo elenco di medicine e l'orario in cui prenderle. Sarebbe scomparso poche settimane dopo, l'11 luglio del 2025, e lui un po' lo presentiva, ma al netto di qualche piccolo lapsus era sempre lucido e affilato e allegro. Mi disse dei libri a cui stava lavorando, poi usciti postumi, e di un altro, che è il libro appunto di cui si parla oggi in apertura di Cultura di Repubblica, Cinema e Bizzarria, che arriva per La Nave di Teseo. Lui ne parlava con un sorriso in cui si mescolava l'arguta autoindulgenza, scrive Roberto Anile, di chi aveva bacchettato chiunque, da Pasolini a Benigni a Bartolucci a Fellini, aggiungo io. Nato dall'omonima, ecco, per questo ha a che fare con Radio 3, questo libro nasce dalla rubrica tenuta fra il 2018 e il 2021 a Zazà, appunto il programma di Radio 3. Tra l'altro Zazà domenica, la prossima domenica, dedicherà quindi fra qualche giorno proprio uno spazio a questo libro di Goffredo Fofi, e che consta appunto di 125 testi dedicati a film che l'autore ricordava con maggior affetto e riconoscenza. Ci sono alcuni classici, per esempio Furore di John Ford, ma in genere, scrive Roberto Anile sulla Repubblica, si tratta di opere eccentriche o laterali, per esempio dal muto La vedova allegra del 1925, o ancora pellicole del tutto sconosciute ai più, Knock, ovvero Il trionfo della medicina di Gu Lefranc. Quindi insomma ci sono anche film che sono stati dimenticati ma che Goffredo Fofi evidentemente ricordava bene. Di ogni titolo Fofi analizza contesto e pregi, scrive Roberto Anile su Repubblica, condividendo passioni critiche e felicità di spettatore e fornendo i dati fondamentali, trama inclusa, senza timori di apparire pedante. Per esempio, di Fellini, Fofi seleziona l'iniziale Luci del Varietà, qui ci fu una co-regia con l'Attuada, mentre di Orson Welles sceglie La signora di Shanghai, perché dice Fofi, resta quello in cui ha messo, credo, più di se stesso, sia come regista che come attore. Poi per esempio inserisce Thelma e Louise, in quanto violentemente e dichiaratamente antimaschilista. È Il ladro di Baghdad perché, dice Fofi, è la fiaba cinematografica più fiaba di tutte, comprese quelle disneyane. Non mancano sorprese. Per esempio, Fofi scopre che l'origine segreta di Zelig, il film di Woody Allen, è L'uomo di fiducia, cioè un romanzo di Melville obliquamente citato dallo stesso Allen nel suo film. Oppure, per esempio, Il senso della vita dei Monty Python, che Fofi battezza come se appartenesse a un nuovo sottogenere, cioè quello del film conferenza. Nota, per esempio, che il mondo dei robot di Michael Crichton pesca a piene mani dal vecchio La pericolosa partita e parla di ciclone sulla Giamaica, che io non ho mai visto, ma forse qualcuno di voi ascoltatori l'ha visto, e ne parla come uno dei film più belli sull'infanzia che io conosca. Ora, al di là, scrive sempre Roberto Anile su Repubblica, parlando di questo libro di Goffredo Fofi in uscita per La nave di Teseo, al di là di una vertiginosa cultura che mette insieme cinema, letteratura, costume e storia, il bello è anche confrontarsi con giudizi che non cercano l'unanimità. Insomma, diciamo che Goffredo Fofi non l'ha mai cercato. Per esempio, Tarantino dice, Quentin Tarantino è un finto anarchico, i suoi fan esseri cinici che ridono del disastro del mondo. Casotto di Sergio Citti, uno dei capolavori sconosciuti del cinema italiano, e poi The Blues Brothers, uno dei vertici della storia del cinema americano. Ora, sempre Anile scrive, Goffredo Fofi è stato un padre intransigente e severo che ha insegnato a generazioni di intellettuali la disciplina del rigore, la nettezza dell'onestà, la tensione morale del giudizio. Pur senza cadere nell'adagio che vuole l'incendiario finire pompiere, c'è da dire che negli ultimi anni Goffredo Fofi aveva riconosciuto che certe valutazioni e invettive precedenti erano viziate dal furore giovanile, per esempio Fellini, con cui poi si riconciliò, e aveva intrapreso un recupero di scritti ed esperienze in cui il critico armato di bastone, a volte proprio letteralmente, cedeva il posto all'uomo di cultura che cerca soprattutto il buono, l'utile, rivolto più a costruire che a demolire. Insomma, questo Cinema e bizzarria, questo libro che esce in questi giorni, lascia un insegnamento, cioè occorre parlare di cinema in modo chiaro, condividendo e difendendo e diffondendo la qualità, riconoscendo anche, insomma, una cosa, che ogni buon film, in fondo, anche quello più apparentemente disimpegnato, contiene una vitalità che incita di per sé al cambiamento e al progresso, rendendolo così inaspettatamente un film felicemente politico. Quindi riassumiamo: Cinema e bizzarria di Goffredo Fofi, pubblicato dalla Nave di Teseo, questo pezzo, insomma, a cui vi ho accennato, è di Alberto Anile, pubblicato sulla Repubblica, e poiché appunto il libro nasce da Zazà, di Radio 3, su Zazà domenica se ne parlerà.

0: Questo è Star Bride di Keith Jarrett, brano tratto dall'album Facing You del 71, e abbiamo qui in studio Pietro Del Soldà per Tutta la Città Ne Parla a partire dalle 10. Buongiorno Pietro.
1: Nicola, buongiorno. Noi stamattina Tutta la Città Ne Parla affrontiamo il nodo politico delle elezioni amministrative, il primo turno. In molti comuni dove si è votato si andrà al ballottaggio, in altri ci sono, come l'unico capoluogo di regione Venezia, risultati già definitivi, in quel caso la vittoria del candidato di centrodestra. È un test politico importante perché ha votato quasi il 12-13% del corpo elettorale, 6.600.000 persone, non facile da interpretare, un calo dell'affluenza e forse pare della, in generale della partecipazione anche rispetto a quel dato del referendum costituzionale che sembrava aver aperto una nuova fase politica. No, tutte domande che metteremo insieme e gireremo ai nostri ospiti. Mandateci anche le vostre, siamo in diretta dalle 10, grazie.
0: Mi sarebbe curioso anche dal punto di vista anagrafico vedere cosa è successo, per esempio.
1: Proviamo a fare anche quello.
0: Grazie Pietro Del Soldà, Tutta la Città Ne Parla a partire dalle 10, 335-56-34-296 per intervenire sia appunto sulla città sia qui a pagina 3, la presenza di Keith Jarrett come diciamo colonna sonora oggi di pagina 3 non è casuale, perché stiamo scegliendo tutti quanti per celebrare Miles Davis, per musicisti che hanno suonato con Miles Davis. Tra l'altro segnaliamo a proposito del jazz la scomparsa di Sonny Rollins, di cui parleremo domani, perché oggi parliamo di nuovo di Miles Davis. Prima avete ascoltato, se eravate insomma collegati a Radio 3, al GR, Paolo Fresu che parlava di Miles Davis, e Paolo Fresu oggi scrive un pezzo su Domani perché è uscita una graphic novel dedicata a Miles Davis, firmata da Paolo Parisi, pubblicata da Coconino Press. Tra l'altro, a proposito di Miles Davis e Paolo Fresu, c'è un podcast bellissimo fatto qui a Radio 3, Qualcosa di Miles, lo potete ascoltare da Paolo Fresu su Miles Davis, su Ray Play Sound. Ma andiamo sul pezzo di Domani, quindi ancora carta stampata. Il mondo di Miles Davis è racchiuso nel suo suono, scrive Paolo Fresu, ed è oggi raccontato appunto in questo libro illustrato, un timbro scuro e teso verso la terra, capace di colpire con la forza di un pugno. Come nella foto che lo ritrae sul ring ad emulare Jack Johnson, che fu un'icona della comunità afroamericana e al quale Davis tributerà uno dei suoi tanti capolavori discografici, scrive Paolo Fresu nel 1971. E poi si addentra nel suono, un suono profondo, e al tempo stesso lo definisce femminile, soprattutto con la sordina, quello che introduce la versione di Round Midnight registrata per la Columbia nel 1957 e che mi ha fatto innamorare del jazz. Lo stesso sound di Autumn Leaves, eseguita dal vivo nel 1963 in Francia, e la cui musica sembra essere totalmente diversa da quella degli anni 50, ma si riallaccia per esempio a Louis Armstrong, oppure, questo per capire quanto fosse eclettico, quanto gli piacesse cambiare, anche sorprendere, anche scandalizzare, per esempio Time After Time, sì, il pezzo di Cyndi Lauper reinterpretato da Miles Davis, che è contenuta nel disco We Want Miles dei primi anni 80, che suscita lo scalpore, lo sdegno, la disapprovazione di molti appassionati, molti critici soprattutto. Ma in realtà Miles, dice Paolo Fresu, scrive Paolo Fresu, non aveva venduto l'anima al diavolo per il successo e per il denaro, era solo un uomo al passo con i tempi e dunque capace di anticiparli. L'anima non era cambiata con il tempo, e con essa il suo suono, almeno alla radice, che è rimasto sempre lo stesso fino alla fine della sua vita. Benvenga quindi questo libro illustrato pubblicato da Coconino, questo libro di Paolo Parisi, se è capace ancora una volta di raccontare oltre a Miles Davis anche l'America di cui lui, gli Stati Uniti, il Nord America di cui è stato specchio, dall'incoraggiamento di Dizzy Gillespie per il giovane trombettista Miles Davis, poi il viaggio verso la Grande Mela per incontrare il suo idolo Bird, cioè vale dire Charlie Parker, il tunnel della droga, la morte di alcuni dei suoi colleghi, ma anche la forza di volontà del volersi rinchiudere nella casa dei suoi genitori per allontanare la scimmia che lo divorava da dentro. E poi appunto con Kind of Blue, il racconto si tinge di colore, una tinta unicroma, scrive Fresu per uno dei grandi capolavori del Novecento, che ridisegna lo spazio e il silenzio attraverso il misticismo di John Coltrane, l'irruenza di Cannonball, la poesia di Bill Evans. Il pezzo continua, ve lo segnaliamo, la graphic novel è pubblicata da Coconino Press e il pezzo di Paolo Fresu lo potete oggi leggere oggi su Domani.

9:15 minuti, 28 secondi qui a pagina 3, arrivano i vostri messaggi di apprezzamento e ricordo di Goffredo Fofi, quindi vi ringrazio perché è stata una presenza molto vicina qui a Radio 3. E visto che abbiamo cominciato con il cinema, continuiamo con il cinema e in particolare con il film, che se ne è parlato ovviamente molto a Hollywood Party, che ha vinto l'ultima Palma d'Oro a Cannes, vale a dire Fjord, del rumeno Cristian Mungiu, che scrive Rivista Studio, quindi ci trasferiamo sul web, è il film su cui litigheremo di più quest'anno. Mungiu Orchestra, quindi leggiamo insomma il resoconto, non vediamo l'ora ovviamente di vederlo al cinema. Mungiu Orchestra, il suo dramma morale con una precisione è davvero ammirabile. Fjord è ambientato in una piccola comunità norvegese affacciata su un fiordo, un luogo così ordinato e funzionale che persino il distacco di una valanga alle spalle della scuola viene accolto con calma burocratica. Ed è proprio quella stessa efficienza a far scattare immediatamente l'allarme quando un insegnante nota dei lividi sul collo di una bambina appena arrivata dalla Romania, nel nord Europa. La ragazzina appartiene a una famiglia rigidamente religiosa. Il padre, interpretato da Sebastian Stan, porta con sé una visione patriarcale e tradizionalista dell'educazione. La madre, norvegese, è invece cresciuta dentro un cristianesimo evangelico missionario altrettanto severo. Quindi una famiglia molto tradizionale, dove appunto si mescola nord Europa ed Europa dell'Est. I due formano una coppia multiculturale, sì, ma che la propria relazione affettiva potenzia una visione conservatrice dei ruoli di genere, dalla gerarchia del nucleo familiare all'educazione della prole. Insieme hanno costruito insomma questa famiglia numerosa, distinta dal mondo contemporaneo, molto diversa insomma dalla Norvegia, dal clima culturale della Norvegia in cui vivono. Niente internet, niente musica moderna, giornate scandite da preghiere, studio della Bibbia, disciplina morale. Mungiu però, appunto, scrive Rivista Studio, è il pezzo, scusate non l'avevo detto, è di Elisa Giudici. Mungiu è però troppo intelligente per trasformarli semplicemente in dei fanatici da horror nordico. I figli in realtà sono amati, accuditi, ben nutriti, la casa è accogliente, i bambini frequentano la scuola pubblica e non appaiono traumatizzati o terrorizzati dai genitori. È proprio questa ambiguità a rendere il film così disturbante. Che cosa è successo davvero? Che cosa sono questi lividi? C'è un eccessivo allarmismo? Oppure davvero c'è appunto in questa famiglia c'è qualcosa che non va? O c'è qualcosa che non va nella società norvegese? Fjord non mette mai lo spettatore nella posizione rassicurante di sapere con certezza dove stia il male o se la visione tradizionale della famiglia possa essere equiparata a qualcosa di malevolo in quanto tale. Quando i servizi sociali prendono in custodia i cinque figli della coppia, e ovviamente per noi italiani è impossibile non pensare alla famiglia nel bosco di cui tanto si è discusso, la questione insomma è diversa, però insomma, ci sono anche dei tratti comuni, insomma quando i servizi sociali prendono in custodia i cinque figli della coppia, il film entra in una zona sempre più grigia. Per il sistema norvegese una sculacciata è una forma di violenza perseguita penalmente. Per il padre rumeno è un metodo educativo legittimo. Mungiu non suggerisce mai che le istituzioni abbiano torto a intervenire, ma mostra continuamente il sospetto e il pregiudizio culturale che accompagnano quell'intervento. Questo appunto fa della pellicola un film così interessante. La questione diventa allora più sottile e inquietante mentre il processo si trasforma in un caso mediatico internazionale. Il problema è davvero la violenza o è l'incompatibilità culturale? Il film insiste spesso sul fatto che l'origine dei lividi rimanga in fondo impossibile da stabilire con certezza. Potrebbe essere stata la madre, potrebbe essere successo durante l'ora di educazione fisica, potrebbe essere stata una lite fra fratelli, eppure l'intero sistema sembra già aver deciso che quella famiglia rappresenti una minaccia per questioni religiose, per questioni culturali, che non sono appunto a processo, non possono essere ovviamente oggetto del processo, ma pesano però, oppure rischiano di pesare sull'esito dello stesso. È qui che Fjord, appunto, questo film, il film che ha vinto
la Palma d'Oro a Cannes, rischia deliberatamente di irritare una parte del pubblico progressista, perché Mungiu costruisce un dilemma morale autentico dove non poche voci critiche hanno denunciato la presenza di una falsa equivalenza fra progresso e conservatorismo. Il film è effettivamente sin troppo calibrato, calcolato per mantenere un'ambiguità morale senza prendere mai posizione direttamente. Tuttavia il suo obiettivo non è quello di attaccare i servizi sociali né appunto suggerire delle nostalgie reazionarie. La domanda che pone è più scomoda, e cioè quanto il multiculturalismo può funzionare quando i valori degli altri diventano incompatibili con i nostri. E poi appunto il film va avanti, non vi sveliamo appunto che cosa succede, questa è giusto la premessa. Speriamo insomma di avervi fatto venire, a me è venuta voglia leggendo questa recensione, di andare a vedere il film che ha vinto la Palma d'Oro a Cannes. Ma appunto vi ricordo da dove l'abbiamo tratta: il pezzo è di Elisa Giudici e lo trovate online su Rivista Studio.

Ringrazio l'ascoltatore di Radio 3 per la correzione. Effettivamente al GR non era Paolo Fresu, ma era Enrico Rava che ricordava Miles Davis. E a proposito sempre di Miles Davis, un bel ricordo di un altro ascoltatore, Franco da Genova, che dice: nella mia vita sono stato a centinaia di concerti di musica jazz, rock, classica, ma la tensione emotiva che ho provato ai concerti di Miles Davis era appunto impareggiabile. 3 mesi dopo la sua morte mi trovavo a New York, sono andato a rendergli omaggio al cimitero dove era sepolto, in attesa della sistemazione definitiva. Era in un loculo temporaneo, sulla lastra di marmo solo una piccola striscia di nastro adesivo con il suo nome, nient'altro. E adesso torniamo sulla carta stampata, sulla lettura del Corriere della Sera, perché Feltrinelli lancia un'iniziativa molto interessante, le lectures, cioè lezioni lette da grandi intellettuali, scrittori, per esempio Richard Ford, che ha appunto una lezione in programma oggi a Barcellona. Perché a Barcellona? Perché Feltrinelli ha acquisito Anagrama, una importante casa editrice spagnola, e il 28 a Milano. E appunto qui Richard Ford parla di che cosa significa la politica per lui nella letteratura. La politica in un'opera letteraria è come un colpo di pistola sparato nel bel mezzo di un concerto, qualcosa di forte e volgare a cui è impossibile non prestare attenzione. La mia prima esperienza con la politica, dirà Ford, questa è un'anticipazione della sua lezio, non aveva niente a che fare con l'inserire la politica in un romanzo. Se fossi stato abbastanza scaltro quando a 28 anni mi accinsi a scriverne uno, avrei potuto scorgere un barlume di ciò che ora, a 81 anni, mi pare indubbiamente vero, cioè che molti romanzi, anche se non sono canonicamente politici come 1984 ad esempio, possono occupare il lettore con quello che Walter Benjamin chiamava il profondo disorientamento del vivente, cioè in un contesto potenziato da una tensione fra le emozioni private e soggettive e l'influenza della vita pubblica, cioè romanzi politici anche se non parlano direttamente di politica. Per esempio, quando lessi non mi accorsi che era un romanzo politico, dice Richard Ford, quando lessi il capolavoro, uno dei capolavori perché ci ha scritti tanti, di William Faulkner, A Salone, beh, descriveva il luogo che io, da cittadino del Mississippi, dice Richard Ford, conoscevo intimamente e lo riconoscevo come un contesto ribollente di paradossi politici, figure dai comportamenti grandiosi ed eccentrici, dichiarazioni esagerate, delusioni, avversioni, passioni improvvise. Io, dice Richard Ford, mi appassionai talmente tanto alle vicende private dei protagonisti che non mi resi conto che l'oggetto, diciamo, politico del romanzo era la schiavitù e l'odio razziale. È uno dei romanzi, anzi, che lo racconta meglio. Questo perché da cittadino del Mississippi non mi rendevo conto della anche se la schiavitù ovviamente era finita da un secolo, di quanto appunto i neri, gli afroamericani fossero marginalizzati. Nella mia terra, il Mississippi, ciò che il sì era no e il no era sì. Fa un esempio abbastanza che sembra non centrare molto, ma c'entra. Dice: sul fronte della realtà bizzarra del Mississippi, a ogni passaggio a livello che incrociava una strada statale era presente un grande cartello rosso e bianco su cui a caratteri maiuscoli compariva la scritta stop, anche se a noi nativi era chiaro che tutti potevano fare a meno di fermarsi se non c'era un treno in vista. Bastava che uno rallentasse per essere preso in giro. Se si fermava voleva dire che era stupido o peggio veniva da fuori. Il cartello non significava quello che portava scritto con tanta chiarezza. E così come appunto chiarezza si diceva che in realtà gli afroamericani non erano più segregati, non erano più marginalizzati, non erano più emarginati e svantaggiati rispetto ai bianchi, questo era invece chiarissimo, se soltanto fosse stato in grado di vederlo. Quindi, insomma, racconta Richard Ford, a volte la realtà, insomma, che ci sta davanti, non riusciamo proprio a vederla, del suo, insomma, progressivo prendere coscienza della natura politica del mondo, anche quando la realtà sembrerebbe non suggerirla. Questo sia appunto nel mondo reale sia nei romanzi. La lettura appunto si terrà oggi a Barcellona, dopodomani a Milano, ma intanto appunto una importante anticipazione di questa lezione di Richard Ford lo trovate sulla lettura del Corriere della Sera.

0: Questo era Keith Jarrett, Star Bright. Io riesco a segnalarvi, ho detto ieri, ieri avevamo parlato di Wittgenstein, c'era tutto tutto libri della stampa che dedicava molto molto spazio a Wittgenstein, tra cui anche un'intervista a Luciano Floridi che sui rapporti fra Wittgenstein e intelligenza artificiale. Provo al volo a dirvi appunto qualcosa per incuriosirvi, insomma, su questo pezzo. Parlando delle piattaforme, le piattaforme non vendono soltanto prodotti, dice Floridi, ma categorie. Hanno ridisegnato termini che credevamo eterni. Amico, pensate appunto online, nei social, è diventato un nodo in un grafo. Condividere significa cliccare un pulsante. Contenuto è tutto e quindi non è nulla. Feed è il nome di una pratica di lettura mai esistita in passato. Questi e molti altri termini arrivano a noi utenti già caricati dalle loro architetture. E Wittgenstein, che ha tanto riflettuto e scritto sul linguaggio, avrebbe qualcosa da dire, anzi è interessante far collidere il suo pensiero con il mondo digitale. Comunque l'intervista è ampia, è molto interessante, vi suggerisco di andare a vedere su Tutto Libri della Stampa. Bene, è tempo di passare adesso il microfono al Primo Movimento con Luca Damiani, vi ringrazio per l'ascolto, con me vi ringrazio Alessandro Cesolini in console, Piero Pugliese in regia, grazie a Cristiana Castellotti, Mariana Vella Bucella in redazione, Maria Chiara Beranek, curatrice del programma. L'appuntamento con Pagina 3 per domani alle 9. Un saluto da Nicola Lagioia.
1: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: Le persone educate non leggono a tavola,
3: dice la signora Uff, ingoiando una grossa pastiglia per la digestione.
2: Certe persone dovrebbero stare nel porcile.
4: Sotto il bosco di latte di Dylan Thomas, nell'adattamento di Vinicio Capossela.
5: Il lento pomeriggio ozia e sbadiglia.
4: Un cast straordinario di voci racconta gli eccentrici abitanti del paesino gallese dove è ambientata la storia di Dylan Thomas. Sotto il bosco di latte, nell'adattamento di Vinicio Capossela, fino a venerdì alle 17 su Radio 3 e sempre su RaiPlay Sound.
6: Se la bolletta elettrica ti lascia senza parole, scegli il fotovoltaico. Abbatti velocemente i costi dell'energia per la tua casa e la tua impresa e proteggi l'ambiente. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare.
7: Onda Verde. Viaggiare informati.
8: Canale di Rai Mobilità, sono le 9:30 e 37 secondi. Ed eccoci al consueto appuntamento con le notizie sulla viabilità. Partiamo subito dall'A14, Ancona Pescara, per comunicarvi che il traffico da poco è stato sbloccato, però permangono delle code a seguito di un incidente, al momento quantificate in 3 km tra Val Vibrata e Teramo Giulianova in direzione di Pescara. Anche in Autosole, nel tratto emiliano, abbiamo un incidente indicato tra Modena Nord e il bivio della 22 verso Milano e anche qui ci sono code. E sulla 9 Lenate Chiasso, code per un incidente indicato a Lomazzo in uscita in direzione da Como. Anche sul versante Ligure abbiamo sulla 10 Genova Ventimiglia un incidente tra Arenzano e il bivio della 26, la Genova Gravellone-Toce in direzione di Genova, coinvolti un camion e due autovetture. Anche sulla diramazione per Gallarate-Gattico un incidente alla barriera di Gallarate Ovest in direzione della Milano-Varese. E sulla 7 Milano-Genova anche qui un incidente in prossimità della tangenziale ovest di Milano. E sulla tangenziale est di Milano 2 chilometri di code per un incidente tra Cernusco sul Naviglio e Brugherio Cologno Monzese in direzione dell'Autosole. Mi fermo qui, grazie per l'attenzione, buon proseguimento e guidate con prudenza. Arrivederci.
7: In collaborazione con il CIS.

0: RAI Radio 3.
1: Fermati, per favore, fermati un minuto soltanto a vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8x1000. Ops, hai ragione, un minuto non basterà. 8x1000unionebuddista.it.
2: Ben trovati da Luca Damiani al microfono, a Primo Movimento su Radio 3. Con noi oggi Alessandro Cesolini in console, accanto a lui Giorgia Franceschi che ha la regia e la cura del programma. 335-5634-296 per i vostri messaggi. Abbiamo tre novità discografiche e iniziamo con il repertorio strumentale napoletano del Settecento, un bell'album della Turchini Records dal titolo Absolute Partenope, che vede protagonisti Elisa Citterio al violino, Catherine Jones al violoncello, talenti vulcanici diretti da Stefano De Micheli, oltre al fatto che suona il clavicembalo. E proprio dalle note di questo album si ricorda qual era la situazione di Napoli nel XVIII secolo. Va incontro a profonde trasformazioni politiche che aprono nuovi scenari nella vita artistica e culturale della città. È proprio in questi anni che la tradizione strumentale napoletana assume una dimensione europea, grazie anche alla migrazione di musicisti formatisi negli antichi conservatori della capitale. Ricordiamo che Napoli è sempre stata un'importante, appunto, capitale della musica, ma non soltanto. Nel Settecento era più importante di Londra da un punto di vista culturale. Aveva, come si sa, quattro grandi conservatori, e in questo album sono raccolte le musiche, appunto, che si sviluppano tra la fine del Seicento e l'inizio del Settecento. Emanuele Barbella, Nicola Matteis Junior, Francesco Scarlatti, fra gli altri Nicola Antonio Giacinto Porpora. Quello che ascolteremo in realtà è di Angelo Ragazzi, anche qui viene presentato nelle note di copertina come un virtuoso suonatore di violino e famoso contrappuntista, come ebbe a definirlo Iommelli in una lettera a padre Martini. Stiamo parlando quindi di uno dei più grandi teorici italiani, non solo del tempo, e uno dei più grandi compositori. Si svolse interamente sotto l'egida dell'Aquila Asburgica, formatasi presso il Conservatorio Napoletano di Santa Maria di Loreto, sotto il magistero di un violinista che era Giovanni Carlo Cailò, e con l'avvento degli austriaci Ragazzi fu chiamato a ricoprire vari incarichi in vari luoghi, Real Cappiglia di Barcellona, poi trasferendosi a Vienna con Carlo VI quando salì al trono. Angelo Ragazzi, dunque, un importante musicista, abbiamo detto anche violinista, sicuramente debitore da una parte a Vivaldi, dall'altra a Johann Joseph Fuchs, e dopo aver frequentato appunto il conservatorio di Santa Maria in Loreto si trasferì a Vienna, dove peraltro morì nel 1750. Abbiamo detto dunque un album con talenti vulcanici diretti da Stefano De Micheli, che si è diplomato al conservatorio della Svizzera Italiana di Lugano, nato a Torino nel 1975, e poi ricordiamo la Turchini Records, che è appunto una neonata etichetta discografica indipendente unita, come dire, generata dalla Fondazione Pietà De Turchini, che ovviamente si propone di valorizzare il repertorio della scuola napoletana. Questo in realtà è il secondo album che viene dedicato a questo genere, questo appunto che stiamo presentando, Absolute Partenope, da cui Angelo Ragazzi, concerto per violino con ripieni e sol minore, adagio, allegro, adagio, allegro, adagio, allegro.

Angelo Ragazzi, concerto per violino con ripieni in sol minore, adagio, allegro, adagio, allegro, adagio, allegro, in un disco Absolute Partenope, pubblicato da Turchini Records con i talenti vulcanici Stefano De Micheli, Elisa Cittero, violino, Catherine Jones, violoncello. Due messaggi interessanti, qualcuno che ci dice, ed è Margherita da Napoli, in questo ascolto di musica barocca napoletana si sente la Gatta Cenerentola, d'altra parte Roberto Di Simone a questo si è ispirato costruendo la Gatta Cenerentola, e l'altro invece di Gioia, non sarebbe stato meglio impiegare strumenti dell'epoca? Questo volume non credo che ricalchi quello che si udiva al tempo. Allora...

Questa è una vexata question, come si dice, nel senso che negli anni 70 ci fu questa invenzione, diciamo, degli strumenti d'epoca recuperati e registrati anche in luoghi in cui erano stati utilizzati al tempo. Il risultato non era particolarmente emozionante, anche perché strumenti d'epoca riportati a oggi hanno comunque dei difetti e soprattutto non si può ricostruire quell'aria che esisteva appunto in questo caso nel Settecento. Seconda novità discografica di oggi è un disco Lean dal titolo Transformations di Aleksandra Nepomniachtchi. Ed è una serie di composizioni di Johann Sebastian Bach, di cui vale la pena di ricordare le celebri trascrizioni che ha fatto delle opere di Vivaldi come la 972 e di Marcello 974. Ma noi ascolteremo in particolare la sonata in re minore 964, appunto, di Johann Sebastian Bach nel terzo movimento andante, una composizione su cui si è molto discusso perché qualcuno ha voluto intravedere anche la mano del figlio Wilhelm Friedemann Bach, ma probabilmente ciò non è vero, semplicemente perché non c'è sopravvissuto nessun autografo, cosa che riguarda una gran parte della musica di Bach. Ecco dunque Johann Sebastian Bach, sonata in re minore 2964.

Johann Sebastian Bach, sonata in re minore 964, terzo movimento andante, disco Lin di Alexandra Nepnyoshaya. Ed arriviamo così alla terza novità oggi qui su Radio 3, a primo movimento, e riguarda la musica di Shostakovich. È un disco master, Naxos, The Human Comedy, The Shot, The Nose, cioè tre opere di Shostakovich che sono state interpretate dalla Malmö Opera Chorus and Orchestra e da Mark Fitzgerald. Si tratta di un interessante recupero soprattutto di questa prima, The Shot, cioè lo sparo, ricostruito proprio da Mark Fitzgerald a partire da partiture originali di pianoforte, e sono sicuramente importanti per ricordare l'atmosfera di Mosca, della Russia in quel momento, siamo negli anni 20, e anche del rapporto che aveva Shostakovich con la produzione, molto più spensierato rispetto a quello che succederà poi dopo, soprattutto con l'arrivo di Stalin. E mi permetto di ricordare un volume fondamentale per capire questo rapporto di Solomon Folkov, che racconta appunto Shostakovich e Stalin. Mark Fitzgerald, che peraltro è stato definito uno dei più importanti e indispensabili interpreti di Shostakovich, in questo caso ha voluto appunto ricostruire questa celeberrima opera che fu messa, che fu scritta, diciamo, insieme a un poeta, un drammaturgo, Aleksandre Bizimensky, che aveva appunto scritto in versi quest'opera, che è lo Sparo, opera 24, Dmitri Shostakovich, Mark Fitzgerald con la Malmö Opera Chorus and Orchestra, in questo disco nuovo della Naxos.

Dmitri Shostakovich, The Shot, cioè lo sparo, opera 24, ricostruzione da appunti di per pianoforte fatta dallo stesso Mark Fitzgerald, che in questo caso dirige anche la Malmö Opera Chorus and Orchestra, canto di vittoria dei lavoratori moderato. E l'altro ascolto dallo stesso album Naxos, dal titolo The Human Comedy, The Shot, The Nose, cioè le tre opere di Shostakovich, ci porta verso appunto Il Naso, opera composta fra il 1927 e il 1928 sul libretto di Yevgeny Zamiatin, Georgi Ionin, Alexander Preiss, ma soprattutto affidandosi all'opera originale di Gogol, con la meravigliosa idea del naso che si stacca dal viso e acquista una sua propria vita. Una musica anche qui densa, anche con molti riferimenti, anche alla musica popolare. La prima teatrale si ebbe al Teatro Mali Operni a Leningrado il 18 gennaio del 1930, ma prima, nel 29, ci fu un'esecuzione in forma di concerto che lo stesso Shostakovich non gradì. Ecco dunque, secondo atto, entr'acte, dopo la scena 5, dal naso di Dmitri Shostakovich.

0: Dmitri Shostakovich, Il naso, opera in tre atti, opera 15, secondo atto e Der Entr'acte dopo la scena 5, nell'esecuzione della Malmö Opera Chorus and Orchestra diretta da Mark Fitzgerald. L'album, lo abbiamo detto, è un album Naxos dal titolo The Human Comedy, The Shot, The Nose, che sono i tre titoli delle opere contenute di questo grandissimo compositore. Penso che un programma che lo avvicini a Kurt Weill sarebbe perfetto, soprattutto in queste sue prime composizioni. Oggi abbiamo parlato di Napoli con un disco della Turchini Records dedicato appunto al 700 napoletano, di Johann Sebastian Bach con il disco Lin, e quindi questo Naxos dedicato a Shostakovich. Per quanto mi riguarda è tutto, a me non resta che ringraziare Alessandro Cesolini che è stato con noi in console, Giorgio Franceschi in regia e cura del programma, ricordarvi che dopo sarà Tutta la città ne parla con Pietro De Soldà, e noi ci potremo ritrovare, se vorrete, più tardi alle 12 per il concerto del mattino. Quindi, come sempre a questo punto, Luca Damiani vi augura un buon ascolto dei programmi di Radio 3.
1: Trame sonore, il visionario Festival della Musica d'Arte torna dal 29 maggio al 2 giugno. 300 musicisti, 150 concerti, luoghi straordinari. Immergiti nelle Mantova Music Vibes. Officina OCM.com. Spot offerto da Consorzio Grana Padano. Podcast Original.
2: C'è qualcosa nella voce che ci precede. Prima ancora di essere visti, veniamo ascoltati.
3: È uno degli strumenti più potenti che abbiamo, anche quando non ce ne accorgiamo.
2: Un podcast che non vuole insegnare a parlare meglio, ma a conoscere se stessi.
1: Ascolta il podcast Voice Art su Replay Sound o scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: Ore 10.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate. Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
2: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
3: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Convenienza? Ma vai da Conad!
5: Via, via!
4: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande! Fino al 30 maggio, vaschetta di gelato Cardor Classico Augusti assortiti da 500 grammi a 2,59 €. Scopri di più su conad.it.
6: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
7: Tutta la città ne parla.
8: Francesca. Buongiorno. Da Venezia.
9: Buongiorno.
8: Buongiorno. E oggi per noi che viviamo a Venezia,
9: sì,
8: è una giornata di lutto. È una giornata di lutto perché ci verrà affidato un sindaco che noi non abbiamo votato. E purtroppo Venezia è una città, il centro storico comprende una 50.000 persone. Invece la terraferma ne comprende 250.000 circa, e quindi purtroppo appunto abbiamo adesso, ci troviamo ad avere un sindaco che probabilmente non avrà le capacità di gestire una città complessa come Venezia, che ha un impianto urbanistico completamente diverso da quello che è la terraferma. Ed è sempre più devastata da un turismo ingestito, mal gestito, che distrugge la città.
10: Tre minuti e 50 secondi, una buona giornata da Pietro del Soldà, benvenuti a Tutta la città ne parla. Non l'ha presa bene questa elettrice veneziana la vittoria del candidato di centrodestra Simone Venturini al primo turno, 51,1%, si impone sul candidato del centrosinistra Andrea Martella, testimoniando la complessità del voto locale, perché per esempio quella città in effetti racconta quel comune di una divaricazione radicale tra la città d'acqua e il centro storico, dove invece ha vinto Martella 51 a 34, e la terraferma dove ha trionfato Martella, ma lì abitano molte più persone, 55 a 35. Questo è solo un esempio, ne parleremo, era l'unico capoluogo di regione al voto, è stato guardato con particolare attenzione, ma noi ci occuperemo più in generale cercando di fare una piccola mappa del voto delle amministrative al primo turno. Sono tanti i sindaci eletti subito, per gli altri ci sarà il ballottaggio tra due settimane, non solo Venezia, anche il trionfo di Vincenzo De Luca Ricca a Salerno per la quinta volta sindaco della sua città senza simbolo del PD. Il trionfo sullo stretto di Francesco Cannizzaro del centrodestra con 66,3%, di rimpetto ha vinto il candidato sostenuto dal figlio di De Luca Cateno, Federico Basile. Anche qui non c'è ombra di centrosinistra, che però invece vince altrove, vince in posti importanti come Prato, Pistoia, Matteo Biffoni, Giovanni Capecchi al primo turno, Enna, Mirello Crisafulli al 63,7%, ma non ve li dico tutti perché sono tantissimi, erano 6 milioni e 600 mila gli italiani al voto, il 12% circa del corpo elettorale. È sempre difficile trarre un dato nazionale da competizioni di questo genere, però noi dobbiamo provare a capire un po' di quello che è successo. È per questo che abbiamo chiamato come primo ospite questa mattina una persona che di voti, flussi e anche campagne elettorali se ne intende moltissimo, è Giovanni Diamanti. Buongiorno e benvenuto, Giovanni.
0: Buongiorno a voi.
10: Stratega di comunicazione politica, amministratore dell'agenzia Quorum, insomma responsabile per il marketing politico, ha seguito tante campagne elettorali. Dico solo che sono collegate con noi altre due persone, e cioè un politologo tra i più noti nel nostro paese, insegna storia del pensiero politico all'Università di Perugia, è direttore della rivista di politica, lo conoscete bene perché è anche un conduttore abituale di Prima Pagina, Alessandro Campi. Buongiorno professor Campi.
5: Buongiorno, un caro saluto.
10: Ed è con noi da Venezia, proveremo a fare un focus in quella città, il direttore di una interessante rivista online che si chiama Italy con la Y, è un collaboratore di varie testate, tra cui il Manifesto. Lui si chiama Guido Moltedo. Moltedo, buongiorno e benvenuto.
9: Buongiorno, grazie dell'invito.
10: Allora, Giovanni Diamanti, partiamo da te. La domanda è se, insomma, a poche ore dallo spoglio, meno di 24 ore, siamo in grado di trarne uno spunto, un'immagine, e se, come dire, cambia qualcosa rispetto al paesaggio politico complesso che sarà venuto delineando dopo il referendum sulla magistratura.
0: Ma dipende se le aspettative erano quelle di un trionfo del campo largo che qualcuno aveva raccontato dopo la vittoria del no al referendum, o se erano quelle testimoniate dai sondaggi nazionali di un testa a testa nazionale. E direi che il voto di ieri conferma una situazione di equilibrio complessivamente dal punto di vista nazionale, e quindi non c'è un trionfo del centrodestra, viceversa, ma non l'avanzata che qualcuno si aspettava del centrosinistra è abbastanza limitata. Le partite più politicamente simboliche, che erano sicuramente Venezia e in parte Reggio Calabria, sono vinte dal centrodestra. I comuni, il resto dei comuni propende un po' di più verso il campo largo, ma complessivamente siamo di fronte a un pareggio, e i pareggi spesso hanno letture diverse in base alle aspettative che si avevano precedentemente. Chiaro. La partita delle partite comunque era Venezia, sicuramente questo non può essere negato.
10: E Diamanti, ora ci andiamo, ti chiedo ancora una cosa però a livello nazionale: sappiamo qualcosa del corpo elettorale, l'età media per esempio? Molto si è parlato della partecipazione giovanile al referendum, no? Un po' smentendo il mito dell'indifferenza crescente, della disaffezione totale, la mancanza di fiducia nei confronti della politica, la mancanza di passione. Ecco, si è sentito ancora questa cosa oppure no?
0: È ancora presto, non ci sono ancora dati di spaccato su questo, su cui lavorare. Sicuramente il dato di affluenza ha visto un calo, non il crollo che qualcuno forse si aspettava, ma un calo sicuramente sì. Ecco, una cosa da dire è che però era un voto, quello di ieri è un voto particolarmente locale. Molti comuni sono difficilmente spiegabili con una logica nazionale. Salerno, Enna, sono realtà che, se le leggiamo con un'ottica nazionale, non riusciamo a capire completamente. Ma anche Venezia, se noi guardiamo il dato di Venezia con il dato impressionante della lista civica di Venturini sopra il 30%, e se leggiamo questo dato solo nazionalmente, fatichiamo a capirlo, perché quel 30% è un 30% comunque di una lista civica.
10: Giovanni Diamanti, andiamo a Venezia, so che in pochi minuti ci stiamo rubando un viaggio in macchina, però un autore anche di studioso di sondaggi, non possiamo non chiedere come mai la città che tu stesso hai definito la più rappresentativa, diciamo, non fosse altro perché l'unico capoluogo di regione al voto, raccontava attraverso i sondaggi fino a 48-72 ore fa, insomma, una situazione molto molto diversa, di vantaggio del centro-sinistra, del suo candidato Martella, che è stata rovesciata dalla realtà del voto.
0: Bisogna dire subito una cosa: i sondaggi su Venezia se ne sono visti veramente pochi. Si sono cimentati solamente due istituti, uno è l'Istituto Tecné, che ha svolto tre ricerche che sono state pubblicate, che davano il centro-sinistra avanti di 7 punti, e l'altro è l'Istituto Demetra, che ha svolto una ricerca che vedeva in vantaggio Venturini invece. Sì. Quindi il principale tema, va detto, è che i sondaggi su Venezia ne sono stati fatti pochi. E più sondaggi avrebbero sicuramente aiutato a comprendere un po' più nel complesso la realtà cittadina. Per il resto una cosa va detta: sicuramente il centro-sinistra, però al di là dei sondaggi, aveva vinto le ultime europee in città.
10: Sì, forse è questo il dato anche che rafforzava i sondaggi, diciamo, quelli
0: esatto.
10: Tecné, per intenderci.
0: Alle ultime regionali venete, il centro-sinistra ha vinto solo in due comuni in tutta la regione, Padova e Venezia, quindi le aspettative sicuramente erano alte. Questo secondo me conferma il fatto che è un voto più locale di quello che pensiamo, e quel dato della lista civica di Venturini ce lo conferma.
10: Cioè ha vinto lui personalmente, mentre hanno avuto risultati tutto sommato piccoli, quasi risibili, i grandi partiti della maggioranza che si sono significativamente tenuti a distanza. Ecco, vorrei conoscere, grazie a Giovanni Diamanti, l'opinione del giornalista e osservatore delle cose veneziane Guido Moltedo, direttore della rivista Italy, sulle cose che ha appena sentito, la sua opinione da dentro, diciamo.
9: Ma io con Giovanni sono molto parzialmente d'accordo, nel senso, se consideriamo
10: molto
9: l'immigrazione un tema locale, è un tema locale, ma non lo è, perché a ben vedere il tema che ha dominato l'ultimo tratto della campagna elettorale è stato quello della costruzione di una moschea e della presenza di una molto consistente comunità bangla in terraferma. Questo è ora delle indagini più accurate ci diranno qual è stata la issue, il tema dominante. A mio parere quello ha avuto un grandissimo impatto nell'ultimo tratto della campagna elettorale e non è stato intercettato adeguatamente dal centro-sinistra, questo è vero. E l'altro tema, Venturini, sì, è una lista sua, però è in totale continuità con la giunta uscente Venturini, il figlio, c'è una quasi, la definirei una continuità di tipo dinastico, nel senso un figlio politico del sindaco uscente. Anche lì c'è stata un'analisi probabilmente molto affrettata, per essere gentili, nei confronti del centro-sinistra sulla tenuta di una giunta e di una coalizione politica che appunto dal punto di vista della sinistra era una giunta fallimentare. Tale non si è dimostrata, in effetti è esattamente il contrario, che c'è invece un voto nella continuità, cioè Venturini e la continuità. Nella lista di Venturini sono tutti gli assessori uscenti, tranne uno che è incriminato, Boraso. Quindi c'è una continuità totale.
10: Viene da dire che i cittadini hanno premiato quella giunta considerando che ha lavorato bene per 10 anni. Diciamo, guardandola dall'esterno,
9: esattamente.
10: C'è altro giudizio onesto che si può dare di questo tipo.
9: Io penso questo. Poi ovviamente, come sempre accade, ci sono i giudizi a caldo che sono un po', nel nostro caso veneziano, quasi un trauma, veramente, in senso proprio. Però voglio dire che la lista di Venturini è di colore giallo, quella di Brugnaro era fucsia. Io penso che ci sia semplicemente un cambiamento di colore, ma nella totale continuità. Non è un giovane trentottenne Simone Venturini, è un politico navigatissimo che è stato a fianco al numero 2 della giunta uscente, quindi c'è un giudizio positivo da parte di una consistente parte dell'elettorato sull'operato della giunta, e questo non era assolutamente.
10: Rimanga con noi Moltedo, ma Alessandro Campi, professore, guardando queste cose dalla sua Perugia, insomma, però è chiaro, stiamo occupandoci dell'unico capoluogo di regione al voto, che opinione si è fatto?
5: Guardi, probabilmente c'è stato quindi un difetto di rappresentazione. Noi pensavamo che, diciamo, polemiche politiche nazionali, tanto per ricordarle, quelle sulla nomina di Beatrice Venezia alla Fenice, le polemiche legate alla Biennale veneziana, potessero in qualche maniera, diciamo, avere poi un'influenza a livello di opinione pubblica. Erano dei pasticci fatti all'interno del centrodestra, e questa cosa avrebbe dovuto appunto penalizzare il centrodestra, laddove evidentemente si è votato sulla base di altre considerazioni. Come appena si diceva, è probabile che i cittadini abbiano apprezzato la giunta precedente, quindi abbiano votato in perfetta continuità. Quindi, diciamo, c'è stato un errore, diciamo, di giudizio politico, ovvero un'enfasi eccessiva sul voto veneziano. Dopodiché, se dovessi, diciamo, indicare dei tratti tra virgolette nazionali, io ne indicherei due che emergono da questo voto. Innanzitutto, diciamo, questi potentati locali, questi cacicchi, come vengono chiamati, in termine brutto, sembra un po' dispregiativo, ma insomma, per capirci, cioè politici che sul territorio operano sostanzialmente in autonomia assoluta, anche quando, diciamo, formalmente appartengono a dei partiti nazionali, e quindi le periferie ormai vanno un po' per conto loro. Questo indica una difficoltà dei partiti centrali, nazionali, ad avere una presa, diciamo, periferica come prima accadeva. È un segno di frammentazione. La vicenda di De Luca, per esempio, da questo punto di vista è esemplare, ma anche la vicenda di Messina, diciamo, ci sono molti singoli candidati che giocano per sé e stabiliscono appunto a livello territoriale dei piccoli potentati. E poi l'elemento dinastico, prima si accennava a questo legame, diciamo, appunto dinastico politico tra Venturini e il precedente sindaco, però c'è un elemento dinastico in senso proprio che è stato segnalato sui giornali, cioè il fatto che ci fossero decine di candidati, probabilmente anche di eletti, parenti di, in senso letterale, e anche questo secondo me è un indice di frammentazione. Cioè ormai a livello locale soprattutto i vincoli, come dire, affaristico, amical, parentali, sono diventati più importanti che non i vincoli politici di fedeltà.
11: Ma non è sempre stato così, Campi.
5: Di lega. Beh, no, insomma, in questa misura penso veramente di no. Qui abbiamo il caso di figlie che candidano il genitore, di figli che, come dire, sostengono il padre. È una cosa un po' diversa rispetto al copione precedente. Sono due, diciamo, due dinamiche, due linee di tendenza che secondo me stanno a indicare la frammentazione crescente del sistema politico italiano come dato, diciamo, generale nazionale. L'ultimo elemento, che probabilmente si immaginava un centrodestra in grandissima confusione, come in effetti è stato per diverse settimane dopo il voto referendario, però evidentemente la base elettorale del centrodestra non è stata ancora intaccata come probabilmente si credeva dall'altra parte, nel cosiddetto campo largo, il quale campo largo evidentemente ancora deve fare molta strada, perché poi, insomma, dove si è testato evidentemente dimostra ancora delle difficoltà che nascono dal fatto che ancora non c'è un programma comune, non c'è una leadership comune, e quindi anche a livello locale fatica ad imporsi come formula, non è ancora sufficientemente
11: pur mostrandosi
5: attrattiva.
11: Forse di più rispetto alla leadership oggettivamente piena di magagni in questo periodo del centrodestra, che ha scelto nel caso veneziano, ma non solo, di stare un po' più dietro le quinte, lasciando ampio spazio al candidato legato al territorio. Proseguiremo tra pochissimo questa linea di riflessione sul dato nazionale. Tra l'altro c'è anche, credo sia già arrivata, anche Daniela Preziosi. Ciao Daniela, buongiorno e benvenuta.
12: Ben trovati, grazie.
11: Cronista politica, inviata parlamentare del quotidiano Domani, e anche lei, lo sapete bene, voce di prima pagina. Volevo chiudere, diciamo così, la finestra su Venezia, sul voto veneziano, con il nostro ospite Guido Molteto, direttore di Italy, della rivista Italy, per chiedergli una cosa che, diciamo, salta agli occhi. La citavo anche all'inizio, quella diversità radicale di voto tra le due anime principali, quella della città d'acqua cosiddetta Venezia e la terraferma, quindi Mestre e dintorni. Da una parte addirittura trionfato Martella, ma non è servito, ci sono molte meno persone che vivono nella città. Secondo Molteto questo è un dato che rispecchia la tendenza che in realtà c'è ovunque tra le zone centrali, la ZTL, come dire, di orientamento orientamento di solito progressista al voto e le zone periferiche, o c'è qualcosa di specifico qua, quasi due anime diversissime, peraltro con la questione del turismo, ormai possiamo pure dirlo, un po' predatorio, che sta mettendo in ginocchio la città più che arricchirla al centro?
9: Ma Venezia è notoriamente una città cosmopolita per storia, per tradizione, e anche nel presente lo è, perché se il turismo in una certa misura, non l'over tourism, è il segno di una città che ha sempre accolto gli stranieri, però in terraferma invece lo straniero è l'immigrato. Allora questo è il bisticcio che è difficile da comprendere per chi non è veneziano e per chi non ha avuto una certa consuetudine con Venezia recentemente, ma questo è un tema che ha in tutte le grandi città. Venezia ha Mestre, che è l'altra città, ma in realtà, anche se a veneziani dà fastidio sentirselo dire, Mestre è anche una grande periferia, è una grande periferia che non è mai diventata una vera città, mentre Venezia si è rimpicciolita rimanendo sempre una città. Quindi questo è un po' la difficoltà di comprensione dall'esterno, ed è anche la difficoltà probabilmente di chi ha cercato di analizzare o di prevedere dei risultati che poi si sono rivelati fallaci, perché noi abbiamo sempre come retropensiero l'idea di vivere una città molto aperta, molto cosmopolita, e oggi invece il tema della costruzione di una moschea a Venezia è diventato un tema molto, molto divisivo in terraferma. Qui in città dove vivo io, nella città storica, non se ne parla proprio. Noi la sera, se uno va a Piazzale Roma, vedi uscire tutti i ragazzi bengalesi che lavorano nelle cucine, nei ristoranti, negli alberghi, una fiumana di persone che vanno in terraferma. E oppure se tu vai del pomeriggio in autobus dal Piazzale Roma a Piazza Ferretto, il cuore di Mestre, vedi la fine turno degli operai della Fincantieri e sono tutti in bengalese, cioè c'è una presenza veramente considerevole, però tutta in uscita da Venezia verso Mestre. I mestrini invece ci vivono insieme, beh, peraltro è una comunità molto tranquilla, mite, cioè non pone problemi di nessun genere, quindi il tema è quello, casomai, di una scuola dove il 70-80% degli allievi sono Bangla, e quelli che rimangono, insomma, quindi sono questi i temi che poi hanno lavorato, secondo me, più in profondità di quanto non immaginassimo. E questo è secondo me il tema su cui riflettere,
11: anche
9: tema
11: perché
9: non solo veneziano.
11: Guido Molteni, infatti, questo è il tema che riguarda la grande sfida che riguarda non solo le città italiane, non solo il nostro paese, l'Europa intera, in qualche modo il mondo intero, anche gli Stati Uniti, insomma, il rapporto con gli stranieri tra paura e necessità di accoglierli, integrarli affinché il mondo del lavoro continui. Su questo punto vorrei ripartire con una così attenta e acuta osservatrice delle cose politiche come Daniela Preziosi. Daniela, che idea ti sei fatta del voto di ieri?
12: Beh, insomma, intanto va detto che, facciamo così, diamoci per buono le analisi che abbiamo sentito fino adesso, però intanto va detto che Giorgia Meloni, i due schieramenti, Giorgia Meloni non si è molto schierata, e forse la sua presenza ingombrante in questo momento ha aiutato, la sua assenza ha aiutato
11: Massimo Cacciari sul Corriere della Sera, quando Massimo Cacciari, commentando questo comportamento defilato di Meloni rispetto a Venezia, dice: questo dimostra la sua intelligenza, che io ho sempre affermato. Interessante.
12: Sì, comunque anche un po' la paura di essere ingombrante, sicuramente intelligente, nessuno ha mai detto che Giorgia Meloni non sia talmente sveglia, talmente pronta, che oggi già rilancia, capendo di aver portato a casa un risultato importato anche per lei, oggi già rilancia con la legge elettorale, che sarà un problema perché gli alleati sono molto in dissenso su questa vicenda, non sappiamo se porteranno a casa un risultato, diciamo, per fermarla o per calmarla, però insomma oggi lei ha avuto una prontezza di riflessi fortissima. Per quanto quindi la destra, lei è stata brava, però è stata brava anche perché temeva di essere ingombrante, appunto, quindi si è ritirata e temeva di prendere una smusata, e non ha voluto mettere la faccia su una competizione che le sembrava complicata. Dall'altra parte, sì, insomma, non c'è poco da dire. Il fronte progressista, il campo largo, chiamiamolo come ci pare, ecco, già fatto che noi ancora non sappiamo come chiamarlo, dalla grande vittoria referendaria non ha fatto un passo avanti, non può fare un passo avanti perché è imballato, da una parte sta aspettando di capire con che legge elettorale si va al voto, e questo ha a che vedere con la premiership, diciamo così, l'eventuale premiership. Il campo largo avrebbe tutto da guadagnarci da una legge che non solo che resta quella che è, non solo per i collegi in cui potrebbe andare bene, ma anche perché così non è costretto a scegliere una leadership e ogni partito può, diciamo, fare il pieno dei suoi voti. Ma dall'altra parte non ha fatto un passo avanti, perché non c'è stato un tavolo, non c'è stata, non mi voglio burocratizzare, non c'è stata un'indicazione di un cammino di questo popolo che in dissenso con il governo, che si mette in cammino. Non c'è stato. Noi sappiamo che ci sarà una coalizione, però insomma lo sappiamo perché è nell'aria, ma di fatto non c'è stato un gesto. Ultima cosa, non vorrei essere, diciamo, dolce nel rifacciamoci con questo aglietto, però insomma, per esempio, Pistoia, una città in cui Giovanni Capecchi, professore, un tranquillo professore di letteratura, ecco, ha stravinto a civico, accendendo tutta quella parte di città che infatti è una città che è andata molto al voto, che effettivamente assomiglia alla coalizione del referendum, cioè i giovani, i civici, eccetera. Questo non è successo in altre città. Biffoni è un grandissimo.
11: È una coalizione giallorossa, diciamo, no? Quella di Pistoia, così viene anche rappresentata cromaticamente sui giornali.
12: Sì,
11: no?
12: Però anche giallorossa, ma anche molto verde, anche molto civica. Insomma, assomigliava un po' a quella con molti giovani, assomigliava a quella del referendum. Ecco, in altre città questo meccanismo virtuoso che è partito con il referendum non è stato acceso, e il centrosinistra, se vuole avere un valore aggiunto, deve ritornare là. Non è facile, perché quelli sono giovani, quelli che hanno votato al referendum sono, per capirci, Fiumane e Propal, in cui difficilmente, insomma, la politica riesce a dare delle risposte convincenti. Però è questo Rodi, e lì deve saltare. Ecco, in molte città il centrosinistra questa cosa non è riuscito a farlo, anche con candidati assolutamente degni. Non è che il tema è far credere a tutta quella ampio schieramento sociale che si era attivato in quel caso in difesa della Costituzione, al di là di c'è chi pensa che fosse un abbaglio, ma insomma non importa, questo è successo. E invece in molte città questa cosa non è successa. Poi ci sono delle ampie differenze, ampie, diciamo, eccezioni, non ne so, però mi sembra che il dato nazionale sia che la grande coalizione, che comprende anche il civismo e i giovani, non si sia accesa, non dappertutto, anzi in pochissimi posti.
11: Alessandro Campi, condividi l'analisi di Daniele Pezzoli? Il caso di Pistoia è interessante. Il professor Giovanni Capecchi ha rovesciato, diciamo, 9 anni di amministrazione a guida Fratelli d'Italia nella sua città, e effettivamente mobilitando un elettorato diverso. Quindi ci sono delle schegge d'Italia dove invece quella l'idea di qualcosa di nuovo portato dal referendum non è sfumato come un'illusione, almeno così pare.
5: Sì, no, ma è chiaro che a livello locale possono funzionare alcune candidature che diventano più aggreganti, non riescono a parlare a pezzi di elettorato molto più vasto. Accade nel centro-sinistra, ma evidentemente è accaduto anche nel caso del centro-destra, il caso eclatante di Reggio Calabria, no? se hai percentuali di questa natura è perché sei riuscito a coinvolgere un fronte, diciamo, più ampio della coalizione che rappresentavi. Detto questo, la questione del centro-sinistra, sempre in prospettiva nazionale, esattamente come diceva Daniela Preziosi, cioè, vinto il referendum, che era un voto, ricordiamolo, di natura veramente particolare, insomma, un referendum, insomma, dire sì o no su un quesito molto secco, c'era un tasso di mobilitazione, cioè, di radicalismo propagandistico che ovviamente non c'è nelle elezioni amministrative e rischia di non esserci nemmeno in quelle politiche. Dicevo, appunto, il problema del centro-sinistra è che non si è messo intorno a un tavolo, quindi non ha fatto un passo avanti, come diceva Daniela Preziosi, ma per la ragione che è difficilissimo farlo, perché fare un passo avanti vuol dire cominciare a ragionare sicuramente della leadership, ma ancora di più di questioni inevitabilmente dirimenti che riguardano il programma, cioè come si trova un punto di sintesi su questioni tipo la politica estera, che in questo momento è una cartina al tornasole per tutti, la politica economica. E lì obiettivamente non sarà facile trovare la sintesi, perché ci sono divergenze molto forti. Quelle quote di elettorato giovanile che prima si diceva, non è facile recuperarle, perché se sono orientate molto in senso pro-palla, anti-americano, insomma, o gli crei una piattaforma che vada in quella direzione di politica estera, oppure resteranno a casa al prossimo voto. Ma d'altro canto un centrosinistra può spingersi, diciamo, sino ad abbracciare quelle posizioni in politica estera, quindi è una complicatissima quadratura del cerchio che insomma, richiederà delle capacità e delle abilità particolari. Peraltro segnalo che ci sono poi queste manovre anche deprimenti dal mio punto di vista di stampo neocentrista, per cui tutto sarebbe scommettere sul pareggio tra le coalizioni, sull'ipotesi di un governo tecnico, cioè tutto il chiacchiericcio retroscenista tipicamente italiano, che però appunto la dice lunga anche poi su quali siano in alcuni settori politico-giornalistici gli obiettivi che ci si dà, una specie di gioco al ribasso molto politicista, no? In cui addirittura scommetti sull'impasse, sulla paralisi per ricavarne formule, no, di accordo parlamentare, trasversale, che tenderei a pensare non sarebbero la soluzione ai mali italiani, nonostante pare che piacciono a molti settori dell'establishment nazionale.
11: Ma fosse altro perché quel tipo di soluzioni poi ha portato delle reazioni in termini di sfiducia e malcontento della popolazione, che ormai sono abbastanza chiare, sono da manuale, diciamo.
5: Ci chiediamo sempre che cosa ha alimentato il populismo. Probabilmente il populismo è stato alimentato esattamente da quelle soluzioni pseudotecniche, e su volerci riprovare sa anche un po' di masochismo.
11: Alessandro Campi, segna storia del pensiero politico a Perugia, è direttore della rivista di politica e conduce Prima Pagina, come Daniela Preziosi, grazie a entrambi. Io vorrei andare a chiudere questa prima parte di Tutta la città ne parla andando a sud, grazie Daniela, dando il benvenuto a Tonino Perna, buongiorno.
13: Buongiorno a voi.
11: Economista, sociologo.
13: Allora.
11: È stato la presente, è stato tante cose, presidente del Parco Nazionale dell'Aspromonte, si è occupato di sud, lavoro minorile, questione meridionale. Senta, vorrei partire dal voto alla base del ponte che ancora non c'è, no? Messina e Reggio Calabria, la vittoria netta del centrodestra con Francesco Cannizzaro a Reggio Calabria, nella sua regione la vittoria di Federico Basile contro la candidata del centrosinistra consigliera del PD Antonella Russo, che riconferma il sindaco in quella città. Questo vuol dire che si vuole, le faccio una domanda forse ingenua, sciocca, vuol dire che tutti vogliono il ponte?
13: No, sicuramente i due nuovi sindaci, o comunque quello confermato di Messina e Cannizzaro, vogliono il ponte, questo è sicuro. Ma io penso che c'è, almeno ho sentito il dibattito fino adesso, c'è a mio avviso un grosso equivoco, cioè nel senso che le politiche o il voto al referendum sono una cosa che non ha a che fare col voto locale, perché qui si è votato rispetto a quello che sono i problemi di una città. E io voglio dire, sono stato vice sindaco per un anno di questa città, chiamato come tecnico esterno, e me ne sono andato perché c'era una giunta in presenza, bravi ragazzi, non è che erano delinquenti, ma non riuscivano a fare nulla, cioè una città abbandonata a se stessa. Dopo 11 anni di centrosinistra, che è stato eletto il figlio di Falco Matà soltanto perché il padre aveva tutta la città un bel ricordo, la destra votava per Italo Falco Matà negli anni 90, perché il voto comunale è molto voto identitario, di chi la gente pensa porta avanti gli interessi della città. Se vogliamo, sicuramente c'è un campanilismo, tutte queste cose. Però io voglio dirvi una cosa di cui ne sono certo. I giovani a Reggio Calabria che hanno votato no al referendum, cioè che sono stati per la Costituzione al referendum, che mi ha stupito, perché lo so dal classico, dallo scientifico, cioè una serie di colleghi, insegnanti, che mi dicono no, tutti i ragazzi votano per difendere la Costituzione, sono gli stessi che hanno votato per Cannizzaro. Cioè non possiamo trasportare il voto al referendum che ci ha entusiasmato eccetera su questioni locali. Allora qui Cannizzaro, al di là del folklore, delle cose che per cui in tutta Italia purtroppo insomma è venuta fuori questa immagine folcloristica, c'è da dire che però quando era deputato ha rinnovato l'aeroporto di Reggio Calabria. C'è da dire che il presidente della regione, ho chiuso, e chiaramente io non ho votato per loro, non voterei mai perché purtroppo sono fatto così, però voglio, va riconosciuto, ho chiuso, ha collegato Reggio Calabria col mondo, aveva ormai un aeroporto che stava chiudendo e l'ha collegato il resto. Allora la gente vuole i fatti, ha votato Cannizzaro perché ha votato uno che fa le cose, almeno così sembra, e quindi si è appesa a questo carro. Non, poi, qua ci sono circa 30 opere iniziate dal centro-sinistra e mai completate in città, quindi diciamo che c'è al di là delle analisi che possiamo fare, ci sono situazioni specifiche, locali, dove la gente vota, se vogliamo, con la pancia, ecco, vota per quello, non è che vota idealmente destra-sinistra, vota per la persona che pensa che possa fare delle cose, magari anche rispetto ai propri interessi, rispetto alle promesse che fanno, però non possiamo leggerlo. Allora il tema è un altro: perché un partito democratico non riesce più ad avere una classe dirigente e locale che ha avuto in passato, quindi capace di anche generare un clima positivo di fiducia, eccetera? Questo è il problema. Cioè, qui è così come sicuramente non ce l'ha la Fratelli d'Italia. Infatti Fratelli d'Italia, pur avendo alle politiche un successo evidente, poi alle comunali prende 4 voti rispetto a quello che è il suo potenziale.
11: E fa anche un passo indietro rispetto ai candidati locali con le liste civiche e personali. Questo è un dato molto interessante, non è nuovo, ma insomma non fa che approfondirsi questo aspetto, raccontando forse in realtà di una distanza, no, tra partiti ed esigenze della gente. Le leggo un messaggio, leggo a tutti un messaggio di Pier Emilia: se il centro-sinistra non cambia strategia non potrà farcela, non basta urlare i diritti che i cittadini, ci ho detto, l'analisi che è stata fatta ai nostri ospiti oggi è sostanzialmente di un pareggio, nessuno ha vinto in maniera eclatante né ha perso, però a livello nazionale i diritti che i cittadini vogliono siano tutelati, come dice la nostra Costituzione, per la quale ha funzionato il referendum, scrive ancora Pier Emilia, si salvano entrando nei pronto soccorso come utenti normali, osservando i comportamenti del personale verso gli ammalati, soprattutto gli anziani non ascoltati, poi salvaguardare gli immigrati, non vedo un vero impegno. E poi ancora Renato sulla questione migratoria, che è decisiva riguardo al voto di Venezia, lui parla di lì, ma insomma, senza andare lontano, è sufficiente osservare il risultato elettorale di Monfalcone, città con un'alta presenza di lavoratori bengalesi, se ne è parlato tante volte anche qua. Le faccende della Biennale della Fenice non toccano la maggioranza dei cittadini, questo ci sembra piuttosto chiaro. Insomma, abbiamo messo insieme, abbiamo fatto un viaggio un po' a volo d'uccello nel voto amministrativo di stamattina, di ieri e dell'altro ieri, questa mattina ci torneremo affrontando un altro tema, che è quello del voto di genere, perché c'è una questione, lo affronteremo con una giornalista che di questo si occupa regolarmente. Grazie a Tonino Perna per quest'ultimo suo contributo dalla Calabria, e tutta la città ne parla. Continua in musica con un brano che Bob Dylan ha pubblicato nel 1990 e che traccia il ritratto di una società dove la politica non si limita al voto, ma avvolge letteralmente tutti gli aspetti della società, al punto da non lasciare proprio spazio alla saggezza e alla umanità. Ascoltiamo questo brano reinterpretato da Francesco De Gregori nel suo album del 2015. De Gregori canta Bob Dylan, Amore e furto, il titolo è Mondo politico.

Viviamo in un mondo politico. L'amore non ha a che fare. Gli uomini assassinano gli uomini e questo è il tempo, il crimine anonimo.

Viviamo in un mondo politico, il coraggio è passato di moda. Nessuno vuole figli, il domani ha paura, la casa rimane vuota. Viviamo in un mondo politico, l'unico a portata di mano. È ben ordinato, non ha responsabili, tocca crederci e ci crediamo.

0: Buongiorno. Allora, io volevo soltanto precisare una cosa in tutta questa sconfitta della sinistra a Venezia. Qualcosa di positivo c'è stato, che è stata una grande partecipazione dalla parte della comunità straniera, soprattutto della comunità bengalese. Peccato che ci sono stati tantissime schede nulla, perché non è stato facile per loro votare. Anche perché da loro il simbolo della croce non esiste, quindi votare è stato un po' difficile per loro, e questo lo dico perché ci sono state testimonianze di persone che sono andate a votare e abbiamo capito che avevano sbagliato questo. Grazie Mustafa da Treviso.
1: Grazie a Mustafa che apre la nostra piazza, la croce, cioè la X, sì, non presente nell'alfabeto. Anche questo è importante. Cosa ci racconta questo voto delle città che hanno scelto i loro sindaci? Su Venezia c'è un articolo recente di Giampaolo Visetti sul sito di Repubblica, Turisti No Limits e Maree. L'allarme di Venezia, la città sta morendo. Scrive, i miliardari che occorrono hanno attraccato anche tutti gli altri, alberghi piene, stanze affitto, Airbnb pure, totale di oggi oltre 82.000 letti per turisti occupati. La vecchia Venezia, crollata sotto i 48.000, la metà, abitanti, scoppia.
2: Buongiorno, quando il centro-sinistra imparerà a presentare candidati con una faccia giovane? Quello, parlo di Venezia, il candidato del centro-destra, un giovane uomo simpatico. Quello del centro-sinistra è un giovane anziano, un po' triste. Quando imparerà il centro-sinistra a scegliere le facce? E potrei fare tanti altri esempi. Grazie, Rosario D'Abate.
1: Beh, non è giovane, forse certo non è una scelta del centro-sinistra, ma è interessante accostare a questa testimonianza, a questa analisi, l'esperienza di Vincenzo De Luca. Vediamo Salerno, perché è una delle città più interessanti di cui occuparsi. De Luca torna sindaco per la quinta volta, 60% di voti. Dal sito dell'AGI leggiamo Gabriella Bianchi che scrive: il vicere è tornato. E dice: per capire come si è arrivati a questo risultato bisogna ripercorrere

0: i suoi 50 anni di carriera. 1969, laurea in filosofia, il giovane De Luca si spende nella causa dei braccianti della Piana del Sile. Da allora una lunga carriera politica.
1: Buongiorno, parlo da Torino, sono Luisa. Io penso che in queste elezioni non ha vinto nessuno, ma quello che ha vinto è stata ancora una volta l'astensione, soprattutto quella dei giovani. Allora, bisogna chiedersi come mai non si riconoscono più nei partiti. Sono i partiti in sé o le persone che li rappresentano?
0: Grazie per i vostri messaggi, ascoltiamo insieme il giornale radio e torniamo di nuovo tra pochissimo in diretta con Tutta la città ne parla.
2: Musica, teatro, danza e voci del nostro tempo. Per la 37esima edizione di Ravenna Festival, 100 spettacoli e oltre 1000 artisti. Dal 21 maggio all'11 luglio. Scopri il programma completo su ravennafestival.org.

0: Ore 10:45.
1: Rai GR3.
2: Ancora una buona giornata da Andrea Donato e Simona Petracca. Il conflitto tra Stati Uniti e Iran, incertezza sui negoziati dopo l'attacco americano alle postazioni militari iraniane.
3: I Pasdaran denunciano di aver abbattuto un drone statunitense che stava per entrare nello spazio aereo iraniano. Ore di tensione tra Stati Uniti e Iran nella notte attacco delle forze di Washington contro obiettivi militari iraniani. Un'azione di autodifesa, secondo gli americani che parlano di accordo, ancora possibile. Ma la guida suprema di Teheran ha lanciato una nuova minaccia contro Israele. Il regime sionista si avvicina alla fine. L'Iran è riuscito a metterlo in difficoltà. Ha tuonato l'ayatollah Mojtaba Khamenei, che continua a non apparire in pubblico da diverse settimane, e il suo esercito annuncia una risposta durissima oltre i confini della regione in caso di nuovi attacchi. Le trattative proseguono tra tensioni e retromarce. Trump tiene il punto sull'uranio arricchito da consegnare agli Stati Uniti oppure da distruggere in Iran, dopo le voci su una possibile soluzione affidata alla Cina. Intanto in Libano, 12 morti nell'attacco israeliano alla città di Mashkara, a riferirlo all'Agenzia Nazionale di Stampa Libanese. Secondo le autorità sanitarie ci sono anche diversi feriti. Claudia Stamerra, GR3.
4: La missione terrestre della flottiglia sotto attacco in Libia, le tende dell'accampamento vicino alla città di Sirte travolte da veicoli militari, gli attivisti aggrediti dai soldati e poi radunati a forza sui pullman, diretti forse a Misurata. Grande preoccupazione espressa dagli organizzatori della missione umanitaria che, lo ricordiamo, intendeva portare a Gaza 7 ambulanze, 20 case mobili e 10 camion di aiuti. L'aggressione è avvenuta mentre si attendeva l'espulsione da parte delle autorità della Cirenaica dei 10 attivisti fermati nelle scorse ore, tra loro due italiani.
2: Borse europee deboli con gli investitori che guardano alla situazione di stallo in Medio Oriente. Milano meno 0,4% con il titolo Ferrari, che è arrivato a perdere il 7% dopo il lancio della sua prima auto elettrica, la Ferrari Luce. Il costo in Italia è di 550.000 euro. Sul fronte petrolio il Brent è a $96 al barile.
4: I flussi turistici nel nostro paese continuano a crescere. Nel primo trimestre dell'anno l'Istat ha rilevato un aumento tendenziale degli arrivi superiore al 4%, del 7,5% per quanto riguarda le presenze. A trascinare il fenomeno è ancora una volta la componente straniera, che rappresenta quasi il 55% del totale.
2: Rientra l'allarme Ebola in Italia, legato al rimpatrio di due persone provenienti da una zona a rischio, mentre la situazione in Africa è sempre più drammatica.
5: In molti hanno tirato un sospiro di sollievo. Sono negativi due cooperanti italiani di 31 e 33 anni rientrati dopo una permanenza di 3 mesi al confine tra Ruanda e Repubblica Democratica del Congo. I due avevano attivato il protocollo d'emergenza del Ministero della Salute a causa di sintomi quali febbre alta e vomito compatibili con il virus Ebola. Il virologo Fabrizio Pregliasco:
6: ritengo non ci sia un allarme o da allarmare i nostri concittadini, ma proprio considerare una reazione proporzionata per contenere un possibile focolaio.
5: Intanto si fa sempre più preoccupante la situazione nella Repubblica Democratica del Congo. L'epidemia viene definita senza precedenti da Medici Senza Frontiere, con oltre 900 casi sospetti e più di 200 morti. Per il ceppo del virus non esistono ad oggi vaccini specifici, ma per la trasmissione è necessario un contatto diretto con i fluidi di una persona infetta o deceduta. Federico Mello, GR3.
2: La linea torna a Tutta la città ne parla, il prossimo GR3 alle 13:45.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
7: Musica, teatro, danza e voci del nostro tempo. Per la 37esima edizione di Ravenna Festival, 100 spettacoli e oltre 1000 artisti. Dal 21 maggio all'11 luglio. Scopri il programma completo su ravennafestival.org.
8: Tutta la città ne parla.
9: Giovanna Bruno riparte da dove tutto è iniziato quasi 6 anni fa. La sindaca uscente lancia la sua nuova candidatura a primo cittadino di Andria in vista delle prossime elezioni amministrative.
10: Un'avventura che continua. Questo di oggi è un lancio della campagna elettorale, ma di fatto è quello che facciamo tutti i giorni da circa 6 anni. Stare con le persone, essere proprio dentro il tessuto umano di questa collettività che abbiamo provato altrettanto ad umanizzare. Non sarà il momento per raccontare tutti i risultati che
9: Lo slogan della campagna elettorale è che svolta quella che, secondo Bruno, la città ha vissuto durante la sua amministrazione, iniziata nell'ottobre 2020.
10: Andrea ha svoltato quel 13 ottobre 2020, la prima sindaca della città eletta direttamente dai cittadini. Ha svoltato nell'impostazione, ha svoltato nei risultati, ha tutti gli indicatori con il più davanti. Ci sono tante cose da migliorare, ma noi chiediamo fiducia proprio per questo, e con questo entusiasmo e con questo arancio che è il simbolo della positività che da sempre mi accompagna, vogliamo inondare la città di fiducia e chiedere a tutti di sentirsi protagonisti anche a partire dal 24 e 25 maggio del 2026.
0: Rieccoci, Radio 3 in diretta, tutta la città ne parla, Pietro Del Soldà al microfono. Ci stiamo occupando della prima tornata delle elezioni amministrative, abbiamo fatto un po' un viaggio tra i capoluoghi più importanti, da Venezia a Pistoia a Reggio Calabria. Abbiamo cercato di ricavarne dei dati nazionali con i nostri ospiti, Alessandro Campi, Daniela Preziosi, Giovanni Diamanti. Ora procediamo con un altro aspetto, e questa voce che abbiamo appena sentito ci fa da introduzione perfetta, perché forse non ce ne siamo accorti, ma c'erano pochissime donne tra i candidati sindaco nei capoluoghi, 9 contro 77 uomini, il 10% poco più, 10,5, una percentuale bassissima rispetto anche alle comunali che si sono tenute in Italia l'anno scorso, per esempio, quando le donne erano il 28%, o nel 2024, quando erano il 23%, quindi più del doppio di ora. La voce che abbiamo appena sentita era della candidata che ha vinto, rivinto le elezioni con il centro-sinistra nella sua città, Andria, in Puglia. Il suo nome è Giovanna Bruno, era un servizio di telesveva del 30 marzo scorso quando lanciava la candidatura. Allora, è interessante affrontare questo tema, così interessante che per esempio oggi Elena Tebano sul Corriere della Sera scrive: al di là degli schieramenti politici, dalle elezioni comunali che si sono concluse esce una sola certezza: a perdere sono state le donne. È un'esagerazione? Lo chiediamo alla nostra ultima ospite, che è Micol Maccario. Buongiorno e benvenuta.
11: Buongiorno, buongiorno, grazie per l'invito.
0: Giornalista di Pagella Politica, ogni martedì esce la sua newsletter gratuita che si intitola Politica di un certo genere. Allora Maccario, che dice?
11: Allora, l'abbiamo sentito appena ora, la situazione nei capoluoghi in cui si votava domenica e lunedì, insomma, a livello di candidati, ma poi anche a livello di risultati, è una situazione profondamente diseguale. Cioè, nei 18 capoluoghi che andavano al voto, l'abbiamo detto, tra donne e uomini i candidati erano 86, ma 77 erano uomini e 9 erano donne, quindi le donne erano circa il 10,5% contro un 89,5% di uomini, quindi una percentuale profondamente diseguale. E guardando un po' più nel dettaglio i singoli capoluoghi, 9 su 18 non avevano nemmeno una candidata donna. E anche nei capoluoghi in cui concorrevano aspiranti sindache, le donne sono sempre la minoranza, una per ognuno dei rimanenti 9 capoluoghi. E come dicevamo, la percentuale, cioè il dato, oltre a essere un dato già negativo di per sé, lo è anche se analizziamo la tendenza sul lungo periodo, perché se guardiamo alle ultime elezioni comunali, questo dato, il 10,5% di presenza di candidate donne nei capoluoghi, è il più basso dal 2021 a oggi. C'è stato un picco nel 2025, quindi nella tornata elettorale dell'anno scorso, con il 28%, ma poi tutti gli altri dati oscillano tra il 14% del 2023 e appunto il 28% dell'anno scorso, andando ancora un po' più indietro, 18% del 2021. Quindi il 10,5% è il dato più basso dal 2021 a oggi. E anche guardando effettivamente poi alle persone che sono state elette al primo turno, quindi tra i capoluoghi che hanno già eletto il sindaco, che sono 12, l'abbiamo sentito nel servizio precedente, c'è una candidata che poi è stata effettivamente eletta sindaca, che è Giovanna Bruno ad Andria. Ma gli altri sindaci eletti nei restanti 11 capoluoghi sono tutti uomini.
0: Senta, lei come se lo spiega, considerando che ci sono due donne, diciamo così, ai vertici della politica italiana di maggioranza e di opposizione, la Presidente del Consiglio, certo, e la segretaria del secondo partito, Elly Schlein?
11: Certo, questo sicuramente è un segnale positivo a livello di rappresentanza.
0: E come sta insieme però al dato delle amministrative, secondo lei, visto che si occupa così regolarmente di politica e genere?
11: Sì, allora, se guardiamo alle ruoli apicali in questo caso, quindi Giorgia Meloni e Elly Schlein, abbiamo sicuramente un dato che però non rappresenta la tendenza effettiva di tutti i livelli della politica, perché abbiamo parlato di capoluoghi e abbiamo visto come sta andando, insomma, le percentuali nettamente maschili, ma poi questo fenomeno riguarda tutti i livelli, tranne le due leader in questo momento. Perché se guardiamo ad esempio ai comuni più piccoli, la situazione è pressoché la stessa, ma anche se andiamo più in alto e quindi guardiamo ad esempio alle ministre del governo Meloni, che lo ricordiamo è il primo governo guidato da una donna, quindi a livello di rappresentanza sicuramente è un fattore molto positivo, ma dopo le dimissioni del oggi ex ministra Daniela Santanchè, nel governo Meloni resteranno solo 5 ministre donne, quindi insomma, se anche guardiamo questo dato nel tempo, 5 ministre su 24 ministeri è la percentuale più bassa degli ultimi 7 governi. Quindi avere una leader donna è un segnale positivo, ma sicuramente non basta, perché il cambiamento poi deve ripercuotersi a tutti i livelli, non basta.
0: Insomma, e questo vale per entrambi gli schieramenti.
11: Certo che vale per entrambi gli schieramenti. Ora parlavamo del governo, certo. Parlavamo del governo perché chiaramente le ministre, quindi ci parliamo del governo Meloni, però riguarda tutti gli schieramenti.
0: Senta, le faccio un'altra domanda. Guardando ai suoi dati, mi chiedevo se c'era una differenza geografica nella tendenza a coinvolgere o meno donne nelle liste, per i capoluoghi, per le comunali, per esempio. Ma le 9 città che lei indica, giustamente, quindi la ringraziamo anche di aver estratto questi dati, dove non c'è stata nessuna candidata donna, sono Mantova, la già citata Venezia, Prato, Macerata, Chieti, Crotone, Reggio Calabria, Agrigento e Denna, quindi tutta l'Italia da nord a sud, non c'è differenza.
11: No, non c'è differenza. Nord e sud in questo caso fanno parte dello stesso sistema. Non è una tendenza che riguarda solo il sud Italia, come non è una tendenza che riguarda solo determinate regioni. E tra l'altro non è una tendenza che riguarda, lo dicevamo, ma anche a livello dei capoluoghi non riguarda solo il centrodestra o solo il centrosinistra, perché non è che il centrosinistra, che tutte le candidate donne erano candidate del centrosinistra, no, c'erano anche candidate del centrodestra o sostenute da liste civiche, quindi questo ci dimostra proprio che sia a livello geografico sia a livello di schieramento politico questo è un fenomeno che non fa assolutamente alcuna differenza, riguarda tutti, perché è prettamente una questione ovviamente culturale.
0: Le faccio un'ultima domanda, Nicole Maccario. Siamo in questo senso, guardando anche alle amministrative negli altri paesi, non solo alle politiche, diversi dalle altre grandi democrazie europee con le quali ha senso confrontarsi?
11: Questa è una domanda complicata, nel senso che a livello culturale può essere che ci sia qualche elemento di differenza, ma io penso che il fenomeno della rappresentanza di genere non riguardi solo l'Italia, così come non riguarda solo determinati paesi, anche in questo caso è un fenomeno sovranazionale. Quindi, nonostante probabilmente in Italia ci sia da fare ancora un passo ulteriore rispetto ad altri paesi, la scarsa rappresentanza femminile non è un fenomeno solo italiano.
0: Grazie Nicole Maccario, giornalista di Pagella Politica. Ricordo che ogni martedì esce la sua newsletter Politica di un certo genere. Ci sembrava necessario chiudere con questi dati poco raccontati una prima riflessione sulla prima tornata, poi per molti altri comuni ci sarà il ballottaggio tra 2 settimane sulle elezioni amministrative. Tutta la città ne parla si chiude qui stamattina. C'era Fabrizio Pacione alla parte tecnica, Piero Pugliese al suo fianco in regia, Pietro Del Soldà e Rosa Polacco ai microfoni, Cristiana Castellotti, Cristina Faloci, Piero Sorrentino, Sonia Curse e Antonio Santaniello. Lasciano la linea a Radio Tremondo, c'è Luigi Spinola al microfono. Noi ci risentiamo domattina alle 10:00.

0: Attenzione, attenzione! Dopo aver letto la lista dei progetti 8x1000 dell'Unione Buddista Italiana, potreste addirittura dire wow! 8x1000unionebuddista.it.
1: Radio 3 Mondo.

0: Buongiorno a Luigi Spinola, bentornate e bentornati a Radio Tremondo. Oggi con me ci sono Alessandro Cesolini alla console, la curatrice del programma Anna Maria Giordano, in regia e in redazione Costanza Spocci e Giulia De Luca. La nostra apertura sarà dedicata all'emergenza Ebola. Il virus nella Repubblica Democratica del Congo ha già contagiato oltre 900 persone, 220 le morti accertate, e secondo l'avvertimento lanciato ieri dall'Organizzazione Mondiale della Sanità si sta diffondendo malgrado gli sforzi per provare a contenerlo, perché, ha spiegato il direttore, si muove più rapidamente degli sforzi appunto messi in campo dal governo. Un'emergenza che è aggravata, come sentiremo, da forti tensioni sociali in una delle regioni più conflittuali del continente, un continente che teme adesso una possibile estensione oltre confine. Oggi andremo sul campo per provare a capire com'è la situazione, a che punto è la crisi, e valuteremo anche la capacità di rispondervi, una capacità che potrebbe essere stata gravemente indebolita anche dai ripetuti tagli alla cooperazione internazionale voluti dall'amministrazione Trump. Poi andremo in Spagna per parlare del caso Zapatero. L'ex capo del governo e leader del Partito Socialista Spagnolo è indagato ormai da una settimana per associazione a delinquere, riciclaggio, traffico di influenze. L'inchiesta giudiziaria sta avendo un effetto dirompente sulla politica iberica. Ha aperto forti spaccature anche all'interno del Partito Socialista e della maggioranza di governo, ma soprattutto un'inchiesta che viene strumentalizzata da una destra radicalizzata da contatti sempre più vicini tra Vox e Partito Popolare, ed è una destra che adesso prova ad estendere le accuse di corruzione al governo Sanchez e ne chiede in piazza le dimissioni. Sono tutti temi che potete approfondire anche passando dalle reti sociali. Intanto vi segnalo alcuni dei consigli che arrivano dalla redazione, che vi faremo arrivare tramite i nostri account. Ad esempio, la visualizzazione dell'epidemia di Ebola tramite mappe e grafici proposta dalla CNN, e poi e soprattutto la pagina dell'Organizzazione Mondiale con tutto le informazioni sul virus. Vi ricordo infine che potete intervenire in trasmissione con un SMS o un WhatsApp al 335 56 34 296.
1: Ici en Ituri, la riposte contre l'épidémie de la maladie à virus Ebola se heurte à une forte résistance communautaire. Les enterrements organisés par les équipes de la Croix-Rouge se déroulent désormais sous escorte militaire et policière, tandis que la méfiance envers les autorités sanitaires complique la situation. Ce week-end, un deuxième centre de traitement d'Ebola situé à Mongualou a été incendié par des inconnus.
0: A Radio Tremondo stiamo ascoltando il servizio della giornalista Justin Kabumba per l'Associated Press. Justin Kabumba racconta qui a Nitori, nella Repubblica Democratica del Congo, la risposta all'epidemia confermata come Ebola si scontra con una forte resistenza da parte della comunità. Ricorda il giornalista che i funerali organizzati dalle squadre della Croce Rossa ormai si svolgono sotto scorta militare di polizia, mentre la sfiducia nei confronti delle autorità sanitarie complica la situazione. Durante il fine settimana, due centri di cura per l'Ebola sono stati incendiati da ignoti, secondo l'autorità locale, mentre l'epidemia continua a diffondersi nella regione. È un servizio che con noi ha ascoltato anche Federica Biondi, capo missione nella Repubblica Democratica del Congo della organizzazione non governativa Intersoft. Federica Biondi in questo momento si trova a Goma, nel nord del Kivu, ma l'organizzazione è attiva anche nell'Ituri, che è l'epicentro dell'Ebola. Intersos sta provando a dare sostegno agli operatori locali e porta avanti anche un'opera delicata di sensibilizzazione e di comunicazione che, come ci ha raccontato questo servizio, è cruciale per provare a contenere il virus. Federica Biondi, benvenuta qui tra noi a Radio Tremondo e davvero grazie per la sua disponibilità.
2: Buongiorno a tutti.
0: Allora, io con lei vorrei partire proprio da questo, dal servizio che abbiamo ascoltato, dalle tensioni sociali, dagli attacchi ripetuti contro i luoghi dove si sta curando o provando a curare Ebola. Ecco, vorrei chiedere qualcosa su le complicazioni, per usare un eufemismo, che provocano questi attacchi e i rischi che comportano.
2: Grazie per questa domanda. La difficoltà è sicuramente vincere le barriere culturali che sono presenti in queste popolazioni, nonostante che sia la 17ª epidemia di Ebola in Congo. Per le popolazioni congolesi effettuare i funerali in presenza del corpo della persona defunta e riunire tutta la famiglia e piangere il defunto è estremamente importante. Questo comportamento non può essere effettuato in presenza di una epidemia di Ebola e quindi quando le persone muoiono all'interno dei centri di cura, a volte le famiglie vogliono recuperare i corpi delle persone defunte anche in maniera violenta. La nostra azione è atta a cercare di dialogare con le comunità, essendo già presente in Ituri da molto tempo e avendo avuto per altri tipi di azioni un approccio comunitario, trovare la maniera di dialogare con loro per cercare di far sì che aderiscono, che le persone aderiscono a questi metodi di prevenzione della diffusione del virus.
0: Federica Biondi, è un virus, lo ricordavo prima, che ha come epicentro la regione dell'Ituri, una regione che è segnata e da tempo, ahimè, da un forte conflitto. Quanto incide questa situazione sulla capacità di rispondere all'emergenza?
2: Incide perché sono comunque delle regioni estremamente distanti il cui accesso non è sempre possibile, non soltanto per barriere fisiche, ma anche perché c'è insicurezza in alcune regioni. Uno dei punti degli epicentri in cui si è diffusa l'epidemia è una regione miniera che quindi è contesa dai vari gruppi armati.
0: Federica Biondi, io prima credo erroneamente ho detto la capacità di curare Ebola. In realtà sappiamo che questo ceppo che si sta, questo ceppo del virus è un ceppo più raro, un ceppo meno conosciuto, è un ceppo soprattutto che non ha, mi corregga se sbaglio, spero di sì, né vaccini né medicine. Allora, che cosa si può fare, che cosa stanno facendo gli operatori sanitari per provare a bloccare il contagio?
2: Allora, le strutture sanitarie che prendono in carico i pazienti contagiati curano i sintomi, idratano le persone, curano le altre affezioni eventualmente presenti, ma soprattutto le isolano, evitano che queste persone possano diffondere il virus, perché nel momento in cui una persona presenta i sintomi è contagiosa e quindi bisogna isolarla.
0: Grazie davvero a Federica Biondi, capo missione di InterSOS nella Repubblica Democratica del Congo. Grazie, buon lavoro.
2: Grazie a voi.
0: E noi però continuiamo a parlare della minaccia di Ebola, allargando lo sguardo anche al resto del continente, al resto del globo, in realtà con Roberta Villa. Roberta Villa è una giornalista scientifica, un'esperta proprio delle questioni di salute globale e ha studiato negli anni con molta attenzione le diverse epidemie che hanno attraversato il globo e la capacità di rispondervi. La ricordo anche come autrice della newsletter Fosforo e Miele. Roberta Villa, bentornata qui tra noi a Radio Tremondo.
3: Grazie dell'invito e buongiorno.
0: Credo che il caso più forte, più dirompente di epidemia dell'Ebola risalga adesso al 2014. Ecco, rispetto a quel periodo, che cosa si è imparato, quanto si è pronti a fronteggiare questa nuova minaccia, partendo con una premessa però che non è esattamente incoraggiante: se non sbaglio, i casi sono stati identificati con grave ritardo.
3: Sì, si tratta di una situazione diversa, prima di tutto perché appunto si tratta di un virus diverso, quindi non è possibile applicare quella attività di contenimento che si può fare con il vaccino attraverso una vaccinazione ad anello, cioè vaccinando via via tutti i contatti delle persone che si ammalano. E quindi noi non abbiamo questo strumento per intervenire. È una situazione diversa perché soprattutto però è cambiato il contesto internazionale, nel senso che nel 2014 nell'Africa occidentale, dove per la prima volta si vedeva Ebola, ci sono state le stesse resistenze culturali di cui parlavate prima, che sono fondamentali e che allora si attribuivano anche al fatto che le popolazioni locali fossero meno familiari con la malattia. Ma vediamo che si ripetono anche qui, dove invece la malattia purtroppo si è ripresentata periodicamente con grande regolarità. La grande differenza è che allora comunque sono entrati in campo i CDC, quindi i centri per la prevenzione e il controllo delle malattie statunitensi, le strutture sempre finanziate dagli Stati Uniti affiancate a quelle dell'OMS. In questo momento tutte queste strutture e organizzazioni che fino a oggi hanno contribuito a controllare i focolai epidemici, le minacce infettive in giro per il mondo, sono state fortemente depotenziate e soprattutto in termini di risorse umane hanno ricevuto grandi tagli dall'amministrazione Trump. E addirittura gli scienziati dei CDC di Atlanta sono stati diffidati dal comunicare con quelli dell'OMS. Capite che andiamo ad affrontare questa situazione con armi molto più spuntate, sia in termini di risorse economiche che in termini di risorse umane.
0: Alberta Villa,
3: e scientifiche.
0: In un pezzo lungo, molto bello, devo dire, che ha pubblicato su Substack, lei sottolineava proprio questo aspetto, ricordando la definizione struggente data da un esperto di Ebola come malattia della compassione, no? Proprio perché si diffonde attraverso le cure, si diffonde attraverso la volontà di dare una degna sepoltura ai propri cari. Adesso la diffusione invece si lega anche a una epidemia di egoismo, di mancanza di solidarietà. Quanto queste carenze dal punto di vista della risposta possono favorire anche il contagio oltre i confini della Repubblica Democratica del Congo? So che alcuni casi sono già stati registrati in Uganda, ma ci sono ben 10 paesi africani in cui è scattata una prima allerta, e poi dietro di quelli ovviamente il resto del mondo, Europa, Stati Uniti compresi.
3: Sì, l'emergenza riguarda soprattutto i paesi confinanti, perché siamo abbastanza fiduciosi del fatto che eventuali casi importati, come si sospettava fossero i due cooperanti arrivati ieri a Milano, sarebbero, diciamo, comunque gestiti questi eventuali casi in maniera diversa, grazie agli strumenti che qui abbiamo sia in Europa che negli Stati Uniti. Ma la situazione di tutta quell'area è veramente a rischio, e sicuramente la possibilità che questa infezione passi. In Uganda abbiamo già visto 7 casi confermati, il governo ugandese tende un po' a tenere nascosta la situazione, ma essendo gli ultimi 2 operatori sanitari che non si sa come si sono contagiati, è purtroppo possibile che si siano contagiati da qualcuno che non è stato identificato e quindi che potrebbe avere contagiato molte altre persone. Il Ruanda anche ha un confine vicino alla zona, e più a sud anche il Burundi, tra l'altro, aveva registrato pochi mesi fa un'epidemia misteriosa di febbre emorragica che non era stata riconosciuta come Ebola, ma che forse era stata testata con quei test che non riescono a riconoscere questa nuova variante. Quindi la situazione potrebbe essere già molto molto estesa. Si è persa ormai la possibilità, diciamo, di controllarla con quel tracciamento dei contatti rigoroso che permette di risalire a tutti i contatti quando i casi sono pochi. E poi non abbiamo il personale, comunque gli epidemiologi, gli esperti in grado di fare questo lavoro. E infine c'è questo grosso problema della fiducia di cui avete parlato all'inizio, che è la questione critica fondamentale in questo momento, come peraltro era stata anche nel 2014. Là era stato proprio il dialogo attento e rispettoso con i guaritori locali, con i capivillaggio, che era riuscito, nonostante anche alcune troupe di personale straniero abbia perso la vita in questa operazione, erano riusciti a trovare dei compromessi, per esempio delle sepolture che fossero in qualche modo rispettose della tradizione, ma che non prevedessero tutti quei contatti fisici che abitualmente i parenti e gli amici hanno con il corpo del defunto.
0: Grazie mille Roberta Villa. Prima di salutarla vorrei tornare all'appello o allarme lanciato ieri dal direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha detto sostanzialmente il virus continua a diffondersi perché si muove più rapidamente della nostra capacità di contenerlo. Se lei dovesse fare una sorta di lista delle azioni prioritarie da avviare subito per bloccare il virus, in cima cosa ci sarebbe, cosa occorrerebbe fare da parte dei governi esteri, delle istituzioni sovranazionali o anche del governo locale, degli operatori che come Intersos si trovano sulla prima linea sul campo?
3: Come diceva l'operatrice di Intersos, sicuramente questo lavoro di dialogo che possono fare persone che hanno guadagnato la fiducia delle popolazioni locali negli anni è sicuramente un pilastro. Un altro fondamentale strumento, un'altra fondamentale azione è quella di rifornire e rendere possibili i test, i controlli, le diagnosi, perché attualmente i test devono essere inviati a Kinshasa a 2000 km di distanza dalla zona colpita, non ci sono quelle strutture e quelle modalità che utilizzavano, diciamo, per esempio i CDC, e quindi spesso abbiamo anche dei falsi negativi. Quindi mandare, rendere fattibile e capillare la possibilità di testare i casi sospetti, questo è sicuramente un altro elemento essenziale. Però poi bisogna anche riuscire a isolarli e curarli in maniera da non creare le reazioni che abbiamo visto nei giorni scorsi.
0: Grazie, grazie a vera Roberta Villa, da giornalista magari posso anche aggiungere da parte di tutti noi uno sforzo di parlare di Ebola, almeno quanto abbiamo parlato di antivirus, anche se il virus per il momento sembra lontano da noi. Noi continueremo a farlo, continueremo a seguire anche con la stampa locale durante la nostra rassegna della stampa estera, con tutta questa settimana da Giulia De Luca, e sicuramente rimando anche agli approfondimenti sempre puntuali, precisi, anche più scientifici dei nostri, da parte dei colleghi di Radio Trescenza. A questo punto lasciamo l'Africa, andiamo verso l'Europa, facciamo rotta per la Spagna.
4: Y hemos tenido acceso al sumario del caso Plus Ultra y la investigación confirma la existencia de una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias liderada por el expresidente Rodríguez Zapatero. Una última hora que ampliamos desde nuestra redacción. Daniel Luis.
5: Sí, esta casa Radio Televisión Española ha tenido acceso a varios informes relacionados con este caso, con el caso Plus Ultra, entre ellos a un informe policial que hace referencia a una serie de conversaciones entre Rodolfo Reyes y Julio Martínez Martínez, dos directivos y accionistas de la aerolínea Plus Ultra, y que dicen directamente: Zapatero aquí manda, Zapatero mañana interviene directamente, o en referencia al
0: expresidente. Ahora, Raimundo, estamos escuchando el servicio de la RTVE, la radio pública spagnola, che circa una settimana fa, anzi una settimana fa, ha dato notizia del fatto che José Luis Zapatero era indagato con capi d'accusa assai pesanti, indagato per traffico di influenza, per associazione a delinquere, per riciclaggio. Ecco, un caso giudiziario che da allora si è molto sviluppato, arrivano notizie quasi ogni giorno sulla stampa spagnola, che sta avendo un effetto dirompente anche dal punto di vista politico. È un caso che apre spaccature all'interno dello stesso Partito Socialista, del governo. Ricordo che Pedro Sanchez ha così ispirato tutta la sua linea politica a quello che era stato l'esempio progressista, modernizzatore del governo Zapatero tra il 2004 e il 2011, e direi ovviamente l'opposizione, la destra spagnola, sta a questo punto chiedendo in piazza, oltre all'arresto di Zapatero, anche la caduta del governo Sanchez. Tutto questo parliamo con Lorenzo Pasqualini, giornalista freelance residente a Madrid, dove collabora con diverse testate. Ricordo anche il suo bel sito, è Itagnol. Pasqualini, bentornato tra noi.
6: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, a te l'ingrato compito di ricostruire, farci capire qual è il senso, il peso di questa inchiesta molto complessa e che, come dicevo, si arricchisce di nuove notizie quasi ogni giorno.
6: Sì, esatto, come dicevi tu, esattamente la settimana fa, martedì 19 giugno, verrà ricordato da molti spagnoli proprio nel giorno in cui qui in Spagna esplodeva il caldo estivo, perché è arrivato questo caldo anomalo in anticipo rispetto poi al resto d'Europa, questo calore che poi è arrivato fino all'Italia. Ecco, in questo giorno di una settimana fa è esploso questo caso giudiziario che ha lasciato letteralmente in shock almeno tutta la parte, diciamo, di spagnoli che si sentono rappresentati dal centro-sinistra. Perché? Perché Zapatero non è stato solo un premier importante per tanti anni, dal 2004 al 2011, ma è stato anche un simbolo, e lo è tuttora, diciamo, fino almeno alla settimana scorsa, del centrosinistra spagnolo, perché è stato un leader politico molto carismatico, molto amato anche per aver portato avanti coraggiosamente una serie di riforme. Venne visto come un leader politico coraggioso anche dalla sinistra italiana, lo ricordiamo, in Italia era una sorta di idolo, proprio perché ebbe il coraggio, in una Spagna che veniva dai governi Aznar, di modernizzare molto il paese e di compiere delle riforme progressiste. Ecco, è stato colpito quindi proprio un simbolo della sinistra e forse l'unico presidente di governo da cui non ci si aspettava una situazione del genere, cioè che venisse indagato in un caso giudiziario molto pesante. Proprio per via di questo shock che c'è stato fra gli spagnoli di sinistra una settimana fa, in molti all'inizio, quando si è diffusa questa notizia bomba, si sono chiesti ma è vero, cioè veramente Zapatero è stato indagato? Perché effettivamente era una notizia inizialmente surreale, e il motivo per cui molti si sono chiesti se fosse una notizia basata su fondamenti forti è che qui in Spagna negli ultimi anni ci sono stati anche dei casi giudiziari che sono stati definiti sia da analisti sia, diciamo, anche dal mondo del centrosinistra come casi di lawfare, cioè di casi giudiziari che vengono sostanzialmente portati avanti su istanze molto deboli, portati avanti delle denunce da organizzazioni come Manos Limpias, che è una struttura, diciamo, legata all'estrema destra, e che poi magistrati molto particolari riescono a portare in tribunale, creando ovviamente tutta una valanga mediatica contro determinate persone, ed è successo ad esempio con i familiari di Pedro Sánchez. In questo caso però i giornali stanno scrivendo, anche giornali diciamo che possiamo definire di stampo progressista come il País e il Diario.es, stanno dicendo che questa volta non sembra assolutamente un caso di lawfare, non sembra un caso di persecuzione giudiziaria, ma la situazione ha delle basi solide, e questo sta scioccando ancora di più gli spagnoli diciamo progressisti, perché viene colpito, appunto, come dicevamo prima, un simbolo politico, un simbolo della sinistra, e questo ci fa pensare che probabilmente ciò che è esploso una settimana fa, insieme a questo caldo estivo di cui vi parlavo, avrà influenze sulla Spagna dei prossimi anni, influenze pesantissime probabilmente, perché l'anno prossimo, lo ricordo, ci saranno elezioni politiche generali, elezioni nelle quali già i sondaggi nei mesi scorsi davano come molto probabile una vittoria del blocco delle destre. A questo punto, con un simbolo così potente per il centrosinistra colpito da un caso giudiziario di cui ovviamente bisognerà vedere i risvolti e l'evoluzione, come sempre c'è la presunzione di innocenza, ci troviamo solo all'inizio, però ecco, come sappiamo, insomma, quando viene colpito in modo così forte un leader politico, un personaggio così importante, le influenze poi sono forti.
0: Grazie Lorenzo Pascolini. È un caso, intanto lo ricordo, anche se l'inchiesta si sta allargando, almeno le notizie che la riguardano sono sempre più numerose, che riguardano l'operazione di salvataggio della compagnia aerea Plus Ultra, intrapreso nel 2020, in cui avrebbe avuto appunto un ruolo José Luis Zapatero, anche nel contesto delle sue operazioni di mediazione internazionale rivolte in particolare, lo ricordo, al caso venezuelano. Pascolini, in che misura questa inchiesta coinvolge anche Sánchez o la sua squadra di governo dal punto di vista giudiziario o dal punto di vista politico? Te lo chiedo perché so che il Partito Popolare a questo punto ha chiesto la presenza di Sánchez anche davanti a una commissione d'inchiesta in Parlamento, e di fatto sembra voler estendere le accuse di corruzione anche al capo del governo.
6: Allora, sulla base giuridica, questo caso della compagnia Plus Ultra non assolutamente non tocca minimamente Pedro Sánchez. Ovviamente però Pedro Sánchez è l'attuale premier socialista più vicino forse a Zapatero. Zapatero inizialmente era critico nei confronti di Sánchez, ma negli ultimi anni era diventato invece a lui vicino. Quindi Sánchez viene colpito prima di tutto perché Zapatero è una figura che viene vista come un pochino l'ispiratore del Sánchez attuale. Allo stesso tempo ovviamente è una delle figure più importanti del socialismo spagnolo degli ultimi 20 anni, e quindi in questo modo viene viene risucchiato tutto il Partito Socialista, non solo, tutto il mondo della sinistra spagnola, però a livello proprio pratico giudiziario Pedro Sánchez non è assolutamente implicato in questo caso. Ovviamente però in questi casi noi dobbiamo ricordare che la destra spagnola è sia il Partito Popolare, cioè la destra tradizionale, sia l'estrema destra di Vox, sono ormai dal 2023 che bombardano quotidianamente l'attuale governo, accusandolo addirittura di essere un governo illegittimo, di essere un governo illiberale, di essere un governo addirittura mafioso, cioè sono arrivati comunque anche dal Partito Popolare a definirlo così. In realtà tutte queste accuse non erano basate su fatti concreti, però diciamo l'opposizione è stata molto feroce in questi anni. Dopo un caso di questo tipo che tocca addirittura uno dei massimi leader più amati del centrosinistra spagnolo, possiamo immaginare quello che la destra spagnola si trova fra le mani. Si trova fra le mani ovviamente qualcosa di molto potente, e è molto potente anche perché a questo punto i partiti diciamo più conservatori che stanno appoggiando Sánchez, come il Partito Nazionalista Basco o anche Junts, che è il partito indipendentista catalano, che appoggiarono nel 2023 Sánchez proprio per il suo impegno affinché le autonomie fossero più forti, ecco, a questo punto questi partiti iniziano a chiedersi se continuare ad appoggiarlo, e questo ovviamente per Sánchez è un problema.
0: Ecco, Pasquini, questo mi sembra forse il punto più importante, il punto nuovo, hai fatto bene a ricordarlo. Le accuse da destra arrivano da tanto tempo, sono accuse che la destra ha portato anche in piazza nella giornata di sabato, destra galvanizzata anche dal successo in Andalusia, un successo peraltro che in qualche modo punta o invita a una collaborazione maggiore tra Partito Popolare e estrema destra di Vox, e quindi a un'ulteriore radicalizzazione dell'opposizione. Ma gli attacchi, mi sembra, a Sánchez e al sanchismo sono arrivati negli ultimi giorni anche dall'interno del Partito Socialista, in particolare da un altro ex capo del governo, Felipe González, capo del governo storico, no? Della Rinascita Democratica spagnolo, capofilo dei cosiddetti felipisti, che non hanno mai molto gradito, ecco, questa spinta progressista di Sánchez, avendo posizioni più moderate. Qual è allora il rischio oggi che forse dall'interno dello stesso Partito Socialista arrivi la spinta per portare alle dimissioni Sánchez, alla caduta del governo e magari anche a nuove elezioni?
6: Sì, ovviamente il Partito Socialista è un partito di centrosinistra molto grande, che ha correnti più di destra. Felipe González, che è stato, come dicevi tu, un premier storico della Spagna dall'82 fino al 96, negli ultimi tempi ha sempre avuto posizioni che si sono spostate molto più sulla destra, e c'è una corrente del Partito Socialista che è più di destra, però effettivamente Sánchez veniva mal visto da una parte di questo partito, ma credo che sia una cosa abbastanza strutturale all'interno dei grandi partiti progressisti europei, succede anche in Italia con il PD ad esempio. Però ecco, io credo che adesso il principale pericolo per Sánchez venga proprio da questi partiti che sono più conservatori, appunto come il Partito Nazionalista Basco, che l'altro giorno, ieri mi pare, ha proprio detto non so se a questo punto ha senso che Sánchez vada oltre il 2026. Ecco, il PNV è un partito basco diciamo di orientamento di destra moderata, liberale, che a volte ha appoggiato governi di destra, a volte ha appoggiato governi di sinistra, e lo ha fatto con Sánchez. A questo punto potrebbe ritirare anche lui l'appoggio, e quindi diciamo probabilmente le scricchiolamenti arriveranno da questi partiti regionali, e in più ci sta la possibilità di una mozione di censura che arrivi a questo punto dalla destra.
0: Grazie davvero Lorenzo Pasquini. Come spesso è accaduto, le sorti del governo nazionale sono in mano alle forze autonomiste, se non separatiste, della penisola iberica. Grazie ancora a Lorenzo Pasquini, si chiude qui la puntata di Radio Tremondo. Non mi resta che cedere il microfono ai colleghi di Radio Trescenza. Radio Tremondo torna in diretta domattina alle 6:50 con la rassegna della stampa estera, condotta questa settimana da Giulia De Luca. A tutti voi buona giornata all'ascolto di Radio 3, da Luigi Spinola.
7: Mille. Destina il tuo 5 per 1000 da AIS, a te non costa nulla, e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla. Vai su 5 per 1000.aism.it.

RAI Radio 3. Radio 3 Scienza.

0: Un problema aperto da 80 anni, una congettura formulata nel 1946 dal matematico ungherese Paul Erdős, che in tutti questi anni nessuno era riuscito a dimostrare o a confutare. Oggi sappiamo che quella congettura è falsa. A dimostrarlo è stata un'intelligenza artificiale di OpenAI. Buongiorno a tutti da Roberta Fulci, bentornati a Radio Trescenze, buongiorno Francesca Buoninconti.
1: Buongiorno Roberta e buongiorno a tutte le persone all'ascolto oggi.
0: Tutta sull'intelligenza artificiale la puntata di oggi. Nel nostro approfondimento torneremo sul rapporto in rapidissima, vertiginosa evoluzione tra matematica e intelligenza artificiale. Ma prima, in apertura, ci soffermiamo sull'enciclica di Papa Leone XIV, di cui tutti stanno parlando, i giornali sono pieni di interviste e considerazioni stamattina a proposito di questa pubblicazione. Si intitola Magnifica Humanitas ed è dedicata proprio al ruolo dell'intelligenza artificiale, alle opportunità che offre e anche ai rischi.
1: Sì, è stata presentata ieri ed è, lo ricordiamo, la prima enciclica di Papa Leone XIV. Forse non è un caso che si parli proprio di intelligenza artificiale, perché Papa Leone XIV, oltre, diciamo, come essere un grande linguista, parla 5 lingue, ha una formazione matematica, si è laureato proprio in matematica, e in questa enciclica, è un documento insomma veramente ampio, sono oltre 200 pagine, in parte ha un sapore un po' retro, perché come dice stesso il titolo, no? Magnifica Humanitas elogia moltissimo la superiorità dell'uomo, diciamo così, rispetto alle macchine, ci chiede di restare umani, comincia proprio scrivendo: abbiamo il dovere di restare profondamente umani davanti alle intelligenze artificiali, di cui analizza a fondo non solo rischi e opportunità, ma soprattutto si sofferma su dilemmi etici e morali, affronta alcuni nodi cruciali di cui abbiamo spesso parlato anche da questi microfoni, come per esempio l'impatto ambientale e il peso dei data center, o condanna fermamente la possibilità di delegare a un algoritmo, quindi alle armi autonome, il diritto di vita o di morte, e in tempi di guerra è un appello insomma che arriva davvero forte. Ma condanna anche per esempio l'oligarchia delle big tech, delle grandi aziende che fanno, producono i, per esempio appunto i large language model, quindi i grandi algoritmi, sistemi appunto di linguaggio artificiale a cui siamo abituati.
0: Quindi molte critiche, molta attenzione da fare, molti paletti, però anche un'apertura, e questa apertura è dimostrata anche dalla presenza alla presentazione di ieri di questo documento, certo di tante personalità ecclesiastiche, ma anche del cofondatore di Anthropic, Chris Hola, che era lì, era presente, si è parlato di un cammino insieme tra il mondo ecclesiastico, il mondo dell'intelligenza artificiale. Anthropic, lo ricordiamo, è l'azienda responsabile della creazione di strumenti come Claude, uno strumento insomma che molti di noi usano, e questa presenza è un segnale appunto di apertura verso la comunità tecnologica, non solo critiche verso l'intelligenza artificiale, ma anche il riconoscimento di un'utilità, di una preziosità insomma delle applicazioni dell'intelligenza artificiale.
1: E tante applicazioni, tanti anche gli articoli che sono usciti in queste ore, che stanno uscendo. Segnaliamo l'articolo, l'intervista di Massimo Sideri, apparsa oggi sul Corriere della Sera, in cui c'è il nostro premio Nobel per la fisica, Giorgio Parisi, che si dice molto d'accordo su queste encicliche, sul tema del fatto che la tecnologia non è mai neutrale, dipende appunto da come la si usa, da come la si costruisce, e proprio nella costruzione di un parallelo tra intelligenze artificiali e sistemi complessi che studia Giorgio Parisi, è proprio incentrata l'intervista di Massimo Sideri. Dice Giorgio Parisi: una macchina non sa cos'è giusto, non ha compassione, sa solo cos'è probabile sulla base degli esempi che ha visto.
0: È interessante, una sorta di parallelo che esiste tra questa enciclica Magnifica Humanitas e un'enciclica invece che risale a 135 anni fa, che il Papa cita in questo documento. Quella si intitolava Rerum Novarum, l'aveva scritta Papa Leone XIII, e affrontava un'altra transizione enorme, la rivoluzione industriale. Era un commento sugli effetti della rivoluzione industriale, e in questo caso insomma sicuramente siamo davanti a un'altra transizione transizione colossale, abbiamo chiesto di raccontarci un po' i punti fondamentali di questa enciclica e anche di darci un commento, qualche considerazione a una persona che di intelligenza artificiale e delle sue applicazioni si intende e la usa nel suo lavoro. Si chiama Francesco Disa, il direttore editoriale di L'Indiscreto, è uno scrittore, un artista visivo e insegna all'Accademia Laba intelligenza artificiale applicata all'arte. Francesco Disa.
2: Essendo un organismo millenario, la Chiesa Cattolica sa spesso cavalcare le tecnologie meglio delle forze progressiste. Hanno fatto uno studio molto approfondito dell'intelligenza artificiale e nell'enciclica ci sono punti che mi trovano d'accordo, come i dati come un bene comune, rifiuto all'uso militare, una critica all'allineamento etico dell'intelligenza artificiale che sia in mano solo alle aziende tech, quindi non solo loro devono stabilire come pensa, tra molte virgolette, l'intelligenza artificiale, e anche questa denuncia appunto ai monopoli, lo trovo molto importante. E poi l'impatto ecologico, lo sfruttamento del lavoro dietro la produzione di queste tecnologie e altre cose che sono piuttosto note. Questo senza rifiutare, diciamo, i lati positivi della tecnologia, anzi ne parla come qualcosa di potenzialmente positivo e anche, diciamo, come un ambiente cognitivo in cui già viviamo, per cui dobbiamo costruire una sorta di ecologia attorno. Seguendo però la dottrina, ovviamente si difende l'idea di un umano che non trovo essere universale, che non mi appartiene, cioè l'idea di un umano che non ha diritto ad aborto e eutanasia, tra le altre cose, e anche questa idea che sia legato al dolore e che sia superiore a tutte le altre menti. È per questo credo che per definizione escludono la possibilità di comprensione dell'intelligenza artificiale, che ora è abbastanza pacifico che non comprenda come gli esseri umani, ma potrebbe essere o potrebbe essere in futuro una forma di comprensione aliena, così come molte altre menti ci circondano. Diciamo che se l'essere umano è al centro dell'universo, le altre menti non sono contemplabili, neanche quelle animali, devo dire che sono un po' escluse da questa definizione. Detto questo, comunque mi sembra che come posizione sia una posizione molto più profonda e meno stonata di altre, che denota un attento studio e che, per quanto appunto in alcuni punti sia discutibile per chi non fa proprio la dottrina cristiana, venga da un'analisi approfondita del tema.
1: Un'analisi approfondita dell'intelligenza artificiale, di rischi e opportunità, quella dell'enciclica di Papa Leone XIV, Magnifica Humanitas, in cui ci chiede anche di disarmare l'intelligenza artificiale, nel senso di non rinunciare alla tecnologia, ma cercare appunto di limitare quelli che sono i rischi, di confinarli. Queste erano le parole di Francesco Disa, direttore editoriale dell'Indiscreto, scrittore, artista visivo e docente all'Accademia Laba di intelligenze artificiali applicate all'arte.
0: Grazie Francesca. 335-5634-296 è il numero al quale, come sempre, potete scriverci i vostri commenti, domande via sms e via WhatsApp. Proviamo a immaginare insieme, provate a risponderci a questa domanda. Da qui a 3 anni, in che modo, secondo voi, l'intelligenza artificiale avrà cambiato la matematica, che è ciò di cui parliamo oggi? Ma se volete, provate a farvi la stessa domanda rispetto a quello di cui vi occupate voi. 335-5634-296.

0: le intelligenze artificiali stanno trasformando il mondo della ricerca matematica. E se ci torniamo dopo relativamente poco tempo, dopo solo 3 settimane, perché le cose appunto continuano a cambiare molto molto velocemente, succedono ogni giorno praticamente cose nuove e diverse. In questo caso parliamo di una congettura aperta da 80 anni, formulata dal matematico ungherese Paul Erdős nel 1946, che qualche giorno fa si è appreso che è stata risolta. Il problema non è più un problema aperto. E Riccardo Brasca, allora innanzitutto, quanto per lei questa notizia è stata una sorpresa?
1: Allora, diciamo che Paul Erdős è molto famoso per aver formulato diverse congetture, letteralmente migliaia di congetture, ed è già qualche mese, forse un annetto, che spesso e volentieri l'intelligenza artificiale riusciva a risolverne alcune. Diciamo, questa di settimana scorsa è decisamente una delle più importanti, quindi si tratta di un problema nettamente più difficile dei precedenti, quindi diciamo una grossa sorpresa, no. Sapevamo che prima o poi sarebbe successo che l'intelligenza artificiale arrivava a risolvere un problema aperto, diciamo, considerato difficile. Magari ci si aspettava ancora qualche mese, quindi io direi
0: che
1: una grossa sorpresa, no.
0: Nell'ambito dell'intelligenza artificiale qualche mese è tanto tempo, perché appunto vediamo tutto muoversi molto velocemente.
1: Sì, sono d'accordo. Comunque, quindi diciamo, non è stata una grossa sorpresa, nel senso che la questione non era se, ma più che altro quando. Magari ci si aspettava che sarebbe successo un pochettino più tardi.
0: Allora, andiamo con ordine. Cominciamo con l'autore della congettura. Lei giustamente ci ricordava che ha formulato moltissime congetture. Lui si chiamava Paul Erdős. Tra i matematici, tra l'altro, è celebre per diversi motivi. E ci fa un suo ritratto Silvia Benvenuti, che è matematica, anche lei, al Dipartimento di Informatica dell'Università di Pisa. Ha scritto tanti libri divulgativi, tra cui per esempio La somma dei quadrati, Pitagora e La scienza delle libertà. Ma insomma, ce ne sono tanti altri. Ed ecco come ci ha raccontato Paul Erdős.
2: Da molti punti di vista, Paul Erdős sembra incarnare lo stereotipo del matematico strano, totalmente assorbito dalla sua materia e poco interessato alla vita quotidiana. Sicuramente non era attaccato al denaro, non aveva nemmeno una casa fissa, passava dalla casa di un collega a quella di un altro, portandosi dietro la solita valigina consunta che teneva sempre con sé. Aveva anche sviluppato un linguaggio tutto suo, in cui i bambini erano Epsilon, le donne padroni, gli uomini schiavi e addirittura morte erano le persone che lasciavano la ricerca per fare altro. Per i colleghi ospitarlo era sicuramente un onore, ma anche una fatica notevole, perché Erdős di per sé era instancabile, in più diciamo prendeva anfetamine che in qualche modo lo conducevano a trascinare i suoi ospiti in sessioni di studio di addirittura 20 ore al giorno. Comunque la parte interessante è che la sua produttività è enorme, e si parla di più di 1500 articoli pubblicati, non nasce dalla sua eccentricità e dal fatto di essere isolato, ma proprio dal contrario. Ci ha lavorato con così tante persone che a un certo punto è stato coniato il concetto di numero di Erdős. Chi ha scritto un articolo con lui al numero 1, chi ha scritto con qualcuno che ha scritto con lui al numero 2 e così via. E allora ieri, preparando sta chiacchierata, ho controllato anche il mio numero di Erdős, che è 4, e ho avuto i miei 3 minuti di orgoglio, ma poi ho scoperto che in realtà, testando altri matematici amici, praticamente tutti quelli che ho testato hanno numero 4 o anche 3. Il che è naturale, visto che Erdős ha collaborato con centinaia di persone. Quindi in realtà, se da una parte Erdős conferma lo stereotipo del matematico eccentrico, dall'altra ne smentisce uno più diffuso e più pericoloso, che è quello del genio solitario, chiuso nel suo antro. E la sua storia invece proprio dimostra come la matematica sia un'impresa collettiva.
0: Un personaggio niente male, quello che ci ha restituito Silvia Benvenuti raccontando Paul Erdős, l'autore di questa congettura. Riccardo Brasca, lei lo sa il suo numero di Erdős?
1: Penso sia 4 o 5, onestamente sono sicuro di averlo già guardato nella vita, ma al momento non ricordo.
0: È qualcosa che tutti i matematici vanno a vedere a un certo punto, prima o poi.
1: È una curiosità che tutti guardano, sì.
0: Allora, quindi tantissime collaborazioni da cui sono nate tantissimi lavori matematici e anche tante congetture che poi appunto sono rimaste aperte e che in questo periodo in particolare vengono date in pasto facilmente anche all'intelligenza artificiale per metterla alla prova. Allora, in questo caso proviamo a capire che cosa dice la congettura. Ci aiuta di nuovo Silvia Benvenuti. Siamo su un piano, quindi immaginiamo di avere un foglio bianco.

0: e di disegnare dei puntini, dei punti. Quanti punti vogliamo? Che cosa dice la congettura? Silvia, benvenuti.
1: Dato un certo numero di puntini, come li dobbiamo disporre sul piano in modo tale da ottenere il maggior numero possibile di coppie tutte alla stessa distanza? Facciamo un esempio. Se vogliamo disegnare quattro puntini, se li mettiamo tutti in fila alla stessa distanza, diciamo un centimetro, allora otterremo tre coppie di punti a distanza un centimetro. E quindi è meglio se i puntini invece li mettiamo a fare i vertici di un quadrato di lato un centimetro, perché in questo caso le coppie di punti a distanza 1 saranno 4. Allora l'idea è cosa succede quando i puntini che voglio tracciare diventano tanti. Allora, il metodo naturale per ottenere moltissime distanze uguali sembra essere una griglia come la carta a quadretti, no? Cioè Erdős pensava che più o meno le configurazioni migliori dovessero sempre assomigliare a una griglia quadrata. Detta in parole povere, la congettura era: anche usando disposizioni molto furbe, il numero di coppie alla stessa distanza non può crescere troppo più velocemente del numero totale dei punti. Cioè, raddoppiamo i punti, le coppie a distanza 1 aumentano più o meno in proporzione, non esplodono.
0: Questa era la voce di Silvia Benvenuti, matematica all'Università di Pisa, ci ha aiutato a inquadrare questa congettura. Quindi l'idea era che una certa configurazione fosse la migliore, fosse ottimale rispetto al numero di punti su un piano che avessero una certa distanza. Ecco, invece non è così, la congettura è falsa, si riteneva fosse vera, invece l'intelligenza artificiale di OpenAI l'ha confutata. Tra l'altro, un'intelligenza artificiale non specializzata in matematica, parliamo di uno strumento generale, Riccardo Brasca.
2: Sì, allora, onestamente non è proprio chiaro quale modello abbiano usato, perché OpenAI ha utilizzato un loro modello interno, quindi a cui noi persone comuni, diciamo, non abbiamo accesso, e hanno effettivamente dichiarato che non si tratta di un modello specializzato per la matematica. Può comunque trattarsi di un modello estremamente potente, con una capacità di calcolo estremamente elevata, quindi non sappiamo tutti i dettagli di come l'intelligenza artificiale sia arrivata a trovare questo controesempio. Rimane il fatto che il problema è effettivamente stato risolto dal modello di OpenAI.
0: La dimostrazione in questione è stata pubblicata insieme al commento di diversi matematici molto autorevoli, tra cui Tim Gowers, che è medaglia Fields nel 1998, quindi ha ricevuto uno dei premi più importanti sulla piazza, forse il più importante che un matematico possa ricevere, e Tim Gowers ha parlato di una pietra miliare nella matematica dell'intelligenza artificiale. Allora, lei ci ha spiegato, insomma, che questo risultato è stato più difficile, più importante, più rilevante rispetto ai precedenti, ma in particolare, questo lo sottolinea anche Tim Gowers, c'è una costruzione che l'intelligenza artificiale ha fatto mettendo insieme due pezzi di matematica che non erano stati prima connessi da esseri umani. Possiamo immaginare, insomma, che quello che ha fatto in questo caso OpenAI somiglia, anche se chiaramente è qualcosa di molto diverso, a un esercizio di fantasia, di immaginazione.
2: Sì, allora, diciamo, l'idea di collegare queste due aree della matematica non è proprio nuovissima. Nel senso, qualche cosa di simile era già stato pensato da degli esseri umani, diciamo. Nessuno era mai arrivato fino a questo punto, quindi nessuno aveva mai veramente studiato se fosse possibile trovare un controesempio, anche perché, come diceva lei, si pensava che la congettura fosse vera, quindi la maggior parte degli sforzi erano verso la dimostrazione della congettura piuttosto che il cercare un controesempio. Quindi io non lo so, è sempre molto difficile giudicare quanto sia nuova un'idea. Una volta che l'idea è vista, non è molto difficile questa dimostrazione, una volta che la si vede scritta. Certo, farsela venire in mente è un'altra cosa, quindi onestamente è sempre molto difficile da valutare quanto sia innovativa una dimostrazione.
0: Stanno arrivando tantissimi messaggi al 335-5634-296 di ascoltatori che provano a immaginare come cambieranno le cose da qui a 3 anni, che è il limite temporale che abbiamo proposto. Per esempio ci scrive Stefano: mi occupo di motori per aviazione da 28 anni, secondo me saranno necessarie figure con capacità pratica e sempre meno con conoscenza dedicata al settore di produzione. Ancora Michele, ex insegnante di Brescia: ho paura che nei prossimi anni assisteremo a un aumento della difettosità costosità di beni e servizi che incorporeranno l'intelligenza artificiale. Come consumatore spero di poter evitare l'intelligenza artificiale anche se dovessi spendere di più. Nicoletta, l'AI ha grande impatto sui giovanissimi. Per evitare che si trasformi in dipendenza si dovrebbe, a mio avviso, prevedere già una forma di educazione preventiva al fine di aiutarli a sviluppare un uso consapevole. E ancora tante testimonianze, tante idee, torneremo a dar voce a voi ascoltatori. Vorrei però soffermarmi un attimo, prima di andare avanti con Riccardo Brasca, su una parola chiave che Riccardo Brasca ha già menzionato, che è la parola controesempio. Allora, in questo caso la congettura si è dimostrata falsa, e si è dimostrata falsa grazie a un controesempio. Che cos'è un controesempio? Ce l'ha spiegato Silvia, benvenuti.
1: In matematica si procede per congetture, ovvero affermazioni che sembrano ragionevoli ma della cui validità non siamo certi. Le strategie che si seguono di fronte a una congettura sono sostanzialmente due e dipendono dal grado di fiducia che poniamo sulla bontà della congettura stessa. Se ci pare probabile che la congettura sia vera, ne cercheremo una dimostrazione, ovvero cercheremo una catena di deduzioni logiche che dalle ipotesi della congettura produca la tesi della stessa. Trovata questa catena, la congettura si trasformerà in un teorema. Se invece la congettura ci convince poco, ovvero se scommettiamo sul fatto che sia falsa, cercheremo invece di esibire un controesempio, ovvero trovare un oggetto che verifica le ipotesi ma non soddisfa la tesi. Vediamo con un esempio. Immaginiamo di congetturare che in un triangolo rettangolo la somma dei quadrati costruiti sui cateti sia uguale al quadrato costruito sull'ipotenusa. Allora, se ci fidiamo, possiamo provare a dimostrarlo, no? Usando le informazioni che conosciamo sui triangoli rettangoli. Se invece non ci fidiamo, possiamo cercare di smentire questa affermazione andando a individuare un triangolo rettangolo in cui questa uguaglianza non vale. Il punto è che la dimostrazione è una cosa molto più raffinata del controesempio. Cioè, se io voglio dimostrare l'uguaglianza, no, fra i quadrati dell'ipotenusa e dei cateti, che abbiamo detto lo dobbiamo fare per tutti i triangoli rettangoli, nessuno escluso. Se invece vogliamo smentirlo, basta che ne troviamo uno solo dei triangoli rettangoli che non verifichi l'uguaglianza congetturata. E questa cosa, naturalmente, in linea di principio, se tu hai tutto il tempo e la pazienza a disposizione, la puoi fare ripetendo il conto su tutti i triangoli rettangoli, finché non ne trovi uno in cui le cose vanno male, e a quel punto ti fermi.
0: Grazie Silvia, benvenuti in matematica all'Università di Pisa. Allora, un controesempio: anche Tim Gowers ha detto che si sarebbe stupito molto di più se l'intelligenza artificiale di OpenAI avesse prodotto una dimostrazione che la congettura fosse vera, cioè lui si aspettava che fosse vera, però si sarebbe stupito che l'intelligenza artificiale fosse in grado di dimostrarne la verità. Mentre un controesempio, nel caso appunto che la congettura è falsa, come poi si è rivelata essere, l'ha sorpreso meno. Perché, Riccardo Brasca?
2: Diciamo perché questi modelli di intelligenza artificiale sono quasi certamente più efficaci degli esseri umani nel cercare questi controesempi, sia perché sono effettivamente più rapidi a effettuare dei calcoli che quindi dimostrano che il controesempio funzioni, nel senso che sia effettivamente un controesempio alla congettura, sia perché hanno questa maniera che è molto strana per noi di ragionare tra virgolette, nel senso che loro provano degli esempi, diciamo, a caso, e cercano di andare nella direzione in cui il teorema suggerisce, cioè questo esempio non è questo caso non è un controesempio, ma ci si avvicina un po' di più, e riescono in questo modo molto spesso ad arrivare a quello che effettivamente alla fine è un vero controesempio. C'è anche da dire che comunque bisogna comunque dimostrare un teorema, cioè il controesempio di OpenAI non è eccovi la disposizione dei punti, fine della storia. Bisogna dimostrare che questo controesempio funzioni, quindi sono comunque delle dimostrazioni da fare, anche se sicuramente più semplici di quella che ci si aspettava sarebbe stata la dimostrazione del teorema se fosse stato vero.
0: Grazie, chiarissimo questa precisazione, Riccardo Brasca. Proprio oggi al CNR di Roma si presenta un documento che è un report che la Deloitte ha realizzato su commissione dell'Unione Matematica Italiana e del CNR sull'impatto della ricerca matematica sul PIL e sull'occupazione in Italia. E questo report stima dei numeri, insomma, piuttosto alti, si parla di 8,4 milioni di posti di lavoro, quindi il 35% del totale, che dipenderebbero in modo più o meno sia diretto che indiretto dalla ricerca matematica. E poi ci sono insomma tanti altri dati che, se volete, potete consultare su questo report che linkeremo alla pagina Facebook di Radio 3 Scienza oggi pomeriggio. Allora, Riccardo Brasca, le chiedo un esperimento mentale arditissimo e fantascientifico. Anche lei le chiedo di provare a immaginare il mestiere del matematico da qui a 3 anni e anche come questi numeri potranno cambiare. La matematica è destinata ad avere un impatto più grande o minore nel momento in cui l'intelligenza artificiale avesse un ruolo più importante di oggi?
2: Allora, comincio dalla mia opinione sul mestiere di matematico. Allora, non ho la sfera di cristallo, ovviamente, ma io personalmente penso che l'arrivo dell'intelligenza artificiale cambierà in qualche modo il nostro modo di affrontare questa professione. Non vuol dire che sostituirà completamente la figura del matematico, perché noi continueremo a trovare dei problemi interessanti che interessano l'umanità, però diventerà probabilmente qualcosa di indispensabile per procedere nella ricerca, o perlomeno qualcosa che può aiutare molto. Quindi un pochettino come è successo quando è arrivato il computer, è molto comune fare delle simulazioni anche nel lavoro del matematico puro. Quindi il computer ha sicuramente cambiato il modo di fare matematica, e l'intelligenza artificiale, a mia opinione, lo cambierà ancora di più, nel senso che si userà l'intelligenza artificiale per testare congetture, appunto magari può fabbricare un controesempio o avere delle idee su come fare una dimostrazione. Cosa succederà nella società, onestamente, è un po' più difficile, non mi sento molto qualificato per rispondere.
0: Ci sono alcuni ascoltatori che si lanciano insomma in qualche previsione, molti sono nostalgici. Qualcuno, Leo, ha fatto questo esperimento, Leo da Milano, ha chiesto all'intelligenza artificiale come essa stessa cambierà nei prossimi 3 anni. Mi ha risposto: in sintesi, passeremo da un'era in cui l'uomo costruisce l'intelligenza artificiale a una in cui l'uomo supervisiona sistemi AI che progettano, testano e affinano continuamente le proprie architetture. Insomma, una risposta abbastanza suggestiva. E poi c'è Lorenzo che chiede, anzi giro questa domanda a lei, Riccardo Brasca: c'è da aspettarsi che l'AI svelerà il mistero dei numeri primi? Allora, il mistero dei numeri primi, uno dei problemi aperti più importanti della matematica, si riferisce a come i numeri primi sono distribuiti tra tutti i numeri. È un mistero aperto da migliaia di anni. Lei pensa che sarà l'intelligenza artificiale a darci le risposte?
2: Guardi, settimana scorsa ero a una conferenza dove abbiamo discusso a cena esattamente questa domanda, e alcuni dei presenti pensavano di sì, nel senso che da qui a 5 anni l'intelligenza artificiale avrà risolto la congettura di Riemann, che è il problema più importante nella distribuzione dei numeri primi, e la metà dei partecipanti pensava che questa cosa sia ancora fantascienza. Quindi io personalmente non lo so, penso che è molto difficile fare delle previsioni di cosa succederà da qui a 5 anni. Quello che comunque mi aspetto è che, anche se l'intelligenza artificiale arriverà a produrre una dimostrazione, ci sarà sempre un ruolo da giocare per gli esseri umani, perché noi vorremmo comunque capire e migliorare la dimostrazione, cercare veramente di capire qual è il motivo. Non ci accontenteremo semplicemente di una dimostrazione magari incomprensibile. Con incomprensibile intendo molto difficile da seguire.
0: Riccardo Brasca, proprio su questo vorrei farle un'ultima domanda, le chiedo una risposta breve, nonostante insomma il tema sia grande, perché siamo quasi in chiusura. Ora c'è molta attenzione perché siamo all'inizio, ma possiamo immaginare tra 3 anni di fidarci così tanto dell'intelligenza artificiale da così incappare nei suoi errori, che fatalmente continueranno a esserci, e essere un po' meno accorti?
2: Personalmente penso che avremo sempre bisogno di un sistema che verifichi l'intelligenza artificiale, come discusso dal mio collega Filippo 3 settimane fa.
0: Quindi verificatori come quelli a cui lavorate lei e Filippo Nuccio, come l'IN, strumenti che possano, esatto, controllare che le dimostrazioni matematiche proposte dalle AI siano effettivamente in piedi.
2: Esatto, sì.
0: Allora, staremo a vedere come procedono le cose tra la storia tra la matematica e l'intelligenza artificiale. Ci state scrivendo ancora in tantissimi, per esempio c'è Un Fabio appassionato di natura che fino a qualche tempo fa era bombardato di messaggi degli amici che gli inviavano video e foto di animali, uccelli, eccetera, chiedendogli di identificarli. Ora usano un paio di app. Insomma, sembra dispiaciuto Fabio da questo da questa circostanza. E insomma, ancora Giampiero di Alessandria ci parla di Booking che non usa più i traduttori. Tantissime cose stanno cambiando con l'intelligenza artificiale. Allora, grazie intanto a Riccardo Brasca per essere stato con noi, matematico all'Università di Parigi. Grazie, buona giornata.
2: Grazie, arrivederci.
0: E insieme a me vi salutano oggi Alessandro Cesolini alla parte tecnica, Francesca Buoninconti in redazione, Marco Motta oggi in regia, curatore di Radio 3 Scienza, che è un programma ideato da Rossella Panarese. Ora c'è il concerto del mattino da Roberta Fulci. Buona giornata a tutti.

0: RAI Radio 3.
1: Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8 per mille, se solo potessi. Ehi, aspetta, in realtà puoi. 8 per mille unionebuddista.it.
2: Bentrovati da Luca Damiani al concerto del mattino. Ringrazio e saluto Fabrizio Paccione in console con Giorgia Franceschi in regia. Ricordo il programma è a cura di Giovanna Natalini, che oggi ci porterà in una sala a Francoforte, il Broadcasting Hall della radio di Francoforte, per un concerto che vede protagonista l'orchestra sinfonica di quella emittente con la direzione di Philippe Hervec e Dorothée Mills soprano. Dunque la prima cosa che viene da dire è la carriera meravigliosa di Philippe Hervec, nato a Gand nel 1947, belga, che ha collaborato con alcuni dei più grandi colleghi come Gustav Leonhard e Nicolas Harnoncourt, soprattutto per la celebre incisione integrale delle cantate di Johann Sebastian Bach. Ma sulle collaborazioni potremo perdere molto tempo: Chapelle Royale, Gewandhaus, Concertgebouw, anche in Italia al Teatro della Fenice. Ed è appunto sua una delle più importanti registrazioni della Passione di San Matteo. È considerato uno degli ambasciatori culturali delle Fiandre, e in questo caso dunque dirige l'orchestra sinfonica della radio di Francoforte. Si tratta di una formazione che vanta un secolo di storia, essendo stata fondata nel 1929, anche se allora si chiamava Frankfurter Rundfunk Symphony Orchestra. Vari passaggi, soprattutto dopo la Seconda Guerra Mondiale, e adesso appunto una delle più prestigiose orchestre europee. Detto questo, ricordiamo anche Dorothée Mills, 1971, data di nascita, è un soprano tedesco specializzato in musica barocca e contemporanea. Ha partecipato a molte registrazioni, in questo caso la troviamo appunto con Johann Sebastian Bach, e vi posso anticipare che proprio di questa composizione, se per caso vi interessa, troverete una registrazione di Philippe Hervec con la Staatskapelle di Dresda, esattamente di Mein Herz schwimmt in Blut, il mio cuore è inondato di sangue, che porta il numero di catalogo 199 di Johann Sebastian Bach. Si tratta di una cantata sacra composta a Weimar tra probabilmente 1711 e 1714. Questo lasso di tempo è appunto per la costruzione di questa composizione, che però andrà suonata la prima volta il 12 agosto del 1714 per l'undicesima domenica dopo la solennità della Santissima Trinità. Si sa che Bach aveva in molte occasioni l'incarico di occuparsi appunto delle cantate domenicali. In questo caso si affida a un testo scritto da Georg Christian Lemz, che era un poeta, romanziere tedesco, che qualche volta si incontra con lo pseudonimo di Pallidor, ha pubblicato romanzi, poesie e libretti, che appunto probabilmente ha addirittura conosciuto, ma non abbiamo certezza, a Darmstadt. In questo caso il testo dunque era stato pubblicato nel 1711 all'interno di una collezione, Gottgefälliges Kirchenopfer, che appunto offriva una serie di testi. In questo caso la storia, se così si può dire, è quella di un personaggio principale che crede di sentirsi un mostro di fronte agli occhi di Dio, a cui ovviamente chiede perdono. Ed appartiene a quel gruppo di cantate meravigliose, tra le quali ricordo Wiederstehe doch der Sünde, che peraltro erano state eseguite il mese precedente nello stesso luogo. Dunque, la prima volta l'abbiamo detto, 12 agosto 1714, l'inizio del testo di questa cantata è abbastanza sintomatico del concetto che abbiamo già espresso. Il mio cuore nuota nel sangue poiché la progenie dei miei peccati mi rende un mostro agli occhi di Dio. Su questo testo dunque Johann Sebastian Bach ha costruito questa bellissima cantata, Bach Werke Verzeichnis 199, Mein Herz schwimmt im Blut, il mio cuore è inondato di sangue. L'esecuzione è affidata dunque a Philippe Hervec con Dorothée Mills soprano e l'orchestra sinfonica della radio di Francoforte in una registrazione del 27 febbraio 2027 proprio nella sala della radio di Francoforte.

Johann Sebastian Bach, Mein Herz schwimmt im Blut. Il mio cuore è inondato di sangue, è diciamo coperto di sangue. 1199 è la cantata che abbiamo appena ascoltato nell'esecuzione di Philippe Herreweghe con Dorothee Mills, soprano, l'Orchestra Sinfonica della Radio di Francoforte, concerto del 27 febbraio 2026 proprio nella sala della radio di, appunto, della Radio di Francoforte. Ricordo, è una delle 200 cantate, circa 200 cantate di Johann Sebastian Bach, di cui 190 cantate sacre, e che questa in particolare ebbe appunto una committenza, ovviamente, da quando il 2 marzo 1714 Bach fu nominato primo violino dell'orchestra di corte alla corte di Sassonia-Weimar, e dunque fu incaricato di comporre ogni mese una cantata da eseguirsi nella chiesa del palazzo, nella Schlosskirche. La prima fu Weinen, Klagen, Zogen und Sägen, che è il numero di catalogo 12, e poi tra le altre anche quella che abbiamo appena ascoltato, ricordando che Philippe Herreweghe è uno dei grandi interpreti delle cantate di Johann Sebastian Bach, e ricordando insieme a Gustav Leonhardt e Nicolas Harlancourt che a lui, ormai decenni fa, si deve la registrazione dell'integrale delle cantate di Bach. Nella stessa occasione, Franz Schubert, Sinfonia in Si minore, Deutsch 759, incompiuta. Il repertorio di Herreweghe è molto esteso, perché va appunto da Bach a Schumann, Beethoven, a Stravinsky, addirittura a Piero Lunere e molte altre composizioni, quindi questa è perfettamente nelle corde di questo ottimo direttore d'orchestra. È la famosa e comunemente conosciuta incompiuta, ovvero Unvollendete, che fu scritta nel 1822, ma fa parte di una serie di composizioni che Schubert aveva iniziato e non ha completato. Addirittura si parla di un'età delle incompiute. Nel 21 sono stati ritrovati degli schizzi di 4 movimenti di una sinfonia in re maggiore, e poi finalmente possiamo arrivare alla nostra nel 1822, addirittura con una sorta di incipit che ci permette di attribuire ovviamente i due movimenti, allegro moderato e andante con moto, che ascolteremo con assoluta certezza. Dopodiché la sinfonia rimase incompiuta e praticamente tutti si sono peritati di immaginare un ulteriore movimento, o anche di immaginare quale altra poteva essere una composizione che poteva sostituire o completare questa. Per esempio, il musicologo Alfred Einstein, cugino del celebre Albert, ritiene che Schubert non avrebbe completate assolutamente questa sinfonia, e addirittura afferma che lo scherzo dopo le prime battute suona come un luogo comune dopo l'andante. Dobbiamo forse immaginare che Schubert non avesse alcuna consapevolezza di questo valore? Egli aveva già scritto troppe opere compiute per potersi accontentare di qualcosa di inferiore, anche di solamente più ovvio. È inevitabile poi i molti tentativi che si sono avvicendati nei secoli, anche nel 2019 con l'intelligenza artificiale, senza risultati. Dunque, sinfonia in Si minore, Deutsch 759 incompiuta, allegro moderato, andante con moto, ed è Philippe Herreweghe con l'Orchestra Sinfonica della Radio di Francoforte.

0: Franz Schubert, Sinfonia in Si minore, Deutsch 759, detta incompiuta, allegro moderato, andante con moto, prima esecuzione a Vienna al Burgtheater il 17 dicembre 1865, 161 anni più tardi, cioè il 27 febbraio di quest'anno, nella sala appunto della radio di Francoforte, ed era l'orchestra sinfonica della radio di Francoforte diretta da Philipp Hervéque che chiude il concerto del mattino. A questo punto non mi resta che passare la parola a Voci in Barcaccia Largo ai Giovani, ringraziare Giorgia Franceschi che è stata in regia e Fabrizio Paccione in console, darvi appuntamento a domani come sempre alle 9.30 se vorrete, oppure più tardi a mezzogiorno per il concerto del mattino, e come sempre anche augurarvi un buon ascolto dei programmi di Radio 3 da parte di Luca Damiani.
1: Sonore, il visionario Festival della Musica d'Arte torna dal 29 maggio al 2 giugno. 300 musicisti, 150 concerti, luoghi straordinari. Immergiti nelle Mantova Music Vibes. Officina OCM.com. Spot offerto da Consorzio Grana Padano.

0: RAI Radio 3.
1: Le mie prime scoperte musicali furono fatte attraverso la radio.
2: Omaggio a Paolo Poli a 10 anni dalla scomparsa. Il teatro di Radio 3 presenta Un lupo in pelle d'agnello con Lucia Poli, Pino Strabioli e la partecipazione di Milena Vukotic, Arturo Brachetti, Filippo Timi.
3: V'ho detto che non voglio farvi del male, rispose con voce mitigata l'innominato.
2: In diretta dalla sala A di via Asiago, Un lupo in pelle d'agnello, questa sera alle 20:30 su Radio 3.
4: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
5: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
6: Concentratissima. Sono emozionata, ma ho anche tanta paura.
7: Ci siamo. Torna a Play Memories.
8: Una docuserie con un unico obiettivo: dare spazio all'arte, in tutte le sue forme.
9: Vogliamo la commedia?
8: Con Marco Liorni, Playing Memories, 2 settimane per un sogno. Mercoledì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
10: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
11: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000

Signore e signori, buongiorno da Enrico Stinchelli e benvenuti all'ascolto di Voci in Barcaccia. Vi salutano Roberta Vespa, Benedetta Annibali e qui siamo pronti per una puntata, oggi vi va di lusso veramente, perché per la serie I Magnifici 7, titolo ispirato al famoso western del 1960, mi sembra, perlomeno erano quegli anni, e I Magnifici 7 sono davvero super magnifici 7. Ve li elenco subito. Parliamo dell'opera Falstaff di Giuseppe Verdi. Leonard Warren è Falstaff, Giuseppe Valdengo Ford, Giuseppe Di Stefano è Fenton, Chloe Elmo è la famosa Quickly, Martha Lipton Meg, Licia Albanese Nannetta e Regina Resnick Alice. Sul podio Fritz Reiner. Siamo al Metropolitan di New York il 26 febbraio 1949. Siccome la matematica non è un'opinione, avrete visto che leggendovi la locandina abbiamo superato anche I Magnifici 7, quindi è una serata di quelle che si ricordano, di quelle che non vengono mai cancellate, anche perché fu l'unica volta in cui il grandissimo Giuseppe Di Stefano cantò la parte, direi perfetta per lui, di Fenton. Quindi saranno degli ascolti preziosi, perché intanto ci restituiscono l'atmosfera del vecchio Met negli anni 50, appunto, quando queste serate erano sottolineate anche dalle risate, dagli applausi continui del pubblico. Un cast francamente eccezionale, abbiamo detto, capitanato da Fritz Reiner, che viene proprio una costola di Arturo Toscanini, e infatti la brillantezza, la forza, la precisione, direi anche il ritmo incalzante che imprime a tutta l'opera sono perfetti per il capolavoro di Verdi, l'ultima opera di Giuseppe Verdi. Io direi di cominciare immediatamente con il monologo dell'onore, il monologo appunto che chiude praticamente il primo atto dell'opera, in cui Sir John Falstaff racconta un po' quella che è la sua morale, poi alla fine, rimproverando quei due lestofanti di Bardolfo e Pistola che hanno messo in qualche modo in discussione questo onore. Ma cos'è poi l'onore? E Falstaff lo spiega perfettamente con un brano che porta il baritono, lo spinge verso il sol acuto alla fine, e dove però ci vuole anche quel colore, quella grassezza nella voce, no? Verdi voleva questo, e la consueta parola scenica. Ascoltiamo immediatamente il monologo dell'onore con il grande Leonard Warren.

Ciao! No! Uomo rime per di uno stinco, non può né un piede, no, né un dito, no, né un capello, no. Sono un chirurgo, che dunque una parola. Che c'è in questa parola? Diventare che voglio bel costrutto.

corpo. Vive sol coi vivi, eppure perché ha torto lo Duncan, le lusinghe lo corrompe l'orgoglio, la vorba ne calugne.

tornare a voi, pur avanti, ho atteso troppo e mi dispaccio. Allora, lesto, lesto, al galoppo, al galoppo, il papestro, sai, vedi.

0: Avete sentito la forza di Fritz Reiner sul podio? È veramente un mare in tempesta, non so, qualche cosa di travolgente veramente. E la bravura di Leonard Warren nel, come dire, dipanare proprio questo testo, far capire esattamente quello che Verdi e Boito volevano significare con il famoso monologo dell'onore. Siamo sempre nell'ambito di questa serata storica, i Magnifici Sette nel Falls of the Verdi, e c'è un primo messaggio qui di al 335-5634-296 di Orazio Cogiti di Roma, che chiede se Warren fosse morto sul palcoscenico. Sì, è vero, e questo accadde il 4 marzo del 1960. Warren aveva appena 49 anni e fu colpito da un'emorragia cerebrale, morì sul colpo proprio cantando La forza del destino. E la cosa più incredibile è che morì dopo aver pronunciato le parole morir tremenda cosa, quindi proprio un qualche cosa di strettamente legato a quelli che sono i fili della vita, le famose parche che a un certo punto tagliano il filo. Proprio in quel momento ci fu una reazione famosa di Luciano Pavarotti, che dichiarò che non avrebbe mai cantato quest'opera. E quando gli chiesero il perché, nominò appunto questo tristissimo episodio legato alla fama di Leonard Warren. Ora ascoltiamo il duetto tra Nannetta e Fenton, e qui stiamo parlando di Licia Albanese nella parte di Nannetta e niente meno che Giuseppe Di Stefano nell'unica volta in cui cantò Fenton. Ascoltiamoli.
1: Nannetta, vieni qua.
2: Ah, chi vuoi?
1: Due baci.
2: In fretta.
1: In fretta.

tuoi baci, mi piaci tanto.

Beh, assolutamente magnifici tutti quanti, non solo un Di Stefano così solita cosa da dire, la voce benedetta, no? E la bravissima Alice Albanese, anche se Nannetta è un ruolo che le sta un pochino stretto, ecco, lei era più una cantante da Butterfly, da Bohème, ed è Mimì, famosa, Liu, eccetera, ma avete sentito en passant anche le voci delle altre comari, la magnifica Chloe Elmo, un contralto fantastico nella parte di Quickly, la regina Resnick come Alice e la Martha Lipton nella parte di Meg. Bene, andiamo avanti con questo magnifico Falstaff, c'è da dire, e mi aggancio a un messaggio giunto al 335-5634-296 di Mafalda Tosti da Porto Recanati, che chiede qualcosa riguardo gli studi italiani di Leonard Warren. In effetti Warren, dopo aver iniziato a studiare a New York, ebbe la possibilità, vincendo una borsa di studio, di perfezionarsi in Italia, e in Italia studiò con un maestro che si chiamava Picozzi, molto famoso all'epoca, ma poi soprattutto un po' con Aureliano Pertile e in gran parte con Giuseppe De Luca, immenso baritono stilista, anche attivo in America, tantissimo, eccetera, il quale gli perfezionò moltissimo tutta la fonetica italiana soprattutto. Infatti Warren, nonostante ogni tanto litighi un po' con l'italiano, però ha una bellissima dizione e soprattutto il fraseggio, che è molto interessante. Ascoltiamo ora e l'altro baritono, il Ford, che era Giuseppe Valdengo, storico baritono di Toscanini, dove incise il Falstaff, in questo caso fa la parte di Ford. Il sogno, cioè è sogno o realtà, il monologo con Giuseppe Valdengo, e poi sentiremo i due baritoni chiudere.

di destò, uomo di destò, che mette in mano a sé.

Desiderei la mia birra un tedesco. Tutto il mio desco un olandese, l'urco.

a se stessa. Volai da sorte, quella brutta parola in cuore mi torna. Ue, apri orne, scusa forte! Oh!

Stato epicureo. Ah, mi accoppio! E poi mi colgo! Mi accoppio! Mi colgo! Mi accoppio! Mi colgo! Mi accoppio! Mi colgo! Mi colgo! Mi accoppio! Io scoppio!

Eccomi qua,

0: sulla via. Prima voi,
1: no, no.

Avete sentito come si diverte il pubblico, risate continue. Posso solo immaginare quando appare Leonard Warren travestito da Falstaff in Gran Gala. Appunto, lui va a cambiarsi per il suo appuntamento galante con Alice e torna giù che pare una mongolfiera, un baraccone, no? E lì esplodono le risate del pubblico. Ecco perché alle volte dobbiamo riflettere su questo fatto, le regie che talvolta cambiano, molto spesso, anzi purtroppo cambiano queste cose, attualizzano, scompaiono certi dettagli che sono appunto quelli che poi determinano le reazioni in teatro, le reazioni divertite. Magari torna giù vestito così normalmente come vediamo oggi tante persone circolare per strada o durante le feste, non è che venga poi da ridere. La cosa comica è vederlo trasformarsi appunto in una specie di mongolfiera colorata, ridicola, no? Come deve essere Falstaff in questa scena. Bene, andiamo avanti e dopo aver ascoltato le voci di Leonard Warren e Giuseppe Valdengo, adesso ascolteremo il momento della seduzione di Alice, che ovviamente non riesce perché Alice mica è fessa, e con Leonard Warren nella parte del protagonista e Regina Resnick come Alice Ford, al finto colto raggiante fiore e poi il famosissimo Quand'ero paggio.

Quando

Ecco, stiamo sempre ascoltando questa storica, meravigliosa registrazione con le voci di Leonard Warren, bravissimo, devo dire, avete sentito come riduce questo vocione a delle mezze voci molto molto sottili, appunto come il paggio del Duca di Norfolk, e Regina Resnick, deliziosa, il pubblico che ride e si diverte, e come i nostri ascoltatori vedo che ci sono vari messaggi, parecchi. Ugo Lanzi da Milano dice: grazie per questi magnifici sette, sembra davvero di rivivere la magica serata, che genio Verdi. E beh, non a caso questo è considerato davvero uno dei capolavori della storia del melodramma, non solo di Verdi. Lavinia Seretti chiede qualche notizia in più su Fritz Reiner, che per lei è una piacevolissima sorpresa. Beh, in effetti si sente che sotto c'è un maestro di quelli veri, come si suol dire. Lui era di origine ungherese, ma naturalizzato americano. La sua grande attività fu appunto in America dal 1922 a quel decennio presso il Metropolitan di New York, dove diresse delle storiche produzioni, questa senz'altro, la Salome, sempre dello stesso anno con Ljuba Velić. Insomma, lui rimase una decina d'anni e fece veramente delle cose splendide, tra cui la prima americana di The Rake's Progress di Stravinsky, un direttore dinamico, forte, attentissimo al dettaglio, e insomma lo stiamo apprezzando davvero tutti tantissimo. Andiamo avanti, e adesso tocca a Giuseppe Di Stefano con la grande aria di Fenton, che è un capolavoro, è veramente una pittura, un'opera d'arte in senso totale, completo, e il grandissimo Di Stefano nel 49 dal vivo al Metropolitan.

0: devo dir ciò.
1: Meraviglioso davvero Giuseppe Di Stefano, è una cosa, e sono d'accordo con la signora Ada Luzzi che dice quando entra in scena Di Stefano brilla il sole sul palcoscenico, ma è vero, questa è una capacità che va oltre la, così va oltre addirittura il suo mito, la sua leggenda, cioè Di Stefano aveva questo colore, questo timbro non solo solare, io direi proprio legato al modo di intendere il canto, cioè al senso della parola, al sentimento, sapeva fondere tutte le cose assieme, per di più con una tavolozza di colori incredibile e la bellezza poi del timbro. Ha voglia di dire, sai, le voci brutte poi cantano meglio perché hanno più tecnica, ma queste sono tutte sono sogni che hanno le voci brutte, ma non è così. La bella voce già vince, è un biglietto da visita straordinario. Giuseppe Di Stefano l'abbiamo ascoltato nell'aria di Fenton e adesso ci avviciniamo a quello che è il grande finale del Falstaff di Giuseppe Verdi, ed è esattamente Tutto nel mondo è burla. Tutto è cominciato da lì, tutta la composizione dell'opera nacque appunto da questa fuga, e Verdi volle dimostrare che non era soltanto così il compositore facile dalla splendida tecnica compositiva, ma magari legato a degli stilemi antichi per niente. Studiò a lungo il contrappunto, era un maestro direi del contrappunto, e volle dimostrare in tarda età di poter scrivere un'opera, come si suol dire, a punta di matita, con dei dettagli, dei particolari strepitosi dal punto di vista musicale. E quindi che cosa fa? Prende uno dei degli schemi più classici della storia musicale, che è la fuga. Si parla sempre, no, di fuga e contrappunto, e dimostrò con questa fuga di poter far cantare tutti assieme appassionatamente, sarebbe il caso di dire, e mirabilmente. Abbiamo quindi Warren, Valdengo, Di Stefano, Chloe Elmo, Martha Lipton, Licia Albanese, Regina Resnick e Lorenzo Alvarez nella parte di Pistola, diretti da Fritz Reiner in Tutto nel mondo e burla, la fuga finale del Falstaff, la grande morale che Verdi regala al mondo.

E gli applausi per tutti quanti, veramente altro che gabbati, tutti trionfanti alla fine di questa recita, ovviamente quelli che hanno cantato, poi i gabbati sono gli altri, sono magari gli stessi ascoltatori, coloro che si mettono davanti a questi capolavori, li capiscono magari fino a un certo punto, non del tutto. Verdi lascia sempre aperti questi interrogativi e quindi quest'opera meravigliosa può essere divertente, può essere anche molto, molto tragica, molto malinconica. Si arriva a questo finale e veramente, diciamo la verità, ci si è divertiti, ma anche commossi. Allora, vediamo un po' gli ultimi messaggi, poi ci salutiamo. Gianni Guidotti ringrazia e invoca una puntata intera dedicata al viaggio a Reims diretto da Abbado, il viaggio a Reims di Rossini, diretto da Abbado per la serie I Magnifici 7. Mettiamolo allora in cantiere. Luca Bossini da Lucca vorrebbe una puntata invece dedicata a Cloelmo, il mitico contralto. Senz'altro, ecco, questa è un'altra voce che merita una luce particolare. Ada Luzzi ci ascolta da Casal Maggiore, vuole invece una puntata dedicata, ognuno ne vuole una, a Fritz Reiner. Ed è vero perché è un grandissimo maestro, abbiamo detto già che ha diretto tantissime cose al Metropolitan e non solo. E lui studiò pianoforte con Béla Bartók. Dunque, va bene, lo ascolteremo senz'altro. Sono tutte cose che validissime. Grazie per i vostri messaggi, grazie per il vostro ascolto. L'appuntamento è con Voci in Barcaccia e un ringraziamento a Fabio Ganci alla console, a Roberta Vespa e Benedetta Annibali e un saluto a tutti con un buon ascolto e buona giornata da Enrico Stinchelli. Ciao ciao.

Musica, teatro, danza e voci del nostro tempo. Per la 37esima edizione di Ravenna Festival, 100 spettacoli e oltre 1000 artisti. Dal 21 maggio all'11 luglio. Scopri il programma completo su ravennafestival.org.

0: Ore 13 e 45.
1: Rai GR3.
2: Giorgia Meloni a Confindustria, subito il cantiere per riformare la burocrazia, spese per la difesa, il prezzo della libertà, il presidente Orsini, chiediamo coraggio all'Europa contro il deserto industriale, necessario tornare al nucleare.
3: Comunali, il centrodestra mantiene Venezia, conquista Reggio Calabria, il

0: Centrosinistra Pistoia, Prato e Mantova. Trionfo di De Luca a Salerno. La maggioranza, gli italiani hanno premiato il buon governo. Le opposizioni, rafforzata l'alleanza tra i progressisti.
1: Le trattative Stati Uniti-Iran tra ottimismo e frenate. Attacco americano contro siti missilistici. Teheran, abbiamo abbattuto un drone. Pasdaran, qualsiasi nuova aggressione avrà una risposta severa. 12 morti in Libano per raid israeliano.
0: A tutti una buona giornata da Francesca Quattrocchi e Valentina Antonelli. Assemblea di Confindustria a Roma, la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e della Premier Giorgia Meloni. La Presidente del Consiglio ha parlato di Europa come gigante burocratico da riformare, ma anche degli effetti della crisi su famiglie e imprese. Sentiamo.
2: Subito l'avvertimento all'Europa che deve fare meno e meglio. Le parole di Giorgia Meloni, che accoglie l'invito al cambio di passo del presidente Orsini e sulla competitività rilancia la storia, ha bussato alle nostre porte mostrando che la fragilità dell'Europa è la sua stessa configurazione.
3: Riaffermare un principio banale della democrazia. Il compito della burocrazia è accompagnare e attuare gli indirizzi della politica, non è sostituirsi alla politica.
2: Sburocratizzazione per Giorgia Meloni è la parola chiave. In Europa l'Italia può contare sulla sponda della Germania. In casa la Premier si rivolge a Confindustria proponendo un cantiere comune per arrivare, dice, a una riforma della burocrazia.
3: Tutto quello che non è espressamente vietato per un interesse superiore già tutelato deve essere consentito.
2: Energia, dossier centrale per il governo che vuole difendere famiglie e imprese, ricorda la Premier, che rinnova la richiesta a Bruxelles di allocare meglio le risorse, afferma, fra spese per la difesa e spese per l'energia. La ripresa del nucleare è alla nostra portata, sottolinea Giorgia Meloni annunciando entro l'estate una legge delega. Federica Ionta, GR3.
1: Dal palco dell'Assemblea di Confindustria il presidente Emanuele Orsini propone un piano per rimettere le imprese al centro e sottolinea che servono 20 miliardi per crescita, sanità e scuola.
4: La parola con cui Orsini sceglie di aprire e chiudere la sua relazione è coraggio. Ci vuole coraggio per fermare la deindustrializzazione dell'Europa, che ha perso 1 milione di occupati nella manifattura e nell'indotto in pochi anni. Questo a causa degli alti costi dell'energia sul banco degli imputati di ETS, della mancanza di investimenti e delle regole asfissianti che hanno spalancato la porta alla concorrenza cinese. Questa è la ricetta del numero uno degli industriali.
5: Noi non vogliamo un'Europa ridotta solo a un mercato per altri paesi. Noi vogliamo un'Europa che abbia un vero mercato unico dell'energia, un vero mercato unico dei capitali e del risparmio e un debito comune per finanziare una vera politica industriale europea.
4: Per quanto riguarda l'Italia, bene la prudenza sui conti pubblici, ma sul fronte energetico è necessario accelerare sul ritorno al nucleare.
5: Continuare a sostenere che il nucleare sia inutile perché servono 10-15 anni per attivarlo è falso. Inutile è ogni anno e ogni mese che si perde.
4: Per Orsini, infine, bisogna aumentare i salari, ma da soli, avverte, non possiamo farlo. Collaborazione tecnica di Massimiliano Savino, Gelsomina Testa, GR3.
0: Siamo alle elezioni amministrative. Il centrodestra si conferma a Venezia e riconquista Reggio Calabria. Il centrosinistra vince a Prato e Pistoia.
6: Al primo turno il centrodestra conquista 3 capoluoghi, compreso l'unico di regione, e si aggiudica le sfide più importanti. Venezia innanzitutto, dove Simone Venturini si impone a sorpresa con il 51% sul Dem Andrea Martella, che, forte del sostegno di tutti i leader del campo largo, sperava di strappare la città agli avversari dopo 11 anni di Brugnaro. Più attesa, ma più larga del previsto, la vittoria a Reggio Calabria, dove il forzista Francesco Cannizzaro supera il 65% e pone fine all'epoca di Giuseppe Falcomatà dopo 12 anni. Coalizione di maggioranza vincente anche a Crotone, strappata a un civico con Vincenzo Voce. Il centrosinistra si consola riconquistando Pistoia dopo 9 anni con Giovanni Capecchi di AVS, confermando Prato, Mantova, Andria, Avellino, Enna e Salerno. In questi ultimi 2 casi però senza il simbolo del PD. Menzione speciale per Vincenzo De Luca, primo cittadino di Salerno per la 5ª volta, la prima nel 93, eletto con oltre il 57% dei consensi. Prevalgono 2 liste civiche a Fermo e Messina. Al ballottaggio il 7 e l'8 giugno Macerata, Lecco e Arezzo, dove è avanti il centrodestra. Chieti, Trani e Agrigento, dove invece è in testa il centrosinistra. Daniele Petraroli, GR3.
1: La maggioranza esulta soprattutto per il voto di Venezia, ma secondo le opposizioni il governo rimane in difficoltà.
7: Il centrodestra gode di buona salute anche nel voto amministrativo, dove è storicamente più debole. E questo, dice l'azzurro Antonio Tajani arrivando all'assemblea di Confindustria, vuol dire che il referendum non ha nulla a che vedere col voto politico. La vittoria a Venezia è un segnale forte, rivendica il ministro Nordio da Fratelli d'Italia, Marco Scurria.
8: Gli italiani si fidano di Giorgia Meloni e hanno premiato il suo buon governo. Una sconfitta per il campo largo di Schlein e Conte, tutto tasse e immigrazione incontrollata.
7: Mentre dalla Lega si guarda già alle amministrative di Milano, si lavori a un candidato che unisca, dice il Carroccio. Il governo rimane in difficoltà, ribatte il PD. Questo un test locale che ha rafforzato l'alleanza tra le forze progressiste, sostiene Francesco Boccia da Verdi Sinistra, Nicola Fratoianni.
9: Questo risultato conferma che la partita è apertissima, non c'è più un centrodestra imbattibile, tutt'altro, c'è una partita apertissima, si tratta di però guadagnarsi il consenso degli elettori.
7: Meloni ora si intesta la vittoria a Venezia? In campagna elettorale però non c'era andata, ironizza da Italia Viva Matteo Renzi. Gianluca Ruggirello, GR3.
0: Dall'estero, negoziati in stallo tra Iran e Stati Uniti, Washington attacca il territorio delle Repubbliche Islamiche, Israele intensifica gli attacchi contro gli Hezbollah libanesi.
4: Mentre le trattative oscillano fra ottimismo e frenate, si riaffaccia il fuoco. Nella notte, un attacco americano contro siti missilistici nel sud dell'Iran e imbarcazioni che avrebbero tentato di posare mine nello stretto di Hormuz. Poi, stando ai Pasdaran, l'abbattimento di un drone spia americano che stava entrando nello spazio aereo iraniano. Dalle forze armate di Teheran avvertono che qualsiasi nuova aggressione contro l'Iran riceverà una risposta molto più severa oltre i confini della regione. E la guida suprema, Mojtaba Khamenei, in occasione del pellegrinaggio dell'Hajj, rivendica la vittoria su Israele e America e invita i paesi islamici a cooperare contro di loro. Una risposta a Donald Trump, che ha chiesto ai paesi del Golfo di unirsi agli accordi di Abramo con Israele. Questo mentre Pakistan e Qatar continuano a provare a sciogliere i nodi irrisolti delle trattative, anzitutto Hormuz e l'uranio arricchito, che Trump vorrebbe consegnato agli Stati Uniti o distrutto in loco, intanto nel timore che un accordo preliminare sulla fine della guerra includa anche le ostilità in Libano, come chiede dell'Iran. Israele aumenta gli attacchi contro Hezbollah. 12 i morti libanesi. Valeria Fraschetti, GR3.
1: Notizie rassicuranti sui partecipanti del convoglio di terra della flottiglia fermati in Libia mentre tentavano di raggiungere Gaza con gli aiuti umanitari. Stanno bene e sono al sicuro. Il corrispondente dal Cairo.
10: Sulle sue pagine social la Global Sumud rassicura le famiglie che tutti i partecipanti al convoglio fermato in Libia mentre tentava di raggiungere la striscia di Gaza stanno bene. Intanto il Ministero degli Esteri della Libia orientale assicura che i 10 attivisti fermati a Sirte vengono trattati nel rispetto delle norme internazionali, ricevono cure mediche e assistenza umanitaria. Tra loro ci sono gli italiani Domenico Centroni di Molfetta e Leonardo Alberizia di Asti. Il governo di Bengasi spiega che i fermi sono scattati perché gli attivisti sono entrati in Cirenaica senza le autorizzazioni necessarie. Tuttavia resta l'attesa per la scarcerazione e il rimpatrio. La Farnesina è in contatto col consolato a Bengasi, ma c'è il rischio che i 4 giorni della festa musulmana del sacrificio, iniziata oggi, possano rallentare le procedure di espulsione. Intanto le centinaia di attivisti della Sumud accampati a Sirte in attesa di notizie sui colleghi detenuti denunciano di essere stati sgomberati con la forza ieri sera dalle forze di Haftar. Nel gruppo ci sono anche altri 7 italiani caricati su un pullman e scortati dai militari verso Misurata, da dove saranno rimpatriati. Dal Cairo, Leonardo Sgura per il GR3.
0: Grave incidente stradale in Belgio, 4 morti, 2 sono adolescenti di 12 e 15 anni. Lo scuolabus sul quale si trovavano è stato travolto da un treno mentre attraversava un passaggio a livello nelle Fiandre. Le altre vittime sono l'autista del mezzo e un accompagnatore. Critiche le condizioni di 2 dei feriti.
1: A Napoli un uomo con problemi di tossicodipendenza ha coltellato il figlio di 12 anni, poi ha tentato di togliersi la vita. Il ragazzino colpito ha un polmone ricoverato in gravi condizioni. Arrestato il padre, che all'arrivo del 118 ha aggredito il figlio una seconda volta prima di colpirsi anche lui al volto e alla gola. Ferita anche la moglie, che è riuscita a disarmarlo.
0: Parte bene nel 2026 il turismo in Italia. Nel periodo gennaio-marzo l'Istat ha registrato un aumento annuo del 4,2% per gli arrivi e del 7,5% per le presenze, trainate soprattutto dagli stranieri, che rappresentano il 54,6% del totale. Gli italiani sono cresciuti del 2,2%. I dati, ha commentato il ministro Gianmarco Mazzi, mostrano che si va verso una stagione sola, la stagione del turismo italiano, che dura 12 mesi l'anno.
1: Il jazz per me significa libertà, speranza in un mondo migliore. Parole di Sonny Rollins, il colosso del sax, come era soprannominato, è morto nella sua casa di Woodstock a 95 anni. Compositore e sassofonista, ha scritto la storia del jazz accanto ad altri giganti come Miles Davis, Charlie Parker, John Coltrane, entrando nel pantheon dei più grandi musicisti del Novecento.
11: Questo brano, uno dei più celebri della storia del jazz, è come una firma. Si intitola St. Thomas e racconta molto di Sonny Rollins. I ritmi caraibici assorbiti dalla madre nativa delle Isole Vergini, la potenza del suo sax, quel modo inconfondibile di partire da un tema e poi scomporlo in frammenti, ricamando su ogni suono, dilatandolo con un'energia dirompente, incontenibile e infine restituendo ordine e melodia alla vertigine di note. Nato a New York nel 1930, Saxophone Colossus, come verrà chiamato più tardi, era cresciuto tra i locali di Harlem dove suonava gente come Duke Ellington, Count Basie e aveva cominciato adolescente a masticare jazz. Decisivi alcuni incontri con il pianista Thelonious Monk, il trombettista Miles Davis, il batterista Max Roach, il sassofonista Coleman Hawkins. Il suono robusto, ruvido del suo sax che predilige il registro basso lo colloca tra i maestri del hard bop, ma Sonny Rollins con la sua incoercibile vocazione da solista ha attraversato tutte le correnti, avanguardia compresa, da fuori classe dell'improvvisazione senza mai dimenticare le proprie origini, dal blues al calypso, con l'eleganza, l'autorevolezza, l'ironia dei padri nobili del jazz. Claudia Fayens, GR3.
0: Noi ci fermiamo qui, direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento di edizione Francesca Quattrocchi, che ha condotto con Valentina Antonelli, regia Giovanni De Palma e Luciano Pecoraro. Tra poco c'è Wikiradio, il prossimo GR3 alle 16.45. Tutti ancora l'augurio di una buona giornata.
12: Abbiamo trasmesso GR3.
13: Ehi, ma chi pensa a pagare la mensa della scuola?
14: Io.
13: E la multa dell'altro giorno?
14: Io.
13: E a dirmi quanti punti ho sulla patente?
14: Io.
13: E a conservare per me i documenti che non trovo mai?
14: Io. Basta un tap e a farti avere i servizi pubblici sul tuo smartphone ci pensa io. Io, la pubblica amministrazione a portata di app. Scaricala ora.
15: Pago PA e Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
16: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
17: Onda Verde. Viaggiare informati.
18: Principali aggiornamenti, partiamo dalla A22 dove si viaggia con traffico rallentato perché intenso tra Egna Ore e allacciamento Bolzano Sud in direzione Brennero. Ci spostiamo in A10, code a tratti per 2 km, lavori in corso tra Borghetto e lo svincolo Pietra Ligure verso Genova. Andiamo in A14, anche qui lavori in corso. Ci sono code per 1 km tra Pedaso e Grotta a Mare verso Pescara, ma troviamo code per 1 km anche tra Pescara Nord e Atri Pineto verso Ancona. Andiamo verso la capitale 1, diramazione di Roma Sud, code per 1 km, la viabilità esterna non riceve, tra Torre 9 e allacciamento raccordo anulare in direzione di quest'ultimo. Chiudiamo con la tangenziale di Napoli dove ci sono code per traffico, allo svincolo Corso Malta siamo in entrata verso Pozzuoli. È tutto, mi fermo qui da Marina Marini di Rai Mobilità, buon ascolto, buon viaggio.
17: In collaborazione con il CIS.
19: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
20: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
19: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
20: E ci mantiene giovani.
19: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
20: Perché Oliveto è Oliveto.
17: Meteo Radio.
3: In serata ampira serenamente su tutta la penisola, salvo residui addensamenti lungo la fascia alpina. Nelle prime ore della notte, transito di innocue velature a partire dalle regioni settentrionali. Domani, mercoledì 27 maggio, l'alta pressione inizierà a cedere il passo a correnti più fresche e instabili di origine atlantica. Nel pomeriggio assisteremo a un rapido sviluppo di rovesci e temporali sparsi su Alpi e Prealpi, in locale estensione alle pianure adiacenti. Sul resto del paese resisteranno condizioni di tempo stabile e ampiamente soleggiato, pur con qualche nube in più sull'Appennino. Le temperature subiranno una prima flessione al nord, mentre resteranno stabili al sud, con punte di 32-33 gradi in Puglia e Sicilia. I venti soffieranno deboli o moderati dai quadranti occidentali, con decisi rinforzi nelle aree colpite dai temporali, generalmente poco mossi o mossi i bacini occidentali, poco mossi o quasi calmi i restanti mari. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
21: Uliveto e Rocchetta, Acque della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteo Radio.
22: RAI, Radio 3. Trame Sonore, il visionario festival della musica d'arte, torna dal 29 maggio al 2 giugno. 300 musicisti, 150 concerti, luoghi straordinari. Immergiti nelle Mantova Music Vibes. Officinaocm.com. Spot offerto da Consorzio Grana Padano.
23: Wikiradio, le voci della storia.
24: Memoria fotografica.
23: La guerra nelle foto di Dan McCallin con Francesco Faeta.

0: In un interno squallido, con sullo sfondo una finestra che affaccia su un luogo indefinito, sono alcune figure di bambini biafrani magrissimi, con i vistosi segni della denutrizione sui loro corpi. In primo piano uno di loro, albino, viso affilato dalla fame, le gambe due stecchi bianchi di pochi centimetri di diametro che a malapena lo sorreggono, una mutanda mal coperta da una sorta di sdrucito maglione, in mano una scatoletta di carne vuota, la testa abnorme rispetto al resto della sua figura. Il viso è volto verso terra, piegato in avanti come la sua figura, e una delle sue mani, quella che non tiene la scatoletta vuota, si appoggia al ginocchio in un evidente sforzo di alleggerire il peso di un corpo che a stento sta in piedi. Ha grandi occhi che non guardano il fotografo, persi nel vuoto.
1: Nel suo terribile resoconto fotografico di un'esistenza infernale, Life, Death and Everything in Between del 2023, il reporter inglese Dan McCullin didascalizza l'immagine che abbiamo appena descritto, una sua immagine, quella da cui oggi partiremo, in questo modo. A 9-year-old boy holding an empty corned beef tin, Biafra, 1969. Un bambino di 9 anni che porta una scatola vuota di carne. E in effetti la scatoletta di carne vuota in questa fotografia, nel suo insieme che consente a malapena di reggere lo sguardo, costituisce ciò che Roland Barthes definiva il punctum, quel particolare in grado di aggredire l'indifferenza dello spettatore, attirando la sua attenzione e spesso provocando la sua empatia. Si sarà riconosciuta una delle immagini simbolo della guerra biafrana che, riprodotta 1000 volte, fece a suo tempo il giro del mondo, contribuendo a far maggiormente conoscere, oltre che la condizione dell'area, l'autore, già affermato fotografo sociale di guerra, che quel conflitto andava seguendo con sofferta partecipazione. Biafra, 1967, 1969. Si trattò di una guerra civile che insanguinò la Nigeria, causata dalla secessione di una delle sue regioni, il Biafra appunto, e dalla conseguente repressione nazionalista. La guerra, fomentata e promossa da gruppi di potere dell'una e dell'altra parte, alimentata da questioni etniche, la secolare contrapposizione tra gli Igbo e gli Uwasa, in cui motivazioni politiche, interessi neocolonialisti, specialmente francesi e inglesi, logiche di sopraffazione, ambizioni personali, motivazioni religiose, in particolare l'aggressività di fanatici integralisti musulmani e di odi razziali, si intrecciarono inestricabilmente, producendo uno scenario di tremenda e selvaggia devastazione.
2: Quando nei villaggi si odono i primi spari mai uditi nella loro calma, lenta e antica vita naturale, la gente terrorizzata fugge nella foresta. Spesso si perdono e muoiono di fame senza che nessuno lo sappia. Altri giungono a piedi di villaggio in villaggio fino ai grossi borghi e alle città. Non possiedono nulla. Ci sono quasi 4 milioni di profughi in Biafra. Cosa mangiano? Nei campi di raccolta che fanno pensare ai lager nazisti ho visto mangiare topi e lucertole. E già molto. Nella maggioranza dei campi non si mangia niente di niente per giorni e giorni fino alla fine. I soccorsi sono minimi. Uno o due aerei clandestini forzano il blocco della contraerea nigeriana di notte 3 o 4 volte alla settimana. Tentano di atterrare, quando ci riescono e quando non piove, in una strada nella foresta. Sono organizzati dalla Caritas Internationalis. Gli equipaggi degli aerei sono mercenari e spesso rifiutano di volare per il troppo rischio. Gli aerei portano in media 3 tonnellate di cibo al giorno. Sono necessarie, anzi indispensabili, per arrestare il ritmo della mortalità, almeno 300 tonnellate al giorno. Eppure altre tonnellate di viveri e medicinali si accumulano nell'isola di Fernando Po a poche miglia dal Biafra. Questo sacerdote parla delle malattie nei campi di profughi. malaria, dissenteria e tutte le malattie conseguenti alla denutrizione. I bambini si gonfiano, la pelle si apre, si squama e lascia il posto a un'altra pelle bianca, rosea e intatta come quella dei nostri bambini. Diventano bambini bianchi. Quando sono diventati bianchi, muoiono. In questi luoghi gli uomini e i bambini perdono le caratteristiche individuali dell'umanità e acquistano quelle collettive e indecifrabili della morte. I bambini sono una folla di minuscoli vecchi o di scheletri, eppure il loro sguardo è calmo e quasi sereno, distaccato, contemplativo, di chi ha capito tutto delle cose di questo mondo, di chi ha coscienza totale e definitiva della solitudine e del dolore dell'uomo, di chi non deve imparare più nulla. A 2, 3, 4 anni è come se avessero vissuto una lunga vita che ora si preparano ad abbandonare.
1: L'Occidente, che aveva parte delle responsabilità per l'accaduto, ha sempre considerato la sua prima guerra dopo il secondo conflitto mondiale quella dell'Ucraina, millantando un periodo di decenni di pace. Si tratta di un'affermazione falsa, basata su di uno smaccato etnocentrismo geopolitico, se si pensa ai 1000 scontri intercorsi in paesi lontani dall'Europa e dagli Stati Uniti, quelli del sud-est asiatico per esempio, ma anche nello stesso territorio del vecchio continente come i Balcani. La guerra del Biafra ne è prova lampante. Durante i 3 anni in cui durò la secessione della regione, persero la vita 1.200.000 persone, falcidiate dalla crudeltà dei combattimenti, delle rappresaglie, delle esecuzioni sommarie e ancor più dalla fame che per via di carestia e distruzioni colpì l'area. Anche gli italiani furono toccati dalle ostilità perché 10 tecnici dipendenti da aziende petrolifere nazionali furono trucidati, 14 altri furono catturati, sommariamente processati, condannati a morte e solo dopo trattative, pressioni e probabilmente concessioni liberati. E questo è il contesto in cui McCallen incontra il bambino biafrano della nostra fotografia all'ingresso di una missione religiosa posta nell'area centrale del paese, e conosciamo i dettagli di quell'incontro perché egli stesso lo racconta in un suo scritto autobiografico, Un comportamento irragionevole, del 1990.

0: Entrando vidi un ragazzo albino, un orfano affamato. Era già in una situazione pietosa. Se poi era anche albino, la sua posizione era inimmaginabile. Mentre moriva di fame, i suoi simili lo facevano oggetto di ostracismo, scherno e disprezzo. Il suo pallore era scheletrico. Indossava i resti di un maglione fuori misura e stringeva forte una scatoletta di carne di manzo vuota. Sentii qualcosa sfiorarmi la mano. Il ragazzo albino si era trascinato sino a me e ora muoveva la sua mano nella mia. Mentre gliela tenevo mi vennero le lacrime agli occhi. Mi dicevo: non guardare, pensa a qualcos'altro, a qualsiasi cosa. Non piangere di fronte a questi bambini. Mi misi una mano in tasca e trovai una caramella di zucchero d'orzo. La passai furtivamente nella mano del ragazzo, che se ne andò. Si allontanò di poco e scartò lentamente la caramella, annaspando con le dita. Leccò la caramella e mi fissò con gli occhi sgranati. Notai che continuava a impugnare la scatoletta di carne di manzo, mentre rimaneva in piedi a succhiare con delicatezza la caramella. A malapena sembrava umano. Assomigliava a un minuscolo scheletro rimasto chissà come in vita.
1: McCallin, un uomo abituato a osservare senza battere ciglio ogni abominio che l'essere umano produce sulla Terra e di cui ogni essere umano può essere vittima, quando scattò la fotografia nelle condizioni d'animo che egli stesso ci comunica, aveva 34 anni. Le immagini su di lui del periodo della guerra in Africa lo mostrano ancora quasi un ragazzo e seguiva per il suo terzo anno la guerra, inviato, non senza invidie, rivalità, contrapposizioni, del Sunday Times di Londra. Vi è un intreccio particolare nella vita di McCallin che rende la sua testimonianza dai fronti di guerra, tantissimi, da Suez alla Palestina, dal Vietnam alla Cambogia, dall'Irlanda del Nord a Cipro, dal Biafra al Libano di Sabra e Shatila, dal genocidio delle popolazioni della foresta pluviale latinoamericana, con la tragedia della deforestazione, vi è un intreccio particolare, dicevamo, che rende intensa e particolarmente sofferta la sua testimonianza. Il suo legarla, in modo lucido, alle condizioni di miseria e sfruttamento sociale. La guerra, per il fotografo, con precisa intuizione antropologica, è frutto della condizione sperequata degli uomini ed è strettamente imparentata con l'ingiustizia, la diseguaglianza, le condizioni carcerarie degli slums periferici, con la presenza della violenza urbana, con le epidemie e le catastrofi naturali. Questa sensibilità verso il disagio e la sofferenza e queste convinzioni originano dalla sua biografia. McCallin, primo di tre figli di una famiglia indigente, è nato a Londra nel 1935 ed ha trascorso parte importante della sua vita infantile e adolescenziale a Finsbury Park, un quartiere poverissimo, posto nella banlieue di Islington, poco a nord di Londra. La vita lì era durissima in un apprendistato che richiedeva forza, assuefazione, violenza.
0: Mi prendevano a schiaffi. Gli schiaffi sono un ricordo incancellabile. A scuola mi schiaffeggiava il maestro, nel cortile i compagni di gioco. Stavo accumulando una riserva ben fornita di sospetto e di rancore. So cosa vuol dire essere bollato col marchio di sporco e incivile, essere trattato come qualcuno da cui stare alla larga. E tuttavia, le vicissitudini della mia infanzia mi prepararono a sostenere con umiltà negli anni a venire le condizioni di gente ancora più povera. Sapevo con esattezza come era fatta la loro vita, senza che nessuno me lo dovesse spiegare.
1: La morte del padre, già da tempo invalido e che si arrangiava con lavoretti per un'asma bronchiale aggravata dalle condizioni ambientali nel 1948, quando il futuro fotografo aveva 13 anni, lo costrinse a interrompere gli studi e a trovare lavoro come lavapiatti e poi come fattorino. E solo attraverso il servizio militare nella RAF, dal 1954 al 1956, che gli esce dalla posizione di miseria e marginalità e inizia a occuparsi di fotografia, culminando questa durissima fase di apprendistato con la pubblicazione nel 1959 di sue immagini su L'Observer.
2: In 1956, I came out of the...
3: Nel 1956 sono stato chiamato per il servizio di leva che durava 2 anni ed era obbligatorio. Avevo 18 anni. Allora non sapevo usare la macchina fotografica. A casa mia, a Londra, avevo degli amici molto simpatici. Facevamo delle cose insieme, ci divertivamo, rubavamo anche. Era una povera banda di piccoli delinquenti. 2 anni più tardi, nel 1958, una notte, c'è stata una sparatoria tra le bande del mio quartiere e un poliziotto è rimasto ucciso. Io non c'ero quella sera, ma avevo fatto delle fotografie a questi ragazzi e ho deciso di portarle al New Observer di Londra. Erano foto da dilettante, ma me le pubblicarono subito e da un giorno all'altro ho cominciato a ricevere offerte di lavoro da tutti i giornali e dalle TV del paese. Quanto conta la tecnica per una buona foto? No, non credo che la tecnica sia importante. Per un fotografo è essenziale la comunione con le cose che vede, l'emozione che prova. Ecco la non tecnica più importante di tutte per trasmettere le sofferenze degli altri. C'è un approccio umanistico dunque alla fotografia.
2: It's important to tell the story.
3: Beh, la cosa principale è raccontare perché sei là, che cosa succede, quali sono le ragioni anche politiche di quello che vedi e mostrare le sofferenze della gente in un mondo sempre più indifferente. Questo è il senso del mio lavoro.
4: E quindi anche sociale.
3: Sì, per esempio è importante per me far vedere la povertà dell'Inghilterra, considerato un paese benestante. La povertà è uguale dappertutto, a casa mia come in India, Vietnam, Cambogia.
1: Dopo una avventurosa e autofinanziata documentazione della costruzione del muro di Berlino nel 1961 e un nuovo reportage nel 1963 sugli operai delle acciaierie di West Hartlepool, altro dolente tributo alle sue origini, giunge il primo incarico per coprire la guerra civile cipriota nel 1964 e il suo primo viaggio di lavoro in Vietnam. Il bambino biafrano e l'intensa rievocazione dell'incontro che ne fa McCallin ci costringono a porci domande che oggi, dopo il conflitto russo-ucraino, dopo lo sterminio palestinese, dopo le aggressioni indiscriminate in Libano e in Iran, divengono tanto più urgenti quanto più irrisolvibili. A quale stress innanzitutto vanno incontro coloro che tentano di testimoniare la violenza dilagante nel mondo? E quanto questo stress condiziona poi una possibilità di libera e responsabile informazione, soprattutto oggi in scenari fortemente inquinati per fattori diversi? Lo psichiatra Anthony Fernstein, che ha affrontato l'ambito problematico con particolare attenzione, parla della moral injury cui vanno incontro reporters e fotoreporters che coprono guerre, migrazioni e catastrofi. La moral injury, per Feinstein, si concretizza in una sindrome che in vario modo e con varie conseguenze fisiche e psicologiche affligge quanti sono esposti alle immagini della violenza, anche se operano nel regime protetto garantito dalle loro specifiche identità professionali, in quegli hotel che costituiscono dorati bivacchi di operatori per lo più occidentali e di guide native che non sempre sono risparmiati da bombardamenti e rappresaglie. I giornalisti che provengono dal fronte, ricorda, presentano disordini dello stress post-traumatico analoghi a quelli di combattenti veterani.
5: Quando mi definiscono un fotografo di guerra mi arrabbio, perché io sono stato lì in quei luoghi per mostrare al mondo che cosa non dovrebbe accadere mai.
6: which should not be happening.
7: Per Don McCullin, uno tra i più grandi fotoreporter della nostra epoca, la guerra è una pazzia. Lui che i conflitti li ha vissuti in prima linea, da Cipro al Libano al Biafra e sulla sua pelle, colpito da un colpo di mortaio in Vietnam, salvato dalla sua Nikon che si è presa un proiettile per lui in Cambogia, arrestato e finito in prigione in Uganda.
5: Il ricordo della guerra è sempre dentro di me. Queste foto non dovevano essere qui in questa mostra, ma sulle pagine dei giornali per cercare di cambiare le cose. Invece, purtroppo, non abbiamo cambiato nulla perché vediamo continuamente l'inizio di nuovi conflitti.
7: La rabbia e la paura sono emozioni che McCullin ha colto spesso nelle sue fotografie, sin dall'inizio, quando negli anni 50 documentava la povertà della comunità locale nel suo nativo Finsbury Park a Londra. Guardandosi indietro ci confessa l'enorme senso di colpa che porta dentro.
5: Una delle foto più forti ha come protagonista un bambino africano albino, denutrito, che tiene in mano una scatoletta di cibo vuota e quegli occhi con cui mi guardava mi perseguitano ancora oggi. Quando ho lasciato quel bambino sapevo che sarebbe morto dopo 2 o 3 giorni.
7: Le fotografie più recenti di McCullin collegano i due filoni chiave del suo lavoro, il conflitto e il paesaggio, soprattutto quello della campagna britannica, dove ha vissuto negli ultimi 30 anni.
5: Pensavo che fotografare i paesaggi o le rovine dell'impero romano fosse una vacanza dalle immagini della guerra, ma alla fine non funziona perché uso lo stesso linguaggio che ho sempre utilizzato.
7: Nel suo lavoro, dedicato soprattutto ai lati più nascosti della società, ai poveri, agli oppressi, immagini rigorosamente in bianco e nero, McCullin si è spinto sempre oltre le mode e i confini dell'arte convenzionale. È la fotografia che ha scelto me, non io la fotografia, la sua frase ricorrente.
6: I'm very lucky, I haven't had anybody really...
5: Sono stato fortunato perché non ho avuto molte critiche negative al mio lavoro, ma ho rischiato la vita, sono stato ferito molte volte. Non avevo pianificato di dedicare la mia esistenza a questo tipo di fotografia. È accaduto. Sarei potuto diventare ricco facendo il fotografo di moda. Invece è andata così. Non ho rimpianti. In fondo è anche il destino che decide il viaggio che diventa la tua vita.
1: Essere fotografi di guerra, insomma, sottopone a rischi, in primis naturalmente quello di morire, come i soldati che si vorrebbero narrare. Le vicende di Gerda Taro, Bob Capa, David Chim Seymour, Larry Burroughs e più recentemente Anya Niedringhaus e Katie Gannon, tra di tantissimi altri, lo comprovano. Ma sottopone anche a traumi gravi, anche se non mortali. Le testimonianze di Margaret Bourke White, George Rodger, Eric Schwab, Germain Krull, Walter Rosenblum, Willem Brasse, Lee Miller, Don McCullin, in merito sono eloquenti. Tutti loro sono stati scioccati da quanto hanno osservato, non soltanto per ciò che hanno visto, ma anche per il cambio di cultura visuale che sentivano si stava in loro affermando. Walter Rosenblum, che aveva visitato i campi di sterminio nazisti, ricorda: «Ho incontrato la mia dose di persone diaboliche e so di cosa sono capaci. Ero presente alla liberazione del campo di Dachau». Lee Miller, che dalla sindrome da adattamento postbellico avrebbe subito conseguenze gravissime che comporteranno alcolismo e che certamente accelereranno la sua dipartita, scriveva a Audrey Withers, editor di British Vogue, dopo la sua visita a Dachau, un drammatico telegramma in cui attestava che gli orrori inimmaginabili che erano documentati nelle sue fotografie erano verità. «I implore you to believe this is true». Lo stesso vale per George Rodger, che dopo esperienze analoghe scrive: «Non era nemmeno una questione di ciò che stavo fotografando, ma di ciò che mi era successo durante il processo. Quando ho scoperto che potevo guardare l'orrore di Belsen, 4.000 morti e affamati distesi ovunque, pensare solo a una bella composizione fotografica, ho capito che mi era successo qualcosa e che dovevo smettere. Mi sentivo come le persone che gestivano il campo. Non significava nulla. Ecco, a volte, spesso, succede qualcosa. McCallin, con il rifiuto per la guerra, la sofferenza, la diseguaglianza sociale che genera miseria, pena, diminuzione, giunge infine a un rifiuto per la fotografia, che si basa sulla consapevolezza della fatica e dell'ambiguità del guardare, dei processi circolari di sfruttamento delle immagini che legano il fotografo, gli editors e lo stesso pubblico che si assuefà, quasi per omeopatia, a immagini di distruzione, morte, sofferenza altrui contemplata dalla quiete di salotti borghesi. Insomma, una violenza osservata che trasforma, che viene interiorizzata e incorporata, che provoca un'alterazione degli ordini morali e degli stessi percorsi intellettuali e che modifica la fotografia stessa. Nei tardi anni della sua vita, per rasserenare la sua mente alterata, come egli testimonia, per provare a disinnescare il carattere tossico dell'esperienza, inizia a fotografare paesaggi e siti di antiche rovine romane, quanto, insomma, egli spera possa tenerlo lontano dai suoi incubi ricorrenti.
0: Se mi chiedete segretamente quale soddisfazione spirituale offra il mio lavoro, vi risponderò quasi nessuna. Per questo me ne vado a fotografare il paesaggio del Somerset o i luoghi più remoti del pianeta.
1: Dunque, inutilità di certe immagini e di conseguenza della vita che è servita a produrle. Susan Sontag, che alla violenza dell'immagine e all'immagine della violenza ha dedicato il suo magistrale saggio Davanti al dolore degli altri, pubblicato soltanto un anno prima della sua prematura e dolorosa morte, similmente ragiona sul senso delle immagini.
8: Alcuni hanno a lungo creduto che se fossero riusciti a rendere l'orrore sufficientemente vivido, i più avrebbero finito per comprendere l'enormità, l'insensatezza della guerra. Ma la pietà e il disgusto che le immagini della guerra ispirano non dovrebbe impedirci di chiedere quali immagini, quali crudeltà non ci vengano mostrate.
1: McCallin termina la sua autobiografia Un comportamento irragionevole pubblicata da Contrasto ricordando e scrivendo dalla sua casa nella campagna inglese in cui in solitudine si è rifugiato.

Ogni tanto mio figlio Alexander mi viene a trovare, ma nella mia casa sono per lo più solo. I fantasmi dei miei album fotografici a volte sembrano sfidarmi. I fantasmi di tutti quei morti in guerra e soprattutto il fantasma del bambino Biafrano. Ora, dopo l'ultimo scontro frontale con la vita, la morte della mia prima cara moglie e la separazione dalla seconda, in casa ci sono anche i fantasmi dei miei amori. Scrivendo di loro, forse, li renderò liberi.

0: Francesco Faeta ha raccontato la guerra nelle fotografie di Dan McCallin, a partire da una delle immagini simbolo della guerra in Biafra, seguita come inviato del Sunday Times di Londra tra il 1967 e il 1969.
1: Testi letti da Claudio De Pasqualis e Orsetta De Rossi.
0: Realizzazione di Natascia Cerqueti.
1: Wikiradio, le voci della storia, è un programma di Loredana Rotundo, con Marcello Anselmo, Natascia Cerqueti e Marzia Coronati. Tutte le puntate sono disponibili su RaiPlay Sound.
2: Rai, Radio 3.
3: Attenzione, attenzione! Dopo aver letto la lista dei progetti 8x1000 dell'Unione Buddista Italiana, potreste addirittura dire wow! 8x1000 unionebuddista.it.
4: L'idealista. Yeah, yeah, yeah. Tutta la musica in una lista. Yeah,
5: yeah, yeah. Bentrovati da Valerio Corzani, un saluto a Fabrizio Paccione in console, in regia c'è Pino Zingarelli, il programma è a cura di Chi vi parla con Monica Nonno e la collaborazione di Luca Marchese. Dunque, in una giornata che piange la scomparsa del grande sassofonista Sonny Rollins, morto all'età di 95 anni e universalmente celebrato per la sua maestria improvvisativa e del quale peraltro ricorderemo la verve jazzistica tra poco a Fahrenheit, dove abbiamo previsto la messa in onda di un album che vedeva Rollins al fianco di Miles Davis. Ebbene, oggi stiamo però anche doverosamente celebrando i 100 anni dalla nascita di Miles Davis, lo fa Radio 3 tutta. E ricordano queste celebrazioni che Miles Davis è stato per il jazz e per la cultura black in genere quello che forse Picasso è stato per l'arte contemporanea. Miles Davis ha partecipato alla rivoluzione bop negli anni 40 e poco prima di morire ha battezzato le commistioni tra jazz e hip hop, inaugurando nel frattempo molte altre rivoluzioni legate al jazz modale, all'art bop, al jazz rock, all'etno jazz. In questo bailamme di accelerazioni convulsive, Miles ha continuato semplicemente a soffiare nella sua tromba in modo celestiale e luciferino insieme. Per ricordare Miles Davis oggi all'idealista, mettiamo in fila le musiche legate alla suspense e al giallo registrate da Miles Davis, il quale non a caso forse era stato soprannominato il principe delle tenebre. Partiamo dal 1957, da una sessione di culto, una delle poche che Miles progettò interamente nel vecchio continente che così tanto lo venerava. Parigi ne fissò il suo quartier generale per una serie di affinità elettive e fra i suoi molti ammiratori c'era anche il regista Louis Malle, che nel 1957 appunto gli commissionò la colonna sonora di un noir in preparazione. Scelto un vecchio palazzo nel cuore della Ville Lumière per amplificare suggestioni ed atmosfere, Davis riunì poi una fantastica line-up di amici e musicisti che primeggiavano sulla scena parigina, ovvero Barney Whelan al sax tenore, René Utreguet al piano, Pierre Michelot al contrabbasso e Kenny Clarke alla batteria. Entrarono in studio alle 22 con qualche bozza armonica. I musicisti trovarono subito la giusta alchimia già dopo qualche set e qualche piccola ripetizione. E c'erano naturalmente le scene in cui Mal, che aveva scelto come protagonista della pellicola una splendida Jean Moreau, desiderava fosse composta la musica, una circostanza peraltro del tutto nuova anche per Davis, che fino ad allora non aveva mai partecipato a una colonna sonora nel primo esperimento di presa diretta. Alle 8 del mattino seguente il lavoro poteva ritenersi concluso. Miles suonò morbido, molto notturno e la musica ha un pathos emotivo di rara efficacia, con molti spunti che accrescono il senso di pericolo e l'atmosfera umbratile.

Dunque, oggi ascolteremo 5 brani noir del grande Miles Davis. Ora tocca una commedia nera, ma non si tratta di una colonna sonora. Stiamo facendo un salto in avanti fino al 1968 e andiamo nel palinsesto di brani di Miles in the Sky. E c'è anche Black Comedy, commedia nera, giusto appunto. Che dire di questa gemma preziosa, incastonata peraltro in uno dei tanti momenti magici nella carriera del grande trombettista. Si tratta della transizione tra lo stile acustico e quello dell'elettronica, ma anche dell'elettricità in genere, un capolavoro un po' sottovalutato che anticipa in parte la fusion di Beaches Brew, generando un suono e un'atmosfera inediti. Miles allarga i propri orizzonti e di conseguenza anche i nostri, introduce in alcuni brani il pianoforte elettrico, la chitarra e il basso elettrici, scatena la sua verve creativa e stupisce ancora magnificamente. In quegli anni i tempi dei brani si dilatano, Miles Davis ascolta sempre di più anche i musicisti rock e funk come Sly Stone, James Brown, Jimi Hendrix, combina una netta semplificazione ritmica con elementi ambigui come la tonalità, modo maggiore e minore, fonde una sensibilità popolare e afro con sfumature più astratte di origine europea, vicine agli esperimenti elettrici dei compositori colti. E anche il fraseggiare della sua tromba è sempre meno lirico, più spesso spezzato, rude e aspro. Dunque, Miles in the Sky, un album memorabile nella sua architettura tradizionale già deflagrante, piena di promesse, già contaminato ma ancora con un occhio al quintetto degli anni 60. Qui c'erano Miles Davis alla tromba, Eric Biancock al pianoforte e al pianoforte elettrico, Wayne Shorter al sax tenore, Ron Carter al contrabbasso, Tony Williams alla batteria e George Benson alla chitarra. Miles Davis, Black Comedy.

Allora, adesso un altro passo in avanti cronologico in questo nostro omaggio a Miles Davis. Siamo nel 1985 e qui la nota noir è nel titolo dell'album e in quella della title track che fra poco ascoltiamo. You are under arrest, sei in arresto. Tutto in questo album era pensato per essere abbastanza provocatorio, dalla sgargiante copertina alla musica diretta, ma sempre molto funky. È un ascolto molto più ricco e sfaccettato rispetto a Decoy dell'anno precedente, in parte perché Miles esprimeva pubblicamente per la prima volta le sue opinioni sull'intimidazione della polizia, il razzismo e la minaccia nucleare. Alcune di queste cose naturalmente le aveva dette già anche in precedenza. Comunque, nell'era di We Are The World, persino Miles dimostrava di avere anche voglia di schierarsi in maniera molto definitiva, ma usava comunque un umorismo nero, un orecchio finissimo per le melodie, per veicolare i suoi messaggi. Tra il 1981 e il 1984 il suo stile fu cosiddetto funk cromatico, uno stile energico, minimalista, composto principalmente da riff di un solo accordo, linee di basso molto pesanti, percussioni alle volte latine, ma in ogni caso sempre piuttosto frenetiche. Solitamente le melodie vengono suonate all'unisono da sassofono e chitarra, che spesso prendono ispirazione dagli assoli di John Scofield. Qui c'è infatti nella title track che ora ascoltiamo, oltre a Miles Davis, Bob Berg al sax tenore, Robert Irving alle tastiere, John Scofield alla chitarra, Darryl Jones al basso e Al Foster alla batteria.

Grande lavoro di Miles Davis alla tromba, ma anche il possente accompagnamento di Darryl Jones al basso elettrico. Voglio segnalarvi che a Radio 3 Suite, intorno alle 22 stasera, ci sarà una tavola rotonda intorno a Miles con tre grandi trombettisti jazz italiani, Enrico Rava, Fabrizio Bosso e Luca Acquino, che hanno risposto alle mie sollecitazioni raccontando il loro rapporto con Davis, le pulsioni e le eredità della sua opera. Mentre domani sera, 27 maggio, alle 20:30, sempre a Radio 3 Suite, manderemo in onda uno dei concerti inediti offerti dal circuito EBU, in particolare quello di Helsinki, registrato il 1 novembre del 1967. Di scena un quintetto strabiliante con Miles Davis alla tromba, Wayne Shorter al sax tenore, Herbie Hancock al pianoforte, Ron Carter al contrabbasso e Tony Williams alla batteria. Torniamo al nostro percorso noir. Miles Davis ha partecipato anche alla colonna sonora insieme a John Lee Hooker, Taj Mahal e altri del film diretto dal suo vecchio amico di Hollywood Dennis Hopper e interpretato da Don Johnson, Virginia Madsen e Jennifer Connelly. È celebre il duetto blues che Miles ha eseguito con John Lee Hooker, l'unica volta in cui si sono incontrati o hanno suonato insieme. Harry Maddox giunge in una cittadina del Texas e trova lavoro come venditore di automobili in un autosalone. Questo l'inizio del plot, che poi si trasformava in una specie di noir decisamente conturbante, che non è stato un campione di incassi e che pagava pegno in effetti a qualche falla nella sceneggiatura, ma la colonna sonora era meravigliosa.

Una puntata veramente da brividi, ci scrive Roberta, che si riferisce forse sia al tema che sono i brani noir e naturalmente anche alla musica, alla qualità della musica di Miles Davis. Arriviamo a Doo-Bop per chiudere un disco tra l'altro uscito postumo, l'opera a cui Miles Davis stava lavorando quando scomparve nel settembre del 91. Malgrado i 65 anni suonati, il rap non è per lui un oggetto misterioso e così Davis ci lascia in eredità un album perfettamente ascrivibile al cosiddetto acid jazz, prodotto per giunta da uno pratico del giro hip hop, ovvero Easy Mo Bee. Doo-Bop è una sorta di testamento spirituale di Miles Davis, ci sono i ritmi ipnotici scanditi spesso da batterie elettroniche e poi ci sono anche naturalmente le voci e il flow di molti rapper. L'operazione di Miles Davis è come al solito molto ambiziosa e originale. Davis fonde il fraseggio jazz della sua tromba con i ritmi ipnotici di una cultura musicale come l'hip hop. Siamo nel 1992 e questa miscela, come spesso gli capitava, è uno dei primi, se non il primo, a forgiarla.

0: un brano strumentale, ma c'erano anche invece molti pezzi con il rappato dei suoi collaboratori. Miles Davis, questo era Mystery, ed era per questo a chiudere questa scaletta tutta noir con Black Comedy, You're Under Arrest, Murder e un estratto dalla colonna sonora di Ascensore per il Patibolo. Ora la linea va a Fahrenheit, la colonna sonora sarà ancora Miles a regalarla insieme al grande Sonny Rollins. Un saluto da Valerio Corzani.
1: Yeah, yeah, yeah.
2: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000

0: Ore 15.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Podcast Original.
3: Questo è un podcast di confine. Il confine tra Svizzera e Italia, tra guardie e ladri, tra regole ed eccezioni, tra vecchi ricordi e nuove distopie, tra furfanti e persone oneste.
2: Ascolta il podcast Follow the Money su RaiPlay Sound o scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
4: Musica, teatro, danza e voci del nostro tempo. Per la 37esima edizione di Ravenna Festival, 100 spettacoli e oltre 1000 artisti. Dal 21 maggio all'11 luglio. Scopri il programma completo su ravennafestival.org.
5: Fahrenheit. I libri e le idee.
6: Buon pomeriggio, benvenuti e benvenute a Fahrenheit da Florinda Fiamma. Vi saluto insieme alla redazione Carlo D'Amicis, Michele De Mieri, Emilia Morelli, Beatrice Palazzoni, Giovanna Savignano, Marianna Soccodato, Laura Zanacchi, Susanna Tartaro alla cura del programma e Mariangela Liardi in regia. La parte tecnica questo pomeriggio Mirko Bonomo. Io vi ricordo i contatti per scriverci 335-56-34296 e invece se volete mandarci una mail potete farlo scrivendo a fare con l'H al centro @rai.it. Piccolo sommario, tutte le cose del pomeriggio di Fahrenheit. Anzitutto vogliamo salutare, è morto il filosofo Gennaro Sasso, maestro del Novecento, è stato tra i più grandi studiosi di Machiavelli, Dante, dell'idealismo italiano. Da Croce Gentile a Fahrenheit fece la sua ultima intervista con Susanna Tartaro, l'intervista è online, ma tra oggi e domani faremo un approfondimento sul suo lavoro, la potrete riascoltare. E poi nella puntata di oggi, Venezia, ritorno al passato, ne parleremo con due autori che l'hanno raccontato. E ancora bicentenario di Collodi, scopriamo insieme un Pinocchio speciale. Poi un saggio che parla di Mao Zedong, l'uomo che ha inventato la Cina di oggi. E infine libro del giorno, Stefano Petrocchi con romanzo privato Mondadori. Venezia oggi e ieri, storia di Venezia quando era il mondo nuovo. A parlarne con noi, a partire dai loro libri, c'è Alessandro Marzomagno. Benvenuto, buon pomeriggio.
7: Buon pomeriggio a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori e ovviamente a voi della redazione. Grazie.
6: Grazie Marzomagno, autore di Storia di Venezia in 10 battaglie navali, pubblicato dalla Terza. È con noi anche Luca Iosi. Buon pomeriggio.
8: Buon pomeriggio a tutti voi, grazie.
6: Benvenuto Iosi, imprenditore digitale e autore con Allegra Sattaglia di Venezians, il segreto dell'arsenale pubblicato da Sonsogno. Allora, Marzomagno Iosi, oggi il racconto di Venezia è basato sull'attualità, proiezioni di voto, un dibattito politico sugli esiti delle elezioni e noi questa mattina in redazione abbiamo fatto una specie di operazione nostalgia. Abbiamo trovato sulle nostre scrivanie questi due libri che raccontano la Venezia di molto tempo fa. Abbiamo scelto questi due libri che la raccontano la città in epoca passata e quindi voi ci aiuterete a tornare al passato glorioso di Venezia quando le decisioni non si riverberavano solo sui veneziani ma sul Mediterraneo intero e cercheremo anche di raccontare l'immaginario del mare. Adesso il mare è troppo spesso visto come problema, questione su cui dibattere, su cui scivolano i turisti. Nel passato era davvero una risorsa. Adesso quasi erode l'esistenza stessa della città, ma invece torniamo insieme a voi a quando era linfa vitale della città. Allora, Luca Iosi, Venezia quasi una specie di Silicon Valley delle navi, gli arsenali come innovazione tecnologica, come motore dello sviluppo militare, ma anche commerciale e culturale. La progettazione delle navi era il cuore per dominare il Mediterraneo, ce la racconta?
8: Beh, gli arsenali dove oggi facciamo una biennale ogni due anni era il luogo dove si arrivavano a produrre in momenti di grande tensione fino a 2 galee al giorno. Era forse la prima grande struttura di taylorismo industriale dove quegli spazi erano concepiti per riuscire a costruire con una velocità impressionante questi strumenti che erano strumenti di conquista, controllo, commercio.
6: Certo, Marzo Magno, lei invece perché ha scelto di raccontare la storia di Venezia attraverso 10 battaglie navali? Cosa rappresentava quel mare e a cosa tendevano quelle battaglie?
7: Beh, perché volevo ridare la dimensione liquida di Venezia. Purtroppo ce ne stiamo dimenticando. Consideriamo Venezia oggi intanto una città-stato, cosa che non era. E poi lo Stato veneziano come uno Stato della terraferma italiana. In realtà no, non era così. Venezia era una potenza anfibia. Era una potenza che si protendeva nella terraferma ma anche sul mare per vari motivi, uno tra i quali quello a cui lei ha accennato prima, che stiamo appunto perdendo questa confidenza col mare, ce ne stiamo dimenticando di questo fatto. Il mare era la vita di Venezia. Venezia nasce bizantina e nasce dal mare, e oggi è il nemico, oggi ci si difende dal mare con il Mose.
6: Certo. E, Iosi, e appunto a proposito di questo, del mare come difesa.
8: Beh, Venezia non è che viveva il mare con la preoccupazione io sono mezzo genovese, di come lo vivevano i miei genovesi per quello che poteva arrivare da là. Perché per Venezia è sempre stato un luogo di diffusione di possibilità di merci, di scambio e soprattutto di scambio di saperi. La cosa straordinaria di quell'epoca dove noi ci siamo andati dove siamo andati a curiosare tra il 1540 e arriveremo al 1570. È un'epoca dove succedono cose straordinarie e eccezionali per le sliding doors della storia di tutto il nostro mondo ancora oggi contemporaneo. Una fra tutte è quella che porta alla struttura della vostra trasmissione, cioè il formato del libro, come lo abbiamo noi, come viene diffuso nel mondo, come viene concepito nella sua dimensione di questo formato tascabile e portatile, era un'invenzione di pochi anni prima del grande Manuzio.
6: Certo, lei sta parlando di scambio di sapere, di saperi, Iosi. Ecco, in che modo Venezia ha coniugato lo sviluppo militare con quello culturale? Come li ha mandati avanti?
8: Noi la costruzione proprio del libro lavora su un segreto concepito in un romanzo storico, come si può fare, rispetto a una serie di novità che si consumavano in quegli anni, in quell'epoca, in quell'apice che era la Venezia di quel 1540. L'America era stata scoperta da 50 anni, arrivavano nuovi materiali e ognuno in ogni epoca cercava un'arma superiore, una tecnica superiore per non subire il mondo e per, se non conquistarlo, interpretarlo nel modo migliore. Dentro appunto questi arsenali noi facciamo costruire un'idea di una suggestione d'arma attribuita a un genio che era passato nei decenni precedenti su Venezia, che è Leonardo, e soprattutto lo facciamo per liberare Leonardo di una responsabilità che è quella che gli è stata appiccicata negli ultimi lustri, quella di essere esclusivamente o prevalentemente, fuori dalla sua dimensione artistica, un ingegnere militare. Leonardo scrive delle parole molto nette sulla responsabilità verso la costruzione di armi mortali. Le più pericolose non vuole diffonderle perché lui non ha fiducia sulla capacità umana di sapere gestire le sue creazioni.
6: Marzo Magno, lei ha scelto di raccontare Venezia tramite 10 battaglie navali, di cui c'è anche una battaglia inventata, la prima, e queste battaglie diciamo vanno avanti per circa 6-7 secoli. Ecco, perché le ha scelte, perché ha scelto proprio quelle e in che modo secondo lei possono raccontare la città?
7: Sì, tra l'altro volevo dire che prima di occuparmi di battaglie navali mi sono occupato anche di Aldo Manuzio, perché ho scritto un libro che si intitola
6: Così si riconnette. Sì.
7: È edito sempre dalla Terza, proprio su quanto è stato detto poco fa. Ho scelto queste 10 battaglie, potevano essere ovviamente molto di più, perché sono sintomatiche, perché rappresentano dei punti di svolta in qualche modo significativi. Una, appunto, quella inventata, che è la prima, 1177, battaglia di Punta Salvore, mai combattuta e inventata dai veneziani un secolo e mezzo dopo, per pura propaganda, per far vedere quanto Venezia era abile nel marketing di Stato, nel proporre se stessa, addirittura inventandosi una battaglia per giustificare il dominio sull'Adriatico, perché fino al 1797, fino alla caduta della Repubblica, il mare Adriatico veniva chiamato Golfo di Venezia e in qualche modo i veneziani lo volevano giustificare. Le altre, appunto, rappresentano dei punti di svolta, per esempio la battaglia di Chioggia nel 1380 è la prima battaglia moderna in cui si svolgono duelli di artiglieria tra navi veneziani e genovesi. Abbiamo vinto noi, dico al collega mezzo genovese, abbiamo vinto noi veneziani. E quindi
6: continua la battaglia tra le repubbliche.
7: Non c'è dubbio, anche se adesso abbiamo un patriarca di Venezia, cosa che scusate, a Venezia abbiamo un patriarca di Genova, cosa che qualche secolo fa sarebbe stato impensabile. Comunque i duelli di artiglierie tra navi sono cominciate a Chioggia nel 1380 e sono finiti nella battaglia del Mare dei Coralli del 1941, che è la prima battaglia tra portaerei. Ecco, pensate questo sistema di guerra navale quanto è durato, quindi un punto di svolta. L'Epanto, che è diventato un mito anche secondo me in maniera eccessiva, l'Epanto ha mostrato la superiorità delle artiglierie su 900 pezzi di artiglieria imbarcati nelle navi dei collegati cristiani, 600 erano veneziani e la prevalenza delle artiglierie è stato il fattore decisivo per la vittoria dei collegati sugli ottomani. E potremmo continuare così anche con le altre, ma non vorrei essere troppo noioso.
6: Allora,
7: comunque,
6: chiuderei
7: con l'impresa del 1784-86 su Tunisi, che è sulle coste tunisine, che non è una vera e propria battaglia, ma questo per sottolineare che a 11 anni dalla caduta, 1786, Venezia è caduta nel 1797, a 11 anni dalla caduta Venezia era ancora in grado di proiettare potenza navale sul mar Mediterraneo e intervenire sulle coste nordafricane.
6: Allora, Luca Iosi, Marzo Magno ha citato la battaglia di Lepanto, che rientra anche nel vostro romanzo, quello suo e di Alessia Sattaglia, perché voi raccontate la storia di Marcantonio Bragadin. Che ruolo ha avuto lui e questa battaglia?
8: Bragadin non ha avuto un ruolo diretto su Lepanto. Bragadin, con la sua resistenza a Famagosta, a Cipro, ha dato il tempo alla Lega Santa di organizzarsi e di ritrovarsi in quel 7 ottobre del 1571 nelle condizioni di, ma da questo punto di vista leggete Marzo Magno, che è un gigante in questa forma di narrazione, per scoprire che cosa accadde in quella giornata unica nella storia, di questo primo 7 ottobre della nostra storia, perché è vero che è sospetto una dimensione ecclesiastica oggi di origini nominali genovesi a Venezia, ma è ancora più straordinario avere in questa neolaicità un presidente della Biennale islamico. Questo probabilmente all'avo mio scuoiato dai turchi insomma, lo colpirebbe molto di più che l'altra osservazione di Marzo Magno.
6: Senta Marzo Magno, il mare per Venezia che importanza ha oggi? È ancora, quanto è ancora motore di sviluppo della città e quanto sta per diventare un luogo su cui far scivolare i turisti, farli passare e guardare i palazzi?
7: Sì, Venezia aveva un atteggiamento ambivalente col mondo islamico, perché è vero quanto ha detto Iosi, è anche vero però che dal 1621 a Venezia c'era una moschea e quindi era forse l'unica città dell'Europa cristiana ad avere una moschea. Quanto conta il mare? Ecco, secondo me conta troppo poco, ma è un problema questo non solo veneziano, è un problema un po' italiano. Noi abbiamo dimenticato la dimensione marina, no? Io quando presento il mio libro dico sempre pensate a quanti amici avete che navigano, a quanti figli di vostri amici avete che frequentano l'istituto nautico. In genere la risposta è nessuno. Ecco, e questo ci dà appunto la dimensione della lontananza e con il mare, che è stato un elemento fondamentale per tutta la nostra storia. Io credo che Venezia dovrebbe ritrovare un po' di dimensione acquatica, un po' di dimensione marina, non dimenticarsi appunto di essere una città sull'acqua, anche se poi va sottolineato che è l'ambiente veneziano è un ambiente innaturale. Perché se si fosse lasciato fare il libero corso alla natura, Venezia sarebbe diventata una città di terraferma, esattamente come lo è diventata Ravenna. I veneziani hanno mantenuto questa dimensione acquatica perché hanno deviato i fiumi, perché al contrario di quello che dicevo prima, un tempo il nemico era la terra, per cui bisognava tenere lontana la terra. E i veneziani hanno deviato svariati fiumi, tra cui Piave, anche un ramo del Po per la verità, il Brenta, per evitare che interassero la laguna. E anche qua inviterei a un elemento di riflessione. Pensate un po' cosa succederebbe oggi se qualcuno dicesse: sapete che c'è quel fiume là, dà un po' fastidio, deviamolo. Ecco, penso che non sarebbe un tema possibile ai nostri giorni.
6: Beh, sarebbe difficile. E secondo lei, Marzo Magno, come potrebbe Venezia di nuovo tornare a utilizzare il mare come risorsa? Prima mi pare lei citava, uno di voi due citava il Mose eccetera e tutte le polemiche, le grandi navi eccetera. Ecco, come Venezia adesso nella situazione in cui siamo potrebbe di nuovo utilizzarlo come risorsa?
7: Ma uno dei motivi per cui a me piace occuparmi di storia è perché non devo occuparmi di attualità e cercare di dare risposte a queste domande che sono epocali, ecco, quindi però indubbiamente l'unica proposta sensata che stia in piedi è quella di creare un posto offshore, perché con un porto offshore non sconvolgerebbe gli equilibri lagunari. Purtroppo tutto quello che viene fatto intervenendo sulla laguna ha delle conseguenze mortali su Venezia. Scavo di canali, grandi navi, adesso una delle idee è scavare ancora, smuovere fango, accelerare le correnti, ecco, tutto questo è esiziale. Quindi l'unica cosa possibile che avrebbe un senso e che sarebbe utile anche allo sviluppo della città è il porto offshore. Poi non lo so, facciamo dei vaticini su quando verrà realizzato?
6: non so se il posto è giusto. Luca Iosi, ci può raccontare anche il sogno di Venezia, come Venezia, diciamo nei secoli addietro, propagandava e raccontava il multiculturalismo e come integrava i popoli del Mediterraneo?
8: No, intanto era una forma di capacità di parlare con tutti e quindi di inglobare tutti, perché il modo migliore per riuscire a intavolare commerci e avere relazioni anche in situazioni prebelliche o durante momenti bellici. Tutto ciò si costruisce poi su un sistema di informazioni e di intelligence che fa di Venezia una struttura che più o meno codifica i servizi segreti come ancora oggi in molte forme, non solo in Occidente, continuiamo a organizzarli. E fu un modo di cercare sapere per trasformarlo in qualcosa di concreto, che era ciò che faceva di Venezia il principale hub di flussi materiali, economici e di materie del tempo. Questo ha fatto Venezia grande e questo poi, quando pian pianino la centralità ha cominciato a spostarsi verso ovest, ha creato il problema commerciale e quindi anche poi militare della città.
6: Senta Iosi, per concludere la nostra conversazione, lei è Allegra Scattaglia, avete raccontato in questo Venezians il segreto dell'arsenale pubblicato per Sonsogno, anche una lotta per il potere, una storia familiare eccetera, però in qualche modo secondo lei da questo romanzo, da questo libro, come emerge, come avete raccontato la dimensione liquida della città?
8: Beh, è interamente raccontata perché ci siamo calati in quello che è l'anomalia di cui parlava Marzo Magno. Venezia è probabilmente la più grande o moderna città artificiale della storia, perché è stato un tentativo di una continua lotta con la natura per domarla, deviarla e per organizzare una città dove una città non doveva esserci. Quindi è il più grande esperimento tecnologico del passato ancora sotto i nostri occhi, cristallizzato come nel suo momento della epopea. E da questo punto di vista, secondo me, bisognerebbe essere molto laici rispetto a tutte le nuove possibilità e strumenti per cercare di mandarla avanti nel tempo, perché chi l'ha formata e fondata era pronta a tutto per edificarla, per trovare le migliori soluzioni per portarla avanti nel tempo, e non si capisce perché noi non dovremmo continuare a esplorarle.
6: Grazie, grazie Luca Iosi e grazie Alessandro Marzomagno per essere stati con noi.
8: E grazie a voi.
6: Noi eccoci, e noi proseguiamo, l'avete già sentito questa mattina, pagina 3, l'avete sentito all'Idealista. Ecco, noi proseguiamo questa specie di festa dedicata a Miles Davis, però è un omaggio a Miles Davis a 100 anni, ma lo facciamo insieme a un ricordo, il ricordo di Sonny Rollins, il sassofonista morto ieri, e li ascoltiamo insieme. Valerio Corzani ha trovato per noi il disco perfetto che li mette insieme, si intitola Dig, è un disco del 1956 in cui appunto Miles Davis e Sonny Rollins suonano insieme, ed è un album che raccoglie le incisioni effettuate il 5 ottobre del 1951, e la particolarità di quella seduta, di quell'incisione, fu che era stata organizzata dalla casa discografica per registrare un materiale pensato per un nuovo formato discografico, cioè loro facevano questi dischi a lunga durata, a 33 giri, quindi e questo formato, che era stato introdotto relativamente da poco nel 48, permetteva di superare il normale limite di durata dei dischi a 78 giri, e ascoltiamo insieme la prima traccia di questo disco, il titolo è It's Only a Paper Moon, tratto proprio da Dig, così riusciamo a sentire insieme Miles Davis e Sonny Rollins.

E questa era It's Only a Paper Moon, ci scrivete Miles è eterno, beh già è vero, questo brano che abbiamo appena ascoltato era uno dei due standard che Davis scelse di inserire in questo album Dig, era un sempreverde che valorizzava il lirismo della tromba di Davis, soprattutto nel registro medio. E io vi ricordo, visto che parliamo di Miles in questa giornata, ma insomma durante tutta la settimana di Radio 3, io vi suggerisco di ascoltare il podcast Qualcosa di Miles con Paolo Fresu che lo racconta, quindi un jazzista che racconta un jazzista, un racconto davvero, davvero speciale. Lo trovate su Rai Play Sound. E adesso, nel frattempo, è arrivato il momento della caccia al libro.

0: Ma che bella versione di My Favorite Things. 0636 86 5666 è il numero della caccia al libro, il numero per tutti coloro che vogliono, desiderano leggere un testo che non si trova più e per chi generosamente lo vuole donare. Vi ricordo come sempre che l'elenco dei libri cacciati e i moduli per cercare e offrire si trovano su Rai Play Sound, oltre appunto il numero e l'indirizzo di Fahrenheit che vi abbiamo dato in apertura di puntata. Allora do il benvenuto a Noemi da Trento. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.
0: La prima cacciatrice di oggi che sta cercando Lettere dalla Somalia 1985-1995 di Annalena Tonelli, pubblicato da EDB nel 2016. Perché lo sta cercando?
1: Perché praticamente qualche giorno fa un mio professore, che ringrazio di cuore e che saluto perché ti sto ascoltando,
0: mi ha raccontato
1: la sua storia, che per me è particolarmente significativa perché il mio sogno più grande è studiare medicina e in particolare mi piacerebbe tanto fare un'esperienza come la sua in zone come l'Africa e così, e chiaramente mai alla sua altezza. Però per questo mi piacerebbe tanto leggere il libro, che attualmente è un po' introvabile.
0: Ma questo libro gliel'ha suggerito il suo insegnante?
1: Esatto.
0: E allora speriamo che lei lo trovi per coronare questo sogno, insomma, per conoscere meglio. Allora lo ripeta lei il libro e l'autrice.
1: Lettere dalla Somalia di Annalena Tonelli.
0: Perfetto, ed è pubblicato da EDB nel 2016. In bocca al lupo, speriamo che lei lo trovi presto. Do il benvenuto al secondo cacciatore di libri, Alessio da Roma. Buon pomeriggio, Alessio.
2: Salve, buon pomeriggio a tutti e a tutti.
0: Allora, interanalisi del fluido prossimo di Vera Linartova, pubblicato da Einaudi nel 1969. Non so se ho pronunciato bene, mi dica lei.
2: Dovrebbe essere Linartova.
0: Linartova.
2: Linartova, sì.
0: Allora, lei perché sta cercando questo libro?
2: È un libro che cerco da moltissimo tempo. Ho letto il primo racconto in biblioteca tempo fa. Lei è un personaggio poco conosciuto in Italia. Io l'ho scoperta tramite Ripellino, perché poi è un personaggio che appare anche in Plaga Magica di Ripellino. Nella storia della persona, era una storica dell'arte, era una scrittrice. C'è questo libro con la copertina argentata. È impossibile da raccontare, per me il primo racconto me lo ricordo, l'ho letto 6 anni fa, 7 anni fa in biblioteca, me lo ricordo un po' come un sogno in qualche modo, da allora lo cerco, e quindi se dovesse apparire sarebbe meraviglioso.
0: E come mai questa passione per questa autrice, questo testo?
2: Allora, c'è un mio interesse per la letteratura ceca. In particolare c'è una mia passione per Ripellino, e in più l'unico altro libro che ho letto di Vera Linartova è un saggio su Josef Šíma, che invece era un pittore ceco che partecipò al Ligranger, al gruppo di René Domal e Roger Gilbert-Lecomte, che è un'altra passione. Quindi è come un personaggio che ha attraversato come un fantasma praticamente molte delle cose che mi interessano, che mi piacciono. E quindi e da allora mi è rimasta proprio la voglia di leggere e di continuare quel sogno che mi era sembrato quel primo racconto in qualche modo.
0: Bene, allora ci ha fatto anche venire la curiosità, ma chissà perché Einaudi non Mercatini non li trova, nelle biblioteche l'ha trovato oppure semplicemente...
2: Sì. Allora c'è in qualche biblioteca, nei mercatini, e ho cercato mercatini, biblioteche di libri usati, di antiquariato, credo che l'abbiamo stampato in pochissime copie, non sono riuscito a trovare da nessuna parte. In qualche biblioteca ovviamente c'è, però io mi ricordo che lesse il primo racconto e poi dissi no, gli altri li voglio leggere con il libro mio.
0: Lei dice che nella scheda dice che lei vorrebbe condividerlo con chi?
2: Sì, assolutamente sì, anche per parlarne, perché comunque è veramente una cosa strana che non ha letto quasi nessuno, mi sembra, comunque
0: sì.
2: Delle persone che ho trovato, e quindi sì, un po' è per trovare il libro e un po' forse anche e per conoscere chi ha il libro, nel senso che comunque è un po' una scoperta anche quella, sarebbe per me.
0: E certo, ci ha fatto, insomma, grazie per la passione con cui ci ha raccontato questo libro. Vi ricordo il titolo, magari qualcuno ce l'ha e riconosce in Alessio questa passione e glielo vuole donare. Interanalisi del fluido prossimo di Vera Linartova, pubblicato da Einaudi nel 1969. Grazie Alessio.
2: Grazie a voi, grazie, buon proseguimento.
0: Allora, io vi ricordo, come sempre alla fine della caccia, vi diciamo qualche titolo che stiamo cercando. Sharon Creech, Amo quel cane, pubblicato da Mondadori nel 2004, questo è uno dei libri che sta nel nostro elenco, e poi George MacDonald, La favola del giorno e della notte e altri racconti fantastici, sempre Mondadori nel 2000. E poi ancora Franco Cambi, Collodi, De Amicis e Rodari, Tre immagini d'infanzia, edizioni Dedalo degli anni 90, e ancora un'edizione invece proprio di Pinocchio di Carlo Collodi, Bompiani 1950. Deduco che chi cerca, chi caccia questo libro vuole proprio questa edizione degli anni 50. E infine Raccontare gli alberi di Pia Valentinis, Mauro Evangelisti, un'edizione di Rizzoli del 2012. E noi ci facciamo ancora accompagnare da Miles Davis, da Sonny Rollins con l'album Dig, e ora è il momento di Daniel.

0: E 100 anni fa nasceva Miles Davis, un altro anniversario, perché il 2026 segna anche il bicentenario dalla nascita di Carlo Collodi, pseudonimo, ricordiamo, di Carlo Lorenzini, giornalista, patriota, scrittore per adulti e per bambini, così lo conosciamo tutti quanti, ma fu anche educatore, critico, tanto tanto altro ancora. Nacque a Firenze il 24 novembre del 1826, cominciano proprio le celebrazioni per ricordarlo, e l'anniversario valorizza anche il suo capolavoro, chiaramente Pinocchio. Per parlare di lui e di Pinocchio è con noi Pascal La Delfa. Buon pomeriggio.
1: Salve, salve a tutti, sono molto contento di essere in trasmissione con voi.
0: E noi siamo contenti di ospitarla. Pascal La Delfa, formatore, regista, autore teatrale. Allora, per questo bicentenario lei ha pensato a un progetto. Allora, voglio cominciare con questo. Pinocchio può essere rappresentato in molti modi. Voi quale modo avete scelto?
1: Abbiamo deciso di capovolgere un po' la narrazione, perché appunto chiaramente Pinocchio è il libro più tradotto al mondo dopo la Bibbia e il Corano, quindi è stato raccontato in tutte le salse. Abbiamo provato a raccontare, ad utilizzare Pinocchio come strumento per raccontare invece la vita di Collodi, che a differenza di Pinocchio, insomma, è molto meno nota, molto meno famosa. Quindi diciamo che uno dei punti del nostro progetto sarà mettere in scena uno spettacolo teatrale dove i personaggi di Pinocchio, senza peraltro che Pinocchio venga mai nominato, racconteranno appunto la storia complessa e stratificata di Collodi, uomo e artista.
0: Allora, questo progetto si intitola Le avventure di Carlo Collodi raccontate da Pinocchio, questo progetto per il bicentenario. E quindi, però ci sono delle voci particolari, voi avete deciso di dar voce a persone magari che vengono dal carcere o da altri luoghi.
1: Sì, un'altra delle, come dire, particolarità di Pinocchio che in tutte le nostre memorie di tutte le età è certamente una fiaba abbastanza nota, però c'è probabilmente il fatto che forse molti pochi di noi hanno letto completamente Pinocchio, intendo dire
0: dall'inizio alla fine.
1: 36 capito? Esatto, dall'inizio alla fine. Per molti magari c'è il Pinocchio della Disney, o comunque il meraviglioso sceneggiato
0: film,
1: di
0: sì, esatto.
1: Comencini della Rai, o le decine di film che sono state fatte fino a quest'anno, insomma, con Del Toro. E però poi se uno dice: ma tu l'hai mai letto Pinocchio? Beh, insomma, sì, forse qualche capitolo. E allora abbiamo voluto riprendere la lettura dei 36 capitoli degli episodi di Pinocchio, questa volta però narrati con un duplice obiettivo di cui adesso vi dirò, da particolari gruppi con cui, oltre alle parole, che l'associazione di cui sono il direttore artistico, lavora da tanti anni, cioè persone con un certo tipo di fragilità, di disagio. Quindi ogni capitolo verrà letto da detenuti, persone con handicap, migranti, donne che hanno subito delle violenze, insomma delle associazioni che sono sparse in tutto il territorio nazionale, dalla Sicilia all'Alto Adige, e che rinarreranno Pinocchio appunto con un duplice scopo, che era quello di non soltanto di dare voce e attualità al Pinocchio che tutti conosciamo, ma anche di unificare un po' l'Italia in maniera trasversale, in questo caso narrando le avventure di Pinocchio, ma con un'attualità molto stringente.
0: Senta Pascal La Delfa, come hanno, diciamo, hanno accolto sia questa proposta e anche come l'hanno interpretata, come hanno interpretato ciascuno il proprio capitolo e come magari hanno interpretato la figura di Pinocchio, che proprio rassicurante non è.
1: Allora. Esatto, come tutte le fiabe dell'Ottocento, insomma, no? Che noi abbiamo poi le versioni edulcorate, spesso trasmesse dai cartoni animati o da altre narrazioni, però effettivamente le favole sono molto, molto truci, e lo stesso Pinocchio finiva con

0: impiccagione, se poi non fosse stato ripreso e continuato da Lorenzini su richiesta dell'editore. Quindi in questo però, in questo malessere, in questo disagio, ma anche in questa trasformazione che poi durante il percorso fa il burattino e incontra persone cattive, ma anche persone buone che lo aiutano. E poi la vita, insomma, di tutte queste persone che abbiamo incontrato. Le abbiamo già contattate, le associazioni del territorio, incominceremo a registrare da giugno per poi arrivare fino a novembre, appunto, che è la giornata conclusiva in cui ci sarà il compleanno, l'anniversario di Collodi, e partiremo proprio da un gruppo di Firenze, non potevamo fare altrimenti,
1: Altrimenti.
0: che Trisomia 21, sono un'associazione di persone con la sindrome di Down, quindi affronteranno loro il primo episodio, si partirà da lì per appunto attraversare tutta l'Italia.
1: Senta, le avventure di Carlo Collodi raccontate da Pinocchio, ci aiuterebbe a ricostruire la figura di Collodi?
0: Ah, questo è un'avventura appassionantissima, e peraltro poco conosciuta, ripeto, perché Collodi incomincia ad appassionarsi all'Unità d'Italia. È stato un combattente, ha combattuto le due guerre d'indipendenza, a 24 anni ha cercato insieme al suo gruppo di soldati di costringere, ad arretrare l'esercito austriaco. Insomma, è partito proprio da una gioventù, mi verrebbe da dire partigiana, senza tirare in ballo la politica, e per poi spostarsi verso altri interessi, altre competenze, insomma. Quindi non soltanto ovviamente una persona che aveva degli ideali risorgimentali, e forse vale la pena ricordare che Pinocchio insieme a Cuore sono stati i due libri che hanno fatto sì che poi i bambini nell'Italia appena scolarizzata, perché dopo il 1850 l'avvento con l'introduzione delle scuole obbligatorie, si doveva decidere come insegnare l'italiano alle persone che non lo parlavano, perché chiaramente in tutta l'Italia si parlavano dialetti e lingue diverse. E Pinocchio è stato anche in quel caso un unificatore. Quindi, tornando alla figura di Collodi, però, grazie ai suoi lavori, parlerei anche del suo lato umoristico, che è appena accennato in Pinocchio, ma è molto più accentuato in altre opere. È stato il primo fondatore di un giornale satirico, ha lavorato con il Lampione, col Giannettino, col Fanfulla, è un giornalista arguto, mi verrebbe da dire, per usare un termine desueto, che ha diverse sfaccettature non molto conosciute. Quindi un invito a conoscere quest'uomo con le sue implicazioni e le sue ombre, che in questi anni sono stati peraltro, come dire, raccontate in maniera così molto superficiale, i suoi rapporti presunti o veri o reali con la massoneria, il lato esoterico con cui si può leggere Pinocchio, tanto per citare alcune delle possibilità, della figura Collodi umana.
1: Certo, senta, c'è un ascoltatore, Massimo, che ci scrive: il Pinocchio illustrato da Iacovitti, un capolavoro nel capolavoro. E io ho visto che, insomma, lei questi 36 capitoli li ha dovuti ripercorrere. Qual è il suo capitolo preferito di Pinocchio e perché?
0: Ah, questa è una bellissima domanda. Intanto grazie per l'ascoltatore, perché davvero tra le riedizioni e
1: Sì, è
0: le
1: molto bella, è
0: riletture,
1: vero.
0: le centinaia di film e di graphic novel anche moderne che ci sono, quello di Iacovitti rimane davvero un capolavoro. E il capitolo che mi piace di più è una bella domanda. Diciamo, innanzitutto, anche qui rompendo un altro luogo comune, che Pinocchio non dice tutte queste bugie, come ci fanno sembrare, o quantomeno non gli cresce il naso così tante volte come invece siamo abituati a pensare. Forse quello dove lui ha la prima metamorfosi, ritornando da Ciuchino a uomo, salvato in extremis dall'annegamento, e anche lì un altro momento truce, perché lì è come se avesse una seconda possibilità. E allora questa seconda possibilità, che spesso va data anche alle persone con cui lavoriamo noi, non sto pensando soltanto ai detenuti, ma anche persone con problemi di dipendenza, ma anche persone che hanno dovuto loro togliere uno stigma della loro condizione di vita. Questa seconda possibilità diventa davvero un riscatto importante e lì sei pronto a giocartela o meno, insomma, e questo è il nostro intento, raccontare Pinocchio con questa modernità.
1: Grazie, grazie Pascal Adelfa per averci ricordato Pinocchio, averci ricordato, ricordato Collodi. E io a proposito, grazie per essere stato con noi, buon pomeriggio. E io a proposito,
0: grazie.
1: E io a proposito di Pinocchio, voglio ricordarvi che le avventure di Pinocchio di Collodi sono state lette ad alta voce su Radio 3 da Paolo Poli, che tutti noi amiamo moltissimo, gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio 3 di Fahrenheit, e c'è una lettura meravigliosa che trovate su Rai Play Sound, la potete riascoltare lì. E tra l'altro, a proposito di questo, perché ve lo ricordo sia per ricordarvi e magari riascoltare Pinocchio letto da Paolo Poli, e sia perché per invitarvi all'ascolto questa sera, perché a 10 anni dalla scomparsa di Paolo Poli, proprio questa sera alle 20:30 in diretta dalla Sala A qui a Via Asiago andrà in onda questa serata spettacolo Un lupo in pelle d'agnello, serata per Paolo Poli. Ci saranno la sorella Lucia Poli, Pino Strabioli e la partecipazione anche di Milena Vukotic, Arturo Brachetti, Filippo Timi. Insomma, non perdetevi sia la lettura di Paolo Poli e sia questa stupenda serata per ricordarlo. E adesso proseguiamo ascoltando Out of the Blue.

0: Mao Zedong era ovunque. Sono nata nel 1952 in Cina. In pieno comunismo, in pieno maoismo, ha permeato le nostre vite. Nel mio villaggio avevamo tutto in comune: pranzi, cene, docce pubbliche, campi, sogni. Era difficile avere qualcosa come un momento privato. Eravamo in una sorta di bolla. La gente moriva di fame in tutta la nazione, ma noi non lo sapevamo e il partito ci diceva che dovevamo essere felici. Con queste parole di Wang Yuqin, professoressa di letteratura cinese, do il benvenuto a Sergio Basso. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori di Radio 3.
0: Allora, Sergio Basso è qui per parlarci del suo libro appena pubblicato da Rizzoli dal titolo Mao Zedong, l'uomo che ha inventato la Cina di oggi. Basso è regista, sinologo, amante della Cina, anche vissuto in Cina, giusto?
1: Sì, dal 96.
0: E Sergio Basso ci racconta e connette la Cina che tanto temiamo come figlia legittima di Mao Zedong e ricompone paragrafo per paragrafo, capitolo per capitolo in questo libro il ritratto del grande timoniere. Ci farà capire chi era davvero Mao, che come ha cambiato la Cina moderna da studente impacciato a rivoluzionario esigente. Allora, Sergio Basso, lei ha scritto e girato dei documentari sia per la RAI sia per la televisione cinese sulla vita di Mao Zedong. Ha girato in lungo e largo per la Cina, ci ha anche vissuto. Come è nato questo libro? Come è nato l'idea di questo libro?
1: È il diario di un amore, di una relazione sentimentale con 1,5 miliardi di persone, col popolo cinese e la Cina. Come ci dicevamo prima, la prima volta ci ho messo piede nel 96, studiavo cinese a Venezia, ci hanno mandato a sciacquare i panni in Yanz molto presto, all'epoca non c'era internet, quindi se volevi accalappiare un po' di accento dovevi andare là a capire come sono arrivato che sapevamo leggere il primo articolo della Costituzione cinese, ma non sapevamo chiedere in aeroporto dove era il bagno. Quindi
0: la sì, differenza era, tra parlato e
1: esatto. Era il momento di impratichirsi del cinese e era il 96, i cinesi mi hanno aperto il loro cuore, sono un popolo meraviglioso, rimango anche un po' colpito della mancanza di comunicazione dall'una all'altra parte del mondo e quindi di film in film sto provando a portare fiammelle di mutua conoscenza, no? Anche in Cina, dell'Europa. Mao è per uno storyteller il personaggio perfetto, la cartina di tornasole attraverso cui riuscire a toccare molte corde della storia cinese del XX secolo.
0: Senta, lei nell'introduzione io ho letto una sorta di epigrafe, comunque insomma la voce di questa insegnante di letteratura cinese. Ecco, lei si chiede perché Mao oggi? Le giro questa domanda, perché raccontare di lui oggi?
1: Ma è ineludibile, per tante ragioni. Mi sono trovato a girare Cina, Taiwan, Francia, Germania, Stati Uniti per tre documentari lungometraggi che ho girato per Arte fino al 2024. E mi sono reso conto che ancora, se vuole, gli incubi dei cinesi, anche i sogni per certi versi, sono marcati dalle riforme e dalla prima direzione che lui ha dato al paese. La Cina di oggi è stata innescata dalle riforme di un grande statista, Deng Xiaoping, alla morte di Mao, quindi nel 1978, Mao muore nel 76. Ma ci si scorda che Mao ha estratto dalla povertà e ha fatto entrare nella storia ceti enormi come milioni di contadini e milioni di studenti. Il 68 europeo è l'onda lunga del 66 cinese, quando lui chiama alla lotta purtroppo per il potere personale, ma il ceto degli universitari, un gruppo a cui nessuno prima aveva dato dignità. Quindi un uomo che ha veramente estratto dalla fame il popolino. Quindi ha fatto entrare nella modernità la Cina, l'ha estratta dalle macerie dell'impero che era caduto nel 1912, ha lottato con i nazionalisti, il partito repubblicano che ancora oggi è a Taiwan e ha creduto in un sogno. Questo, ecco, la prima cifra che mi ha colpito da storyteller è che Mao inizia come un giovane sognatore.
0: Esatto, proprio questo le volevo chiedere. Lei ripercorre la sua vita. Partiamo prima dallo studente impacciato. Questa cosa mi ha molto colpito, no? Un uomo poi che ha appunto cambiato le sorti di una grande potenza mondiale In che senso era uno stupendente impacciato?
1: Ma era fuori misura, era troppo alto. Il padre gli aveva finanziato gli studi nella metropoli più vicina. Lui era arrivato, era il figlio, era il rampollo di una famiglia dignitosa, ma in campagna. Quindi aveva vestiti rattoppati, fuori fashion, per così dire. Poi era un po' particolare, perché uno dei primi scritti che abbiamo suo è uno in cui perorava l'importanza di fare ginnastica nudi, che suscitò uno scandalo tra liceo e università dove lo proponeva. Grande sognatore, era un grande lettore di romanzi medievali e quindi aveva un arsenale di storie, di fantasmi e di spiriti volpe che ti aiutano nella foresta, con cui incantava gli operai, avrebbe incantato gli operai quando predicava il comunismo, ma anche le donne a cena. Infatti fece innamorare la figlia del proprio professore di filosofia, che è stata tecnicamente la sua seconda moglie. A 13 anni il padre, come era uso all'epoca, l'aveva costretto a sposare una 19enne, un matrimonio combinato, e lui non aveva potuto sottrarsi all'obbligo, ma non aveva mai consumato il matrimonio per rispetto della donna. Ecco, diciamo che una cosa che colpisce molto di Mao è il capire molto presto, da adolescente, grazie alla vita personale, una donna costretta a vivere con lui che manco lo conosceva, no? Il rispetto dei sentimenti della donna e rimettere la donna al centro della scena della storia. Anche questo lo si deve a Mao.
0: Santa, lei ha ripetuto già un paio di volte la parola sognatore. Uno studente, Mao era uno studente promettente, pieno di ideali, ma era un sognatore. Qual era il suo sogno?
1: Sognava migliori diritti per tutti. Si era reso conto che i contadini non campavano abbastanza, rischiavano la fame, stavano nella povertà, soprattutto erano analfabeti. Ancora negli anni 50 c'era l'82% di analfabetismo in Cina, quindi lui lanciò una riforma per la semplificazione dei caratteri, insomma meno tratti per scrivere i caratteri cinesi, in modo che poi gli agricoltori potessero alla sera, al ritorno dal lavoro dei campi, studiare e imparare a leggere, a scrivere, a difendersi dai potenti. E questo lo trovo toccante, commovente. E purtroppo un altro sogno, probabilmente latente, che poi è esploso dopo, è stato quello del potere.
0: Certo. Senta, prima lei, questa è una mia curiosità, prima parlava dei romanzi medievali, sì. Che era innamorato di romanzi medievali, ma cinesi oppure arrivavano anche quelli cinesi, occidentali?
1: Cinesi, ma ce n'è uno cinese che noi insospettabilmente conosciamo molto bene, perché tutti hanno visto Dragon Ball, lo scimmiotto,
0: sì.
1: Alla ricerca delle sfere, il maestro tartaruga, è una storia cinese del 1600, lui è Sun Wukong, e infatti sulla maglietta di Dragon Ball c'è il carattere che si legge Sun, che è il cognome del protagonista originale. Ovviamente il cartone animato che ha spopolato qui è la versione un po' fantascientifica di quel romanzo, ma è la storia di una scimmia facile all'ira che viene punita dagli dèi e costretta a fare da bodyguard a un pellegrino buddista che dalla Cina va in India, no? E così nasce Sioji, e cioè appunti per il viaggio verso occidente, da cui è tratto lo scimmiotto che si trova ancora adesso sugli scaffali.
0: Senta, allora arriviamo, lei prima ha detto il suo sogno e poi il potere, ok? Arriviamo al 1921, a Shanghai Mao assieme ad altri 11 delegati fonda il Partito Comunista Cinese. Cosa succede, come succede e che esplosione ci sarà?
1: Succede che ci sono una manciata di delegati, una sparuta decina di delegati che si incontrano. Tra l'altro la polizia a Shanghai subodora che ci siano attività illecite in questa villa con troppo movimento. I futuri fondatori del partito hanno paura, scappano, per cui tecnicamente il partito viene fondato in mezzo a un lago in una villa lacustre. Mao ha all'inizio il compito di perorare la causa comunista in giro per minatori nel sud, e è sempre stato riottoso agli ordini, lo ha fatto, ma poi arrivavano questi ordini da Shanghai mentre lui era sul campo. La grossissima differenza tra dietro il grande burattinaio è sempre stato Stalin, il partito comunista russo. Mao ha sempre mal digerito Stalin. Mao non è mai uscito dalla Cina, cioè, tranne due volte, quando è dovuto andare a Mosca a incontrare Stalin, e le voci di corridoio dicono che la prima volta ha fermato il treno al confine, è sceso, ha avuto un attacco di panico e vomitò sulla banchina all'idea di incontrare il pericoloso georgiano, no? E quindi fino a che ha dovuto, è rimasto allineato, e gli è pesato molto perché i russi erano convinti che la rivoluzione cinese dovesse succedere come quella russa, quindi tramite il proletariato urbano, e quindi bisognava aspettare lo sviluppo industriale. E Mao sapeva che c'era un calderone di energia potenziale da sfruttare, che erano i contadini, e ebbe ragione lui. Riuscì a attirare l'attenzione dei contadini di tutto il paese sulla causa comunista, creando, sembra un po' Aristofane, no? La città di Nubuli Cuculia, creando un paese sospeso, un soviet, cioè volendo implementare subito il comunismo in una provincia grande come il Belgio. All'inizio lo hanno lasciato fare, erano i primi anni 30, non faceva del male a nessuno, e poi invece hanno pensato bene che era un sogno che andava spazzato via. È stato la fine dell'inizio, in realtà, perché è l'ascesa vera di Mao al potere, la resistenza a questo tentativo di soffocamento.
0: Senta Sergio Basso, lei racconta nel suo libro, che poi lo chiamo saggio, però è anche quasi romanzesco, insomma una lettura romanzesca di questa vita. Mao combattente, dice, morire per il popolo è bello. Ci racconta questo aspetto e anche i risvolti sulla vita familiare.
1: Fu tremendo perché lui non ne sapeva molto di guerra, aveva prestato servizio militare per raccattare un po' di pagnotta per 6 mesi sotto l'impero, ma aveva fatto i compiti, cioè aveva accesso ai manuali di strategia militare classici cinesi, li aveva studiati e ebbe anche la forte intuizione di inventarsi tecniche di guerriglia totalmente nuove, tutte ad esempio Clausewitz e tutta la strategia europea è basata su scontri campali, e fu lui a rendersi conto che andavano applicate tecniche di guerriglia nella giungla oppure in terreni svantaggiosi. E pubblicò un manifesto in diversi punti per il rispetto del nemico. Fu geniale per alcune cose, ad esempio bisogna sempre rimettere a posto la porta quando si sconfigge il nemico, che è una frase che lascia un po' straniti, no? Ma perché nella Cina degli anni 30 si staccavano le porte per usarle come mense su dei cavalletti, quindi finito di dar da mangiare all'esercito bisognava rimettere la porta a posto ai contadini. E poi grandissimo rispetto del nemico ferito. Molti nazionalisti sono passati tra le file dei comunisti perché Mao curava i prigionieri per poi farli partire se non gradivano rimanere tra le file comuniste. Allora, questa mossa di pietà fu la più grande propaganda, cioè il popolino si rendeva conto che i comunisti trattavano meglio, quindi i nazionalisti ricevevano un sacco di soldi dagli occidentali, dall'America per prendere il potere, e i cinesi invece vedevano che Mao rimaneva spartano dalla loro parte, incorruttibile. Tra l'altro anche dotato di una discreta fortuna, ha rischiato la morte diverse volte, ha perso la seconda moglie, la amatissima figlia del professore di filosofia, perché per riuscire a stanarlo Chiang Kai-shek, Chiang Jie-shi in cinese, Chiang Kai-shek è la pronuncia a cui noi siamo abituati, quella cantonese, quella meridionale, arrestò la moglie di Mao che era al sicuro in città con i bambini e le chiese di dirgli dove fosse Mao, e lei si rifiutò e venne giustiziata in piazza, e Mao non poté accorrere a salvarla, e questo fu, credo che è stato l'inizio delle enormi cicatrici nell'anima di Mao, che divenne sempre più insensibile man mano che perdeva legami familiari.
0: Senta, io le giro alcune domande che ci arrivano da chi ci ascolta. Allora, gliene dico due contemporaneamente, anche se sono completamente diversi. C'è Diego da Udine, e questo è un episodio che in realtà lei narra nel suo libro. È vero leggenda che, considerando i passeri nemici del popolo in quanto mangiavano i semi che questo coltivava, quindi facendo far baccano a turni a tutti i cinesi con pentole, mortaretti, attrezzi vari, riuscì a estinguerli per anni da gran parte della Cina, ci scrive Diego da Udine. Lei parla dei passeri a un certo punto.
1: Parlo dei passeri, ed è tutto purtroppo vero. Ho beccato anche i testimoni oculari che rimasero straniti di quello che successe, perché non si potevano usare pallottole perché non andava sprecato l'acciaio, insomma il metallo per le munizioni, e quindi gli ornitologi suggerirono che, dato che il passero non può volare per molti secondi consecutivi, si deve poter posare altrimenti gli scoppia il cuore, muore di infarto, genialmente il rumore delle pignate era per non farli posare. Purtroppo questo, se levò dal campo i passeri che mangiavano il grano, beh, i passeri mangiano anche degli insetti nocivi al raccolto, e eliminati i passeri, gli insetti nocivi presero sopravvento con conseguenti 2 anni di carestia. Quindi Mao non ha mai capito nulla di economia, e il tentativo di applicare ingegneria sociale in qualunque campo divenne purtroppo presto deleterio, perché il punto è
0: controproducente.
1: Finché sei giovane è un sogno stupendo, quando lotti per realizzare quel sogno sono tutti, da un punto di vista anche di storytelling se vuoi, no? E sono tutti dalla tua parte. Poi quando hai vinto e devi implementare il sogno, lì iniziano i problemi.
0: Senta, le giro quest'altra domanda. Vorrei sapere cosa ne pensa dell'invasione del Tibet.
1: E beh, non è stato un bell'evento, anche se il Tibet era nell'influenza cinese, nella sfera di influenza cinese già dal 1800, anche un pelo prima, sotto la dinastia Qing. Al crollo dell'impero nel 1912, il Tibet ne ha approfittato per rendersi autonomo, ma la leadership tibetana non ha usato quegli anni per intessere relazioni diplomatiche forti e riconoscimenti bilaterali con altri stati. Quindi cosa è successo? Che quando è stato il momento di farsi ammettere come stato indipendente da altre nazioni, le altre nazioni non erano pronte, vedevano il problema come un problema regionale con la Cina. Quando, dopo la presa di potere di Mao, in un primo momento il giovanissimo Dalai Lama, il maestro della oceanica sapienza, rimane felicemente irretito da Mao, dalla spartanità di questi comunisti, non sospetta il carattere completamente laico e antireligioso e quindi anticlericale del comunismo. E poi, man mano che i comunisti alzano la posta della laicizzazione del paese, ecco che i giovani tibetani dicono: no, le nostre terre non vogliamo che entrino in un processo di collettivizzazione, abbiamo la nostra autonomia culturale, no? E questo ha innescato delle proteste, e i comunisti ne hanno approfittato per un'ulteriore invasione militare per sedare queste rivolte. Ma in quel momento la diplomazia tibetana era troppo fragile e non aveva seminato abbastanza contatti all'estero per chiedere l'aiuto degli altri. Quindi i comunisti non sono dei santi, e non lo sono stati, e forse nemmeno la leadership tibetana si è mossa al meglio però.
0: Senta, le giro un messaggio polemico. È inquietante sentir parlare di Mao con leggerezza di toni, considerando anche la quantità di sofferenza e dolore che inflisse durante la rivoluzione culturale. Lei come commenterebbe?
1: Sono assolutamente d'accordo, e chiedo scusa al radiospettatore o radiospettatrice se ha percepito leggerezza di toni. La prego di credere che una maniera light di raccontare cose pesanti non vuol dire che le prenda sotto gamba. Poi tra l'altro non siamo ancora arrivati al peggioramento della situazione.
0: Abbiamo ancora molto tempo.
1: Siamo arrivati a quando ha preso il potere e tutto è andato un po' a rotoli, e infatti la rivoluzione culturale è una fase tremenda. Non vorrei essere scambiato per filo maoista. Cioè, raccontare con passione una storia non vuol dire amare il protagonista.
0: Senta, e arriviamo al corpo di Mao e corpo della rivoluzione. Come nasce il culto di Mao e quali conseguenze avrà?
1: Beh, il culto di Mao nasce per colpa degli americani, fa un po' ridere questa cosa, perché Edgar Snow, un grandissimo giornalista, aveva fatto un sacco di soldi alla borsa di New York, e quindi aveva un gruzzolo da parte e si era concesso di andare in Asia per raccontare l'Asia agli americani. Riuscì a superare le fila nazionaliste per arrivare poi a Mao, che in quel momento era a Yan'an. Nel 1936 è finita la lunga marcia, Mao è riuscito a sfuggire alla morsa dei nazionalisti nel salvare decine di migliaia di giovani militanti dalla morte. Diventa il faro del comunismo e diventa l'indiscusso leader con il supporto degli altri e il defenestramento dei capi precedenti. E però che succede? Che Edgar Snow è quindi convinto di riuscire a superare i nazionalisti per arrivare a parlare con Mao. Edgar Snow non sospetta che sia tutto orchestrato, cioè lo stanno facendo passare perché c'è una ricca vedova cinese, che tra l'altro la vedo è Sun Yat-sen, cioè il fondatore della Repubblica, che era simpatizzante comunista, sapeva che Mao sarebbe stato un grande leader e prezzolò questo viaggio. Il risultato qual è? Che Edgar Snow può intervistare Mao, ne esce un libro che è Red Star Over China, Stella Rossa sulla Cina, diventa un bestseller mondiale e Mao viene associato alla causa comunista cinese in tutto il mondo, e arrivano giovani da tutto il mondo per costruire questa nubile cuculia, questa società del futuro. Poi ci si mette anche l'arte. Mao genialmente nel villaggio di Yan'an, dove stanno facendo le prove dello stato del futuro, lancia un forum sull'arte e la letteratura, per cui per una o due settimane parla con gli artisti, i teatranti, i registi di come immagina l'arte futuro, come la immaginano loro, hanno cambiato i contenuti, i contadini non sono mai protagonisti, è sempre una letteratura, quella del passato, dove i protagonisti sono i feudatari, i signorotti, no? I potenti, è ora di mettere il popolino al centro, e sono riflessioni meravigliose, meravigliose, galvanizzanti. Ci sono giovani attrici talentuose che lasciano Shanghai per arrivare a Yan'an a dare una mano. Sono riflessioni che poi imprimeranno di loro l'arte cinese degli anni 50, 60, 70. Si usano le xilografie, le matrici a stampa, per fare volantini, prima in bianco e nero, poi colorati con Mao. Quindi quando Mao prende potere nel 49, gli anni 50 non sono che l'automatico sviluppo della propaganda che era stata già seminata prima.
0: E arriviamo appunto alla rivoluzione culturale, arriviamo agli anni 60.
1: Beh, una volta preso il potere, Mao inizialmente fa per mettersi da parte, poi ha uno scarto, un'accelerazione, mal digerisce i piani quinquennali sovietici che vengono applicati alla Cina, dice noi possiamo fare meglio, è il grande balzo in avanti. Il grande balzo in avanti fa costruire fornaci in giardino ai contadini che non curano più le terre, si fa acciaio di bassissima qualità, carestia per due anni, 16 milioni almeno di morti muoiono di fame. A quel punto la leadership di Mao, perché l'errore mica era di una persona sola, ma anche di chi gli permette al potere, lo perimetralizza. Lui, obtorto collo, si lascia mettere un po' a margine, resiste qualche anno, poi tra il 65 e il 66 scattano un po' di fattori. Il primo è che lui non disdegnava la compagnia femminile, parlava in uno sbiascicato accento hunanese, tra l'altro ormai aveva la SLA che lo avrebbe ucciso nel 76, i motoneuroni stavano dimenticando come respirare, a volte non si capiva cosa diceva. Allora i pares di questo primus inter pares che cosa fanno? Mettono delle microspie, ma non per spiarlo, per capire un po' in anticipo che cosa intendesse quando poi parlava. È solo che in un treno blindato che lui prendeva per sicurezza, una notte l'ha passata con la hostess e il mattino dopo il tecnico ha commentato con la hostess: grande nottata quella di ieri. E la hostess ha capito che c'erano le microspie, l'ha detto a Mao. Mao è diventato una iena, ha capito che c'era una lobby contro di lui e ha avuto un'idea geniale, cioè era tutto pronto per detronizzarlo e lui alla radio ha detto agli universitari: è lecito che prendiate il potere. E gli universitari non se lo sono fatti ripetere e hanno devastato il paese, perché si sono vendicati verso, cioè è il 68 occidentale due anni prima, con il consenso del grande timoniere che a quel punto diventa il dio dei giovani. È la prima volta nella storia che un leader ha l'idea di fare leva sui giovani per mantenere il potere.
0: Senta, Marco ci scrive un lungo messaggio: questa Cina non mi sembra la figlia, ma per fortuna della sua gente, piuttosto la figliastra di Mao. Durante il grande balzo in avanti, i suoi orrori, milioni di persone morte di fame, per piani economici del tutto sbagliati, con la successiva rivoluzione culturale di cui stavamo parlando, le sue persecuzioni, la gente era costretta non solo a girare in una specie di tuta da lavoro come i guardiani della rivoluzione, anziché vestirsi normalmente, ma anche a dover fare per forza il mestiere che il partito riteneva necessario per il bene dello Stato socialista e altre cose del genere. Di continuità con Mao resta il sistema del partito unico, la mancanza di diritti civili, ma per il resto la vita della maggior parte della gente mi sembra per fortuna profondamente diversa. Questo è quello che ci scrive Mao. Ecco, e ritorniamo quasi alla domanda iniziale, cioè perché Mao oggi, perché è figlia o figliastra la Cina oggi, quindi perché ripercorrere quello che è successo con Mao, quindi anche rivoluzione culturale inclusa, ci permette di guardare alla Cina di oggi. Noi alla Cina la guardiamo con paura dal punto di vista commerciale, come potenza mondiale. Ecco, che ottica, lei chiaramente è un regista e uno scrittore, non un geopolitico, però in questo studio anche questa sua passione nei confronti della Cina, come rileggere la storia di Mao ci permette anche di dare una lettura alla Cina di oggi?
1: Sono completamente d'accordo con l'osservazione del radiospettatore.
0: Ascoltatore, sì.
1: Perché direi che la Cina di oggi è la reazione alle cicatrici che Mao ha lasciato, cioè come hanno saputo rialzarsi, reagire, elaborare il lutto e la violenza sulle anime degli ultimi, almeno degli ultimi 10 anni della leadership di Mao. La rivoluzione culturale ha innescato delle violenze tra giovani in tutto il paese e tra le persone di cui ho raccolto le testimonianze, cinesi della diaspora e anche sinologi o operatori culturali, artisti, intellettuali, musicisti, ce n'è una di Thomas Plankers che mi ha colpito molto. Thomas Plankers è psicologo tedesco e da Francoforte è stato invitato a Shanghai per diversi anni per fare da consulente proprio per pazienti che abbiano bisogno di uscire dai traumi della rivoluzione culturale, e ha ragionato su questi meccanismi, su questo demandare le responsabilità a un grande timoniere, una sorta di capro espiatorio positivo, che è un po' una relazione di figli, bambini col genitore, no? Per non avere responsabilità. La Cina è uscita da questo meccanismo. Io penso che non sia proprio più il caso di aver paura. Mi stupisce il present progressive che i media usano ancora, italiani, per i cinesi. È ora di conoscere la Cina, no? La Cina va è almeno 20 anni che va conosciuta, e non è così, a parte che non è poi così complesso, sono 8 ore di volo e il visto ormai per 30 giorni è libero, ma poi è anche semplice conoscere la Cina. Se uno ci dicesse è facile conoscere gli italiani, beh, siamo un sacco di culture diverse, ogni vallata ha i propri atteggiamenti, però un'estate la puoi fare anche in 2, 3, 4 estati. Se ci mettiamo paura perché è una cultura almeno altrettanto forte della nostra, solida, e quindi siamo terrorizzati anche dallo scalfirla, questo mutuo innamoramento non inizierà mai. Ed è un peccato, perché è molto chiaro che da un punto di vista economico il futuro è loro, è molto chiaro. Io direi che è culturalmente e strategicamente furbo capire cosa hanno di bello da offrire e costruirlo anche assieme.
0: Perfetto, grazie mille Sergio Basso, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi, di cuore.
0: Ricordo il titolo del libro di cui abbiamo parlato, Mao Zedong, l'uomo che ha inventato la Cina di oggi, pubblicato da Rizzoli.

0: E questo era My Old Flame, tratta dall'album Dig, che vi ricordo oggi noi festeggiamo Miles Davis e ricordiamo Sonny Rollins. Questo Dig è stato pubblicato nel 1956 e qui al sassofono di Rollins si aggiunge anche il sassofono contralto di Jackie McLean. Quindi questa è la musica che ci ha accompagnato, e adesso è il momento di fare scuola e io do il benvenuto a Emiliano Sbaraglia. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio, bentrovati.
0: Eccoci all'insegnante, scrittore, ha partecipato all'iniziativa Il Maggio dei Libri, 26esima edizione, che è una campagna del CEPEL, il Centro per il Libro e la Lettura, che fra il 23 aprile, quindi già da un mese, fino al 31 maggio, promuove la lettura nelle scuole, il CEPEL insieme al Ministero della Cultura, la lettura nelle scuole, nelle biblioteche, nelle librerie. In particolare Emiliano Sbaraglia ha partecipato all'iniziativa leggendo Fahrenheit 451 di Bradbury, insomma, che dà anche un po' il nome alla nostra trasmissione. È stato al liceo Dante Alighieri di Roma. Ecco, Emiliano Sbaraglia, può raccontarci di più della manifestazione nazionale Il Maggio dei Libri? Come, dove si svolge, chi partecipa e quali sono le finalità?
1: Beh, insomma, diciamo che è un evento che, se non erro, credo ormai sia portato avanti da circa 15 anni.
0: 26esima edizione, quindi molti di più.
1: Ah, io pensavo dal 2011, invece sono anche 10 anni di più. Insomma, è qualcosa che comincia ad essere importante, un appuntamento importante per chi come noi cerca di portare la lettura all'interno del mondo della scuola, o come proprio il Maggio dei Libri si propone, anche in luoghi diversi, diciamo così, atipici. Però ecco, in qualità di insegnante facevate riferimento all'appuntamento di ieri al liceo Dante Alighieri. Anche in qualità di tra i soci fondatori dei Piccoli Maestri, sì, le scuole sono comunque il luogo che ci sta più a cuore, ecco, diciamo così. E quindi a questo invito ho risposto molto volentieri, ma insomma il Maggio dei Libri poi si estende in tutta Italia ormai per l'appunto da tanti anni, e secondo me continua ad essere un appuntamento importante. Poi naturalmente sono di parte, però anche l'incontro di ieri me l'ha confermato,
0: esatto,
1: viene da dire questo.
0: Esatto, appunto, lei ha partecipato leggendo Fahrenheit 451 di Bradbury e, ripeto, al liceo classico Dante Alighieri di Roma. Perché ha scelto questo testo che noi amiamo?
1: Beh, innanzitutto è stata una scelta reciproca e quindi è già un punto da cui siamo partiti, nel senso che non l'ho scelto soltanto io, è una proposta che è venuta anche da parte dei docenti. Ci siamo scritti con i docenti, loro hanno proposto un certo numero di libri, tra questi c'era Fahrenheit 451, e alla fine ci siamo accordati su questo testo perché anche studenti e studentesse hanno optato per questo libro qui, che inizialmente non conoscevano. La mia grande sorpresa è stato il fatto di averli trovati tutti molto preparati. Ho incontrato quattro classi dal primo liceo al quarto liceo, l'avevano praticamente letto tutti, diciamo 8 su 10, ma erano più di 100 loro, e c'è stata una risposta, secondo me, per certi versi,
0: esatto,
1: molto sorprendente.
0: E qual è stata questa risposta? Che cosa ha percepito? Cosa hanno raccontato? Cosa hanno capito? O quali dubbi magari hanno sollevato?
1: Molte domande. Io ho parlato fondamentalmente non molto, perché erano pronti con delle domande, con delle curiosità, erano anche loro un po' spiazzati, diciamo così, dalla lettura di Bradbury, che è una lettura che la prima volta spiazza un po' tutti, no? E mi chiedevano questo, mi chiedevano soprattutto come fosse possibile che un autore che scriveva testi del genere nel 1951 per pubblicarli nel 1953 avesse trovato il modo di raccontare tutto questo con spaventoso anticipo, 70 anni d'anticipo, ecco, e non riuscivano a capacitarsi di questo. Ci siamo soffermati soprattutto su questi elementi, erano rimasti, non so neanche come dirlo, però i loro visi, le loro espressioni, le loro domande erano proprio rivolte in particolare su questo punto, cioè come faceva a sapere già quello che poi sarebbe accaduto, come faceva a conoscere la vita che stiamo vivendo noi oggi.
0: Questa è la magia della distopia della letteratura. Senta, lei prima stava accennato a Piccoli Maestri, l'associazione Piccoli Maestri. Ci racconta, per chi è all'ascolto e magari non la conosce, di cosa si occupa questo gruppo di scrittori e scrittrici? Cosa fanno? Cosa si propongono di fare? Ormai da anni.
1: Sì, e infatti ho confuso le date, perché sono i Piccoli Maestri, sì, che sono nati nel 2011 e che da 15 anni ormai operano in contesti scolastici. Beh, ci siamo riuniti a casa di Elena Stancanelli un giorno e ci siamo detti: andiamo nelle scuole a raccontare dei libri. E poi nel corso del tempo questo tipo di iniziativa si è anche modificata un po', devo dire, anche su mia proposta, diciamo così, nel doppio ruolo, no, di scrittore insegnante, nel senso, inizialmente abbiamo portato nelle scuole i libri che volevamo noi. Dopo qualche anno abbiamo un po' modificato, diciamo così, lo statuto, chiedendo anche quali fossero per le scuole i libri che interessavano loro. E questo ormai prosegue da 15 anni, è un tipo di iniziativa che funziona, anche perché come dire, siamo noi che ci proponiamo in maniera del tutto volontaria, e quindi è un valore aggiunto per le scuole. Questo lo dico da insegnante: quando viene qualcuno da fuori a parlare di certi contenuti, anche se possono essere gli stessi contenuti degli insegnanti, però comunque è una voce diversa, è un riferimento diverso, è un approccio portato all'interno di una classe, di un'aula, in modo particolare rispetto a quello dell'insegnante, diciamo così, più tradizionale. E questo poi dopo a scuola viene restituito, è una voce che può essere confrontata con le altre, e quindi facciamo questo ormai per l'appunto da 15 anni, lo facciamo a volte anche in modalità da remoto, e devo dire che dalle più grandi firme a chi magari come scrittore ha iniziato da poco, da qualche anno, però l'entusiasmo è intatto, e questo forse è il vero segreto dei Piccoli Maestri.
0: Senta, Sbaraglia, non lo so, le giro una piccola provocazione. A volte ci sono polemiche attorno alle iniziative di promozione della lettura, magari quelle che arrivano, diciamo, dall'alto, dai ministeri, eccetera, per dire: beh, sono degli eventi che avvengono una volta ogni tanto, obbligatori, io leggo per te, perché devi leggerti un libro per forza, oppure ecco, leggere questi. Secondo lei, quanto le iniziative di promozione della letteratura dall'alto sono importanti, e quanto possono entrare magari in relazione con quelle dal basso, che arrivano magari dalla scuola stessa, degli studenti e delle studentesse?
1: Mi permetto una citazione, non mia, ma da Piero Gobetti, che nel 1919, di 18 anni, rispetto a una lezione sul mondo della scuola, sulla sua rivista Energie 9, diceva: la riforma della scuola, virgola, come qualsiasi tipo di riforma, virgola, è prima di tutto una questione di persone. Ecco, io credo che questa sia la stessa cosa, vengano dall'alto, vengano dal basso, vengano di lato, bisogna vedere chi le fa e come le fa. Questa è una cosa fondamentale, secondo il mio punto di vista. Qual è lo spirito attraverso cui si cerca di portare avanti una determinata iniziativa? Quali sono i suoi obiettivi? Quali sono le sue vere finalità, se non sono solo ed esclusivamente, come dire, di carattere promozionale o di autocelebrazione? Perché se poi parliamo di studenti e studentesse, sono molto più intelligenti di quanto noi riteniamo in alcuni casi, e lo capiscono in maniera istintiva se una cosa viene fatta per un motivo o viene fatta per un altro motivo. Quindi io dico questo: ben venga la promozione da qualsiasi parte, l'importante è che venga fatta con lo spirito giusto.
0: Senta, un'ultima domanda prima di salutarci. Prima di tutto, lei in che scuola insegna? Quindi che fascia d'età sono i suoi studenti e le sue studentesse?
1: Allora, io sono esattamente a metà del guado, nel senso che per 12 anni da insegnante precario sono stato un professore di italiano e latino, in particolare nei licei scientifici. Poi, vinto il concorso, stato io per le secondarie di secondo grado, cioè per la secondaria di primo grado, cioè per la scuola media, perché volevo capire che cosa succedeva prima, perché dopo 12 anni di insegnamento nelle scuole superiori mi ero reso conto che di determinate cose iniziavo a parlare prima. Non parlo di didattica tout court, anzi, parlo proprio di vita, delle domande che venivano fatte in cattedra a fine lezione, diciamo così, in camera caritatis. Una volta venivano fatte a 17 anni, da qualche anno mi venivano fatte a 15, a 14, e quindi vinto il concorso ho detto voglio andarmi a fare un giro
0: a
1: 12 anni.
0: La stiamo perdendo.
1: Eccomi.
0: Prego, eccomi
1: qua. È un giro che ormai dura da 12 anni anche nella secondaria di primo grado e non nascondo il fatto che dopo 12 anni nelle superiori e 12 anni nelle scuole medie forse vorrei tornare a capire cosa è cambiato nella scuola superiore da qualche anno a questa parte.
0: E qui arriva la domanda conclusiva. Quali romanzi consiglierà di leggere per le vacanze estive ai suoi studenti e alle sue studentesse?
1: Questa è una bella domanda che diventa più difficile perché è una bella responsabilità a pensarci bene e perché dipende molto dalla classe che hai, non tutte le classi sono diverse, non basta mettere il timbro terza media, hanno tutti
0: non la sentiamo. Sì, purtroppo la sentiamo a tratti.
1: Torniamo al discorso. Sì. Eccomi, sì. Torniamo al discorso che sono sempre le persone che fanno la differenza, le persone ci sono anche all'interno della classe. Di fronte prima di consigliare un libro, diciamo che Fahrenheit 451, per quello che ho visto ieri,
0: non la sentiamo. Sì, purtroppo la sentiamo a tratti.
1: Torniamo al discorso. Sì. Eccomi, sì. Torniamo al discorso che sono sempre le persone che fanno la differenza, le persone ci sono anche all'interno della classe. Di fronte prima di consigliare un libro, diciamo che Fahrenheit 451, per quello che ho visto ieri, anche in una fascia d'età 15-17, secondo il mio punto di vista,

per lavoro fine anni 80, eravamo un gruppo composto da molte nazionalità. Devo dire che gli italiani erano fra quelli che riuscivano a interagire meglio, gli americani invece disastrosi. Molti racconti di quel mese, ci scrive Maggie. E invece Stefano da Imola sulla lettura: Bradbury non ha profetizzato niente, i libri non si bruciano, sono oscurati dai monitor, dei device. Farnet continua, adesso noi lasciamo la linea al GR3, ci sentiamo tra poco.

0: Fiamme Sonore, il visionario festival della musica d'arte, torna dal 29 maggio al 2 giugno. 300 musicisti, 150 concerti, luoghi straordinari. Immergiti nelle Mantova Music Vibes. Officinaocm.com. Spot offerto da Consorzio Grana Padano.
1: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
2: Diana Marcosian Replaced, in mostra alle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo a Torino, nell'ambito di Exposed Torino Photo Festival. La fragilità del mito romantico nelle opere di una giovane protagonista della scena fotografica contemporanea internazionale.

0: Ore 16 e 45.
1: Rai GR3.
2: Buon pomeriggio da Maria Rosaria Vilivà. A Roma all'Assemblea di Confindustria presenti il presidente Mattarella e la premier Meloni. Subito un cantiere per una riforma comune della burocrazia, dice la presidente del Consiglio. Poi le parole sull'Unione Europea e sul nucleare. Sentiamo.
3: Chiediamo che l'Europa faccia meno e lo faccia meglio. Chiediamo l'applicazione del principio di sussidiarietà, che significa l'Europa si occupi di quello che gli Stati non possono fare da soli e non di quello che gli Stati fanno meglio da soli. Noi vogliamo proseguire speditamente sulla strada per il ritorno dell'energia nucleare in Italia, puntando sulle tecnologie più innovative con mini reattori modulari, sicuri, puliti, che ci consentano di avere maggiore sicurezza ma anche costi nettamente più bassi rispetto agli attuali.
2: All'Assemblea di Confindustria anche l'intervento del presidente Orsini, che parla di salari bassi e di caro energia come minaccia esistenziale. Servono 20 miliardi da ricollocare senza aumentare il debito per crescita, sanità e scuola, sottolinea Orsini. Poi anche da lui l'invito all'Europa a cambiare passo.
4: Noi non vogliamo un'Europa ridotta solo a un mercato per altri paesi. Noi vogliamo un'Europa che abbia un vero mercato unico dell'energia, un vero mercato unico dei capitali e del risparmio e un debito comune per finanziare una vera politica industriale europea.
2: Medio Oriente, secondo alcuni media locali, l'esercito israeliano avrebbe iniziato un'operazione via terra in Libano oltre la linea gialla della tregua armata. Intanto è stallo nelle trattative tra Stati Uniti e Iran dopo gli attacchi notturni contro siti missilistici, imbarcazioni che avrebbero tentato di minare lo stretto di Hormuz e l'abbattimento da parte dei Pasdaran di un drone americano su cieli iraniani. Gli Stati Uniti parlano di azioni di autodifesa, mentre l'esercito iraniano minaccia una risposta oltre i confini della regione. Intanto la guida suprema, Mojtaba Khamenei, in un messaggio per l'inizio del pellegrinaggio alla Mecca, rivendica la vittoria su Israele ed America e invita i paesi islamici a cooperare contro di loro. In Belgio è di 4 morti il bilancio del grave incidente che questa mattina ha visto uno scuolabus scontrarsi con un treno.
5: Secondo le prime informazioni, il passaggio

0: dove è avvenuta la collisione fra il treno e il pulmino, era chiuso. Accade alle 8:15 del mattino nella cittadina di Buchenwald, 30 km a nord di Bruxelles, e la scena appare subito grave. Il pulmino, ribaltato sul lato dall'impatto, a qualche metro dai binari. Le vittime tutte a bordo dello scuolabus, confermeranno dalla procura, l'autista, l'accompagnatore, due ragazzini di 12 e 15 anni, ricoverati ma stabili gli altri 5 ragazzi presenti. Nessun ferito invece tra i passeggeri del treno. È il peggiore incidente mai avvenuto ad un passaggio a livello in Belgio, ha dichiarato il gestore delle ferrovie del paese. Ma per la ministra fiamminga della mobilità, Annick Rieder, è troppo presto per attribuire responsabilità. Messaggi di solidarietà intanto sono arrivati anche dai vertici dell'Unione Europea. L'Europa è in lutto con il Belgio, ha dichiarato von der Leyen. Valeria Fraschetti, GR3.
1: Circolazione fortemente rallentata sulla linea dell'alta velocità Milano-Bologna per la presenza di una persona con disagi psichici sui binari vicino Reggio Emilia. Lo rende noto Trenitalia precisando che il traffico, seppur rallentato, è ripreso, ma si sono accumulati ritardi fino a 120 minuti. Incidente sul lavoro ad Altopascio, in provincia di Lucca, vittima un trentenne che lavorava in un'azienda di prodotti farmaceutici. Secondo una prima ricostruzione, l'operaio sarebbe rimasto schiacciato da una pressa. L'uomo è stato soccorso dai colleghi che hanno iniziato le manovre rianimatorie e poi proseguite dai sanitari, ma ogni tentativo è stato vano. Buon compleanno a Nicola Piovani, il pianista, compositore e premio Oscar per la colonna sonora del film La vita è bella di Roberto Benigni, compie oggi 80 anni, un maestro dell'incanto misterioso della musica.
2: Nicola Piovani, il suo nome racchiude la passione per la musica, i suoi anagrammi sono vai con il piano e al pian io vinco.
3: Ma quello che più di tutti si presta allo stravolgimento delle parole è uno firmato da Roberto Benigni, me l'ha regalato lui, che è vicino al piano. Però un attore, mio amico Ugo Maria Morosi, ne ha fatto un altro che, per chi mi conosce, ben si attaglia, che è vicino a Napoli.
2: Chi le ha trasmesso l'amore per la musica?
3: Fondamentalmente mio padre e mia madre. Mio padre era un piccolissimo commerciante, nasceva contadino e ultra povero, mia madre era una massaia e quando lavorava in casa cantava in continuazione, e mio padre invece aveva suonato la cornetta in si bemolle nella banda di Corchiano, paese vicino Roma.
2: E oltre al pianoforte, qual è lo strumento che l'appassiona di più?
3: Il violoncello e il clarinetto, proprio come compositore, sono quelli che più si prestano all'idea del canto, non di spicco come il violino o il flauto. In genere e le melodie sono gli strumenti che preferisco, anche se nello scrivere ci divertiamo a usarli tutti.
2: Timiso Ara Pinto, GR3.
1: E la linea torna a Fahrenheit, prossimo GR3 alle 18:45, regia Daniele Di Noia, da Maria Rosaria Viliva a tutti voi, grazie per l'ascolto, a più tardi.
4: Abbiamo trasmesso GR3.
5: Onda Verde, viaggiare informati.
6: Buon pomeriggio, vediamo i principali aggiornamenti in A4. Traffico intenso, code a tratti tra l'allacciamento tangenziale est di Milano e Sesto San Giovanni verso Torino. Restiamo in A4, troviamo code a tratti anche tra l'allacciamento A21 e Peschiera, qui siamo verso Venezia. Ci spostiamo in A22, viene segnalato un veicolo in fiamme, code per 6 km tra Bolzano Nord e Degna Ora in direzione Modena. Poi andiamo in A14, traffico intenso, code a tratti, siamo tra Bologna San Lazzaro e Ramo Casalecchio in direzione della 1, e proprio sul Ramo Casalecchio ci sono code tra Bologna Casalecchio e allacciamento 1 Milano Napoli verso questa autostrada. Ci spostiamo e andiamo in A1, tratto Firenze-Roma, anche qui traffico molto intenso, code a tratti tra lo svincolo di Firenze Sud e Firenze Scandicci in direzione Bologna, tempi di percorrenza 25 minuti circa. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità, buon ascolto, buon viaggio.
5: In collaborazione con il CIS.

0: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
1: Meteoradio.
2: Il tempo in Europa. L'ampio promontorio di alta pressione subisce un lieve cedimento sul bordo occidentale. Pur mantenendo condizioni di generale stabilità, soleggiamento e temperature estive su gran parte del continente. Fanno eccezione infiltrazioni più umide, responsabili di isolati rovesci o temporali pomeridiani in sviluppo tra l'Europa centrale e l'area balcanica, oltre al transito di nubi più compatte e correnti fresche sul nord Europa. Soleggiato e molto caldo su Lisbona, in Portogallo, dove insiste un nucleo di aria calda con cieli in prevalenza sereni e temperatura tra 20 e 34 gradi. Alta pressione solida e tempo stabile anche per Dublino, in Irlanda, con cielo sereno per tutta la giornata e temperatura tra 16 e 22 gradi. Per Amsterdam, nei Paesi Bassi, la nuvolosità transiterà in maniera più frequente, ma sarà anche innocua. Temperatura tra 11 e 20 gradi. Per Monaco di Baviera, cielo sereno al mattino, poi poche nubi nelle ore calde e poi nuove schiarite al tramonto. Temperatura tra 16 e 28 gradi. Nubi irregolari spinte da un vento a tratti sostenuto da nord per Helsinki in Finlandia, con piogge intermittenti. La temperatura oscillerà tra 9 e 15 gradi. Per Budapest in Ungheria, sole al mattino e nubi sparse nel pomeriggio, comunque senza pioggia e con temperature tra 17 e 30 gradi. Chiudiamo con Bucarest in Romania, dove il tempo sarà mite e soleggiato e le temperature avranno valori compresi tra 18 e 29 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
3: Le mie prime scoperte musicali furono fatte attraverso la radio.
4: Omaggio a Paolo Poli a 10 anni dalla scomparsa. Il teatro di Radio 3 presenta Un lupo in pelle d'agnello, con Lucia Poli, Pino Strabioli e la partecipazione di Milena Vukotic, Arturo Brachetti, Filippo Timi.
5: V'ho detto che non voglio farvi del male, rispose con voce mitigata l'innominato.
4: In diretta dalla sala A di via Asiago, Un lupo in pelle d'agnello, questa sera alle 20:30 su Radio 3.

Ci sono sogni che a vederli fanno stare bene, altri che per raccontarli bisogna avere l'acqua intorno. E a volte non ci si perdona dall'inizio, ma dalla fine, dagli occhi aperti dentro il sale. Lo dicevi saltando, avendo paura, coprendo gli occhi con il mare.

0: E questa era Ci sono i sogni di Stefano Raimondi, abbiamo ascoltato la sua voce ed è tratto dalla raccolta L'Atalante pubblicato da Valigie Rosse. E Raimondi, Stefano Raimondi, il poeta della settimana di Fahrenheit, è qui con noi collegato al telefono. Buon pomeriggio, benvenuto.
1: Buongiorno, grazie a voi, buongiorno.
0: Allora, Raimondi, anzitutto grazie insomma per essere con noi, per aver letto le sue poesie tratte da questa raccolta. Vorrei chiederle anzitutto il titolo è un titolo cinefilo. Che cos'è L'Atalante e perché l'ha scelto?
1: Dunque, sì, L'Atalante è il film di Jean Vigo del 34 ed è un film che per voi, per noi e per tutti ha un'immagine iconica recuperata dal Fuori orario di Ghezzi, appunto, sì. Questa sposa vista nell'acqua da questo uomo che cerca disperatamente un amore, il suo amore. E questa è un'immagine che a me aveva colto immediatamente appunto gli occhi, l'anima e il respiro quando vidi quel film. E questo è stato davvero l'incipit di un pensiero, di un'intenzione poematica che è stata poi la formulazione di questo libro, insomma, che rappresenta la chiusura di un progetto molto più ampio.
0: E ce lo può raccontare questo progetto, in cosa consisteva?
1: Questo progetto è appunto che viene definita la trilogia dell'abbandono ed è formata da tre libri. Il primo era Per restare fedeli di Transeuropa nel 2013 e Il cane di Giacometti da Marcos y Marcos nel 2017. E questa trilogia rappresenta un po' un passaggio di stato da una storia con appunto una S minuscola all'interno poi di una storia con la S maiuscola e una fine di un rapporto d'amore con tutto ciò che comporta la fine appunto di una storia, quindi un abbandono, ma incentrato immediatamente però sul fatto che nella parola abbandono, alla fine di questa parola che sembra terribile e che in realtà poi non lo è, c'è sempre una parola ancora più cara che è dono. E proprio tutto su questo processo di interpretazione anche della parola e poi anche dello stato d'essere, del vissuto che ho in qualche modo incarnato in quel periodo, in quegli anni e in questo progetto, ecco che il progetto poetico è nato proprio da questo respiro, da questa intenzione.
0: E senta Stefano Raimondi, come, ecco, le ha parlato dell'abbandono, della fine di un amore e in qualche modo questi versi dell'Atalante che sta leggendo per noi sono una specie di commentario della fine di quest'amore. Ecco, come ha scelto di declinarlo dal punto di vista poetico, intendo?
1: Beh, innanzitutto cercando e curando esattamente parola per parola e impostandolo in un'architettura di sviluppo che ha trovato uno spazio per anche una formulazione proprio a livello formale di piccole prose poetiche alternate oppure trovate anche all'interno invece la classica partitura in versi e poi architettato davvero come un passaggio, come un paesaggio del cuore innanzitutto e un paesaggio del linguaggio, proprio perché ho fatto parte di un corpo messo alla prova e nello stesso tempo anche di una soluzione e una soluzione di questo corpo abbandonato che ha trovato poi effettivamente invece proprio in questo ultimo tassello la configurazione esatta di un amore nuovo e la nascita di un figlio. Quindi si è trasformato, come penso che debbano trasformarsi davvero tutti gli abbandoni, come un lasciare spazio a qualcosa che può accadere nuovamente e in maniera diversa.
0: Senta, Da quale poesia è partita l'ispirazione sia di questa singola raccolta sia magari tutto il progetto?
1: Quale poesia? Una poesia dice dei miei testi?
0: Sì, esatto.
1: Guardi, il montaggio per me è molto complesso di lavorazione, infatti ci sono accanto a queste produzioni dei diari di lavoro molto, molto argomentati, proprio perché a me piace davvero non tanto scrivere poesie singole, ma tentare una narrazione e soprattutto far sì che l'argomento del montaggio, proprio come un montaggio filmico, sia dalla mia parte. Quindi non c'è esattamente una poesia innescante, ma c'è proprio una visione forse molto più ampia di questo sentiero, di questo progetto, che ha fatto sì che tagliando, cucendo, rimpostando e rimontando davvero come un film, e questo è anche un omaggio proprio a Jean Vigo e a tutto il film poi che si seguirà, le Nouvelle Vague, Godard, eccetera, per me è importante proprio nella costruzione proprio della poesia, proprio nella costruzione dell'immagine filmica in un testo poetico. Tanto che solitamente mi piace dire non scrivo poesie ma giro poesie, cioè proprio davvero come se fossi di fronte a una moviola in seguito a dei versi girati da macchina da presa.
0: Grazie, grazie mille Stefano Raimondi.
1: Grazie a voi e buon ascolto.
0: Allora, io ricordo il titolo della raccolta di Stefano Raimondi, che è L'Atalante, ed è pubblicato da Valigie Rosse, e la voce di Raimondi e i suoi versi ci accompagneranno ancora tutta questa settimana proprio nello spazio della poesia. E adesso continua, siamo al secondo episodio di Sotto il Bosco di Latte di Dylan Thomas, con Vinicio Capossela e un'altra cinquantina di voci che interpretano i vari personaggi, e quindi è arrivato lo spazio di Ad Alta Voce.
2: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
3: Convenienza? Ma vai da Conad!
4: Via, via!
3: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 6 di birra Tuborg da 66 centilitri a 4,98€. Scopri di più su conad.it.
5: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
6: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Ambiente, animali, cura. Che non si sappia in giro che i progetti dell'Unione Buddista Italiana faranno di testa tua. 8 per 1000 unionebuddista.it

0: Sotto il bosco di latte di Dylan Thomas. Adattamento di Vinicio Capossela da un'idea di Renato Striglia. Prodotto dalla Cupa con Radio 3.
1: Nella sua camicia da notte in crinolina, marianamente candida e santa di bucato, bianca come un iceberg, sotto caste lenzuola polari, nella sua elegante camera da letto, dove non puoi trovare un granello di polvere, nell'impeccabile pensione Casa Bellavista, luogo di villeggiatura per ospiti paganti nella parte alta della città, la signora Neri Bianchi, due volte vedova, del signor Neri, commerciante di linoleum in pensione, e del signor Bianchi, bookmaker fallito, la quale, a furia di spazzare, sfregare, strofinare tra il rumore dell'aspirapolvere e le esalazioni della cera da pavimenti, impazzì, ironia della sorte, ingoiando un disinfettante. Ella, nel suo sonno risciacquato, si agita e sogna
2: di svegliarsi e dare una gomitata nelle costole al defunto signor Neri e al defunto signor Bianchi, uno per parte. Signor Bianchi, signor Neri, è ora di inalare il fumino.
3: Oh, signora Bianchi.
4: Oh, signora Neri.
2: Forza! È ora di alzarsi, presto! L'ordine dei compiti.
5: Mettere il pigiama nel cassetto con scritto pigiama.
4: Io devo prepararmi per il bagno in acqua fredda che mi fa bene.
3: Io devo preparare la panciera di lana per la sciatica.
4: Io devo vestirmi dietro la tenda.
3: E mettermi il grembiule da cucina.
4: Io devo soffiarmi il naso.
2: In giardino, per favore.
4: Con la carta igienica e bruciarla dopo.
3: Io devo far bollire l'acqua potabile a causa dei microbi.
4: Io devo prendere la tisana alle erbe.
3: Io i biscotti di carbone, che mi fanno bene.
4: Io devo mettermi i guanti di gomma e spulciare il chihuahua.
3: Io devo spolverare le persiane e poi aprirle.
2: Bene. E prima di lasciare entrare in casa il sole, assicuratevi che si sia pulito le scarpe.

0: In casa del macellaio, il signor Carnazza, sua figlia Gossamara, maestra di scuola elementare, sogna profondo e, frugando delicatamente sotto una montagnola di piume di pollo, scopre, senza alcuna sorpresa, in un sacchetto di carta un ometto rozzo e svelto con la coda folta che le fa l'occhiolino.
1: Oh, finalmente, amore mio.
0: Sospira Gossamara e la folta coda si agita, ora tenera e ora violenta.
2: Aiuto, accorrete!
3: Grida Organ Morgan, l'organista in sogno.
4: C'è perturbazione e musica in via dell'incoronazione. Le spose starnazzano come oche e i bambini cantano arie d'opera. La guardia di quartiere, Attilio occhi aperti, ha preso il suo manganello d'ordinanza e batte il tempo presso la fontana. Le vacche provenienti dal pascolo della domenica battono i campanacci come renne e dal tetto di Villa Handel si può vedere tutta la casa di ricovero femminile ballare in mutande alla luna.
0: Dove la città scende al mare, il signor Molluschi e sua moglie, venditori di cozze e vongole, dormono silenziosi come la morte, fianco a fianco, grinzosi, stentati, arsi e bruni come due vecchie arringhe in scatola. Dall'altra parte della città, sulla collina, alla fattoria del Lago Salato, Peppe Campagnolo conta per tutta la notte pecore dalle facce di mogli, mentre saltano la rete del recinto sorridendo, sferruzzando e belando, proprio come la signora Campagnolo.
2: 34, 35, 36, 48, 89.
5: Beh, un punto dritto, beh, un punto a rovescio, beh, un punto a giglio, beh, un punto a croce, beh.
3: Mario Margaro, annegato nel sonno in vicolo della conchiglia, vuota le sue zangole nel rio. E piangendo come a un funerale, il signor Ciliegia, vicino della porta accanto, assetato anche nel sonno, porta alle labbra un boccale da cui non esce nulla. Poi lo scuote e si trasforma in pesce. E allora si beve il pesce.
0: Posta per te, il postino addormentato, percorre 24 chilometri per consegnare la posta, come fa ogni giorno di ogni notte, e sogna
6: di bussare con le nocche alla porta del sedere della signora posta per te,
0: che nel sonno implora:
7: non mi sculacci, signora maestra!
0: Gian Cato, il marinaio, nella camera sopra il pub del marinaio, stringe a sé il guanciale umido,
8: il cui nome segreto è Gossamara Carnazza.
0: Un nano abbranca piccola Lilli nella lavanderia.
9: E smettila, vecchio satiro!
0: Maria dei Pascoli, nuda come una cipolla, aspetta che il signor principe azzurro le salti addosso come una trota lucida di brillantina.
10: Chiamami Dolores, come fanno nelle storie.
0: Sola fino alla morte, Rita Testagrossa, cottimista aggiornata,
11: nata alla casa della carità e che puzza di stalla, russa aspro e profondo, su un giaciglio di paglia in un granaio della fattoria del Lago Salato, raccoglie un mazzolino di margherite dal prato della Domenica per portarlo sulla tomba di Vito Dovetto, che una volta la baciò dietro al porcile, mentre lei non se l'aspettava e non la baciò mai più, sebbene lei non facesse nient'altro che aspettarselo.

0: E gli ispettori della crudeltà irrompono nel sogno della signora Carnazza per procedere contro il signor Carnazza, reo di aver venduto.
1: Carne di gufo, occhi di cane, braciole umane.
0: Il signor Carnazza, con il suo grembiule insanguinato di macellaio, scappa con un dito non suo in bocca. Strafacciato nel suo sonno obbrobrioso, si fa beffe dei suoi sogni.
1: Correndo sul dorso di un maiale, vado a caccia selvaggia di frattaglie.
2: Aiuto!
3: Volpacchiotto mio caro!
4: Ora, dietro agli occhi e i segreti dei sognatori, nelle strade dormienti cullate dal mare, guarda. I gufi sono in caccia sopra le tombe del Camposanto e in via dell'Incoronazione, che tu solo puoi vedere, tanto è il buio sotto la cupola celeste, il reverendo Eli Jenkins, che si agita nel sonno che porta verso l'alba, sogna.
5: Il convegno dei poeti, dei bardi e dei musici.
0: Intricate rime da bardi, tutta la notte avvolto nella sua veste da druido, accompagnando esametri con l'arpa celtica.
4: E poi il signor Uff, preside di scuola, sprofondato nel sonno, fingendo di dormire, spia Volpino attraverso la papalina da notte e sibila.
6: Psst! Assassinio!
4: La signora Organ Morgan, droghiera, grigia e ravvoltolata come un ghiro con le zampette contro le orecchie, implora.
7: Silenzio!
0: Dorme dolcemente nel suo nido di lana, mentre al suo fianco il frastornante, sinfoniante Organ Morgan russa, più silenzioso di un ragno.
4: Marianna Marinara sogna.
8: Il paradiso terrestre!
0: In via dei Ciucchi, felpata di sonno, Lucio Pagnotta, Polly Giarrettiera, Pane Perso e Ser Spaccalancette sospirano innanzi all'alba immanente e sognano...
6: Arem!
9: Bambini!
6: Nulla!
10: Tic-tac! Tic-tac! Tic-tac! Tic-tac! Tic-tac!
4: Il tempo passa. Ascolta. Il tempo passa. Un gufo vola sopra il camposanto verso la sua cappella ricavata in una quercia e l'alba sale ancora di un pollice. Fermatevi sulla collina ora. È il colle calvo di Laregub, vecchio e consunto come tutte le colline antiche. Fermatevi su questo piccolo cerchio di pietre. Da qui potete vedere sotto di voi tutta la città dormire nella prima luce dell'alba, distinguerla affiorare come da un lago di nebbia, così come descritta dalla voce di una guida turistica.
11: Meno di 500 anime popolano le tre pittoresche strade e i pochi veicoli secondari e le sparse fattorie che costituiscono questa piccola e decadente stazione balneare. La potremmo definire un ristagno di vita, senza per questo mancare di rispetto ai loro abitanti che ancora oggi posseggono una individualità del tutto peculiare. Sebbene non ci sia nulla che possa attrarre l'alpinista, il convalescente, lo sportivo, l'automobilista della domenica, i contemplativi potranno dedicare alcune ore tranquilli. L'unico edificio religioso vicino al suo cimitero trascurato non è di alcun interesse architettonico.
4: Il reame del cielo ora si illumina oltre la verde collina in un mattino di primavera sonoro di allodole e rintocchi di campane. Chi tira la fune della campana municipale se non il vecchio cieco Capitan Gatto? Ad uno a uno gli addormentati vengono scampanati via dal sonno e rinvengono come ogni mattina al nuovo mattino. E in un attimo si possono vedere i camini buttare all'aria la loro neve fuligginosa, mentre Capitan Gatto, in stivali di gomma e incerate in testa, annuncia con la sua sonora campana che è...
12: Ora di levantarsi del letto!
0: Il reverendo Jenkins salta fuori dalla porta col suo abito nero e sudicio e il bianco ciuffo da bardo e, dimenticando di lavarsi, si piazza sulla soglia guardando il nuovo giorno, rimira l'eterna collina, ascolta i gabbiani, si rammenta dei suoi stessi versi e li dedica via dell'incoronazione vuota.
5: Caro paese, so che ce ne sono di più amabili. Ti amerò tutta la vita e più, rotolando tra i tuoi alberi venire giù per il corso delle oche o in via del somaro. E mai, mai me ne andrò lontano.
0: Il reverendo Jenkins chiude la porta. Il suo ufficio del mattino è terminato.
4: Finalmente svegliata dalla campana, esci dal letto Lilli dormiglione e metti sul caffè. Piccola Lilli scende giù dal sogno principesco che per tutta la notte se l'è spassata con lei nel buio del bosco di latte. Mette il bricco sul fornello, si rimira sopra il lavandino nello specchio da barba del signor Carnazza e, ammiccando e viziandosi, gorgheggiando, canta.

0: e molto sommessamente, con le labbra che quasi sfiorano l'immagine riflessa, dice il nome che in un soffio appanna lo specchio da barba.
1: Il signor Uff porta il tè del mattino alla signora Uff e mormora tra sé, salendo le scale.
2: Ecco il tuo arsenico, cara, e il tuo pane di serpi. Ho tirato il collo al pappagallo, ho sputato nei tuoi fiori, ho messo il formaggio nei buchi dei topi. Ecco il tuo. Buon tè, cara.
3: Troppo zucchero.
2: Non l'hai ancora assaggiato, cara.
3: Troppo latte, allora. Il reverendo ha già recitato la sua poesia?
2: Sì, cara.
3: Beh, allora è tempo di alzarsi. Dammi gli occhiali? No, non quelli per leggere. Voglio guardare fuori.
1: Intanto piccola Lilli, carponi sulle ginocchia, lava i gradini di fronte.
3: Si è infilata la gonna nelle mutande. Ah, che sgualdrina.
0: La guardia di quartiere attiglia occhi aperti, grosso come un bue, lingua rossa di manzo e nero di sopracciglia, scarpe 46, faccia che esplode di sotto l'elmetto, esce trafelato dalla casa delle manette.
3: Sta andando ad arrestare Polly Giarrettiera, parola mia.
2: E per cosa, mia cara?
3: Perché è sempre incinta.
0: E corre giù alla spiaggia, come per vedere se il mare è ancora al suo posto.
1: Marianna Marinara spalanca le finestre e urla rivolta al cielo.
4: Ho 85 anni, 3 mesi e un giorno!
3: Bisogna riconoscere che non si sbaglia mai.
1: Organ Morgan stende accordi sul davanzale della finestra agli uccelli che, librandosi in via dei ciuchi, vedono...
5: Mellucio Pagnotta che corro verso la panetteria, infilandomi la camicia nei pantaloni, nel mentre mi saltano i bottoni. Sto senza colazione, accidente a tutte quelle già davanti al forno, ed io che sto a digiuno per tutto il giorno.
6: Me, signora Pagnotta numero uno, niente più busto rigido. E va di stare comoda oggi, zoccolando sull'acciottolato per farmi sentire dai vicini. Ehi, signora Sara? Ti va di spartirti una pagnotta, amore? Bucio se l'è dimenticata. Ma che splendida mattina! Tschüss!
7: Io, signora pagnotta numero due, azzingarata da infarto, con una gonnellina scarlatta sopra le ginocchia, le mie graziose ginocchia sporche. Guardate il mio corpo come una mora. Tacco 12, ma uno è rotto. Pettine di tartaruga tra i capelli di corvo. Una nuvola di profumo e nient'altro. Abbagliata di sole, vi fumo negli occhi la pipa.
8: Me, Sir Spaccalancetta, con una vecchia giacca da sera che appartenne al reverendo Elia Jenkins e un paio di pantaloni da portalettere comprati al bazar che esco di casa correndo per vuotare il secchio dell'acqua sporca, attento lì vagabondo, e poi rientro di corsa, tic, tac, tic, tac.
9: Io, pane perso, che mi attrezzo a fare nulla di buono.
10: Io, Polly Giarrettiera, sotto la corda del bucato, in questo orto in cui non cresce altro che bucate e bambini. E dove sono i vostri paparini, tesorini miei? Oltre la collina, lontano e poi spariti. Voi mi guardate. Lo so cosa pensate, piccole dolci creature di latte. Pensate, tu fai il meglio che puoi, Polly. E questo è abbastanza per me. Oh, ma non è una cosa terribile la vita? Grazie a Dio.

0: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
1: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Convenienza? Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 8 di tonno mare blu all'olio di oliva da 60 grammi a 5,39 €. Scopri di più su conad.it.
4: Rieccoci in studio da Via Asiago, siamo nello studio K1, sono Florinda Fiamma, siamo in diretta su Fahrenheit e chiudiamo il nostro viaggio musicale durante il quale ci hanno accompagnato oggi Miles Davis nel giorno del centenario della sua nascita e Sonny Rollins che è scomparso ieri. Abbiamo ascoltato diversi brani dall'album Dig del 1956. Sentite cosa diceva Davis di quest'album. In quell'album Dig, Sonny Rollins diede tutto quello che aveva e anche Jackie McLean, venne anche Charlie Parker a sentire e si mise in regia ad ascoltarci. Musicalmente i brani di Dig vengono ricordati per essere tra i primi a segnare il passaggio tra il bebop parkeriano e il successivo hard bop. E Conception, l'ultimo brano, quello che stiamo per ascoltare, è una composizione del pianista inglese George Shearing che Davis aveva già registrato precedentemente, e questa nuova versione, quella che ascoltiamo insieme, vengono ripristinati il titolo e l'autore originali e mantiene l'arrangiamento di Jerry Mulligan per il nonetto e mantiene però una ritmica più sostenuta e della durata maggiore. Ascoltiamo insieme l'ultimo brano di Miles, suonato da Miles Davis con Sonny Rollins, e ascoltiamo Conception.

0: E sulle note di Conception mi ha raggiunta in studio Stefano Petrocchi. Buon pomeriggio, benvenuto.
1: Buon pomeriggio.
0: Allora, Stefano Petrocchi, autore del libro del giorno di Fahrenheit di oggi. Il titolo è Romanzo privato ed è pubblicato da Mondadori. Allora, Stefano Petrocchi, direttore della Fondazione Bellonci, scava e racconta per noi, lettrici e lettori, la vita di Maria Bellonci. Lui è cresciuto nell'organizzazione dello Strega, anche alla scuola di Anna Maria Rimoaldi, che fu assistente di Bellonci, di Maria Bellonci, e da lei poi raccolse il testimone che poi a sua volta ha raccolto lei, e conosce bene i documenti rimasti a casa Bellonci. Alcuni tra l'altro sono pubblicati qui in fondo di questo libro. Petrocchi ha ricostruito la vita, la passione per la scrittura, la storia con suo marito, che era molto più grande di lei, Goffredo, le amicizie, le ambizioni della fondatrice del più importante premio letterario italiano. E nel raccontarla però segue due linee temporali, due rette, non dico parallele, però insomma forse in qualche modo sì. Una ci porta all'autrice di romanzi storici tradotti in tutto il mondo, ma che in realtà oggi conosciamo poco, e l'altra invece segue le tracce della fondatrice del premio Strega, appunto questo riconoscimento letterario che quest'anno è arrivato al suo 80° anno. Allora, Stefano Petrocchi, siamo all'anniversario, ai 40 anni dalla sua morte, dalla morte di Maria Bellonci, e lei si è divisa per tutta la vita tra i libri che ha scritto e quelli che ha promosso come animatrice culturale. E forse questo suo aspetto ha messo in ombra quella di scrittrice di romanzi storici. Perché l'animatrice culturale ha schiacciato la scrittrice, secondo lei?
1: Ma intanto perché il premio Strega ha avuto un enorme successo fin da subito, è stato visto dalla società culturale italiana come il premio letterario, e questo ha caricato di responsabilità naturalmente Maria Bellonci, che arriva all'anno in cui viene fondato lo Strega, nel 1947, avendo già pubblicato due libri importanti, Lucrezia Borgia e Segreti dei Gonzaga. E poi, ecco, dal momento in cui nasce questo premio, per 25 anni non torna più alla narrativa, lo farà soltanto nel 72 con i racconti di Tuvì per Argentile. In mezzo ha fatto crescere il premio Strega, ha progettato molti libri a cui non è riuscita a dare seguito, si è impegnata poi con Anna Maria Rimoaldi a metà degli anni 60 nella scrittura di una sceneggiatura su Isabella d'Este, commissionata dalla RAI, che poi non è mai stata prodotta, ma che le ha portato via moltissimo tempo. Insomma, c'è stata la morte di Goffredo nel 64, che l'ha gettata in una depressione, non sappiamo bene, però insomma ha faticato a far convivere queste sue due anime di scrittrice e di animatrice culturale, e questo forse l'ha allontanata per un certo periodo dall'attenzione anche dei lettori e dei critici.
0: Senta, lei appunto in quanto direttore della Fondazione Bellonci ha avuto accesso a delle carte di archivio e non solo, che hanno contribuito, prima dicevo una parte le ha anche pubblicate qui in questo libro, però che hanno contribuito a ricostruire per noi la sua figura, le sue scelte, le sue decisioni, i suoi punti di vista, eccetera. E a ridarci una figura estremamente affascinante. Questa donna era una donna davvero molto affascinante. Ci può raccontare in cosa consisteva il suo fascino? Che cosa l'affascinava di lei? L'affascinata di lei, anche leggendo queste carte?
1: Ma direi che le carte ci aprono sul mondo privato interiore di Maria Bellonci, che appare sorprendente rispetto alla sua figura pubblica. Lei è sempre apparsa come una donna autorevole, anche di potere, gestiva in fondo il potere derivatole dall'essere l'anima del premio Strega. In realtà sappiamo che questo lo ha fatto in qualche modo facendosi violenza. Lei scrive nei diari, che poi ho pubblicato in fondo al volume, che si sentiva felice quando le portavano in archivio un faldone su cui ricostruire le vite dei personaggi storici che lei amava di più, in particolare Lucrezia Borgia e Isabella d'Este, e che si sentiva invece a disagio in quella mondanità letteraria di cui poi però lei è stata il centro, perché il premio Strega nasce da un circolo di intellettuali che si riunivano in casa Bellonci fin dal 44. Quindi c'è, diciamo, la faccia in ombra e la faccia in luce di Maria Bellonci, quella ufficiale e quella invece
0: ufficiosa, privata delle lettere.
1: Esattamente. E poi c'era anche un altro suo profondo dissidio che non è mai riuscita a comporre, tra altre due anime, quella che si rispecchiava in più in Lucrezia Borgia, nel suo disordine vitale, nel suo affrontare la vita con leggerezza, incurante anche così di questa famiglia ingombrantissima che era la figlia del Papa Alessandro VI, come tutti sanno. E poi c'è l'altra figura, Isabella d'Este, che invece è una donna controllata, e, come dire, orientata verso un miglioramento personale anche continuo, a un progresso culturale suo. Maria Bellonci in questi diari si mette in discussione continuamente, e non è mai soddisfatta interamente di sé. E tra queste due donne, una più libera e più spensierata e l'altra più controllata e razionale, non ha mai deciso fino in fondo da che parte stare, e probabilmente da giovane si rispecchia più in Lucrezia, nella maturità invece sicuramente, anzi, si rispecchia più in Isabella, come lei ha una sua corte che è quella degli amici della domenica, ma insomma davvero non sceglie mai l'una e l'altra, e questo però alimenta tantissimo la sua narrativa. Queste due donne lei le racconta per tutta la vita, le racconta in modi diversi a seconda dei periodi che vive, e questo romanzo mi è servito anche a far vedere questa cosa, che lei scrive di personaggi che sono vissuti 400 anni prima rispetto alla sua esistenza, ma ne scrive perché li sente profondamente vicini, li sente interiormente molto vicini.
0: Allora, le eroine del Rinascimento, lei ci sta raccontando appunto di questa sua passione per Lucrezia Borgia e Isabella d'Este, anche spiegandoci perché, in che fasi della sua vita e quali aspetti di queste eroine del Rinascimento ha raccontato e ha studiato tramite faldoni, ma ha trasformato in narrativa. Io vorrei porre, perché lo fa lei ovviamente nel suo romanzo, porre l'attenzione su Rinascimento privato, che fu l'ultimo libro che scrisse Bellonci e che praticamente vinse il premio Strega quando Bellonci era morta da poco. Allora, lei scrive questo Rinascimento privato come una sorta, diciamo che lei a un certo punto dice: è possibile continuare a scoprire tracce dell'esistenza dell'autrice, questo dice lei, nelle cose che ha scritto e che sono giunte fino a noi, in particolare nel romanzo che stiamo leggendo anche come un'autobiografia finzionale per interposto personaggio storico, esattamente quello che diceva lei. Allora, che cosa rappresenta questo Rinascimento privato sia nella biografia di Maria Bellonci e sia dal punto di vista narrativo, quindi di lei come scrittrice?
1: Dunque, dal punto di vista narrativo è molto semplice. Lei esplora finalmente la dimensione del romanzo. Nei suoi libri precedenti, quelli più importanti, Lucrezia Borgia, Segreti di Gonzaga, è rimasta dentro il confine dei saggi narrativi. Possono essere letti sia dal punto di vista narrativo sia dal punto di vista storiografico. Anzi, lei quando studia un personaggio storico in qualche modo va così a fondo nella ricerca storica e bibliografica che in qualche modo cambia il panorama delle conoscenze che abbiamo su quel personaggio. In Rinascimento privato si concede molte maggiori libertà narrative. Intanto inserisce un personaggio di pura invenzione che
0: è Robert, parliamo di lui, sì.
1: Della Pole, il prete inglese che è un diplomatico ed è un informatore segreto di Isabella, ma anche un suo innamorato platonico. E lo inserisce da però anche qui prendendo spunto da qualcosa che le è accaduto molti anni prima nella sua vita privata.
0: Che lei descrive come connessione di anime. Allora, questo personaggio, questo Robert, è in realtà Stefano Petrocchi ci racconta che era un prete canadese di nome André Desjardins e che era andato a bussare proprio alla porta di Maria Bellonci. Ci racconti questa storia che è davvero molto anche avvincente, anche curiosa.
1: Sì, devo dire che è anche la scintilla che mi ha fatto partire per raccontare questa storia, perché è veramente un luogo, un punto del tempo in cui letteratura e vita privata si confondono e sono inestricabili.

0: appunto ne ha più di 70, e si presenta come un lettore canadese, rimasto folgorato dalla lettura di Lucrezia Borgia, che ha letto molti anni prima in traduzione francese, e poi è un appassionato di studi storici, quindi ha voluto conoscere, questo è il motivo della visita, la figura che ha dato vita a questo grande personaggio storico. Bene, dopo l'incontro, che sarà stato breve, insomma, André Desjardins scrive a Maria Bellonci che ha taciuto un piccolo particolare della sua vita. È un prete, vive in Piazza della Minerva nel collegio pontificio e sta per ripartire per il Canada. Non si vedranno più. Lui scriverà un altro paio di lettere, Maria Bellonci non risponderà a nessuna di queste lettere, nell'83, quindi 9 anni dopo, quando mette mano al Rinascimento privato, si ricorda di questo fatto e crea questo personaggio che ha le stesse caratteristiche di André, cioè Robert de la Pole è un prete, è straniero e si presenta a Isabella d'Este, la protagonista e un errante del romanzo, senza rivelare la sua identità, cioè senza dire che è un ecclesiastico. Tutto questo André non lo sa, perché Maria Bellonci non lo contatta più, non hanno più modo di sentirsi, ma lui torna nella vita di Maria Bellonci in modo assolutamente misterioso. Per questo parlo di connessione. D'anime, pochi giorni prima che sta per uscire il romanzo, le telefona dal Canada, le telefona alle 7:30 del mattino orario italiano, 1:30 di notte nel secondo fuso del Quebec, e Maria Bellonci, come dire, prende atto sul diario di quei giorni di questa straordinaria coincidenza temporale. Sono passati nel frattempo altri 2 anni da quando lei ha cominciato il libro, e quindi il libro sta per uscire, e lui torna quindi 11 anni dopo nella sua vita a farsi vivo con una telefonata poco prima che Robert de la Pole diventi di dominio pubblico, senza sapere nulla. Ecco, deve essere successo qualche cosa di molto particolare in quella mezz'ora in cui hanno chiacchierato nel salotto di casa Bellonci 11 anni prima, ad agosto del 74.
1: Fatalmente per entrambi.
0: Sappiamo che André Desjardins è un appassionato di romanzo storico e che conosce molte persone vicine a Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Il Gattopardo è un altro dei suoi libri preferiti, e quando torna in Canada avvia una corrispondenza anche con Marguerite Yourcenar. Quindi è davvero è davvero un personaggio straordinario che mette in collegamento mondi, scritture e romanzi e storia. Dico che in quell'incontro si sono anche capiti molto bene, perché evidentemente Maria Bellonci ha colto di questo personaggio molto più di quello che si sono riusciti a dire in un incontro fugace, così, in una mattinata agostana del 74.
1: Allora, lei tutte queste storie su Maria Bellonci le scopre appunto tramite le carte e tramite i diari. A un certo punto sul suo diario si legge: mi trasferisco, questa è Maria Bellonci, io mi trasferisco in Isabella, cerco di vivere con il suo spirito anche quando non è il mio. Ecco, in qualche modo quello che lei diceva prima sembra quasi il nodo chiave di questo libro, e anche il trasferimento dell'autrice nella sua protagonista.
0: Questo è un po' il metodo Bellonci, no? Il suo approccio al romanzo storico, che aveva sperimentato anche in Lucrezia Borgia. In Lucrezia Borgia che cosa era successo? Era successo che un accademico d'Italia, un filologo, Bertoni, le porta, un amico del marito Goffredo Bellonci, che era un critico letterario, le porta un elenco di gioielli appartenuti a Lucrezia Borgia perché scriva un articolo per l'Associazione degli Studiosi di Romanistica. E lei, scorrendo questo elenco, a un certo punto si ferma su un bracciale d'argento e se lo sente intorno al polso, cioè sviluppa in quel momento una specie di transfer con il personaggio di Lucrezia Borgia, e questo spinge a sprofondarsi dentro la realtà storica di Lucrezia. È accaduto anche con Isabella d'Este, e questo faceva sì anche che lei in qualche modo presentisse, usava questo verbo,

0: sentire i documenti d'archivio che avrebbe poi trovato. Prima entrava dentro la psicologia del personaggio e poi cercava i documenti d'archivio che potessero in qualche modo dare veridicità storica a quella che era stata la sua intuizione iniziale.
1: Senta Stefano Petrocchi, Maria Bellonci quando stava per morire aveva chiesto ad Anna Maria Rimoaldi, che prima fu assistente e poi ne raccolse il testimone come ho detto poc'anzi, chiese di che fosse distrutta la corrispondenza con suo marito Goffredo Bellonci e Rimoaldi non lo fece.
0: No.
1: E che,
0: non lo fece.
1: E come mai e che cosa appunto abbiamo salvato?
0: Io credo che Anna Maria Rimoaldi, con cui ho lavorato molti anni, non abbia distrutto ma non abbia letto i documenti. Io l'ho fatto, mi sono sprofondato per mesi nella lettura di queste lettere che si scambiavano Maria e Goffredo e ne ho ricavato delle notizie molto importanti su quello che è stato il percorso formativo di Maria Bellonci. Goffredo, che era di 20 anni più vecchio ed era un famoso giornalista e critico letterario, si è preso cura della formazione intellettuale di Maria. Le ha fatto leggere le cose che andavano lette, le ha fatto leggere i classici italiani, per esempio le fa conoscere Proust, anche se Maria Bellonci non si appassiona per niente, e ha più successo con Stendhal, che invece diventa l'autore di riferimento della futura scrittrice. Quindi attraverso queste lettere scopriamo non solo come è stato il decorso del loro rapporto, prima un fidanzamento clandestino, perché Maria Bellonci non intende dire ai genitori che frequenta un uomo di 20 anni più vecchio, poi escono allo scoperto, si sposano e così via. Ma vediamo proprio anche l'avanzamento dell'apprendimento culturale di Maria e anche come a mano che leggiamo le lettere si impadronisce della scrittura in qualche modo. E per esempio in una lettera dei primissimi mesi del loro rapporto lei scrive a Goffredo che si è profondamente rispecchiata nel personaggio di Madame de Stael e della sua Corinne, perché legge il romanzo della de Stael e scopre questa figura di scrittrice e di animatrice di un circolo culturale e si rispecchia in lei e dice di voler essere come lei. Bene, sono 20 anni prima della creazione, è il 24, quindi sono 20 anni prima della creazione del gruppo degli Amici della Domenica e addirittura quasi 30 dal suo esordio narrativo.
1: Senta, allora lei nel suo romanzo, nella sua storia, racconta molto bene questo sodalizio sentimentale, culturale, intellettuale e anche appunto anche di gestione politica, quasi di politica culturale di quel periodo storico. Una cosa che credo di aver letto in una intervista, che lei in realtà ha scritto questo romanzo nella scrivania di Maria Bellonci. Ci racconti questo fascino un po'?
0: Eh sì, è la scrivania dove lavoro tutti i giorni. La scrivania di Maria era stracolma di faldoni dove lei conservava le sue carte d'archivio. Io ho un PC che ovviamente Maria Bellonci non aveva. E però sì, mi è capitato di stare lì e di prendere a mano confidenza anche con la sua biblioteca, perché lei faceva ovviamente, aveva bisogno di molti libri per scrivere i suoi e quindi aveva accanto a sé le biografie, i libri di storia dell'arte, insomma l'ho scritto lì dove era il laboratorio della scrittrice di Maria Bellonci, il che non nego che mi ha fatto sentire spesso il fiato sul collo. Del fantasma della scrittrice.
1: Il fantasma della scrittrice, tra l'altro parte di questo archivio si trova in una cassa panca, perché appunto Casa Bellonci, che è la sede della Fondazione Bellonci alla base del Premio Strega, è una casa, è il loro appartamento.
0: Sì, qui c'è un piccolo mistero aggiuntivo, nel senso che quando Maria Bellonci conosce Goffredo è perché gli fa leggere il primo romanzo che ha scritto ad appena 17 anni. Il Goffredo le consiglia di metterlo da parte, di ritardare il momento della pubblicazione e di fortificarsi dal punto di vista intellettuale, e così lei fa sparire questo romanzo in una cassapanca, lo scrivono per lettera. Dice anche di altre prove narrative successive: se non ti piaceranno, metteremo tutto nel famoso cassettone, una cassapanca di noce, dove adesso sono conservate le lettere tra i due, e anche delle altre prove narrative di quegli anni 20. Infatti c'è un faldone con scritto romanzo dei 20 anni, e non abbiamo mai più trovato il primo, ma ne abbiamo scoperto un altro. Il primo si chiamava Clio le Amazzoni, ne abbiamo scoperto un altro che si chiama Urania e le Stelle, sempre di quegli anni, e che pure non è stato mai pubblicato.
1: Senta, ma Petro, che è vero che aveva anche un diario dei suoi abiti Maria Bellonci, una diceria?
0: No, è parzialmente vero, nel senso che lei eredita da Goffredo Bellonci molte cose, tra cui anche una certa sistematicità, non nella scrittura dei diari. Goffredo era assolutamente implacabile, ogni giorno scriveva tutto quello che aveva fatto e a fine mese tutto quello che aveva letto. Maria Bellonci è meno costante nella scrittura dei diari, ma rispecchia la sistematicità del marito, perché a fine di ogni mese gli abiti che si è fatta cucire.
1: Senta, noi come Fahrenheit chiaramente seguiamo il premio Strega da anni, abbiamo intervistato molti degli autori e delle autrici che poi sono candidati e partecipano al premio, e tra l'altro dal Salone del Libro di Torino abbiamo raccontato i 5 finalisti al premio Strega europeo, che ricordo a chi ci ascolta è stato poi vinto da Leila Guerriero. Quindi volevo chiederle: che premio Strega è questo 80esimo? Cosa ci possiamo aspettare? Non chiaramente vincitori o vincitrici, e come il premio Strega si è allargato, ecco, anche alla poesia e alla letteratura europea?
0: Sì, intanto siamo molto felici di questa edizione del premio europeo, perché è stato, secondo me, di straordinaria qualità. 5 libri veramente
1: stupendi, io li ho letti tutti, stupendi.
0: Sì, sono d'accordo, e con una vincitrice,
1: Leila Guerriero,
0: con un libro importantissimo che racconta un fatto storico su cui forse non abbiamo mai saputo abbastanza qui in Italia. Parlo della dittatura argentina e delle torture che sono state perpetrate verso gli oppositori del regime. Che premio sarà? Sarà un premio, secondo me, molto combattuto, e questo è sempre il sale. Non vuoi o non vuoi, lo Strega è una competizione, quindi vedremo, secondo me, degli autori, come dire, in finale ciascuno molto attrezzato per avere questa 80esima edizione. E ci siamo, dall'anno scorso è nato anche il premio di saggistica, è vero, e abbiamo, secondo noi, completato l'offerta del premio Strega: la narrativa europea, la poesia, la saggistica, la narrativa italiana, poi c'è un premio di narrativa per ragazzi. Quello che noi stiamo cercando di coltivare, inseguire, incoraggiare è una figura di lettore umanista, capace di nutrirsi di vari generi. In un mercato editoriale che è sempre più frammentario, dove ci sono lettori magari anche assidui che leggono però una cosa sola, noi vogliamo continuamente suggerire ai lettori di passare dalla narrativa alla saggistica, alla poesia, perché secondo noi in ciascuno di questi ambiti c'è il libro che il lettore può sentire suo proprio.
1: E secondo lei quanto il premio Strega, il marchio, lo dico molto banalmente, può effettivamente influire in questo allargamento di cui lei parlava? Perché non avviene da solo, ma diciamo l'input del premio Strega può aiutare, diciamo, il riverbero di questi altri generi letterari, ecco.
0: Ma lo scorso anno abbiamo avuto una riprova di questo, cioè dell'efficacia del premio nei suoi vari marchi. Abbiamo avuto, come sempre, un vincitore del premio di narrativa italiana, che era Andrea Baiani, a fine anno posizionarsi fra i primissimi libri più venduti con l'anniversario, ma abbiamo visto che c'è stato spazio anche per Murray, che ha vinto lo Strega europeo, per Anna Foa, che ha vinto la prima edizione del premio Strega di saggistica con un libro straordinario come Il suicidio di Israele. Insomma, davvero quello per noi è un punto di riferimento, speriamo si ripeta anche quest'anno.
1: Senta, in conclusione di questa nostra conversazione, diciamo sulla scia, sull'onda di Maria Bellonci, com'è per lei ricevere questo passaggio di testimone da Bellonci a Romualdi a lei? Che cosa rappresenta per lei, sia umanamente, personalmente, sia dal punto di vista professionale?
0: Dunque, diciamo che sono circondato da persone che rendono questo passaggio molto più lieve. Il presidente della Fondazione Bellonci, Giovanni Solimini, il presidente del comitato direttivo, che è Melania Mazzucco, che è una scrittrice straordinaria, e tutte le altre persone che collaborano con me, compreso lo staff della Fondazione, rendono, diciamo, molto più facile la gestione di questo premio. Il premio Strega ha una particolarità, è assegnato da una giuria molto ampia, gli amici della Domenica sono 400 e più, e ciascuno detiene un pezzo del premio Strega, quindi sono gli stakeholders, sono tanti, e questo rende la gestione piuttosto non semplice ma lieve.
1: Grazie Stefano Petrocchi.
0: Grazie a voi.
1: Allora, ricordo il titolo del libro del giorno di Farnet, Romanzo privato di Stefano Petrocchi, pubblicato da Mondadori. Farnet finisce qui, io vi saluto insieme alla redazione, Carlo D'Amicis, Michele De Mieri, Emilia Morelli, Beatrice Palazzoni, Marianna Soccodato, Mariangela Liardi, Laura Zanacchi, Susanna Tartaro alla cura del programma e Giovanna Savignano alla regia. Alla parte tecnica questo pomeriggio con noi c'è stato Mirko Bonomo e Fiore Di Borio. Adesso lasciamo il microfono a 6 gradi a Paola De Angelis. Un saluto da me, Florinda Fiamma. Ci sentiamo domani pomeriggio alle 15. Ciao.
2: Trame sonore, il visionario Festival della musica d'arte torna dal 29 maggio al 2 giugno. 300 musicisti, 150 concerti, luoghi straordinari. Immergiti nelle Mantova Music Vibes. Officina OCM.com. Spot offerto da Consorzio Grana Padano. Rai Radio 3.
3: Diana Marcosian Replaced, in mostra alle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo a Torino, nell'ambito di Exposed Torino Photo Festival. La fragilità del mito romantico nelle opere di una giovane protagonista della scena fotografica contemporanea internazionale.
4: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
6: Sei gradi.
7: Buon pomeriggio da Paola De Angelis, ben trovati a 6 gradi, come ci sono Nicola Catalano in regia, Luigi Iavarone in redazione, Francesco Napoleoni alla parte tecnica. A Radio 3 questa settimana è dedicata a Miles Davis in occasione del centenario della nascita, che cade oggi, giorno in cui in tutta la nostra programmazione risuona la sua musica. A Fahrenheit avete sentito il disco del giorno, è stato Dig insieme a Sonny Rollins, che è morto ieri alla veneranda età di 95 anni, quindi questo è stato un modo per celebrare entrambi. Poi su Rollins torneremo domani qui a 6 gradi. Stasera a Radio 3 Suite alle 22 ci sarà una conversazione intorno a Miles con Enrico Rava, Fabrizio Bosso e Luca Aquino, e vi ricordo che su RaiPlay Sound è sempre disponibile il podcast Qualcosa di Miles, in cui Paolo Fresu racconta Miles Davis. A 6 gradi Nicola Catalano ha preparato una selezione circolare, quindi stasera vi portiamo da Miles a Miles.

0: Francis Taylor conobbe Miles Davis a New York nel 57. Lui le disse: adesso che ti ho trovata non ti lascerò andare via. Si sposano a Toledo, in Ohio, il 21 dicembre del 59. Lei fu la prima ballerina afroamericana a ballare con la compagnia di balletto dell'Opéra di Parigi. All'apice della sua carriera lascia Broadway e musical per sposare Miles Davis e compare sulla copertina di diversi dischi. Ovviamente Francis Taylor diventa la musa di Davis e influenza anche la sua direzione musicale. Il matrimonio è funestato dalla violenza domestica. Nella sua autobiografia Davis dice: ogni volta che la picchiavo mi sentivo in colpa perché non era davvero colpa sua, ma dipendeva dal mio carattere irascibile e geloso. E i due divorziano nel 68. Perché vi dico questo? Perché una sera del 59 Francis insiste perché Miles la accompagni a vedere uno spettacolo di flamenco. In scena c'era il ballerino Roberto Iglesias. Quando escono dal teatro, Miles si precipita in un negozio di dischi, il Colony sulla 52esima e Broadway, e compra tutti i dischi di flamenco che trova. Il giorno dopo chiama Gil Evans e gli dice: questa è la musica che voglio comporre, che voglio suonare. E così nasce Sketches of Spain. Le composizioni vengono dalla tradizione folclorica spagnola, il disco si apre con l'arrangiamento dell'adagio del concerto de Aranjuez di Joaquín Rodrigo. La saeta che abbiamo ascoltato è un canto religioso tradizionale che viene interpretato soprattutto nelle processioni della Settimana Santa in Spagna, in particolare in Andalusia e in alcune zone dell'Estremadura e della Murcia. Paolo Angeli dice che i ricercatori spagnoli fanno risalire la saeta a Se enturbecieron los cielos della Niña de los Peines, che è una delle voci più rappresentative della storia del flamenco, e alle registrazioni sul campo di Alan Lomax. Come sosteneva Enrique Morente, grandissimo cantaor del flamenco, grande rinnovatore della tradizione flamenca, Davis ha ricomposto una sua saeta da oltreoceano, mantenendo lo spirito della tradizione andalusa ma catapultandola nella contemporaneità. E nella sua interpretazione, dice Paolo Angeli, continua a sentire che si tratta di Miles e non di un cantaor flamenco. Primo grado passa per la copertina, perché per quella del suo album Nijar, Paolo Angeli ha dichiarato di essersi ispirato a quella di Sketches of Spain. Ora lo ascoltiamo con il suo nuovo disco, insieme a Tenore Murales di Orgosolo, è la novità di oggi a 6 gradi qui a Radio 3. L'album si chiama 20 Mayo e questa è Tramuda.
1: Granito e ginepro, solitudine e capre. Questa è la costa nord-orientale della Gallura, la costa smeralda. Qui i pastori hanno venduto la terra all'Aga Khan. Hanno venduto sassi per milioni. Ora stanno vendendo anche i pastori della Costa del Sole, a sud di Olbia. Tra qualche anno la costa smeralda offrirà ai turisti un incantevole soggiorno, ma queste cose forse non le vedremo.

Ho capito che il sardo è una lingua prevalentemente sdrucciola, perché ho detto due parole e ho sbagliato due accenti. Tramuda, ci scrivete, grazie, e vuol dire transumanza. Ed era uno dei brani da Vinti e Maio, di nuovo disco di Paolo Angeli e tenore Morales de Orgosolo, la novità di oggi a 6 gradi. Chitarra sarda preparata, il canto gutturale del tenore Morales, che è una delle polivocalità più antiche del Mediterraneo, con riverberi, similitudini che arrivano a Tuva in Mongolia. E quindi siamo con questo disco in un'isola nel cuore del Mediterraneo e ancora nell'isola di Orgosolo. Quindi il titolo richiama il rientro in primavera dei pastori nelle terre comunitarie, e questo disco è un viaggio tra Sardegna, post-rock, jazz d'avanguardia, un disco veramente di una potenza e di una bellezza commoventi. Vi consiglio di ascoltarlo per intero. Paolo Angeli, tenore Morales de Orgosolo, che sono Franco Corrias, Salvatore Musina, Maurizio Basso, Antonio Musina. Secondo grado. I tenore Morales de Orgosolo hanno suonato in varie edizioni del festival Isole che parlano, di cui Angeli è direttore artistico. Nel 2017 ci ha suonato anche il duo Xiluris White, che sono il cretese Georgios Xiluris, l'auto cretese alla voce, e il batterista australiano Jim White, che fa parte anche dei Dirty Three. Insieme a loro il produttore Guy Picciotto. Anni e anni di collaborazione di Xiluris e White hanno portato veramente a una telepatia e quindi anche alla possibilità di creare questo disco a distanza durante la pandemia. Da The Forest in Me, Memories and Souvenirs.

E siamo passati dalla Sardegna a Creta con Georgios Xylouris, che suona la lira e il lauto, due strumenti entrambi a corda originari di Creta, e Jim White alla batteria. Sono amici fin dai primi anni 90 e insieme pubblicano dischi con il nome di Xylouris White dal 2013. Quindi sono a metà strada tra il post-rock, il jazz, confusi con la musica tradizionale di Creta. È un lavoro molto suggestivo, avvincente e dal vivo può essere potentissimo. Con loro c'è Guy Picciotto, l'ex chitarrista dei Fugazi, che ha collaborato al mixaggio, alla produzione di tutti i loro dischi. Era una comunicazione a distanza, in questo caso quella di Memories and Souvenir, da The Forest in Me. Sono le foreste interiori quelle in cui ci portano in questo disco, perché appunto erano molto separati, uno probabilmente a New York o forse a Melbourne, dove comunque vive White, e l'altro chissà, forse a Creta, nella sua Creta. Terzo grado sono le candidature agli ARIA Awards, i premi musicali australiani. Xylouris, che vive tra Creta e l'Australia, è stato candidato diverse volte nella sezione World. In quella della classica è stato candidato questo disco della Sydney Symphony con Vladimir Ashkenazi, dedicato a Edward Elgar, The Dream of Gerontius, e poi nel disco c'è anche il concerto per violoncello. È un'opera per voci e orchestra, Elgar non voleva che fosse chiamata oratorio, è in due parti, composta nel 1900 su testo tratto dalla poesia di John Henry Newman, e racconta il viaggio dell'anima di un uomo qualunque, devoto, dal suo letto di morte al giudizio davanti a Dio e poi l'arrivo in purgatorio. Ascoltiamo dalla prima parte, Rouse Thee, My Fainting Soul.

Nel 1900 Edward Elgar ricevette l'incarico di comporre un'opera per un festival musicale a Birmingham e il risultato fu un'opera sulla vita, la morte e ciò che viene dopo, basata su una poesia del cardinale John Henry Newman, e quindi segue le vicende di un uomo comune, Gerontius in greco è un vecchio, mentre affronta la morte, incontra il suo angelo custode e poi si presenta al cospetto di Dio prima di essere condotto in purgatorio con la promessa della gloria eterna. Abbiamo sentito Mark Tucker, la Sydney Symphony Orchestra, il coro della Tasmanian Symphony Orchestra, quelli della Sydney Philharmonia. Alla direzione c'era Vladimir Ashkenazi. Il quarto grado è la colonna sonora del film How I Live Now, cioè Come vivo ora, dal romanzo di Meg Rosoff, la storia di questa adolescente americana mandata dal padre in Inghilterra per le vacanze, poi delle formazioni terroristiche fanno scoppiare una bomba atomica a Londra, quindi viene istituita la legge marziale in tutto il paese, sono isolati nella fattoria, nella campagna inglese, molte vicissitudini. Io ricordo il romanzo di averlo trovato abbastanza angosciante, ma nella colonna sonora si ascolta la musica di Edward Elgar e anche Which Will di Nick Drake.

Questa era Which Will da Pink Moon di Nick Drake. Il testo è una serie ripetuta di domande rivolte a un interlocutore, interlocutrice, ma in realtà la canzone è un monologo perché l'altra persona è assente, esiste solo nella mente di chi canta. E questa assenza, che però è anche una presenza affettiva, crea questa dicotomia tra due mondi, due sfere di sensibilità. Il mondo dell'altro ovviamente è sempre più affollato e ricco di possibilità. Nick Drake era sempre emarginato, era sempre un osservatore. Questa donna nella canzone potrebbe assomigliare a Linda Thompson oppure potrebbe essere la Sophia Ride, a cui è dedicata la canzone pressoché omonima, sempre in Pink Moon. Però c'è questo rapporto tu e io che spesso compare nelle liriche di Nick Drake e che è interessante da approfondire. Jeremy Prin, che è stato un professore a Cambridge, un poeta, un grandissimo erudito morto di recente, ha detto che questo aspetto tu e io in Nick Drake è interessante perché alcune delle sue liriche sono canzoni d'amore, ma di un amore deluso. Quindi lui si rivolge spesso a una persona immaginaria con questo affetto appassionato ma perduto. Quindi a volte sembra che si rivolga a una donna, a volte invece sembra che si rivolga a un interlocutore, così come se parlasse a voce alta. Ma siccome lei non c'è più, lo ha lasciato, è la persona a cui canta la canzone, l'unica veramente presente. Quindi è un po' come se diventasse il nuovo, la nuova amante in questo universo costituito dalla sua voce parlante e da chi ascolta. Poi la voce di Nick Drake è microfonata così da vicino da dare proprio l'impressione che sia a pochissimi centimetri da noi, che canti proprio dentro il nostro orecchio. Quinto grado sono i musicisti su cui ha scritto libri Peter Hogan, autore anche di una guida alla musica di Nick Drake. Su questa canzone dice: un altro brano sulla scia di molti altri presenti in Brighter Later, l'album precedente, in cui si chiede un segno di impegno da parte di un potenziale partner, brano poi reinterpretato da Lucinda Williams. Due righe. Peter Hogan ha scritto anche un libro sui Monkees.

Questa era Cuddly Toy da Pisces, Aquarius, Capricorn and Jones Limited. Sono quei titoli creativi tipici dell'era psichedelica. Siamo nel 67, qui i Monkees avevano più controllo sulla loro musica. Prima la casa discografica gli vietava proprio di suonare, però chiedono aiuto a personaggi come Carole King, Jerry Goffin e Harry Nilsson, che era l'autore di questa canzone. Sesto grado è il 67, l'anno che ci porta di nuovo a Miles Davis, a cui è dedicata questa giornata a Radio 3, e anche altri eventi non solo oggi ma anche nelle prossime settimane. Il 67 per Miles Davis è l'anno di Sorcerer. In copertina c'è l'attrice Cicely Tyson, che all'epoca era la sua fidanzata. Sarebbe durata poco, visto che stava per sposare Betty Mabry, ma quello è un altro disco. Il brano che dà il titolo all'album è di Herbie Hancock, infatti Sorcerer era il suo soprannome per Miles Davis, lo stregone. La formazione è Miles Davis, poi Wayne Shorter, sax tenore, Herbie Hancock al piano, Ron Carter contrabbasso, Tony Williams alla batteria.

The Sorcerer chiude la scaletta circolare che abbiamo dedicato a Miles Davis, partendo da Sketches of Spain, in occasione del centenario della nascita, in questa giornata speciale qui a Radio 3, che prosegue, vi ricordo, stasera a Radio 3 Suite alle 22, questa conversazione intorno a Miles con Enrico Rava, Fabrizio Bosso, Luca D'Aquino. Prima però alle 20:30 c'è Un lupo in pelle d'agnello in diretta dalla sala A, una serata per Paolo Poli. Allora, grazie a Nicola Catalano in regia, Luigi Iavarone in redazione, Francesco Napoleoni alla parte tecnica. Tra poco qui lasciamo la linea al giornale radio, a seguire a Hollywood Party, che continua l'omaggio a Miles Davis, quindi rimanete all'ascolto. Da Paola De Angelis, buon proseguimento su Radio 3 e a domani.

0: Musica, teatro, danza e voci del nostro tempo. Per la 37esima edizione di Ravenna Festival, 100 spettacoli e oltre 1000 artisti. Dal 21 maggio all'11 luglio. Scopri il programma completo su ravennafestival.org. Musica, teatro, danza e voci del nostro tempo. Per la 37esima edizione di Ravenna Festival, 100 spettacoli e oltre 1000 artisti. Dal 21 maggio all'11 luglio. Scopri il programma completo su ravennafestival.org.
1: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo.

0: solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Concentratissimo.
2: Sono emozionata, ma ho anche tanta paura.
3: Ci siamo. Torna a Play Memories.
4: Una docuserie con un unico obiettivo: dare spazio all'arte, in tutte le sue forme.
5: Vogliamo la commedia!
4: Con Marco Liorni, Play Memories, 2 settimane per un sogno. Mercoledì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, vaschetta di gelato Cardor Classico o gusti assortiti da 500 grammi a 2,59 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Ore 18:45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: Oltre la linea gialla, Israele espande l'offensiva di terra contro Hezbollah in Libano. Nelle scorse ore 16 morti, anche 2 bambini, nei raid di Tel Aviv. Stati Uniti-Iran, resta lo stallo nelle trattative. L'Europa faccia meno e meglio. Giorgia Meloni a Confindustria sprona l'Unione. Il presidente Orsini, salari troppo bassi, serve nuovo patto per una crescita al 2%. Schlein, la premier, chiede cambio di passo, ma a Bruxelles va lei da 4 anni. La RAI celebra gli 80 anni della Repubblica il 2 giugno da Piazza del Quirinale, una serata dedicata con tanti ospiti della musica, del cinema e dello sport. La D. Rossi, un affresco di memoria e identità. Buonasera da Sara Piselli. Medio Oriente in primo piano. In Libano l'esercito israeliano estende le operazioni di terra contro Hezbollah oltre la linea gialla che delimita la zona di sicurezza nel sud del paese. La corrispondente da Gerusalemme.
4: Il fiume Litani, considerato quel confine interno per creare una zona cuscinetto e tenere distante la minaccia di Hezbollah, ora è stato superato. Stanno penetrando i militari israeliani. Da ieri era apparso chiaro che l'ampliamento dell'operazione militare nel paese confinante non si sarebbe limitato a semplici bombardamenti. Cartini alla mano, il premier Netanyahu oggi ha avuto un lungo incontro con il ministro della difesa Katz e il capo di stato maggiore Zamir. Se sull'Iran Israele ora è isolata, non parte delle decisioni, sul Libano Netanyahu ha chiaramente chiesto al presidente Trump mano libera. E così, dalla notte scorsa, i bombardamenti sono stati incessanti. Colpito il sud del paese, ma anche la valle della Bekaa a est, qui, in un villaggio, ci sono stati 14 vittime. Per l'esercito israeliano erano tutti combattenti di Hezbollah. Il Ministero della Salute libanese ha fatto sapere che in 24 ore i morti sono stati una trentina. L'insoddisfazione per l'andamento delle trattative sull'Iran, la minaccia continua dei droni. In 2 giorni ne sono stati lanciati oltre 70 da Hezbollah. Hanno creato un malcontento crescente verso il governo israeliano, soprattutto tra le comunità del nord di Israele.
5: Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR3.
3: Intanto in Iran, nonostante la tregua e i colloqui diplomatici in corso per arrivare ad un accordo, gli Stati Uniti attaccano e i Pasdaran aprono il fuoco contro velivoli americani. Ma per il segretario di Stato Rubio un'intesa è ancora possibile.
6: Non sorprendono i nuovi bagliori di guerra. Il cessate il fuoco sembra più che altro mirato a far respirare le due economie, mentre si annaspa nella sfiducia reciproca alla ricerca di un accordo minimo almeno per sbloccare lo stretto di Hormuz. La guida suprema Mojtaba Khamenei condanna gli attacchi statunitensi vicino al porto di Bandar Abbas, principale scalo commerciale iraniano, e avverte i paesi del Medio Oriente non faranno più da scudo alle basi americane. Teheran accusa Washington di aver violato la tregua e minaccia una risposta oltre i confini della regione. Abbiamo condotto attacchi di autodifesa contro siti di lancio missilistico e contro imbarcazioni che tentavano di posizionare mine a Hormuz, dichiara il portavoce del comando delle forze armate statunitensi. I Pasdaran rivendicano di

0: aver abbattuto un drone americano che violava lo spazio aereo iraniano e di aver aperto il fuoco contro un altro drone e contro un caccia F-35. Mentre il presidente degli Stati Uniti Trump si sottopone a visita annuale in ospedale definita di routine, il suo segretario di Stato Rubio ribadisce o si concluderà un buon accordo o non ci sarà alcun accordo. Cecilia Rinaldini, GR3.
1: E sul conflitto tra Stati Uniti e Iran è tornato il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Durante l'evento a Roma coopera la Conferenza Nazionale della Cooperazione allo Sviluppo organizzato dalla Farnesina. Sentiamo un passaggio del suo intervento.
2: Riteniamo che si debba continuare a dialogare, credo che si debba accelerare per arrivare ad un accordo. Ovviamente c'è il tema del nucleare, l'Iran non può avere l'arma nucleare e deve trovare un accordo anche su Hormuz, perché la libertà di navigazione è fondamentale non soltanto lì ma in ogni parte del mondo.
1: A Roma l'assemblea di Confindustria, presenti il presidente Mattarella e la premier Meloni, che ha parlato degli effetti della crisi su famiglie e imprese rivolgendosi a Bruxelles.
3: L'avvertimento all'Europa, che è diventata un gigante burocratico, l'appello agli industriali per aprire un cantiere comune di riforma della burocrazia, il rilancio dell'energia nucleare. Giorgia Meloni incassa gli applausi dell'assemblea di Confindustria, con cui ammette: pur partendo da posizioni diverse ci si può scoprire una squadra e dunque è il momento del coraggio. Le parole della premier, che individua le sfide, l'Europa la cui prima fragilità, dice Giorgia Meloni, è la propria configurazione. La burocrazia, l'auspicio, non si sostituisca alla politica.
4: Chiediamo che l'Europa faccia meno e lo faccia meglio. L'Europa si occupi di quello che gli stati non possono fare da soli e non di quello che gli stati fanno meglio da soli.
3: Tutto ciò che non è vietato per interesse superiore deve essere consentito. Le parole della Presidente del Consiglio, che a Bruxelles torna a chiedere flessibilità sugli investimenti per l'energia e assicura: non ho cambiato idea sugli investimenti in difesa, ma vanno aiutate famiglie e imprese.
4: Noi vogliamo proseguire speditamente sulla strada per il ritorno dell'energia nucleare in Italia. Entro l'estate sarà approvata la legge delega.
3: Federica Ionta, GR3.
1: E dal palco dell'Assemblea di Confindustria un richiamo all'Europa è arrivato anche dal presidente Emanuele Orsini.
5: È un deserto industriale l'Europa descritta dal presidente di Confindustria Orsini. Il caro energia, la mancanza di investimenti e regole asfissianti hanno spalancato la porta alla concorrenza cinese. Le 72 condizioni di Bruxelles per il via libera al decreto bollette sono l'ultima conferma di quanto sia lunare la burocrazia europea. Questa è la ricetta del numero uno degli industriali.
6: Noi vogliamo un'Europa che abbia un vero mercato unico dell'energia, un vero mercato unico dei capitali e del risparmio, è un debito comune per finanziare una vera politica industriale europea.
5: Quindi la rinnovata richiesta di accelerare sul nucleare, ma anche sbloccare nuove aree per le rinnovabili e sospendere gli ETS. Sul fronte italiano affronta il tema dei bassi salari.
6: Resta aperta la questione salariale. Lo dico con chiarezza. Noi da soli, con i nostri migliori contratti, non riusciremo a risolverla.
5: Infine rilancia una spending review per reperire nuovi fondi.
6: Identifichiamo 20 miliardi da ricollocare senza aumentare il debito. Un terzo alla crescita, un terzo alla sanità e un terzo alla scuola.
5: Gelsomina Testa, GR3.
1: Stabile in Italia il rischio povertà, secondo i dati Eurostat è indigente il 18,6% della popolazione, cioè una persona su cinque. Nel resto d'Europa una persona su sei, pari al 16,4%. Tra le principali economie del vecchio continente l'Italia resta sopra Francia e Germania. In valori assoluti nell'Unione Europea sono 72 milioni le persone che vivono con un reddito inferiore al 60% del reddito medio nazionale. E i temi economici, come pure il post-voto delle amministrative, alimentano il confronto politico. In studio Alessandro Allegra.
7: Sì, Sara, il centrodestra, forte del risultato in particolare di Venezia e Reggio Calabria, parla di conferma del buon lavoro del governo. Da Fratelli d'Italia sentiamo Raffaele Speranzon.
8: Per la legge elettorale noi crediamo che sia opportuno che i cittadini italiani, così come fanno i cittadini di ogni comune in Italia che possono scegliersi il sindaco, attraverso il voto alle politiche possano scegliersi il Presidente del Consiglio.
7: E inevitabilmente, dopo l'intervento della premier all'Assemblea di Confindustria, Forza Italia sottolinea la piena condivisione di idee, specie sul nucleare, e sottolinea anche le parole di incoraggiamento rispetto all'azione del governo. La Lega ribadisce la necessità dell'acquisto dei combustibili russi. Per il Partito Democratico, su energie, Europa e salari, il governo fa solo propaganda che non produce alcun effetto immediato sulle bollette di imprese e famiglie. E il Movimento 5 Stelle, con Giuseppe Conte, ironizza su una Confindustria molto dialogante con il governo, poi torna sul risultato elettorale di ieri.
9: Ho visto che la Presidente Meloni si è sentita, come dire, ringalluzzita dal risultato di Venezia, ma per quanto riguarda il nostro percorso, è un percorso che prosegue.
7: E il centro-sinistra unito rimarca i buoni risultati in Toscana, modello dicono da mutuare anche a livello nazionale. Per AVS abbiamo vinto in 7 comuni capoluogo al primo turno, dove abbiamo perso va fatta una riflessione sul ruolo delle liste civiche.
1: Grazie ad Alessandro Allegra. E di 4 morti il bilancio del grave incidente avvenuto in Belgio per lo scontro tra uno scuolabus e un treno sul passaggio a livello di Bagenhout nelle Fiandre orientali. A perdere la vita l'autista dello scuolabus, l'accompagnatore di 27 anni e due ragazzi di 12 e 15 anni. Feriti gli altri passeggeri del bus, in corso gli accertamenti sulla dinamica. Al momento dell'impatto il semaforo era rosso e il passaggio a livello abbassato. Ancora tragedie sul lavoro. 3 oggi gli incidenti mortali. Un operaio deceduto in un'azienda di Cavriago, in provincia di Reggio Emilia, schiacciato da un muletto. Stesso incidente nella zona industriale di Catania per un 30enne impiegato in una ditta di logistica. Altra vittima ad Altopascio, in provincia di Lucca, un uomo che lavorava in un'azienda di prodotti farmaceutici. Secondo una prima ricostruzione sarebbe rimasto schiacciato da una pressa. Sta regolarmente tornando alla normalità la circolazione ferroviaria sulla linea alta velocità, che in giornata ha subito forti rallentamenti a causa di una persona vista camminare vicino ai binari nella zona di Reggio Emilia. Indaga la Polfer, ritardi fino a 2 ore si sono registrati su diversi convogli. Un ricco programma per festeggiare gli 80 anni della nostra Repubblica. La RAI celebra la ricorrenza con un pacchetto di iniziative che culminerà la sera del 2 giugno con i volti della Repubblica 80 anni dal referendum, in onda alle 21.15 su Rai 1 e Rai Radio 1. In diretta da Piazza del Quirinale un lungo racconto con tanti ospiti, da Roberto Bolle ad Annalisa, da Cecilia Bartoli a Gianni Morandi, dalla musica al cinema allo sport, per riaffermare i valori che continuano a unire le generazioni nel segno della Repubblica. Ascoltiamo la D Rai, Giampaolo Rossi.
10: La RAI sceglie di svolgere appieno il suo ruolo di servizio pubblico e lo fa accompagnando l'Italia in questo grandioso racconto, un affresco bello che racconta la nostra identità, la nostra memoria e anche quello che dovremmo essere in futuro, perché la memoria definisce un'identità ed è l'identità che consente di costruire il futuro. Quindi la memoria è l'elemento fondamentale per guardare il futuro.
1: Omaggio al genio della musica, esercizi di metamorfosi, le molte vite musicali di Miles Davis. Il nuovo libro di John Vignola è dedicato a una delle figure più rivoluzionarie del jazz e non solo, che oggi avrebbe compiuto 100 anni.
11: C'è chi dice che Miles Davis sia stato la prima vera rockstar. Sicuramente è stato un musicista difficile da definire. Dal cool jazz della fine degli anni 40 al quintetto allargato degli anni 50, attraversando suggestioni mediterranee grazie alla collaborazione con Gil Evans, fino all'elettronica e al pop degli anni 70 e 80. Tutte queste vertiginose evoluzioni ce le illustra John Vignola, giornalista, conduttore musicale, e lo fa in un volume che vuole essere cosa?
12: Esercizi di metamorfosi è un libro che racconta gli snodi nella vita di Miles Davis. Il tentativo di questo libro è raccontarlo anche a quelli che magari non amano il jazz o non lo hanno ascoltato bene. Insomma, è un libro di conversione, perché Miles era in qualche modo il prototipo della rockstar, contratto milionario con una casa discografica, vita irrequieta, moltissime relazioni sentimentali e la capacità soprattutto di rinnovare se stesso fino alla fine. È un tributo a Miles Davis, 100 anni dopo la sua nascita, che ci ricorda anche un po' di come la musica non è un genere, ma è soprattutto un musicista.
11: Marcella Sullo, GR3.
1: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento di edizione Sara Piselli, che ha condotto in studio, in regia Daniele Di Noia e Max Gambino. Prossimo GR3 domani mattina alle 6.45 dopo Onda Verde, linea a Hollywood Party. Buon ascolto.
13: Abbiamo trasmesso GR3.
14: E panico tra i viaggiatori. Dopo settimane di notizie su rincari, cancellazioni e modifiche alle...
15: Non si starà esagerando? Con i viaggi organizzati non rischi nulla. In caso di cancellazione, rivolgiti alla tua agenzia o al tour operator e sarai rimborsato. Ricordati, viaggio organizzato, vacanza assicurata.
16: Il rimborso per cancellazione è solo in circostanze eccezionali e imprevedibili, indipendenti dalla volontà del viaggiatore e degli organizzatori. Ministero del Turismo, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
17: Onda Verde. Viaggiare informati. E una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 18:58 minuti, tratto chiuso per un mezzo pesante in fiamme tra Pontremoli e Berceto, uscita obbligatoria al casello di Pontremoli. Stessa situazione sulla E45, tratto chiuso per un altro mezzo pesante, ma in avaria tra Verghireto e Canili, sulla E45 in direzione della Viterbo Terni. Tanti gli incidenti stradali segnalati in queste ore sulle strade del nostro paese. Ci sono 5 km di coda per un incidente avvenuto tra la A21 e Desenzano, sulla 4 la Brescia-Padova. Poi ci sono code per incidente tra Genova Voltri e Genova-Pegli sulla 10. Sulla 1 la Milano-Bologna, code per 4 km per l'ennesimo incidente avvenuto tra Modena Nord e Modena Sud in direzione di Bologna, e chi viaggia in direzione di Bologna si consiglia di uscire a Modena. Sulla Firenze-Roma, code a tratti tra Firenze Sud e Firenze Scandicci, code anche tra Valdarno e Firenze Sud. Ancora sulla diramazione Roma Nord ci sono code per un altro incidente tra Sete Bagni e il Grande Raccordo Anulare, e ci sono anche delle code da segnalare tra l'area di servizio Casilina e l'allacciamento con la A24 per l'ennesimo incidente. Si raccomanda prudenza alla guida. Per il momento è tutto da Lucio Giordano. Un buon viaggio.
18: In collaborazione con il CIS.

0: le più importanti istituzioni musicali e i grandi interpreti della scena internazionale. 15 prime serate tra capolavori sinfonici e opere immortali. L'Italia in musica sotto le stelle. Ogni giovedì 21 e 20, Rai 5.
1: Rai, Radio 3.
2: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.

0: No problem.
1: Clayton, roll sound.
2: Hollywood Party, check in campo.
3: Back to the future.
4: Action. Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
5: Martedì 26 maggio, una nuova puntata di Hollywood Party, una nuova coppia in conduzione. Giancarlo Mancini, siamo pronti?
6: Prontissimi, Erika, buonasera. Hollywood Party torna via Asiago dopo Cannes.
5: Esatto, siamo qui, siamo tornati, abbiamo davanti a noi degli incassi che cominciano a ridursi.
6: Un po' a languire, un po' a languire.
5: Però stavamo dicendo che noi siamo invece dei fan.
6: Noi siamo dei fan dell'aria condizionata, del buio,
5: dei vampiri relax, praticamente.
6: Della sala, e quindi assolutamente andate al cinema, andremo al cinema tutta l'estate e speriamo che anche le uscite ci assistano e riescano ad accattivare il pubblico.
5: Tra poco ne parleremo di una e quindi, e quindi così, diamo subito il numero di telefono perché ci potete scrivere al 335-56-34296. Stavamo parlando di incassi, allora c'è una piccola differenza tra i dati della settimana con il fine settimana precedente, che aveva in testa sempre Michael,
6: il biopic su Michael Jackson.
5: Poi al secondo posto tu hai contribuito, mi sa.
6: Io ho contribuito con tutta la famiglia. And Grogu, che è un film per bambini, dopo ne parleremo. E poi, no? Il Diavolo Veste Prada numero 2.
5: Quello resiste. Poi c'è l'ingresso di Pedro Almodovar, che direttamente da Cannes è uscito nei
6: Amarga Navidad.
5: E poi Pecore sotto copertura all'ottavo posto. Invece poi, se si va a vedere il box office di ieri, c'è al primo posto King Marrakesh, che è diretto da Pippo Mezzapesa, un regista che a Hollywood Party
6: è di casa.
5: Esatto, è al cinema come evento dal 25 al 27 maggio, dedicato al re del rap italiano, e quindi c'è lui al primo posto, e poi al decimo invece Le Città di Pianura, perché era ritornato in sala dopo Davide di Donatello. E in attesa adesso di parlare di un film che, come Hollywood Party, ci sentiamo di consigliare, perché ci porterà in un Afghanistan di
6: No Good Man.
5: Esatto, di No Good Man. Ascoltiamo, ci agganciamo anche noi a tutta l'atmosfera notturna di Radio 3, perché oggi è il giorno in cui si celebrano i 100 anni dalla nascita di Miles Davis. Noi, come potevamo ricordarlo, con una colonna sonora scritta, pensa, in una notte, Miles Davis e Louis Malle in una stanza, che danno vita a queste meravigliose atmosfere. Ascoltiamo il generic da
6: Ascensore per il patibolo.

0: E allora eccoci Erika, con la nostra prima ospite della settimana.
1: Sì.
0: La vuoi presentare tu?
1: Siamo contentissimi di avere con noi Shahrbanu Sadat.
0: Regista e interprete di No Good Man, il film in uscita, di cui appunto parliamo stasera. Un film che ci porta nell'Afghanistan negli ultimi mesi prima dell'arrivo e della presa del potere dei talebani. E la prima domanda che volevo fare a Shahrbanu Sadat: come è venuta l'idea di raccontare quegli ultimi mesi così drammatici e così appunto tragici per la storia dell'Afghanistan, ma anche per la storia mondiale, con una chiave che però tiene conto della drammaticità di quei mesi, ma è anche una chiave in qualche modo leggera? Come le è venuta questa l'idea di raccontarlo in questo modo?
2: Well, I started this project 6 years ago on February 20. At the time, the lockdown just started in Europe, and I was in Denmark to write the first draft.
3: In realtà ho cominciato appunto a scrivere questo film circa 6 anni fa, nel febbraio del 2020, durante il lockdown. Io mi trovavo in Europa, in Danimarca, e stavo scrivendo appunto la prima bozza. In realtà in quel periodo ancora vivevo a Kabul e il mio obiettivo era quello di scrivere un film, appunto una commedia romantica, sulla vita di una donna, la vita di una donna in cui io potevo riconoscermi, che fosse simile a me, quindi che appartenesse appunto al ceto medio, che avesse un lavoro, che fosse economicamente indipendente, che avesse una propria voce, ma che allo stesso tempo cercava insomma di navigare questa società e questa situazione che vigeva in quel momento in Afghanistan. Quindi l'idea generale era quella. Poi un anno dopo è successo quello che è successo. Afghanistan appunto ha vissuto questo cambiamento fortissimo. Abbiamo lasciato il nostro paese insieme alla mia famiglia, ci hanno appunto evacuati, siamo andati in Francia e poi in Germania, e quindi tutto cambia. Tutta la prospettiva è cambiata, perché da lì che volevo fare il film con il primo bacio nella storia del cinema afghano, mi sono trovata in un luogo nuovo, mi sono ritrovata in Germania a frequentare i corsi di tedesco e non riuscivo a capire bene cosa stesse succedendo e cosa fosse successo. Era un momento molto deprimente della mia vita, perché tutto è cambiato in modo molto repentino. Allo stesso modo però, e allo stesso momento, ho realizzato che molte persone afghane vedevano un po', romanticizzavano insomma l'idea, idealizzavano il periodo della democrazia precedente appunto degli ultimi 20 anni con la presenza degli Stati Uniti in Afghanistan. E lì però ho realizzato che a quel punto non potevo lasciare la mia storia, non potevo rimanere sul livello solo della commedia romantica, dovevo aggiungere questo nuovo livello, no? Questo livello politico, che non poteva concentrarsi solo sulla storia d'amore, perché avevo testimoniato, avevo vissuto in prima persona un periodo molto forte che appunto aveva portato alla fine di questa era democratica afghana. Quindi spesso appunto si idealizza il passato, c'è una nostalgia, però allo stesso tempo io volevo anche raccontare che le donne in Afghanistan, anche durante quella democrazia di cui che si tende a idealizzare, vivevano in modo veramente molto difficile, che i talebani hanno semplicemente peggiorato la loro situazione.
2: Love the past and have this nostalgia about the past, and I wanted to make sure that this is not happening. I wanted to tell that the life women, Afghan women, even in the era of democracy, they were kind of miserable. And now with the coming of Taliban, it's really upgraded to another level.
1: Ricordiamo che No Good Man di Shahrbanu Sadat uscirà al cinema il 28 maggio con Be Water Film, ed è il film che ha aperto anche la scorsa Berlinale. Raccontiamo solo la prima riga del film. Cosa succede? Naru, che è interpretato appunto dalla regista, è una giovane operatrice della televisione afghana, è una giovane donna che combatte il patriarcato sul lavoro, in famiglia, perché ha avuto il coraggio di lasciare il marito e di combattere per la custodia del bimbo piccolo. Vorrei riflettere con te sul nostro ruolo di spettatori occidentali e sul tuo ruolo di regista, giovane regista, donna afghana, perché con il tuo film sei riuscita ad uscire da delle gabbie che ti vogliono narratrice di un paese in guerra, com'è un paese che è da sempre attraversato da conflitti. Però tu sei riuscita ad uscire da queste gabbie, ci hai regalato un film che, come si vede nei titoli di testa, ci sono dei fiori di cactus che nonostante tutto fioriscono e riescono a farcela.
2: Well, you ask a lot of questions at the same time, and it's very, you know, it's a very complex.
3: In realtà è molto complessa la questione dell'Afghanistan. Parlare dell'Afghanistan è sempre molto difficile perché non c'è un punto di vista, non c'è un modo semplice per parlare di Afghanistan. Ci sono più angoli, più punti di vista che sono necessari per poter capire, diciamo, nel profondo la situazione. Per me, quello che devo dire è il fatto di aver lasciato il paese non ha avuto un impatto particolare su me o sulla mia, sul mio lavoro da cineasta. Io ho sempre lavorato nel mondo del cinema, faccio film e corti da 17 anni, mentre ho lasciato l'Afghanistan solo 4-5 anni fa. Quindi anche mentre vivevo a Kabul e quando facevo i film lì, finanziati ovviamente da produzioni o comunque da finanziamenti europei, spesso non potevo girare in Afghanistan perché le produzioni europee, per esempio, non volevano rischiare la vita dei loro collaboratori. Quindi sono stata sempre molto in giro per l'Europa alla ricerca di città che potessero dare l'idea dell'Afghanistan, e dovevo portare lì anche il mio cast, perché il mio vero sogno è sempre stato quello di fare film autentici che raccontassero appunto in modo autentico l'Afghanistan, ma è molto difficile farlo se non puoi farlo in Afghanistan e se i finanziamenti arrivano dall'Europa. Quindi diciamo che il mio lavoro non è cambiato tantissimo. Quello che è successo è che quando ho prodotto questo, quando ho fatto questo film, il mio obiettivo non era quello di fare un film con un racconto universale. Io volevo raccontare la vita delle donne a Kabul. Tuttavia, una volta che è uscito, ho ricevuto tantissimo feedback e mi sono resa conto di quanto fosse universale quello che raccontavo, perché parlavo del patriarcato, che è una questione appunto esistente in tutto il mondo. Dunque, diciamo, molte donne si sono riconosciute in Naru, hanno riconosciuto appunto se stesse, le loro storie nel film. E quindi per me questo è stato un ottimo risultato.
2: In Afghanistan, but the moment that film was finished, I got a lot of feedback and I realized suddenly that I'm talking about patriarchy and unfortunately this is a universal topic and a lot of women relate with Naru, a lot of women relate with the film because and also with the fact that you know, like, is there any good man or who is good man, and it was something that it was very universal and I was surprised.
4: Sei fortunata a non essere sposata. Magari pensi che ti stai perdendo qualcosa, ma non è affatto così, sai? Credimi, sei fortunata.
5: Guarda che non tutti gli uomini sono cattivi.
4: In Afghanistan non ci sono uomini buoni, credimi. Ok, tuo padre è una brava persona?
5: È un buon padre.
4: Ma è un buon marito per tua madre? La rispetta come donna?
5: In qualche modo sì.
4: In qualche modo, non stai dicendo la verità. E i tuoi fratelli? Le rispettano, le loro mogli?
5: Si sentono i padroni delle loro mogli.
6: È davvero complicato, Naru. Gli uomini afghani sono, come dire, sono traumatizzati, come chiunque altro. Anche gli uomini afghani avrebbero bisogno di modelli.
4: Sì, è vero,
6: avrebbero dei modelli di riferimento.
4: E le donne afghane non sono traumatizzate?
6: Il fatto è che sono traumatizzati sia gli uomini che le donne. È questo il problema. Non sto cercando di giustificare le azioni di nessuno e ovviamente non sto giustificando neanche quello che ha fatto Samir. Però, insomma, se suo padre, suo nonno e i suoi zii si sono sempre comportati
4: cambiare.
6: Così... Certo, sì,
4: dobbiamo essere
6: cambiare.
4: Come i nostri
6: come
4: genitori, no?
6: No!
4: Secondo me gli uomini qui sono irresponsabili, sono dei bulli, sono privi di cervello. Quello che dico deriva dalla mia esperienza, da tutto quello che ho vissuto, non dalle mie emozioni.
6: Lo dici solo... per via di tuo marito?
4: No.
6: E tuo padre
4: no,
6: invece?
4: No, mio padre è come tutti gli altri uomini. Perché dovrebbe essere diverso?
6: Quando vengo a trovarti si comporta bene.
4: Ti aspetti che insegua mia madre con una mazza da baseball, forse?
6: Perciò in quei momenti sta solo fingendo,
4: certo,
6: giusto?
4: Certo, è ovvio che
6: finge. È questo che stai dicendo?
4: Da quando mi ricordo, mio padre ha sempre picchiato mia madre.
0: Lei ha fatto però anche un'altra scelta molto importante, molto significativa. È anche l'interprete di Naru. Perché ha deciso, oltre ad essere la regista di No Good Man, di essere anche l'interprete del personaggio principale, appunto, Naru?
2: Well, it happened not by choice. It happened when my main cast.
3: In realtà non è stata una scelta, c'era un'altra donna che doveva appunto essere la protagonista del film, tuttavia tre settimane prima dell'inizio era addirittura venuta, anche viveva in Norvegia, era venuta a Berlino per le riprese, tre settimane prima dell'inizio delle riprese ha detto che non voleva più farlo. Dunque abbiamo ricominciato con i casting, tuttavia tutte quelle donne, tutti i video che mi sono giunti non mi convincevano, molte donne non volevano fare il film perché non volevano fare la scena del bacio e la scena con il sex toy e mi chiedevano appunto di eliminare queste scene per poter fare il ruolo, ma io non volevo perché sono stata censurata tutta la mia vita, sono stata censurata in Iran, sono stata censurata in Afghanistan e volevo essere libera di raccontare la storia come secondo me era giusto raccontarla, quindi ho deciso di non farlo e di non cancellare queste scene. Altre donne invece che avrebbero fatto volentieri il film erano di seconda o terza generazione afghana che viveva all'estero, quindi non avevano l'esperienza della vita in Afghanistan o a Kabul come serviva per poterla raccontare, perché poter raccontare Naru dovevi aver vissuto quella vita come lei. Dunque il primo giorno di riprese ho deciso e ho annunciato che avrei appunto recitato Naru ed ero terrorizzata, è stato il giorno più difficile, più insomma pauroso della mia vita, perché mi ritengo e mi ritenevo terribile, mi ritenevo assolutamente non all'altezza, però era la mia ultima, era la mia unica chance, quindi ce l'ho messa tutta, anche perché ero veramente, avevo questo disperato bisogno come regista che questo progetto funzionasse.
2: I really felt like I'm really bad, I'm really horrible and everyone gonna see, but I had no choice, so I gave everything to it because I really was so desperate as a director. I really wanted this to work out.
1: È funzionato alla grande, direi. Sharbanu Sadat, l'ultima domanda. No Good Man è il tuo terzo lungometraggio, è al centro di un progetto più grande di 5 film. Cosa c'è stato prima, ma soprattutto se sai già cosa ci sarà dopo, quindi No Good Man?
2: Yeah, I was very young. I was like 19 or 20 when I started this project of Pentalogy.
3: Ho iniziato quando avevo 19-20 anni a fare principalmente a lavorare su questa appunto pentalogia di questi 5 film. Ho cominciato con un corto e mi sono resa conto, perché appunto non lo sapevo, quanto tempo ci vuole, quanto bisogna impegnarsi per poter portare a termine un progetto così. Devo dire, ero abbastanza ingenua e appunto ho fatto Wolf and Sheep nel 16, Orphanage è uscito nel 19 e No Good Man appunto quest'anno, però non sono diciamo usciti in ordine anche di produzione, perché in realtà No Good Man è il secondo progetto mentre Orphanage è stato il terzo progetto a cui ho lavorato. Adesso mi ritrovo in un momento in cui io stessa mi chiedo se voglio fare una pausa o se voglio continuare appunto con il progetto, perché ci vuole molta dedizione, bisogna impegnarsi molto del proprio tempo e della propria vita, però in ogni caso sono molto lieta di aver concluso questi primi tre progetti.
2: I'm glad that we already finished three.
0: Noi ringraziamo Sharbanu Sadat, è stata una bella chiacchierata. No Good Man in sala dal 28 maggio. Sì, ringraziamo proprio anche Corina Gabualdi che ci ha aiutato con la traduzione e vi salutiamo con un'altra clip dal film No Good Man.
7: Non si sentirebbe più a suo agio di là?
8: Perché?
7: Nella zona per le famiglie.
8: Ma certo che no.
7: Le donne in genere preferiscono l'area dedicata alle famiglie.
8: La prego, mi spieghi perché dovrei sentirmi più a mio agio lì dentro. Chi mai vorrebbe sedersi a mangiare in una stanza buia e squallida? Gli uomini seduti vicino all'acquario e le donne invece sedute in disparte. È assurdo.
7: Beh, questa è la norma qui. Non possiamo certo cambiarla.
8: Sì, però noi l'abbiamo appena fatto. Non le pare?
7: Sì, ma ora siamo diventati le pecore nere.
8: A chi se ne importa? Che servizio rapido!
9: Un maicià e un cablì. Un tè nero e un tè verde.
7: Questo è il tè verde?
9: Sì.
7: Ecco, bene.
8: Lo lasci lì.
7: Mi sembrava di avergli chiesto di togliere la carne, o sbaglio, invece l'hanno lasciata.
8: Può spostarla, no?
7: Ne vuole un po'?
8: No, non riesco a finire il mio. Possiamo farlo incartare e portarlo all'autista.
7: Sì, ottima idea. Va bene.
8: È davvero troppo. Lei è vegetariano?
7: Non lo sono per scelta.
8: Che intende?
7: Ho documentato così tanti attacchi suicidi che non riesco più a guardare la carne.
8: Davvero? Tanti quanti?
7: Parecchio, ho perso il conto oramai. Ho iniziato a farlo nel 2006.
1: E questa era un'altra scena da No Good Man di Sharbanu Sadat. Rispondiamo a Renato, che ci ha chiesto in quali città europee ha ritrovato ambienti che richiamano l'Afghanistan.
10: In Germania.
1: In Germania, soprattutto la stazione televisiva, pensa, l'hanno ricreata in un edificio della Stasi a Brandeburgo, e poi tra Amburgo, Berlino, hanno
10: lavorato lì. Sì, varie città della Germania.
1: Adesso è il momento della recensione di Secondo Me.
11: Secondo me,
12: rubrica di opinioni cinematografiche.
10: The Mandalorian and Grogu, il film di cui vi parliamo brevemente questa sera, di Jon Favreau, è uno spin-off tratto dalla serie fortunata che racconta appunto le avventure del mandaloriano, del cacciatore di taglie e di Grogu. Questa volta il mandaloriano è stato assoldato dalla Nuova Repubblica, che ha sconfitto l'impero. Siamo nel periodo successivo alla sconfitta dell'impero e c'è da cercare dei esponenti di alto rango dell'impero galattico che si sono nascosti e che stanno cercando di fare fortuna, di fare affari e di continuare i loro loschi affari. E quindi Din Djarin insieme a Grogu partono per cercare uno di questi alti gerarchi dell'impero, che si chiama Coin. Per farlo però devono entrare in contatto con i due cugini che, di Boba Fett, che hanno soppiantato il regno, il dominio di Boba Fett. E questo è un po' l'inizio, lo spunto iniziale di Mandalorian and Grogu, che segna un po' un punto importante nell'appropriazione da parte della Disney dell'universo creato da George Lucas. È un film sostanzialmente per bambini, in cui dominano appunto figure come Grogu, ma anche a un certo punto compaiono dei minuscoli gnometti che aiutano Grogu appunto a rimettere in sesto il Mandaloriano, che viene morso da un drago serpente. Insomma, il film ha molte disavventure, ci sono accadono tante cose. Il film dura un po' tanto, quasi 2 ore, e quindi è un film che diverte soprattutto i più piccoli e che in qualche modo segna un passaggio importante. È un film sulla paternità, e mentre la trilogia di Star Wars del 68 George Lucas uccideva i padri, qui i padri vengono tutelati e vengono rimessi addirittura in sesto, come fa Grogu con il Mandaloriano.

0: E queste sono le atmosfere che ci portano all'interno del Mago di Oz, perché presentiamo il nostro ospite che è qui con noi. Benvenuto Gabriele Marcello.
1: Grazie a voi.
0: Autore di, appunto, di un libro che si intitola Il Mago di Oz di Victor Fleming, edito da Gremese. Che ci porta però nel cuore oscuro di una...
2: Nella città di Smeraldo, in un'America, nell'America dei tardi anni 30, nell'America rooseveltiana, ed è un sogno, è un grande film, no? Che ha fatto sognare tante generazioni di spettatori e che ha dentro anche tanti significati, no? Come mai questo film ha questa ricchezza di significati e anche di interpretazioni? Che cosa lo rende così plastico in qualche modo?
1: Ma probabilmente credo che sia un film fuori dal tempo e dallo spazio, nel senso che è diventato un'opera di culto, è diventato un'opera importante anche sotto un profilo socioculturale, oltre che cinematografico, che continua ad essere citato, è stato citato, continua ad essere citato, è fonte di ispirazione anche per registi diciamo molto lontani dall'immaginario di Oz. Pensiamo ad esempio a David Lynch con Cuore selvaggio, ad esempio. Ed è poi per me la rappresentazione della summa di quello che era lo studio system hollywoodiano, cioè di un modo di fare cinema che oggi probabilmente non è neanche più concepito, modo in cui attori, registi, sceneggiatori, compositori delle musiche non sono nient'altro che delle pedine su una scacchiera
2: piramidale.
1: Piramidale, ma poi dominata da quelli che erano i produttori, che decidevano le sorti del film e decidevano perché si doveva fare un film o come si doveva fare, e anche prendendosi anche delle responsabilità non indifferenti, anche sbagliando poi a volte. Ecco, nel caso del Mago di Oz, diciamo, non hanno proprio sbagliato, ma è un film che ha avuto, è un paradosso, perché è un film che alla sua uscita non ha avuto tutto questo grande successo, l'ha avuto successivamente, l'ha avuto grazie al mezzo televisivo, grazie alle trasmissioni televisive, divenendo uno degli appuntamenti classici durante le vacanze di Natale in America, ad esempio.
0: E nel libro si ripercorrono tutti questi passaggi. È stata una super produzione MGM, 14 sceneggiatori, 5 registi. Come possiamo sintetizzare questa storia?
1: Beh, si può sintetizzare dicendo che nel 1937, quando Walt Disney fece uscire Biancaneve e i Sette Nani, fece impallidire Hollywood. Si capiva che l'entertainment anche per ragazzi, per bambini, poteva cambiare, e la domanda cardine era
0: anche:
1: perché non prendere uno dei romanzi più popolari per ragazzi dell'epoca, che era quello di Baum, e farlo diventare un prodotto hollywoodiano? Non dimentichiamo poi che Baum è stato anche a sua volta lui un produttore, aveva aperto una sua casa di produzione con risultati a volte disastrosi. E poi alla fine la spunta la MGM, che riesce a comprare i diritti, scippa tra virgolette i diritti a Disney. Disney poi comprerà i diritti di tutti gli altri, però ne farà alla fine solo uno, tardi, e parte questa grande avventura. Quindi il romanzo viene totalmente stravolto, e viene cambiato quasi tutto del libro. Il libro è molto più lungo, sembra quasi una sorta, il paragone è molto azzardato, tipo di Signore degli Anelli, però c'è un andamento episodico molto molto serrato. Il film, la sceneggiatura è molto più lineare, e nella sceneggiatura, se la si legge e si guarda con attenzione il film, ogni tanto c'è qualche piccolo rimasuglio, qualche piccolo errore derivato da qualche svista che apparteneva al libro effettivamente.
0: Ad esempio?
1: Allora, ad esempio nel romanzo il vero potere della strega è dato da un cappello, da un berretto che lei aveva, e noi nel film non c'è nulla, ma in un'immagine, nella prima immagine in cui lei chiama queste scimmie alate che sono i suoi, diciamo, servitori, noi vediamo questo berretto in mano a Margaret Hamilton, quella che fa la strega. Allora, lo spettatore non attento, che non ha letto il libro, ma pensa chissà che cosa ha lei in mano, però chi ha letto il libro forse riallaccia quell'idea di quel qualcosa che andava a mancare poi nel, cioè che c'era nel libro ma che nella sceneggiatura era stata inserita, poi tagliata, e poi probabilmente doveva esserci qualcosa che poi è stato tolto, ecco.
2: Ascoltiamo adesso un brano in versione originale dal Mago di Oz.
3: No, I know we're not in Kansas. Are you a good witch or a bad witch? Who, me? I'm not a witch at all. I'm Dorothy Gale from Kansas.
4: Oh. Well, is that the witch?
3: Oh, Toto? Toto's my dog.
4: Well, I'm a little muddled. The Munchkins call me because a new witch has just dropped a house on the Wicked Witch of the East. And there's the house. And here you are. And that's all that's left of the Wicked Witch of the East. And so what the Munchkins want to know is, are you a good witch or a bad witch?
3: But I've already told you, I'm not a witch at all. Witches are old and ugly. What was that?
4: The Munchkins. They're laughing because I am a witch. I'm Glinda, the Witch of the North.
3: You are? Oh, I beg your pardon, but I've never heard of a beautiful witch before.
4: Only bad witches are ugly. The Munchkins are happy because you have freed them from the Wicked Witch of the East.
3: Oh, but if you please, what are Munchkins?
4: The little people who live in this land. It's Munchkin Land, and you are their national heroine, my dear. It's all right. You may all come out and thank her.
2: Allora, questo è l'incontro tra Dorothy e Glinda, la strega buona del nord. Siamo all'inizio della parte a colori del film. Il film è appena virato a colori e Dorothy è appena entrata nel regno di Oz, nel mondo incantato del cinema, e ha abbandonato la realtà, diciamo, oscura, grigia, in bianco e nero dell'America degli anni 30, appena uscita dalla grande crisi della fine degli anni 20, succeduta al crollo di Wall Street. Sui tanti personaggi del Mago di Oz si sono fatte tante interpretazioni: il leone, l'uomo di latta. Sì. Qual è quella che ti ha incuriosito di più, che ti è sembrata più accattivante?
1: Ma secondo me, io credo un po' tutte, cioè un po' tutti i personaggi sono degli outsider. Probabilmente il più interessante di tutti è il mago, perché il mago è un po' può essere veramente la rappresentazione di quello che era il sogno americano, cioè dell'uomo che promette, che forse non sempre riesce a mantenere o che mantiene solo a metà. Tanto che c'è una battuta di Frank Morgan che dice: io sono un bravo uomo, però sono un pessimo mago. Che poi è stata una cosa completamente stravolta nella versione di Wicked, sia nel romanzo che poi nel musical, in cui poi il mago diventa l'antagonista. Però io sono dell'opinione che un po' ognuno di loro, ogni personaggio, da Dorothy allo spaventapasseri, all'uomo di latta, al leone codardo, ognuno di loro è la rappresentazione di qualcosa. Innanzitutto ognuno di loro è la rappresentazione della mancanza, è l'outsider. Ognuno di loro compie un viaggio, tanto che probabilmente quando poi sono stati scritti tanti manuali sul cosiddetto viaggio dell'eroe, tu prima parlavi appunto di Star Wars, e da lì poi è nata quella filiera del famosissimo viaggio dell'eroe, eccetera. Diciamo che quello di Dorothy e di tutti i suoi amici è un bel viaggio, è un viaggio però di outsider, un viaggio di persone con una mancanza, con una ferita profonda. Ora, questa ferita, che sia data dalla società o che sia una ferita interna, non c'è dato da sapere. La cosa forse divertente da una parte, spaventosa dall'altra, è che questi personaggi nella loro finzione hanno vissuto la mancanza e l'essere degli outsider, o comunque vivere del dolore anche durante la lavorazione del film. Questo non è da poco, in particolare proprio la protagonista, la Judy Garland.
0: Ha avuto un crollo sul set, giusto, drammatico.
1: Sì, ma anche il fatto che c'è una leggenda, c'è una leggenda che non sappiamo fino a che punto sia vera o no, e che tutti volevano al posto di Judy Garland il pubblico, voleva Shirley Temple, che però era sotto contratto con la Fox. E come era accaduto anche per Via col vento, che dello stesso anno poi, e paradossalmente con due stessi registi, ecco, diciamo anche questo il caso che ritorna. Anche lì, in quel caso, le varie case di produzione avevano fatto un po' il gioco delle varie pedine, spostando attori da una parte e dall'altra. Volevano la Temple. La Temple, lo posso dire da casting, sulla carta era perfetta, perché era quello che aveva descritto Baum nel libro. Il problema però è che lei non aveva l'estensione vocale per poter... Sì. Reggere un musical di quel tipo. Lei non aveva proprio quella voce, aveva la fisicità ma non aveva quella voce. Infatti, se noi vediamo le immagini della Garland, e ci rendiamo conto che effettivamente è una donna vestita da bambina, cioè è già una adolescente,
2: è un adolescente grande.
1: Sviluppata, tanto che per farle, diciamo, per renderla sempre più ragazzina, le mettevano un corsetto con delle lastre di metallo per stringerle il busto, le schiacciavano il seno, e poi lei aveva una dieta basata su caffè, brodo di pollo, benzedrina per tenerla sveglia e sonniferi per farla dormire. Giustamente lei poi, dopo la fine dopo la fine delle riprese del film, è andata anche
2: questo
1: fuori.
2: La dice lunga su quanto quel sistema produttivo fosse crudele, anche
1: anche perché poi la MGM l'ha utilizzata fino a quando lei era una diva, e poi immediatamente quando non riusciva più a essere gestibile, perché dopo tutto quello che ha subito era andata anche un po' fuori di testa, e la MGM non ci ha pensato due volte e l'ha cacciata via, tanto che i suoi film forse più importanti dopo Il Mago di Oz, che sono È nata una stella, e poi uno dei più belli dove lei non canta, che è Vincitori e Vinti, sono due film che le ha fatto a fine carriera, prima di dedicarsi agli spettacoli dal vivo.
2: Recital.
1: Sì, ai recital dal vivo. Tanto che molti dicono, ed è vero questo, lei è morta alla stessa età in cui è morta Edith Piaf, e possiamo dire che come noi in Europa abbiamo avuto Edith Piaf, così l'America ha avuto Judy Garland, sia appunto per estensione vocale, per capacità interpretative, ma anche poi per la dolorosità della vita, perché la vita non è stata generosa con nessuna delle due.
2: E neanche con Liza Minnelli, no?
1: No, con Liza Minnelli no, che si è trovata poi, ad essere... Liza Minnelli si è trovata a essere figlia di una madre così particolare, ma anche di un padre tanto particolare, che poi è stato anche, tra virgolette, anche lui fautore del successo e dell'esaurimento della Garland, ma anche in Incontriamoci a St. Louis, ad esempio, che è un altro dei grandi film che ha fatto la Garland, ecco.
2: Ma secondo te che legami ci sono tra l'America del Mago di Oz, che sembra lontanissima, e l'America di oggi? Cioè questa America rurale nella quale i banchieri, le coste sono viste come nemico, no?
1: Ma in realtà non è che è cambiato molto, forse è cambiata la forma, non è cambiata la sostanza. Noi lo vediamo, lo possiamo vedere anche in tanti film di oggi. L'America rimane sempre agli occhi, forse di noi europei probabilmente, perché noi lo dobbiamo sempre dire, forse agli occhi di noi europei rimane sempre... sogno e nello stesso tempo incubo.
2: E forse il successo di una serie come Yellowstone, che canta proprio quell'America lì, non è casuale, no? Noi ti ringraziamo, Gabriele Marcello, il Mago di Oz, edito da Gremese. E la puntata è finita.
0: Giancarlo Mancini, abbiamo già fatto. Noi domani ci mettiamo delle scarpette rosse, facciamo tre tocchi e usciamo da qui. Saremo all'Anarchive Found Footage Fest, quindi possiamo invitare i nostri ascoltatori a venirci a trovare al cinema in Trastevere, a Vicolo Moroni a Roma. Saremo lì in diretta con tanti ospiti, tra cui Bill Morrison, Tom Wolski. Però adesso è l'ora di salutarci. Fai tu i saluti?
2: Sì, assolutamente. Francesca Levi e Maddalena Agnisci, le curatrici del programma, e poi Alessandro Boschi, Maria Lucia Monticelli, poi Sharbanu Sadat, Corina Gabualdi, Gabriele Marcello, Fiore Liborio, il tecnico che ci ha mandato in onda, e niente.
0: Grazie Giancarlo Mancini, restiamo su Radio 3 per Revolution e buona serata.
2: A domani.

0: Oh no, ti diranno. Adesso ci si mettono anche i buddisti a chiedere la firma per l'otto per mille. Oh sì, sorridendo, gli risponderai. 8 per 1000 unionebuddista.it.
1: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad. Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera.
4: Ma cosa ci fa qui una coccinella?
3: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
5: Rai Radio 3.
6: Meteoradio.
7: In serata ampi rasserenamenti su tutta la penisola, salvo residui addensamenti lungo la fascia alpina. Nelle prime ore.
6: Rai Radio 3. Meteoradio.
7: In serata ampi rasserenamenti su tutta la penisola, salvo residui addensamenti lungo la fascia alpina. Nelle prime ore della notte, transito di innocue velature a partire dalle regioni settentrionali.

0: Temporali sparsi su Alpi e Prealpi, in locale estensione alle pianure adiacenti. Sul resto del paese resisteranno condizioni di tempo stabile e ampiamente soleggiato, pur con qualche nube in più sull'Appennino. Le temperature subiranno una prima flessione al nord, mentre resteranno stabili al sud, con punte di 32-33 gradi in Puglia e Sicilia. I venti soffieranno deboli o moderati dai quadranti occidentali, con decisi rinforzi nelle aree colpite dai temporali, generalmente poco mossi o mossi i bacini occidentali, poco mossi o quasi calmi i restanti mari. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Se facciamo più figli, poi possiamo anche dire bene, riduciamo il numero dei migranti irregolari che vengono a lavorare nelle nostre imprese, ma sennò noi non abbiamo lavoratori.

0: Revolution. Il mondo cambia ogni giorno. Di Stefano Feltri. Un podcast e un programma di Rai Radio 3.
1: Il Papa ha considerato molti aspetti della trasformazione tecnologica della nostra società nella sua enciclica Magnifica Humanitas, molti tranne uno però, e può sorprendere visto quanto il tema sembra centrale anche nella lettura del mondo che fa la Chiesa, cioè l'impatto della tecnologia sulla crisi demografica. Proprio in questi giorni si assiste però a un vivace dibattito sui social che ogni tanto emerge anche nella politica italiana, fatto scalpore per esempio una recente dichiarazione del ministro degli esteri Tajani che a un evento a Roma ha detto: se facciamo più figli possiamo ridurre il numero di migranti regolari. Il dibattito social invece è stato innescato da un articolo del giornalista esperto di dati del Financial Times John Byrne Murdoch, che propone una tesi accattivante e convincente perché si incrocia con tutte le nostre, diciamo così, convenzioni superficiali sui mali del nostro tempo, cioè la crisi delle nascite, scrive John Byrne Murdoch, è in qualche modo colpa anche della diffusione degli smartphone. Le nostre interazioni sociali vengono mediate da uno schermo, questo riduce il numero dei figli, i pochi che nascono poi iniziano presto a essere dipendenti dagli schermi e l'umanità si avvia verso un'estinzione inconsapevole anestetizzata da video su TikTok e reel su Instagram. Nei grafici elaborati da John Byrne Murdoch si nota un'accelerazione del declino demografico dopo l'introduzione degli smartphone, che è avvenuta in momenti diversi ma comunque negli anni 10 di questo secolo. Momenti diversi in vari paesi, ma insomma tutti più o meno nello stesso momento storico, ma il fatto che sia avvenuta con qualche differenza di mesi o anni consente di fare degli studi su questo. È possibile che la spiegazione sia così semplice? Ci stiamo estinguendo per colpa dei telefonini? Alessandra Minello è una demografa dell'Università di Padova, editorialista di Italy Post. Per La Terza ha pubblicato il libro Senza figli, scelte, vincoli e conseguenze della denatalità. Cosa sappiamo del rapporto fra tecnologia e andamento delle nascite?
2: Il fatto di avere la possibilità di fare il lavoro da remoto per quelle famiglie che stanno cercando di avere un figlio può essere incentivante. In altri contesti invece utilizzo l'accesso alle reti internet e ai cellulari può servire ad avere maggiori informazioni in merito alla contraccezione e in questo caso invece limitare la fecondità. Lo studio di cui si parla molto in questi giorni in realtà racconta di una cosa specifica, di una riduzione della fecondità tra le teenager nel momento in cui è più diffuso l'uso dei cellulari, quindi qualcosa che in sé è positivo. E dobbiamo stare attenti che non sia invece utilizzato in maniera più ampia come l'ennesimo tentativo di colpevolizzare gli stili di vita delle nuove generazioni e l'utilizzo del cellulare da questo punto di vista, tenendo a mente per esempio che negli anni 90 in Italia la fecondità era già ai livelli di oggi e sicuramente non era una questione di utilizzo dei cellulari che ancora erano molto poco diffusi.
1: Quali sono i punti fermi nel dibattito scientifico sulle cause del calo generalizzato della natalità?
2: La dimensione economica conta poco, nel senso che la fecondità sta calando sia nei paesi ad alto reddito sia in quelli a basso reddito, ovviamente per dinamiche diverse. Le une più legate a un espandersi dell'istruzione femminile o dell'utilizzo della contraccezione, nelle altre invece perché ci sono altre dinamiche in gioco. Queste altre dinamiche non sono necessariamente nemmeno legate

0: la disponibilità di servizi, la fecondità è bassa anche in paesi come i paesi nordici o la Francia, in cui i servizi sono molto presenti, il welfare è generoso, ma c'è per esempio una paura generalizzata rispetto a alcune condizioni globali che riguardano il futuro dal punto di vista non solo economico, anche sociopolitico. È difficile guardare al futuro con ottimismo in questo momento, in quei contesti. Sicuramente poi sono cambiati per corsi di vita, per cui si arriva più tardi eventualmente alla decisione di avere un figlio, che non è assolutamente scontata perché sempre di più è crescente la consapevolezza di poter avere una vita pagante anche senza la presenza di un figlio.
1: E se guardiamo all'Italia, quali politiche è realistico pensare che manchino per invertire la tendenza? L'immigrazione è una risposta?
0: Partiamo dall'idea che la rotta non si inverte, ma va gestita mettendo nelle condizioni le persone che desiderano figli e ora non riescono ad averli, di averli. Per fare questo mancano tante cose, manca mettere al centro il benessere delle famiglie tutte, perché quello che manca sono servizi, mancano politiche che spingano verso la parità, manca l'accesso alla genitorialità per una parte della popolazione. Manca una cultura e che si traduce poi in politiche che sollevi dalle conseguenze della genitorialità le donne che hanno ancora, diciamo, delle conseguenze importanti dal punto di vista lavorativo quando hanno figli. La migrazione non può essere una soluzione per due motivi. Il primo è che la fecondità sta calando ovunque, quindi cala anche nei paesi di provenienza delle donne migranti e poi quando arrivano nel nostro paese si trovano di fronte a quelle mancanze strutturali che impediscono anche alle autoctone di avere figli. E poi perché è una delega che implicitamente pensa di sfruttare i corpi delle migranti per risolvere una questione che in realtà va affrontata in maniera molto diversa, come si è detto, cercando invece di gestire questi andamenti demografici invece che sovvertirli.
1: Il demografo Jesus Fernandez Villaverde dell'Università della Pennsylvania, che pure è citato nell'articolo del Financial Times, in un commento sul social X invita però a non esagerare con la sintesi. Non è tutta colpa degli smartphone. Se prendiamo il caso dell'Italia, si può stimare che in assenza di smartphone il tasso di fertilità dell'Italia nel 2025 sarebbe stato 1,24 invece che 1,14. Questi sono i numeri di figli per donna. Una differenza, insomma, marginale, ecco. La diffusione degli smartphone può aver accelerato la crisi demografica, ma non è certo l'unica determinante. Le variabili che spiegano l'inverno demografico, ormai lo sappiamo, sono tante. Non è solo colpa della mancanza di servizi pubblici e asili nido, c'è il declino della mortalità infantile. Una volta si facevano più figli perché molti morivano, poi c'è l'aumento del costo dell'abitare che riduce sia gli spazi per famiglie larghe, sia le risorse per sostenerle. E poi ci sono le incertezze sul futuro, la crisi di matrimoni e relazioni stabili che continuano a essere un tipo di rapporto che è associato a una maggiore fecondità. Pesa anche un cambio di aspettative dei potenziali genitori sulle loro vite e carriere e anche verso i figli che nei paesi ricchi richiedono attenzione e investimenti superiori al passato. Le donne poi oggi hanno un maggiore costo opportunità nel diventare madri, nel senso che pur con molti limiti e disuguaglianze hanno comunque più opportunità lavorative che nel passato, per esempio nel dopoguerra, nel baby boom. Ma sperimentano ancora un impatto negativo della gravidanza sulla carriera. Insomma, avere figli è diventato più costoso anche in termini di reddito potenziale a cui si rinuncia, soprattutto ovviamente per le donne. Jesus Fernandez Villaverde osserva poi che gli smartphone e i social possono accelerare tendenze profonde già in atto, ma il vero problema è che la modernità, scrive, nella sua forma attuale, è incompatibile con un livello di fertilità pari a quello necessario per stabilizzare la popolazione, che è di 2,1 figli per donna. Ma se la mortalità infantile è più alta, come nei paesi poveri, o se molte donne rimangono senza figli, come nei paesi ricchi, allora di figli per donna per stabilizzare la popolazione ed evitare il declino ce ne vorrebbero molti di più. Visto che in Italia ci sono almeno il 23% delle donne che chiude il suo periodo riproduttivo senza figli, quasi una su quattro, le altre dovrebbero avere molti più figli di quanti ne hanno oggi per compensare, diciamo, circa oltre 3 figli per donna. Visto che di donne poi ce ne sono sempre meno, il problema è destinato a peggiorare. E questo incide anche sul potenziale di crescita del paese. Se in futuro ci saranno meno persone, quelle rimaste dovranno diventare più produttive, oppure il PIL si ridurrà e quindi saremo tutti più poveri. Decrescita felice? Beh no, questa non è un'opzione, perché la popolazione, oltre a ridursi, tende a invecchiare e dunque un PIL più basso significa anche meno gettito fiscale e meno risparmi per affrontare le spese sempre più elevate che derivano da un'età anziana più lunga, nella quale aumentano gli anni in buona salute ma anche quelli nei quali c'è bisogno di aiuto. Il grosso del dibattito pubblico si concentra su come invertire la tendenza, cioè su come avere più nascite. Poi, diciamo, si perde questo dibattito sull'etnia di quei bambini, se debbano essere indigeni o figli di immigrati, come se poi fosse facile fissare un confine netto tra chi è italiano e chi non lo è. Comunque, anche se si scoprisse la più efficace politica demografica con effetti miracolosi, e non pare che sia questo il caso, gli effetti economici e sociali si vedrebbero fra 20 o 30 anni. Nel frattempo la nostra società è invecchiata, che può fare per limitare i danni? In un editoriale sul Sole 24 Ore il demografo Francesco Billari, che è anche rettore della Bocconi, ha indicato una possibile strada. I pochi ragazzi che ci sono devono studiare di più. In generale tassi di istruzione più elevati portano a una maggiore produttività, dunque a redditi più alti e a una crescita potenziale del paese maggiore. La proposta di Billari è su più punti: servono orari scolastici più lunghi, vacanze estive più brevi, in modo da ridurre le disuguaglianze che dipendono dal contesto familiare. Poi bisogna pagare di più gli insegnanti e riformare l'istruzione superiore in modo da evitare che ci sia una scelta troppo precoce fra i percorsi che portano verso l'università e quelli invece che anticipano l'ingresso nel mercato del lavoro. L'obiettivo, dice Billari, dovrebbe essere di avere tutti laureati. Insomma, se dobbiamo avere pochi giovani, che almeno siano istruiti. È così che molti paesi si stanno preparando l'inverno demografico. La Corea del Sud, che ha un tasso di fecondità di 0,8 figli per donna, ha il 70% dei giovani laureati, l'Italia soltanto il 30%. Certo, c'è il rischio che se si investe molto in formazione ma il contesto non si adegua, si abbiano semplicemente disoccupati con una laurea e molto frustrati. Un rischio che esiste soprattutto in Italia, che è un paese a bassa crescita, con imprese troppo piccole e lontane dalla frontiera della tecnologia, che quindi faticano ad assorbire laureati. Ma da qualche parte bisogna pur cominciare. Ridurre il problema delle conseguenze economiche della crisi demografica al ruolo degli smartphone o degli immigrati ci sta facendo perdere tempo prezioso, un tempo che non abbiamo.
2: Revolution è un podcast e un programma di Rai Radio 3. Seguiteci su Rai Play Sound e sulle altre piattaforme.

Musica, teatro, danza e voci del nostro tempo. Per la 37esima edizione di Ravenna Festival, 100 spettacoli e oltre 1000 artisti. Dal 21 maggio all'11 luglio. Scopri il programma completo su ravennafestival.org.

Piovani compie 80 anni. 10 anni fa ci ha lasciato Paolo Poli. Un secolo fa nasceva Miles Davis. Questi tre anniversari scandiranno la serata di Radio 3 Suite che inizia in questo momento, 19:57 minuti e una cinquantina di secondi, per spingersi come sempre fino alla mezzanotte. Il buonasera, i saluti vengono da Attilio Fortunato che è in regia, Francesco Napoleone alla console e Guido Barbieri invece qui al microfono. Tre anniversari dunque che casualmente si concentrano tutti e tre nella serata di oggi. L'anniversario di Nicola Piovani me lo riservo per l'inizio della trasmissione tra poco, del resto se ne è parlato molto in questa giornata, è stato più volte raggiunto e intervistato, e mi concentrerei per iniziare sui 10 anni che sono trascorsi dalla scomparsa di Paolo Poli, perché tra una mezz'oretta, poco più, andremo tutti quanti in sala A qui in via Asiago, naturalmente. La sala A, lo sapete, è il luogo dove si svolgono i nostri diciamo spettacoli dal vivo e in diretta. Ci sarà una serata per Paolo Poli, ha un titolo, Un lupo in pelle d'agnello. Gli ospiti principali saranno Lucia Poli, la sorella di Paolo, e Pino Strabioli, e ci saranno gli interventi di chi invece l'ha conosciuto, avvicinato, di chi ha lavorato con lui molto a lungo: Milena Vukotic, Arturo Bracchetti e Filippo Timi, con Lorenzo Pavolini che tesserà la trama di questa serata fino grosso modo alle 21:45-22, quando invece Valerio Corzani ci racconterà il significato dei 100 anni dalla scomparsa di Miles Davis. Abbiamo organizzato una specie di tavola rotonda condotta da Valerio Corzani, che fa due chiacchiere con tre grandi trombettisti jazz del nostro tempo, Enrico Rava, Fabrizio Bosso e Luca Aquino, in attesa poi che ci sia domani, per la verità, un grande concerto dedicato a Miles Davis, di cui naturalmente vi parleremo più tardi. Ma non sono le uniche cose che ci aspettano per la serata, perché a proposito di anni che passano, c'è un artista che è ancora più vecchio di Miles Davis, che è ancora in vita, pensate un po', si chiama Guido Strazza, è una delle voci d'artista più autorevoli, più significative e originali del nostro tempo, nato nel 1922, quindi ha la bellezza di 104 anni, e andremo alla Biblioteca Statale del Monumento Nazionale di Santa Scolastica, dove c'è una mostra dedicata a lui, e ne parleremo con Simona Ciofetta che ne è la curatrice. E infine, dalle 23 alle 24, come nostro uso e costume, nella giornata di martedì disegneremo i nostri ritratti musicali. Questa volta niente anniversari, niente ricorrenze, ma una personalità fortissima della musica del nostro tempo, Barbara Hannigan, direttrice d'orchestra, cantante, compositrice, una voce autorevolissima nella musica del nostro tempo. Le dedicheremo appunto un ritratto che ci porterà in giro un po' per le sue predilezioni, per i suoi repertori preferiti e per le sue passioni musicali. Ma ritorniamo allora in testa, sono appena le 20 passate da un minuto, e troviamo qualcosa che ci fa andare diritti diritti verso gli 80 anni di Nicola Piovani.

0: Per i compositori, la natura è da sempre modello e fonte di ispirazione. Tante opere musicali hanno un titolo o un sottotitolo dedicato a elementi della natura: il mare, la terra, l'alba, le piogge, le nebbie, elementi della natura visibile. Noi però, uomini del terzo millennio, ci troviamo sempre più spesso in contatto, oltre che con la natura visibile, anche con la natura invisibile, cioè con quella natura di cui veniamo a conoscenza non attraverso la esperienza fisica, percettiva, bensì attraverso libri di scienza, articoli di giornale, servizi televisivi. Tra questi elementi mi affascinano particolarmente i neutrini. Così scrive Nicola Piovani nelle note di presentazione della pagina che abbiamo appena ascoltato, non tutta perché è una pagina molto più estesa, dura 25 minuti, ne abbiamo ascoltato soltanto l'inizio e si intitola per l'appunto Il canto dei neutrini per violoncello ed orchestra con Luigi Piovano che è il dedicatario di questa pagina al violoncello e gli archi di Santa Cecilia, appunto. E per concludere dice ancora quei neutrini che lo scorso anno hanno osato tentare di valicare l'invalicabile velocità della luce, queste entità submicroscopiche di cui leggo e sento dire che si muovono, si scontrano, si intrecciano senza che io possa percepirne la traccia, sono realtà che non posso vedere ma che stimolano enormemente la mia fantasia. E questo è il nostro modo di fare gli auguri a Nicola Piovani nel giorno del suo 80° compleanno. Bene, non siamo stati gli unici naturalmente a fare gli auguri a Nicola Piovani, noi lo facciamo in musica secondo le nostre consuetudini ed ora invece affrontiamo però, sono le 20:07 prima di andare in sala A più tardi per la serata dedicata a Paolo Poli, ci dedichiamo al nostro viaggio in Italia come ogni sera, andiamo in cerca degli spettacoli, dei concerti, anche dei convegni, dei dibattiti, insomma delle occasioni di riflessione che secondo noi vale la pena seguire. Allora approdiamo questa sera a Venezia, all'isola di San Giorgio Maggiore, dove da oggi fino a dopodomani, 28 maggio, ci sono una serie di incontri dedicati a due veri, autentici, reali protagonisti della scena musicale contemporanea, vale a dire i compositori Liza Lim, compositrice australiana, nata da genitori cinesi, nata nel 1966, e invece Georg Friedrich Haas, compositore austriaco, nato invece nel 1953. Possono sembrare due personalità, e lo sono, anche diverse e lontane tra loro per età, collocazione diciamo geopolitica e anche stile compositivo, e allora adesso cerchiamo di capire in che modo questo dittico è stato costruito. Lo facciamo con Gianmario Borio che è il direttore dell'Istituto per la Musica della Fondazione Giorgio Cini di Venezia. Buonasera professore, benvenuto.
1: Buonasera. Eccoci. A lei e a tutti gli ascoltatori, grazie per l'invito.
0: No, siamo molto curiosi anzi di capire, di sapere come è nata questa idea di
1: Torniamo al tema della natura comunque.
0: Ah certo, e naturalmente soprattutto per Liza Lim.
1: La natura è una delle parole chiavi di questo incontro, che è un incontro multiplo, un seminario in cui due compositori entrano in relazione e in interazione con musicologi, e questo poi l'abbiamo suddiviso anche sui borsisti. Abbiamo 6 borsisti compositori e 6 borsisti musicologi, quindi abbiamo anche una comunicazione intergenerazionale, e abbiamo scelto una serie di concetti chiavi, tra cui proprio quello della natura, ecco, in cui peraltro Georg Friedrich Haas e Liza Lim si incontrano. Liza Lim ha ideato e dirige il progetto di ricerca Multispecies Creativity and Climate Communication, quindi è molto impegnata sulla questione del clima e del mutamento climatico e dell'impatto sugli uomini, quindi è una forte riflessione e su tutto questo. E poi Haas, sulla natura del suono, poi ascolteremo anche una composizione al termine delle 2 giornate e mezzo, Hochwald, sul testo di Adalbert Stifter, che è proprio sulla tensione tra le tragedie della storia umana e la permanenza della natura.
0: Ecco.
1: Quindi questo tema è molto
0: È
1: forte
0: molto
1: anche
0: sentita e
1: nella nostra
0: forte.
1: discussione.
0: Ecco. La formula che avete scelto, non per la prima volta, lo fate spesso a San Giorgio con la Fondazione Cini, è quella di dividere, no? L'incontro in tre momenti diversi: un seminario, una tavola rotonda e un concerto. E questo dà modo, no, di vedere gli stessi compositori come un prisma, che si vede da tanti punti di vista differenti, no? Quello dello studio, quello del dibattito e poi la musica vera e propria. E vedo che il seminario, ho letto un po' di materiale naturalmente di presentazione di questo vostro incontro di 3 giorni, si offre l'opportunità, no? Dite, di esplorare in realtà 4 concetti chiave, oltre a quello di natura, anche il concetto di notazione, di tempo e di voce. Ecco, in che modo questi 3 concetti entrano, collidono tra di loro, si intersecano nelle opere di questi 2 compositori?
1: Beh, oggi i 2 docenti compositori, devo nominare però anche i docenti musicologi che
0: Certo.
1: sono Ingrid Kustianaz dell'Università di Pavia e Nicolaus Urbanek del Conservatorio della Hochschule di Vienna. E quindi c'è un'interazione continua. Oggi i 2 compositori hanno tenuto 2 lezioni appunto su notazione e tempo. A me ha colpito, che sono i primi 2 concetti, ha colpito molto che comunque la notazione ha occupato per entrambi una posizione chiave. Entrambi hanno citato dei pezzi dell'avanguardia, da Feldman a Scelsi. Ha citato Scelsi, ma poi è spaziato fino alla terza sinfonia di Mendelssohn, per esempio, dove dimostrava che moltissimi fenomeni acustici che vengono poi tradotti attraverso la lettura della partitura non sono affatto visibili sulla partitura. Quindi la notazione ha un limite obiettivo per tutti, ma in particolar modo per coloro che fanno la ricerca sul suono.
0: Certo. Senta, da un punto di vista invece proprio dell'incontro tra gli stili, beh, insomma, io per quel poco, insomma, che ho potuto conoscere, soprattutto Georg Friedrich Haas, lo conosciamo bene in Europa, Liza Lim un po' meno, però ho visto che Lim è molto interessata al teatro musicale, si ibrida frequentemente e molto volentieri con la musica, diciamo, delle proprie origini familiari, quindi la musica cinese, ma anche con la musica aborigena australiana. Dall'altra parte, Haas sembra un compositore più astratto dal punto di vista del linguaggio musicale, no? Più vicino, non so, alla ricerca sulla micropolifonia, sulla microtonalità, no? Sugli scarti ritmici, eccetera. In che modo allora questi 2 universi si toccano, se si toccano?
1: Ma allora, la nostra idea, diciamo, il nostro programma ha un aspetto, diciamo, dialettico. Noi vogliamo mettere in relazione anche punti di vista diversi e tradizioni diverse. È interessante, Georg Friedrich Haas è cresciuto a Vienna. E poi però è diventato professore alla Columbia University e Liza Lim, appunto, come lei diceva, ha queste origini, alle origini cinesi, ma spazia moltissimo. Oggi ha illustrato una sua composizione basata su il folk svedese, e però un folk totalmente rivisitato e soprattutto in stretta interazione con gli esecutori, che hanno quel background lì, ma suonano una musica diversa. Nessuno riconosce quello stile folcloristico dentro quella musica lì, ma portano in qualche modo l'approccio. Lei anche diceva del corpo. Il corpo deve entrare nella scrittura musicale, perché se
0: Certo.
1: no perde di efficacia.
0: Perde di centralità, naturalmente. Beh, volevo
1: Sì.
0: chiederle un'altra cosa che mi sta molto a cuore per la persona che è implicata, perché vedo che dopodomani, il 28, alle 16, prima del concerto, ci sarà una tavola rotonda che conclude questi 3 giorni di studio e la presentazione di un libro di Gianfranco Vinai che è appena uscito l'anno scorso, quest'anno anzi, proprio per il saggiatore, Armonie cosmiche, la musica delle sfere nel XX e XXI secolo. In che modo, detto brevemente, il libro di Gianfranco Vinai, che è un nostro frequente interlocutore, si sposa con i vostri temi?
1: Sì, c'entra moltissimo perché crea una prospettiva storica, cioè Vinay ha cominciato con Scriabin, Schoenberg, eccetera, e ha visitato tutto il XX secolo e fino al XXI secolo, mostrando che le stelle e in genere l'astrofisica è una preoccupazione continua. Ci sono, non so, adesso non mi ricordo più, quante centinaia di titoli di galassie, di astronomi, eccetera, eccetera, che ha trovato nelle composizioni, che cozza clamorosamente col fatto che quasi nessuno di questa titolazione, di questi riferimenti, si trova nella musica dell'Ottocento. È molto
0: Certamente,
1: interessante, ma è
0: molto
1: un fenomeno
0: interessante, è
1: del
0: vero.
1: Novecento. Quindi ha rivisitato in questo libro magnifico, che è appena uscito, è stato appena stampato, e noi siamo particolarmente orgogliosi di poterlo
0: Bello.
1: presentare insieme al fisico Filippo Martelli e al
0: Ah sì,
1: musicologo
0: Ernesto
1: Ernesto, che è anche
0: Napolitano.
1: fisico, Ernesto
0: È vero,
1: Napolitano.
0: bene.
1: E niente, così
0: Così, no,
1: sarà un completamento e anche un approfondimento, una
0: senz'altro,
1: prospettiva
0: non
1: storica.
0: vediamo l'ora di ospitare Gianfranco Vinay anche noi qui a Radio 3 per parlare
1: Sì.
0: di questo libro così fondamentale. E benissimo, Gian Mario Borio, grazie di cuore per averci raccontato questi 3 giorni di studio. Vi invidiamo un po' anche perché vedo che il concerto finale è fatto allo Squero, e quindi uno dei luoghi più belli di Venezia, una delle sale da concerto più strepitose del mondo, forse,
1: Sì,
0: sull'acqua. E quindi
1: con una vetrata
0: visto,
1: magnifica,
0: magnifica,
1: con tutti
0: appunto.
1: affascinati, gli
0: Esatto.
1: esecutori
0: E
1: e
0: spettatori,
1: anche gli
0: immagino.
1: ascoltatori, no? Quindi
0: Grazie.
1: speriamo di avere, cioè, insomma, contiamo di avere un folto
0: Sì,
1: pubblico, una bellissima sala, e ci
0: sicuramente.
1: sono dei pezzi
0: Eh
1: fantastici,
0: sì.
1: con degli esecutori che tra l'altro faranno delle prove aperte
0: Ah, ecco,
1: insieme ai
0: bene.
1: musicologi e ai compositori. Sarà un'interazione globale molto interessante in questi
0: Benissimo.
1: giorni.
0: Grazie Gian Mario Borio, direttore dell'Istituto per la Musica Fondazione Giorgio Cini di Venezia. Alla prossima occasione, grazie.
1: Grazie a voi e buona serata a tutti gli ascoltatori.

0: Un esempio molto convincente, direi, dello stile compositivo della ricerca sonora di Georg Friedrich Haas, il compositore austriaco ospite della Fondazione Cini di Venezia. In questi giorni non abbiamo ascoltato il brano che verrà eseguito dopodomani, cioè Hochwald, bensì In Vain, che è un brano nato nel 2000, quindi 26 anni fa, una composizione di grande respiro che dura 70 minuti per 24 strumenti, che Sir Simon Rattle ha definito come il primo capolavoro del XXI secolo, ed è in effetti un brano di grande portata, di grande significato, che chiede ai 24 strumentisti di suonare totalmente al buio per 70 minuti, quindi mettendo in memoria ogni gesto che è scritto nella partitura. 20, 21 e 13, seconda tappa del nostro viaggio in Italia questa sera, sempre prima di andare in sala A per la serata dedicata a Paolo Poli, e ce ne andiamo adesso invece non proprio in un luogo preciso e sicuro, bensì tra le orobie valtellinesi, perché il 24 di maggio è iniziata, si concluderà però il 22 agosto, una rassegna di arti performative ed esperienze appunto tra le orobie valtellinesi. Si intitola Rami d'Ora, nel senso di di apostrofo ora, e ne parliamo perché ci ha incuriosito questa itineranza di spettacolo. Ne parliamo con Erika Meucci, che è la direttrice artistica della rassegna, insieme a Francesca Siracusa. Buonasera Erika Meucci, benvenuti. Benvenuta.
1: Buonasera, grazie mille.
0: Allora, questa rassegna è già iniziata, no? Credo un paio di giorni fa, no? Ieri, l'altro ieri. Però si va avanti ancora per un bel po', no? Fino ad agosto inoltrato. E vedo che è una rassegna di performance, laboratori di esperienze, che lega insieme tanti comuni della provincia di Sondrio, no? Con una novità, ho visto, magari partiamo da qui, se ha voglia, di questa edizione, che è Sentieri Danzanti, cioè escursioni, ma con performance anche notturne, con performance di danza. Ce le racconta un po'?
1: Sì, certo. Sì, Sentieri Danzanti è un po' la novità di quest'anno, che appunto si svolgerà, diciamo, in quattro tappe, quindi 11 luglio, 8 agosto, 12 agosto e 22 agosto, ed è, diciamo, dedicata alla danza, che è un po' la nostra cifra, e certo, questa volta portata veramente in alto, quindi in collaborazione col Parco delle Orobie Valtellinesi abbiamo, e alle guide del parco, in particolare Giorgio Tanzi, abbiamo immaginato queste due notti e due giorni in cui saliremo in questi rifugi tra la Val Gerola e Aprica, e appunto nei due appuntamenti serali arriveremo proprio all'orario del tramonto per vedere questi quattro performance. La prima in particolare, che sarà un duetto per fiato, quindi per una tromba e un danzatore, e poi mangeremo ovviamente a rifugio e scenderemo di notte con le torce, e siamo molto felici di questo
0: certo,
1: nuovo formato, perché
0: immagino
1: incontra molto quello che è appunto la nostra cifra, che è portare la danza in luoghi non teatrali. Sempre più selvaggi.
0: Di che altitudini parliamo? 2000 metri, 1500?
1: Allora, la più bassa. Esatto, arriva fino a 2000 in realtà, 2150.
0: Ecco.
1: Sì.
0: E anche
1: una bella vista.
0: Anche i danzatori, gli artisti percorrono i sentieri a piedi, immagino, non ci sono altri modi.
1: Sì.
0: No?
1: No, non ci sono altri modi, quindi li abbiamo trovati abbastanza sportivi. Sì.
0: Lei sa che c'è una lunga tradizione dei suoni delle Dolomiti, no? Di Mario Brunello, che in qualche misura, insomma, obbligano felicemente,
1: certo,
0: gli artisti a raggiungere a piedi anche grandi, grandi altitudini. Ecco, lei diceva la danza, quindi, no? È un po' la cifra, la sigla, il marchio, insomma, no? Di Rami d'Ora 26. Però vedo che c'è anche un titolo, diciamo così, un sottotitolo, non so bene, che è Dorsale, scritto in minuscolo, no? Che viene da schiena, e vedo che si ispira appunto alla linea immaginaria che unisce i punti più alti di una catena montuosa. Ecco, quali sono allora i punti alti di questo festival? Non per farne un elenco, non ce lo possiamo permettere naturalmente, ma almeno uniamo i puntini con un pensiero.
1: Certo, sì, questa immagine ci piaceva molto perché proprio sovrapponeva un po' il corpo del monte a quello che è il nostro corpo e quindi abbiamo scelto tanti lavori che fossero in qualche modo anche autobiografici, quindi in particolare ci sarà questa anteprima di Sogni al campo. Di questo artista che parla proprio di riabitare il paesaggio rurale e riflette su futuri possibili partendo dalla sua storia e dalla sua infanzia, anche legata ai campi come luogo conviviale, di incontro e di racconto e anche di sogno. E questo sarà sicuramente appunto uno dei lavori. Dei lavori che porteremo e un altro appunto anche che sarà adattato proprio per il Bosco delle Robie, siamo molto felici, che sarà Veni e Goodbye, che è appunto un lavoro di 13 artisti che lavorano sui canti polifonici della tradizione orale e per noi portare questa sacralità altra in questi boschi con lo sfondo poi di quelli che sono un po' i paesi abbandonati di quest'area o le case, insomma, sarà magico, quindi siamo molto felici di
0: Sento, ho visto
1: questo
0: che c'è una cosa
1: programma.
0: che mi attira molto come dal punto di vista concettuale, quantomeno, anche perché è molto legato anche al suono, naturalmente. Vedo che tra le tante proposte che avete nel vostro cappello, c'è un laboratorio di mappatura sonora del paesaggio che avete intitolato Field Recording, condotto da Glauco Salvo in collaborazione con il Museo Civico di Storia Naturale di Morbegno. Cosa significa? Cioè, un paesaggio sonoro che viene appunto mappato, raccolto, indicato, ricostruito attraverso il suono. Come lavorate? Come si lavora, insomma, per mappare il territorio?
1: Sì, sicuramente è stato molto bello perché è stato immaginato come un'introduzione alla pratica della registrazione dei suoni sul campo, quindi
0: Ecco.
1: anche con un accenno alla storia di quello, no? Anche alla storia musicale di quando appunto abbiamo fatto anche un ascolto di John Cage per diciamo introdurci, avviarci un po' a questa pratica che è molto sentita, devo dire, molto anche qua nella valle perché diciamo è anche una pratica solitaria che insomma rispecchia molto lo stare in natura in un certo modo a cui siamo molto affezionati, che è quello dello stare in ascolto e in qualche modo passivi, ma perché si manifesti qualcos'altro. E quindi appunto abbiamo dato anche proprio degli accenni, poi
0: Bene.
1: Glauco Salvo in particolare ha dato degli accenni proprio anche tecnici su come registrare, però partendo da degli esercizi
0: Perfetto.
1: semplici accessibili a tutte.
0: Molto, molto interessante.
1: Quindi,
0: Grazie allora, grazie di cuore per averci raccontato Rami d'Ora 2026, Dorsale, inclusi questi nuovi sentieri danzanti e quindi grazie di cuore a lei e a tutto il lavoro che state facendo. A presto.
1: grazie, grazie a voi, a
0: Buonasera.
1: presto.

0: A proposito di musica pensata per la montagna, approfondendo il rapporto tra suono, ascese e montagna, abbiamo citato I suoni delle Dolomiti di Mario Brunello. Questo era il trittico, una parte iniziale, naturalmente, anzi una parte intermedia del trittico dei Canti Rocciosi di Giovanni Sollima, ispirato alla leggenda delle Anguane, eseguito dai virtuosi italiani e dal coro diretto da Alberto Martini, un pezzo proprio pensato per le ascese montane e per i suoni delle Dolomiti. Siamo pronti alle 20:30, 10 secondi per andare in sala A, qui in Via Asiago, per la serata dedicata a Paolo Poli, ma prima una brevissima sosta.
1: Ecologia, cura, meditazione. Oibo, la mia lista dei desideri è uguale alla lista dei progetti dell'Unione Buddista. Oibo, 8x1000 unionebuddista.it.
2: Buonasera, benvenute e benvenuti gli ascoltatori a casa di Radio 3 e il pubblico qui in sala A, via Asiago. Siamo qui per Paolo Poli, siamo quasi con lui in realtà, anche se il tempo passato dalla sua scomparsa sono 10 anni, siamo molto vicini a un suo compleanno, chissà quanti anni avrebbe compiuto, era del 29, Un lupo in pelle d'agnello, il titolo di questa serata. Mi direte, oibò, era semplicemente Natalia Ginzburg averlo chiamato così nel 70 in un articolo in cui notava questa capacità incredibile che aveva Paolo Poli, inimitabile, unico nel riuscire a fondere insieme perfidia, eleganza, amarezza, dolcezza, graffio e carezza, cattiveria e bontà. Tutti degli ossimori che facevano sì che la sua figura resta ancora oggi, ascoltandola, rivivendola, raccontandola, totalmente imparagonabile ad altri. E noi stasera siamo qui già sul palco con me, su dei divani, seduti con delle persone che fanno sì che Paolo Poli sia veramente ancora con noi, che sono Lucia Poli, sorella, attrice, figlia. Ha lavorato tantissimo con Paolo anche in compagnia e ci faremo raccontare tantissime cose da lei, come Pino Strabioli, che è regista, attore, conduttore televisivo e radiofonico, tra l'altro di molte trasmissioni anche fatte con Paolo Poli, ma soprattutto amico, sodale, ha con lui realizzato un libro intervista, Sempre fiori, mai un fioraio, che è diventato anche un suo monologo spettacolo, nonché delle puntate di televisive recenti, perché poi è stato un ritorno in televisione di Paolo Poli con E lasciatemi divertire, titolo palazzeschiano. Abbiamo qui con noi anche Milena Vukotic, che è stata, e lo scopriremo tra l'altro, sodale in alcune avventure artistiche quasi insospettabili, perché ecco, veramente la cultura, il repertorio di Paolo Poli è sempre sorprendente, perché riesce a tenere insieme l'alto e il basso come forse nessuno è mai riuscito a fare. Ma noi adesso, per dare il là a questa nostra conversazione, lo ascoltiamo direttamente, perché ascolteremo oggi, avremo anche delle testimonianze, Filippo Timi, Arturo Brachetti ci hanno mandato i loro ricordi, sentiremo Stefano Benni che ricorda episodi particolari di come venivano presi gli spettacoli di Paolo Poli, ma abbiamo anche il grande archivio della radio e della televisione. Paolo Poli ha cominciato a lavorare in radio a 20 anni, nel 49. Immaginatevi, era la Rai di Firenze, però appunto poi il teatro l'ha strappato a questo media, è tornato spesso sia in radio che in televisione, in radio ha fatto cose in tempi remoti, chiaramente era Fregoli nelle interviste impossibili, quella scritta da Manganelli non poteva che essere Fregoli, ma ha fatto delle letture anche molto recentemente, dagli 80, dal Giro del Mondo in 80 giorni in cui faceva tutte le voci, a grandissime letture di Palazzeschi, Il codice Perelà, Le sorelle Materassi, Pinocchio, Pinocchio, Pinocchio e I promessi sposi. Tanti di noi lo ricordano ancora quando veniva a registrare sempre fresco, con quel suo farfallino, capace sempre di, con la sua lucidità e dolcezza, dirci delle piccole cose, come, che ne so, di fronte alle nostre premure, ecco, lui si sarebbe espresso così per la sua magari stanchezza, visto la sera tarda in cui veniva a registrare, ci diceva frasi tipo: la fatica si fa in miniera, questa è un'altra cosa, e ci metteva subito a posto. Ma ecco, rimangono a volte dei fuori onda, qualcosa che noi abbiamo tenuto di alcune registrazioni, e ascoltiamo subito un fuori onda durante la registrazione di Pinocchio.
3: Perché mi faceva caldo. Pinocchio capì questa risposta a volo e, non potendo frenare l'impeto del suo buon cuore, saltò al collo di Geppetto. Oddio, mi commuovo. Accidenta la vecchiaia. Mi piace perché Pinocchio non c'ha famiglia. Non c'è la nonna, la zia, la mamma. E allora quel poco di morale la fai grillo e basta così. E poi, siccome sono stato di famiglia povera anch'io, Seconda Guerra Mondiale, e poi quando gliela leggeva il mio nipotino piangeva anche lui, perché il ridere e il piangere sono attaccaticci.
4: Io sono il grillo parlante ed abito in questa stanza da più di 100 anni.
3: Oggi però questa stanza è mia, disse il burattino, e se vuoi farmi un vero piacere, vattene subito senza nemmeno voltarti indietro.
4: Io non me ne andrò di qui,
3: rispose il grillo,
4: se prima non ti avrò detto una gran verità.
3: Dimmela e spicciati.
4: Guai a quei ragazzi che si ribellano ai loro genitori e che abbandonano capricciosamente la casa paterna. Non avranno mai bene in questo mondo e prima o poi dovranno pentirsene amaramente.
3: Canta pure, grillo mio, come ti pare piace, ma io so che domani all'alba voglio andarmene di qui, perché se rimango qui avverrà a me quel che avviene a tutti gli altri ragazzi, vale a dire mi manderanno a scuola e per amore o per forza mi toccherà a studiare, e io, a dirtela in confidenza, di studiare non ne ho punto voglia.
2: Una frammento della lettura di Pinocchio, ricorrono i 200 anni dalla morte di Collodi, è tutto riascoltabile nel nostro Rai Play Sound, è vivo ancora oggi per noi. Lucia, Pino, dentro questa testimonianza, questo fuori onda, c'era un po' già tutto Paolo Poli, in vecchiezza così giovane, pronto a commuoversi per qualcosa ancora della sua infanzia, il ricordo della povertà, di essere una famiglia semplice, e anche questa cosa, la morale la lasciamo al grillo, qui le abbiamo lasciato fare il grillo, che chiude con un qualcosa che riguarda anche lo studio e la scuola. Lucia Poli, è vero che voi siete andati a scuola molto poco? È vero che la vostra mamma insegnante riusciva a, come dire, colmare tutto quello che una scuola poteva offrire a dei ragazzini nel dopoguerra?
5: Posso parlare qua?
2: Certo.
5: Intanto bisogna dire che il copyright della lettura di Pinocchio in famiglia ce l'aveva proprio la mamma, perché maestra elementare teneva inchiodati, sai, all'epoca 60 ragazzi leggendo Pinocchio con voce stentorea e con la sottolineatura dei momenti paurosi, che piacevano moltissimo. Si sa che i bambini, la paura eccita molto, no? Allora gli assassini, i momenti, non so, il pesce cane che ingoia Pinocchio. Quindi, e la mamma era una maestra, come dire, straordinaria. Era stata una donna di campagna che i genitori avevano destinato massimo a fare la sarta. Ma lei dice: io allora, quando prendevo in mano l'ago e il filo, svenivo. Così non mi hanno più mandato a fare la sarta e mi hanno mandato a studiare. Sono diventata maestra, voleva studiare. E quindi è diventata una maestra montessoriana, i bambini, e poi amava molto anche Rousseau. Il bambino ha sempre ragione, è buono alla nascita, è la società che lo corrompe. Quindi portava avanti questa filosofia rousseauiana e insegnava con molta libertà ai propri scolari, e anche a noi ci lasciava liberi. Quando volete andare a scuola me lo chiedete. Quando gliel'abbiamo chiesto siamo andati. Ma era in terza elementare, così insomma, non era.
2: Grazie.
6: Poi Paolo,
2: ecco Pino.
6: Paolo per un breve periodo ha anche insegnato, no? Ha insegnato francese.
5: Io per un lungo periodo.
6: Tu per un lungo
5: Lui
6: periodo.
5: Ha fatto una supplenza,
6: sì,
5: di francese.
6: Sì, perché buttato per le scale il professore e lui l'ha sostituito per due settimane.
5: E naturalmente
6: settimane.
5: Ha incantato tutti gli scolari.
6: E diceva, lasciavo sempre il registro aperto e dicevo ai miei alunni, mettetevi il voto, tanto chi prende 10 qui a scuola poi nella vita verrà bocciato. Questa era. E citavi la vecchiaia, no? Paolo nelle bellissime parole quando dice abbiamo ascoltato Pinocchio, no, la vecchiaia, mi commuovo. Ricordo che un giorno io avevo un appuntamento con lui in via del Governo Vecchio, dove peraltro Paolo viveva e aveva gli occhiali da sole, e io lo vedevo, mi avvicino, dico, ma non può essere Paolo con gli occhiali da sole, non li usava, e mi avvicino, lui sorride e mi dice sì sono io, non sono diventato famoso, il mio dottorino di Pisa mi sta aggiustando gli occhi, da vecchi si vede sempre meno, ma che importa, non faccio mica l'autista. E lì, per rompere quel momento di tristezza, dico, Paolo, ma tu hai la patente, ce l'hai, hai mai guidato? E lui, ho guidato una ventina di volte fra i 30 e i 40 anni, poi in quelle macchine troppe luci, troppi specchi, io troppo bella, mi distraevo.
2: Lucia, lui aveva 12 anni più di te, 11 anni, eravate 6, poi 5, e diceva era come anche un po' una figlia, gli dovevo far fare i compiti, gli faceva dispetti, ti ha tagliato i capelli a zero.
5: Non era proprio il tipo paterno, Paolo. Era veramente, come dire, il fratello magico, quello che ogni tanto spariva, perché andava a Roma, faceva l'assistente di Zeffirelli in un'opera oppure in un filmettino, faceva particine in film tipo Le Due Orfanelle, roba, insomma. E quando, mentre tu, gli anni che, diciamo, faceva l'università, durante gli anni dell'università faceva questi viaggi a Roma, facendosi delle esperienze, sì, varie, colorate, divertenti. E quando tornava ci raccontava avventure, storie, e quindi si pendeva dalle sue labbra. A me, insomma, che non, piccolina, non avevo ancora visto niente, mi faceva Wanda Osiris scendendo dalle scale e imitando Wanda Osiris cantando Sentimentale. Era bravissimo. Io non ho mai vista Wanda Osiris, ma la conosco bene. La conosco bene tramite Paolo. Poi si occupava molto di me, perché avevamo un po' la stessa passione per le arti, la pittura. Lui da adolescente dipingeva. Sì, dipingeva, mi ha fatto dei ritratti,
2: no?
5: Mi ha fatto dei ritratti all'acquerello, e amava molto la pittura. Poi tutta la vita ha amato la pittura e l'arte.
2: Ti costringeva ferma a posare.
5: E no? Mi costringeva ferma, ma io ero orgogliosissima, perché naturalmente era la sua modella, insomma, a 7 anni essere la modella di un artista è una cosa straordinaria. E poi si occupava molto di me anche, sai, non avevo vestitini, ma un vestitino scozzese, mamma, compriamogli. Avevo vestiti vecchi delle sorelle, e allora mi compro il vestitino scozzese, poi ti taglio un po' i capelli perché troppo lunghi sulle spalle fanno disordine. Intanto mi raccontava un film facendo tutte le voci, tutti i personaggi, meraviglioso, taglia. Quando mi sono alzata allo specchio ho visto un capino spelacchiato, senza, rasati a zero, senza capelli. Allora mi sono messa a piangere, non volevo più andare a scuola. Poi sono dovuta andare, ma la professoressa di matematica mi ha detto, Poli, che hai fatto? Hai avuto la rogna? Quindi avevo ragione io, era meglio che non andavo a scuola. E per un po' sono stata, insomma, a casa. Poi Paola ha sostenuto che invece mai ero stata bene così. Più bella di sempre, sembravo un maschietto.
7: Esatto. Adesso, Pino, prima di farci raccontare ancora qualcosa che poi sorprende sempre, appunto, di questa...
5: Quindi avevo ragione io, era meglio che non andavo a scuola. E per un po' sono stata, insomma, a casa. Poi Paola ha sostenuto che invece mai ero stata bene così. Più bella di sempre, sembravo un maschietto.
7: Esatto. Adesso, Pino, prima di farci raccontare ancora qualcosa che poi sorprende sempre, appunto,

0: lontani, tra un po' incontreremo Satie, insomma, frequentava alto e basso in maniera molto particolare. Quindi ci facciamo introdurre da un ascolto di un racconto di Paolo Poli del suo rapporto con Palazzeschi.
1: Palazzeschi invece allieta questi giardini con il trillo, il chioccolio di una fontana che è malata, tossisce. E c'è come una signora che manda delle fanciulle o delle cameriere ad accomodarla, povera fontana, malata. E come tutti i grandi sceglie un argomento umile, semplice. Palazzeschi ha raccontato Nazarene 700 tutte chiuse in un convento, senza luci, senza grate per le suore rinserrate. Ma ve le figurate tutte quelle monache con quelle enormi tonache là dentro rinserrate? Se ne vede una passare con incesso da gran signora, esemplare, la superiora generale, immobile su di una poltrona con un'aria legnificata, una suora centenaria stringe l'ultimo chicco della sua corona. Ed in un canto del vasto cortile una giovine parte un pomo a spicchi, in terra ha posato un bacile pieno seppo di radicchi. Ecco, io l'ho conosciuto che ormai era cinquantenne, io ero ventenne, e a Firenze venne una volta e noi facemmo da dilettanti una recitina che ricordava i salotti di fine Ottocento in cui si suonavano le romanze di Tosti. E c'è un racconto proprio di Palazzeschi che si intitola «Mi darete di più». Ah sì, voi mi darete dei vostri baci la febbre e l'ardore, voi pallida cadrete fra le mie braccia aperte, fra le mie braccia aperte sul mio cuore. Ecco, e c'era la signora che suonava il pianoforte, il cantante cantava la canzone. Cosa c'era nel fior che m'hai dato? Forse un filtro, un arcano poter. Ecco.
2: Ecco, allora... Paolo, nello spettacolo Paradosso, di cui abbiamo visto questa immagine, saccheggiavamo tutto Palazzeschi, cioè le poesie di Palazzeschi, dividendocele una per uno. Paolo recitava Il Frate Rosso, bellissima, famoso, e io invece Le Suore tutte bianche. Paolo recitava I Fiori, Porcelloni, e io Le Beghine, tutte chiesa. Roselline consumate, violette scolorite, fogliuzze spiaccicate, indecifrabili tinte, stinte e ritinte, fiorellini impossibili, acciuffettini, ammazzettini, velette come ragnatele, tutte bucherellate, su sulla fronte rialzate, molto tirate, di dietro un nodino e il suo ciondolino, cappelli in forma di piatto, proprio nel mezzo un pennacchino strano, o un'insolente penna di fagiano messa troppo per ritto, pennine di galletto di gallina, di tacco di cappone, tutto. Tutto sta bene sopra i cappelli delle beghine. Giacchetti pieni di fianchette, con gala alla vita, sul petto, sopra le spalle, sottane con crespe, avanzi di cerchi qua e là, rimasugli di tarnù, tutte bellissime cose, ma non si vedono più che alle beghine. Veste taluna per suprema dedizione alla foggia dei preti, col suo bravo collare, altra con misurata austerità monacale. Tutte però siete un pochino studiate. Come mi piace di guardarvi. Vi aggirate, piene di compunzione, di importanza e di pratica, rigonfie d'etichetta nella vostra casa prediletta, fra gli ori e fra i damaschi, i pizzi degli altari, doppiere, candelabri, ve ne andate e venite come a casa vostra, senza tema di sbagliare nel rito, nel cerimoniale della casa del Signore. Vi alzate e vi inchinate. Vi inchinate e vi rialzate. Venite, vi inchinate. Andate, vi inchinate. Inchini secchi, di gambe irrigidite. Mi sembra di sognare alle decrepite regge di spodestati recentenari che tutto crepita, crepita. Le vostre facce

0: sono pugni di rughe. I vostri colli sbucano, si muovono fra i cenci come i colli delle tartarughe. E gli occhi spiano dalle infossature con aria di puntiglio o di sussiego, di superiorità per la vostra interiore grande sicurtà. E ben di rado una ne vedo che pare una melina rosa avvizzita nella trina. Ditemi, nella purità siete così avvizzite o nel vizio? Come riconoscere dai vostri avanzi? Eppure siete ancora civette. Vi ungete, vi tingete malamente gli ultimi capelli, portate finte trecce, due ricciolini finti, tinti d'un altro colore. Avete il vestito delle feste e in quei giorni siete meste, meste e cocciute. La gente che riempie la chiesa di colori e di profumi vi urta, vi dà noia, avete ragione. Quella gente che vi giunge in ritardo, ansante e rumorosa, per una mezz'oretta ogni sette di la poteste cacciare voi, che siete sempre lì. Camminate a saltelli o nella massima compostezza, taluna stampellando per la gotta, tal'altra con un far da piroette e mosse paralitiche del capo, rintuzzando il corpicciolo rigido con gioia di prurito nella cuccia del vestito. Vecchie, brutte, dispettose, e il paradiso è vostro. Ma che vuol dire se non c'è? Voi lo godete? Cosa fate? Cosa foste? Cosa siete? Vecchie cameriere pensionate? Signore decadute? Siete nonne di famiglie per bene? Non vi leggo sopra il labbro il sorriso bonario delle nonne. Qualcheduna di voi non fu ballerina? Cocotte? Ballerina? Cocotte? Come siete ridotte? Vi intanaste nell'ostinazione della virtù? O nessuno vi volle? O conosceste bene l'amore? Questo è il mistero che mi interessa in voi. L'amore. Quell'amore che è peccato mortale. Quell'amore che fa dannare, che come la tempesta afferra, trascina, sbatacchia dove vuole e che voi certo disprezzate altezzose se gli siete sfuggite o rinnegate se vi fece piegare o nell'ormai labile mente ne sorridete dolcemente. Questa è la pena che ci incatena l'amore. L'amore sì, l'amore. Quant'anni sono ormai? Io penso a denudarvi, turpe gioco, cavarvi vecchi giacchetti sbiaditi, i sudici panciotti che v'ammassate addosso per la paura delle polmoniti, spogliarvi, liberarvi di quell'aido fasciume e avervi nude davanti, gobbe, torte, mostruose, gioco infernale, farvi rinascere per un istante solo un brivido del più orrendo desiderio carnale, vedervi balbettare sconciamente, ammiccare, ridendo, aizzate, le più vergini vorrei, quella magari che non fu toccata mai.
1: Grazie. Lucia Poli, Le beghine di Aldo Palazzeschi, stiamo parlando 1910, raccolta L'incendiario, a memoria come da bambina.
0: Ma facevamo lo spettacolo, tutte erano a memoria, questa è una delle tante.
1: È una delle tante, appunto.
0: L'ho ripassata, vero? Non è che...
1: Ci mancava altro, grazie.
2: Per l'occasione.
1: Per l'occasione.
2: Per l'occasione. Beh sì, Paolo, nelle parole che abbiamo ascoltato, e Lucia prima diceva, no, che Paolo inizia nel 49, la radio, Radio Firenze, e è lì che conosce Alfredo Bianchini, un nome dimenticato ma un artista straordinario.
0: Era tenore di grazia e al tempo stesso persona sboccatissima.
2: Sì.
0: E quindi per bilanciare, no? Per
1: Paolo,
0: bilanciare.
1: Paolo.
2: Sì, lo considerava Paolo un grande
0: maestro,
2: punto di riferimento.
0: Ma quando l'hanno intervistato, dice: lei è maestro? Non sono il maestro, sono la mamma.
2: Sono la mamma. E fecero questo spettacolo d'arte varia dove appunto lui cantava delle romanze di Tosti e Paolo recitava poesie di Palazzeschi, assolutamente a memoria. Un pomeriggio arrivò in questo piccolo teatro, arrivò proprio lui, Palazzeschi, e Paolo raccontava questo incontro come uno dei più degli incontri della sua vita, e poi lo ha frequentato nel 68, per esempio. Paolo raccontava, ce lo dicevamo prima, che Palazzeschi si lamentò molto degli studenti, no? Che
1: gli avevano rubato furto della raccolta di francobolli,
2: gli avevano rubato i francobolli,
1: e lui si era affidato dei sessantottini, invece l'avevano turlupinato.
2: E poi Paolo...
1: era uno dei suoi, appunto, amici, delle sue frequentazioni,
2: uno sì, ma che
1: Laura
2: poi...
1: Betti, Sandro Penna frequentava...
2: Laura Betti, Sandro Penna, e quando te le raccontava le cose Paolo, e poi lo dichiarava, no? La realtà si mischia un po' all'invenzione, alla letteratura, e racconta che un pomeriggio passa sotto casa di Aldo Palazzeschi, dietro il Teatro Valle, è agosto, fa molto caldo, lo saluta con una mano, Palazzeschi affacciato alla finestra, e Paolo dice: io sto andando a trovare mia madre in campagna. Povero Aldo, è morto ad agosto per un dente guasto. Poi faceva una pausa, mi fissava negli occhi e mi diceva: non ammalarti mai di agosto, bambolino. Mi chiamava bambolino, nana, in tutte le maniere. È tutto chiuso.
1: È tutto chiuso. E a proposito di illusioni, qui abbiamo, ascoltiamo, vediamo, perché poi qui lo vediamo e tra pochi giorni su Rai Play potete vedere tutta questa serata, abbiamo un contributo di un attore illusionista, trasformista, famoso in tutto il mondo, che ha raccontato varie volte che senza l'incontro con Paolo Poli non sarebbe diventato il trasformista teatrale che è diventato, Arturo Brachetti.
3: Buonasera e grazie per questo invito. Mi dispiace molto di non essere con voi in questa occasione, ma sono nel pieno di una regia e non mi posso spostare da Torino. Sono qui per Paolo Poli, non per celebrarlo, ma per festeggiarlo e festeggiare questa figura così importante per il nostro patrimonio comune e per me soprattutto. Io l'ho conosciuto quando avevo 18 anni, facevo il liceo, e lo si andava a vedere per scoprire il teatro alternativo, ecco. Non era proprio l'avanguardia, ma Paolo Poli, Carmelo Bene, Dario Fo erano i nostri referenti del teatro, diciamo, differente, no? E poi lo aspettavo all'uscita dai camerini, mi ricordo che mi chiamava Zanzerino. E Paolo Poli era un uomo teatro, ecco, perché in scena era tutto, parlava, cantava, ballava, ma poi dietro le quinte scriveva, ricercava testi, ironizzando sul teatro paludato, quello borghese, mettendo in berlina la letteratura, specialmente quella minore. Lui poi ritrovava i testi morti, mummificati, e li riportava alla luce con la sua ironia. Insomma, sapeva trasformare la polvere da biblioteca in paillettes, in ventagli di struzzo sotto i quali lui nascondeva una lama. E i suoi travestimenti mi hanno sicuramente ispirato moltissimo. Mi ricordo ancora adesso le sue canzonette del varietà, lo stupidario del fascismo, che ne so, vanno le carovane del Tigrai verso una stella che oramai brillerà e più splenderà d'amor. Perché il suo travestimento, che per lui era così importante, non era un semplice uomo vestito da donna, no, per provocare, per scioccare. Per lui era una tecnica antica, una clunerie, ecco, un disegno. E il suo travestì era molto più vicino a Fregoli, al teatro di varietà, al campo più sofisticato, o anche al teatro parrocchiale, quando voleva. Insomma, in due parole, Paolo era un chierichetto blasfemo, una zia coltissima, una soubrette metafisica e un critico travestito da favola cattiva.
1: Arturo Brachetti, con la sua geniale capacità di coniare ancora definizioni per Paolo Poli. Vedete come è inesauribile la possibilità di combinare qualcosa che, appunto, il teatro parrocchiale più sofisticato del mondo e il teatro sofisticato più popolare del mondo è riuscito a fare Paolo Poli. E noi andiamo subito a un altro episodio della sua straordinaria, appunto, percorso, che tra l'altro vede qui con noi una delle interpreti, che è Milena Vukotic, fu insieme a Paolo Poli in uno spettacolo che andò alla Biennale, si chiamava Soirée Satie, 1971, poi diventa anche un disco, diventa. Ma noi intanto ne ascoltiamo un piccolo frammento.
4: Sous les grands chapeaux green away, mettons

0: Remarquez le rire au narquois de son joli minois. One, two, three, four, five, six.
1: Mentre ascoltavamo le note, questa era la Diva de l'Empire. Era una delle canzoni, appunto, dei brani musicali storici che lui aveva interpretato, scritto, riscritto, fatto una regia in collaborazione con il pianista compositore Antonio Ballista. Lo spettacolo, appunto, univa questo spirito dadaista tipicamente di Erik Satie, che in questo momento torna a farsi sentire grazie a Milena Vukotic, che ha raggiunto il leggio e ci farà ascoltare qualcosa di sport e divertimenti.

Colin Maillard. Cerchi bene, signorina. Colui che l'ama non è lontano. Com'è pallido, le labbra gli tremano. Le viene da ridere? Lui si tiene il cuore con tutte e due le mani. Ma lei passa oltre senza accorgersene.

la chasse, la caccia. Sente il coniglio che canta. Che voce! L'usignolo è nella sua tana. Il gufo allatta i suoi piccini. Il cinghiale sta per sposarsi. Io abbatto le noci a fucilate.

Le tennis, il tennis. Play? Yes. Ha un buon servizio. Che belle gambe che ha. Ha un bel naso. Coupé. Game.

La pesce, la pesca. Mormorii dell'acqua nel letto di un fiume. Arrivo di un pesce, di un altro, di due altri. Che c'è? È un pescatore, un povero pescatore. Grazie. Tutti ritornano a casa, anche il pescatore. Mormorii dell'acqua nel letto di un fiume.

Le carnaval, carnevale. Piovono coriandoli. Ecco una maschera melanconica. Un Piero ubriaco fa il furbo. Arrivano dei morbidi dominò. Si fa spintoni per vederli. Sono carine?

0: Le traîneau, la slitta.
1: Che freddo! Il naso sotto la pelliccia, signore mie!
0: La slitta fila via.
1: Il paesaggio ha un gran freddo e non sa più dove nascondersi.
2: Milena Vukotic, grazie. Erano Sport e divertimenti di Erik Satie, che appunto ci riportavano anche a quella capacità di frequentare un repertorio dadaista molto sofisticato, dove lo spirito colpisce veramente con un graffio molto sottile, dove invece delle volte Paolo Pori riusciva a colpire anche in maniera molto più diretta. Teatro, cantare, ballare, artista totale. Milena Vukotic, te è successo di, ad esempio, non so, far incontrare Paolo Pori con Federico Fellini? Per esempio, è successa una cosa così?
3: Lo raccontava sempre Paolo.
4: Sì. Io ci tengo a dire che ho avuto il privilegio di avere questo grandissimo incontro con Paolo, e che è stata per me una festa sempre stare con lui. Ecco, sì, stavamo parlando prima di alcune degli incontri, delle feste, dei momenti gioiosi che abbiamo avuto insieme.
3: E lui ricordava spesso, no, che tu lo portasti a casa di Giulietta, sì, Masina, sì, e Federico, sì, Fellini. Sì,
4: perché eravamo andati insieme da Giulietta e Fellini, e Giulietta mi aveva detto: scegli qualcuno a cui vuoi bene da portare. E andammo insieme lì, e poi naturalmente lui ha incantato tutti, come sempre. E alla fine avevamo tutti bevuto, stavamo bene.
3: Bene.
4: E solo alla fine, siccome guidavo io, l'ho accompagnato io a casa, a un certo punto l'ho guidato e l'ho portato su a casa sua, perché aveva difficoltà a stare in piedi.
2: grazie Milena Vukotic di questo ricordo. Pino, sì. Strabioli, Lucia Pori, appunto questo fratello magico, cantava, ballava, incantava, lo stiamo sentendo ripetere, appunto aveva una capacità di incantare. Cosa succedeva questo? In casa avveniva spesso che cantavate insieme, lui questo repertorio delle canzoni, ecco, come che poi ricantava tutte queste canzoni veramente quasi ottocentesche.
5: Beh, mio padre cantava le canzoni di Tosti, suonava il violino. Le mie sorelle maggiori, una suonava il pianoforte, l'altra cantava l'operetta, e Paolo e Laura insieme cantavano tutte e due molto bene, facevano i duetti e cantavano, non so, Ciribiribin, che bel nasino.
2: Ma pensate che erano una famiglia, come diceva lui, umile, di Firenze Rifredi, e sì, il papà era un maresciallo
5: dei carabinieri.
2: Nel libro di Pino Strabioli c'è il racconto meraviglioso della scoperta del teatro di Paolo Pori, che avveniva avvolto nel mantello del padre, lo
3: sì,
2: portava
3: nascosto
2: alla pergola dentro il mantello. Ecco, quindi immaginate che questa famiglia effettivamente è eccezionale.
3: Lui che alla pergola si arrampica fino al loggione e vede le pelate, il trucco, no, degli attori,
2: degli attori
3: che sono giù. Beh, un rapporto fortissimo, almeno per come l'ha raccontato a me Paolo, con il vostro papà.
5: Io l'ho conosciuto poco, mio padre,
3: certo.
5: Quindi però so che Paolo era molto amato da tutti e due i genitori, tanto che Paolo non era uno sportivo, per cui quando c'era, sai, lui ha studiato da bambino durante il fascismo, per cui bisognava fare molta ginnastica, e allora dice: Mabbo, non ho saltato
3: la baionetta,
5: io non l'ho saltata. E dice: bene, va bene, benissimo. Dice: ma poi i miei compagni mi prendono in giro e tu parlagli il latino. Dice a mio padre.
2: Sì, avete avuto dei genitori eccezionali, perché Pino anche nell'intervista lui si è sentito sempre totalmente accettato.
5: Accettato in
2: totalmente
5: famiglia,
2: molto. Accettato, anche sei
5: mamma,
2: come sei,
5: sì, sì.
2: Va benissimo.
3: Che accettato, mai giudicato.
5: Mai giudicato. Sì, sì.
3: Ma che... Paolo è la persona meno giudicante, più accogliente, più libera, più curiosa, più lontano e vicino alla realtà, un po' come... come dicevi tu e come diceva Milena, cioè condividere del tempo con Paolo significava condividere un tempo sospeso, letterario, magnifico, ma anche vero, anche no, reale. Era,
2: sì, era artista 24 ore al giorno, no? Le testimonianze sono di un uomo, sì, che era così in scena, così fuori,
3: poi,
2: così nelle
3: interviste. Poi era anche molto severo in palcoscenico. No,
2: ci vuole lavoro. E per tenere anche un repertorio musicale a volte molto, molto particolare di un suo spettacolo, disco, addirittura vinse il premio Tenco, vero? Ascoltiamo adesso un frammento di Mezza Coda, che è uno spettacolo per cui lui vinse addirittura il premio Tenco organizzatore culturale, vero? Nella categoria.
6: Cara mia Jacques, questo bel pianoforte a mezza coda, così fin de siècle, saprà suonare canzonette nostrane?
7: Oh sì, con gioia!
8: Good.

quelle dame che passano sotto il ricco mantello, vedendo un monello che stende la mano, e gli negan perfino un soldin, e bastardo lo chiamano al fin, perché al mondo egli è là per la colpa, chissà, d'un ignoto papà.

0: d'amore. E la vita è il tuo destino, dormire su un gradino. La paglia è il tuo lettino.
1: La paglia è il tuo lettino.
2: Il tuo destino. Scusa, cosa riuscivo a fare con la voce quando era meraviglioso.
1: Era assolutamente meraviglioso, e anche così riascoltandolo, rivedendolo in questi filmati, non possiamo che rimanere incantati della capacità appunto che aveva di interpretare un repertorio che oggi sembrerebbe completamente folle. Ecco, questo veramente colpisce, come andava a riprendere delle cantate e delle canzoni di tempi abbastanza remoti, e mettesse insieme poi tutta la sua capacità attoriale, l'uso del corpo, ecco, questa i travestimenti, il trasformismo, era qualcosa che appunto ha esercitato fin da bambino. Si narra in famosa scassa di vestiti da cui attingeva liberamente. La zia.
3: Ma anche in quello, i vestiti vecchi della zia. L'unica che aveva un po' di soldi in famiglia era una zia che era venuta a lavorare a Roma, e quindi aveva dei vestiti che scartava e diventavano i costumi di scena degli spettacoli di famiglia.
1: Ha detto molto bene prima Arturo Brachetti, e l'idea che non era semplicemente un uomo che recitava in panni di una donna.
2: Ma no, assolutamente, no. Lui proprio annullava i generi, era maschio, femmina, albero, sì, giraffa. Ricordo che quando stavamo in scena con i viaggi di Gulliver.
1: Sì, esatto, perché lui Pino Strapioli tra l'altro ha esordito a teatro interpretando Gulliver nei viaggi di Gulliver di Paul Boyle.
2: Sì, lui mi squillò il telefono, io stavo facendo Uno Mattina, per me Paolo era un punto di riferimento, l'avevo corteggiato, ero andato a vedere tutti i suoi spettacoli, va bene, non la faccio lunga. Squilla il telefono una domenica mattina alle 7:15, perché Paolo si svegliava prestissimo. E io rispondo e sento la voce, dice: sono Paolo Pogli, io maestro, buongiorno, mi dica. E lui mi dice: sto recitando qui vicino Torino, tengo la televisione accesa per sentirmi parte dell'Unità d'Italia, tu all'alba giri delle frittate, poveraccio. Dico, questo mi fanno fare, sto cercando i protagonisti del viaggio di Gulliver, ti andrebbe di farlo? Dico: ma maestro, sta scherzando, ma io sono onoratissimo, mi preparo, vengo da lei, mi dica cosa devo studiare. Lui mi blocca e mi fa: no, sei già abbastanza orrendo. E ha appeso il telefono, io logicamente ho acceso, e sono stati anni meravigliosi. Si facevano ancora 400 repliche. Paolo debuttava il 2 novembre, il giorno dei morti, e si andava avanti fino a fine maggio. Sì. E perché stavo dicendo questo?
1: Ah, guarda, perché stavamo parlando del teatro.
3: Ricordi.
1: Del teatro. Parlavamo del modo in cui lui appunto usava anche i travestimenti.
2: Ah, ecco, sì, eravamo in scena e lui faceva, oltre ai vari personaggi, faceva una regina bellissima, una principessa. Alla fine, non ricordo dove, arrivò un padre con un bambino, e questo bambino voleva incontrare la principessa. Voglio vedere quella donna. E Paolo, che ormai era struccato, fa: ma quella donna sono io. E il bambino: no, voglio vedere quella donna. Quella donna sono io. No, tu sei vecchio, io voglio vedere quella donna. Insomma, questo bambino era assolutamente convinto, è andato in giro per tutto il teatro a cercare la donna. Poi Paolo gli ha fatto vedere la parrucca, il naso, il vestito, e il bambino si è convinto. E il bambino cercava quella donna, chissà, nel suo immaginario Paolo era quella donna.
1: Era
2: lì.
1: Diventato quella donna lì.
2: Quella donna sono io.
1: Noi adesso abbiamo una testimonianza di un attore che appunto anche lui deve molto a Paolo Poli, e anche lui ha da dirci qualcosa su di lui, Filippo Timi.
4: Di Paolo Poli ammiro moltissimo il coraggio di essere riuscito a sfiorare degli estremi, ovvero quando, non lo so, nelle canzoncine che lui canta della tradizione, insomma, delle favole, i tre pulcini, no? C'è una grazia che davvero sfiora qualcosa di scandaloso. C'è un'esagerazione, c'è un pericolo nella grazia. Eppure, appunto, un'autenticità. Io un pochino lo paragono a Gian Maria Volonté. Sono due attori opposti che però entrambi hanno avuto il coraggio, no, di essere estremi a loro modo. Volonté, no, che storpia, esagera, sfibra i dialetti che usa nei film. E Paolo Poli che esalta, che sbudella, che strafiorisce appunto le parti più poetiche delle sante che racconta e che incarna. E quindi è proprio il coraggio è avere il coraggio di sfiorare davvero due estremi e vederli che esistono in un unico attore è incredibile, piuttosto incredibile. Sì, Carmelo Beni, Paolo Poli e Gianmaria Volonté. Secondo me questi sono tre stelle di una costellazione chiamata...
1: Questo era Filippo Tini che sta facendo le riprese delle sue serie, non so, all'Isola d'Elba, non potevo essere qui, ma ha rievocato appunto coraggio, capacità di raggiungere estremi che sono anche opposti. Ha parlato della grazia. Pensate che sempre quell'articolo di Natalia Ginzburg diceva: la sua grazia, a proposito di Paolo Poli, sembra rispondere a un'armonia intima, sembra sprigionarsi da un'intima e lucidissima intelligenza. Fra i suoi molteplici volti nascosti c'è essenzialmente quello d'un soave, ben educato e diabolico genio del male. È un lupo in pelli di agnello e nelle sue farze sono parodiati insieme gli agnelli e i lupi. La crudeltà efferata e la casta savia innocenza. Ecco, questa era... Bello, no, Lucia Poli? Questa...
3: Molto bello questo articolo, sì. Dice molto di Paolo e anche Filippo Timi ha colto questa, ricchezza che aveva Paolo. Era sorprendente sempre perché congiungeva gli estremi, riusciva a fare apparire sempre gradevole o... forte, violento. E a proposito del coraggio, lui ha avuto sempre moltissimo coraggio senza pensare alla censura, alle conseguenze. Ha avuto anche delle conseguenze molto spiacevoli, ma
1: sì, ci arriviamo a parlare effettivamente, appunto. Sappiamo che anche in televisione per tanto tempo non c'è stato, poi c'è tornato. Ha fatto anche cose incredibili, perché l'azienda da quale siamo in questo momento ospitati a volte ha fatto dei salti avanti. Ricordiamo scene nelle quali, non so, Paolo Poli, a Canzonissima, vestito da donna, stava in mezzo a Raffaella Carrà.
2: Raffaella Carrà, sì, era Mille Luci, Antonello Falqui.
1: Mille Luci, scusami.
2: Sì.
1: Antonio, però un regista come Antonello Falqui, sì, gli riusciva a far fare, appunto, interpretare una donna in mezzo a Mina e Raffaella Carrà vestiti da uomini con i baffi, ecco. Però poi ha faticato di più. Ma parlavamo di sante, parlavamo di canzoni spiazzanti. Tra l'altro, me l'hai suggerita tu, Pino Strabioli. Patatina, la vogliamo ascoltare, Patatina?
3: Sì,
2: ascoltiamo Patatina.

0: Però poi appunto magari Patatina lo metteva in uno spettacolo, usciva di scena e poi si continuava a recitare Pascoli, Savinio, no? Mischiava assolutamente
1: Parise,
0: tutto.
2: E poi queste canzoni raccontano un'epoca, un momento storico. È quello che tanta satira Paolo la faceva senza dover usare delle parole per spiegare. E veniva così, era lampante, come quanto cantava Adua è liberata a squarciagola, era già una denuncia politica, voglio dire, senza dover fare.
1: Sì, lui riusciva a essere comico e anche politico senza grande intenzione.
2: Senza
1: crescere durante il ventennio, forse aiutava, diciamo, a questa capacità.
2: Sì,
0: certo.
1: Cioè, era un modo di sopravvivere a quella cultura.
2: Lo diceva, io ero costretto a fare le sfilate con il vestitino, camicia nera, però mi mettevo un cappello tirolese. non so se era vero, non lo so chi lo sa.
0: Oppure diceva, avevo un chiodo nella scarpa, mi faceva male un piede e marciavo in collo al bello, mi prendeva il bello e io marciavo la marcia fascista in collo al bello. E queste canzoni erano inserite nel suo teatro, che è assolutamente unico, come ci ricordava anche Filippo Timi, no? Con i fondali di tela dipinti da Emanuele Luzzati, gli abiti di Santuzza Calì, le maschere di cartapesta, le parrucche di lana, quel teatro che è stato soltanto il suo, assolutamente irripetibile. Abbiamo visto delle foto, chi è a casa e ci sta ascoltando, no, o magari se ci sta seguendo su Rai Play, ha visto delle foto bellissime di Fiorenzo Niccoli che ci riportano proprio a quel suo teatro, che è assolutamente unico, come lo è stato quello di Carmelo Bene, come citava appunto prima Filippo.
1: Ecco,
0: tanto che lui non fece mai Pinocchio, ogni tanto gli si chiedeva, Paolo, ma perché non porti Pinocchio in scena? Tu che l'hai amato, sei cresciuto con Pinocchio.
2: Ma in scena l'ha fatto Carmelo Bene.
0: L'ha fatto Carmelo Bene, io ho fatto Rita da Cascia.
1: Ecco. Rita da Cascia gliel'hanno fatta fare per poco tempo. Adesso sentiamo un testimone eccezionale che non c'è più, che è Stefano Benni, che è stato amico di Paolo Poli e soprattutto a Firenze, qualche tempo fa, per una giornata in omaggio di Paolo Poli, ha raccontato la sua esperienza di spettatore di Santa Rita da Cascia.
3: L'ho stimato anche prima di conoscerlo, insomma, personalmente, quando andavo a vedere insieme Lucia e Paolo, cane e gatto. Allora, metà di noi erano innamorati di Lucia, metà di Paolo e metà di tutti e due. Questa era la cosa. E poi ricordo solo due episodi. A Bologna, più di 40 anni fa, una Santa Rita da Cascia, perché è bello ricordare come non è sempre stato facile, insomma, il lavoro di Paolo, che ha avuto coraggio, ha rischiato. E un teatro faceva Santa Rita e evidentemente gli abbonati non erano proprio preparati. Ecco, si sentiva un certo disagio all'inizio, che cresceva. Paolo avrebbe detto, trovavano lo spettacolo altamente riprovevole. Andando avanti, finché a un certo momento, quando lui si è messo a cantare e a ballare, un po' di gente è uscita e un po' di gente ha cominciato a insultarlo, a cose molto pesanti. Uno ha detto anche, io sono un carabiniere, non ho capito il nesso, però insomma. E disturbavano. Cioè, e noi abbiamo detto, potete anche non essere d'accordo, ma andate fuori dalle balle, ecco. E ci fu una rissa, una piccola rissa. Io partecipai, pur essendo un mite, e spingemmo fuori virilmente questi signori. E Paolo continuava a dire, ragazze, non vi fate male, tranquillissimo. Però, insomma, si sa, quell'anno che era il 67, quante ne ha passate Paolo. Poi mi ricordo anche che all'uscita una signora della mia età di adesso, insomma, che invece era una fan di Paolo, andò da lui e gli disse, ma perché, signor Paolo, ce l'hanno tanto con lei, perché tutto questo astio? E lui sempre signorilmente disse, beh, può essere a divergenza ideologica o che scopa molto poco. Cioè, c'era tutta la sua, l'alto e il basso di Paolo.
1: E questo era Stefano Benni, che appunto tornava al 1967, ecco, Santa Rita da Cascia, uno spettacolo del 67, quindi immaginate l'impatto di vedere per la prima volta, adesso lo ascoltiamo un attimo raccontato anche da Paolo Poli, con quanta nonchalance, diremmo, ha affrontato anche queste difficoltà che rievocava Stefano Benni, per poi farci raccontare meglio da Lucia e Pino qual era il suo atteggiamento in fondo verso questo che può sembrare così scandalosamente censorio.
4: Oh, Battista, Nicola, Agostino, no, non è un sogno, è un poema paradisiaco. Posso montare a bordo?
5: Grazie.
4: Presto, a Cascia.
5: Feci una compagnia tutta di giovinetti inesperti, anche perché era un periodo di scarse finanze. Allora io feci la protagonista e fu una cosa molto risibile, anche perché proprio la gente, al di là della ricostruzione della storia di una santa, vedeva per la prima volta un uomo che faceva la parte da donna per tutta una commedia, mentre già in televisione si era visto Tognazzi e Vianello che facevano il défilé, per esempio, c'era la parodia delle indossatrici, e allora dice palloncino, vestito scivolato, scandal, pregiudice, e si rideva perché si vedevano queste figure, non c'era certo aggraziate, che facevano il défilé. Invece in questa commedia io recitavo proprio come se fossi un'attrice di vaglia. La cosa suscitò scandalo, allora dovetti interrompere le recite di questa cosa e mi trovavo a metà dell'annata teatrale e dovevo andare avanti. Allora mi venne in mente che da giovane avevo fatto La nemica di Dario Nicodemi, storia di una madre castrante e volitiva, e ho detto: guarda, ho 40 anni, ho proprio l'età giusta per fare la mamma, perché i figli vanno alla guerra. I figli sono uno vero e uno è figlio solo del marito, è il bastardo. E vanno alla guerra e chi torna? Il figlio vero muore e torna il bastardo. E allora lei prima gli ha fatto delle scenate orrende, perché gli dice: dirti e gridarti che ti odio è la sola grande gioia che m'hai dato da che sei al mondo. C'era questa bella fanciulla che il mio figliuolo vero poteva avere e tu me l'hai portata via. Questa piacque perché la mamma si poteva prenderla in giro. In Italia non è un fastidio, perché tutti sanno che la mamma è la cosa più bella del mondo. Anche il Papa Luciani disse che Dio era la mamma, dunque andava benissimo in quegli anni. Com'era carino, il Papa Luciani venne a vedermi a Venezia, era una persona spiritosa ed era un grande amministratore. Io andai il Venerdì Santo, quando benediva l'olio santo, l'acqua santa, il fuoco santo, e gli chiesi il fuoco.
1: Chiese il fuoco a Papa Luciani, veramente. Se ascoltare Paolo Poli è veramente un labirinto di arte molto molto gioiosa. Ma abbiamo sentito dire coraggio, era un coraggio molto dissimulato, perché lui, come l'abbiamo sentito dire qui, sembra aver affrontato questo spettacolo del 67 perché non c'erano in compagnia degli altri attori che potevano fare quel ruolo, e quindi si è trovato in quella situazione, e subito dopo ha cambiato, ha tirato fuori addirittura La nemica di Nicodemi e è andato avanti. Ecco, non ha mai fatto del vittimismo, ecco, di questa sua...
2: No, non era il tipo da fare vittimismo. Considerava tale un privilegio fare questo lavoro, dedicare la sua vita a questo meraviglioso lavoro, poterlo fare, inventare delle cose, che è una cosa andata male, ecco, ma rimediò subito e rimediò benissimo, perché La nemica poi l'ha ripresa per tanti anni, è andata benissimo dovunque. Santa Rita l'ha ripresa 10 anni dopo, ecco, nel nostro teatrino, che era l'Alberico, che essendo un teatrino off, diciamo così, c'era la tessera, permetteva di fare anche spettacoli un po' più...
1: Eravate un teatrino, eravate una compagnia a un certo punto.
2: Sì, eravamo un gruppo di, sai, l'epoca delle cantine romane.
1: Magiche.
2: Un gruppo di teatranti, avevamo aperto questo teatrino. E allora lui disse: forse qua, insomma, c'è un pubblico intanto più abituato agli spettacoli un po' diversi, ecco, e quindi lo può apprezzare. E poi sono anche più protetto, perché essendo in qualche modo un club privato con la tessera, non ci venivano a ascoltare che cosa si faceva, e non c'era quell'attenzione, quella censura che invece un teatro più ufficiale avrebbe avuto. E lo rifece, e no, ma poi erano passati 10 anni, ebbe successo, anzi durò dei mesi e mesi all'Alberico.
1: L'abbiamo sentito parlare delle mamme, era un altro suo tema molto ricorrente, quello delle mamme italiane, no? Lui, nonostante sicuramente con la sua di madre abbia avuto un rapporto perfetto, raccontava spesso, ci ha fatto anche una trasmissione, no? Sulle mamme a un certo punto, no? Era un suo...
2: Il mammismo.
0: Il mammismo, sì, sì, insieme a Umberto Eco.
1: Il mammismo, insieme a Umberto Eco.
0: Sì, sì, sì, sì, quel programma Babau si chiamava.
2: Babau, era che... sui difetti. Italiani,
0: sui difetti degli italiani, anche... che la RAI lo registrò, poi lo tenne anche quello
1: nascosto
0: per un po' di tempo, e poi sì, un'estate, diceva Paolo, un piano estate, sì, ad agosto andò in scena questa cosa. Lui, Umberto Eco, è illuminante, è bellissimo. Ma sì, lui parlava molto della sua mamma, della mamma della sua mamma.
2: Amava molto
0: maestra,
1: sì, però anche proprio il ruolo delle mamme italiane, appunto,
0: mamme
1: italiane. Diventava qualcosa che spesso ritornava nei suoi scherzi.
0: A me chiedeva sempre come sta la sua mamma. Mi ha chiesto più volte come sta la mamma, di come stai tu. Sì, è vero. Era attento alle mamme, sì.
1: Ecco, ma quindi lui di queste...
2: Nel bene e nel male.
0: Nel bene e nel male, certo.
1: Questa capacità di essere completamente... appunto aveva un coraggio... le reazioni del pubblico a questa sua... appunto eccentricità, perché comunque era portatore di un'eccentricità anche manifesta.
2: Beh, aveva una forza di palcoscenico che trascinava, per cui anche chi era contrario, chi appunto dissentiva, in qualche modo lo confortava, insomma...
0: Riusciva ad annullare il giudizio, sì, che poi lui appunto dai teatrini, dai piccoli teatri, poi è stato fedele fino alla fine della sua vita,
2: sì, sì,
0: a quei direttori che all'inizio, da Santa Rita nel 67, lo avevano ospitato, è tornato sempre fino alla fine a recitare in quei teatri, ma poi Paolo ha recitato nei teatri più grandi d'Italia,
2: sì,
0: da Reggio di Parma, al Carignano, a Torino, e il pubblico, quindi il pubblico degli abbonati, non quelli del,
2: certo,
0: club, come dicevi tu, lo amavano talmente, sì, annullava completamente il giudizio. Eri di fronte a un fatto artistico.
2: E poi anche chi dissentiva in qualche,
0: sì,
2: modo gli dava un'identità, gli dava forza, riconosceva questa identità diversa.
0: Assolutamente.
2: Come dice Sandro Penna.
0: Felice chi è
2: diverso,
0: essendo egli diverso, ma guai a chi è diverso essendo egli comune. E Paolo era, in questo è stato un atto politico, ma tutto con naturalezza, appunto. Paolo ha vissuto la sua vita in maniera assolutamente naturale, almeno per come l'ho vissuto io, e l'ho visto io, ma anche con Lucia ne abbiamo parlato più volte, no? Di questa sua
1: grande naturalezza. Sì, noi ascolteremo infinitamente raccontare di come Paolo Poli riusciva a essere Paolo Poli, che chiaramente è il mistero di un artista che non potremo mai sciogliere, se non continuando ad ascoltarlo, a vedere quello che faceva, e con perfetta naturalezza, ecco, lo riportiamo qui in radio per salutarci ascoltando un altro fuori onda, un'altra di questi pezzettini che quando l'impareggiabile Anna Antonelli, che è qui nel pubblico con tante altre persone, registrava con lui, per esempio, I Promessi Sposi. Abbiamo registrato bellissimi capitoli di Promessi Sposi in una registrazione in cui partecipano tantissimi attori, e lui appunto, sentite cosa ci dice a un certo punto con grande naturalezza di Manzoni.
6: Erano tutte sue, era lui. L'orrore di questo pensiero rinascente a ognuna di quelle immagini, attaccate a tutte. Vedi, mi interrompo perché le tronche col plurali erano proprio di quelle contesse imbecilli che mandavano al povero Manzoni, come gran e poi una cosa al plurale, invece che grandi manovre, gran manovre. E così anche queste. E no, bisogna farlo così, perché ieri sera ho riletto Pinocchio e sai, la lingua scorre spontanea, perché Collodi era toscano e quella sua era la lingua che lui parlava. Invece il povero Manzoni, che parlava francese con la madre, era stato allevato a Parigi da Imbonati, era il ganso della mamma, ha imparato l'italiano da adulto e c'aveva il vocabolario del Cherubini per le traduzioni, sicché il poverino, via, mi fa pena. Allora mi c'ho delle esitazioni. Dorme? Domandò sottovoce alla vecchia. Là dorme, erano questi i miei ordini, sciagurata.
7: Io ho fatto di tutto, rispose quella, ma non ha mai voluto mangiare, non è mai voluta venire.
6: Lasciala dormire in pace. Quando si sveglierà, dille che io, che il padrone è partito per poco tempo, che tornerà e che farà tutto quello che lei vorrà. La vecchia rimase tutta stupefatta, pensando tra sé, che sia qualche principessa costei. Il signore uscì, riprese la sua carabina, mandò Marta a fare anticamera, mandò il primo bravo che incontrò a far la guardia, perché nessun altro che quella donna mettesse piede nella camera, e poi uscì dal castello e prese l'ascesa di corsa.
1: E questo era l'innominato, quando finalmente decide così di pentirsi, nella voce di Paolo Poli, nella registrazione di I Promessi Sposi, che abbiamo sentito con quanta naturalezza, appunto, entrasse e uscisse da un testo, riallacciandosi appunto a un papa, a un dizionario, alla lingua, a quello che sapeva della vita di Manzoni, come...
0: Parlava di Manzoni o di Dante come di un vicino di casa. Era questo,
1: infatti
0: era...
1: A te raccontava che ogni volta che si sentiva poco felice, ma anche quando era felice, leggeva Dante.
0: Resto solo con Dante, non esco. Oppure diceva Flaubert, ha scritto uno dei romanzi più belli del mondo, Madame Bovary inizia col matrimonio, finisce con l'arsenico. Manzoni inizia con I Promessi, alla fine si sposano. Che palle, lo salva la peste.
1: Ecco, qua volevamo chiudere anche così, tenendo sempre presente Paolo Poli, come se appunto fosse ancora qui con noi, proprio questo Manzoni, questo cenno ai Promessi Sposi, questa sua capacità incantatoria, ci fanno credere da una parte che sarebbe stato capace di far ascoltare I Promessi Sposi a qualsiasi studente anche di un liceo contemporaneo, dall'altra appunto era capace di giudicarne, di valutarne la lingua in tutte le sue sfumature, e questo forse ci farebbe dire che oggi sarebbe ancora sicuramente proprio esemplare il suo modo di portare, diciamo, l'arte e la cultura, ecco, lasciandoci qualcosa. Pino, Lucia,
0: ma assolutamente sì, citavi all'inizio le 8 puntate che abbiamo,
1: dall'altra appunto era capace di giudicarne, di valutarne la lingua in tutte le sue sfumature, e questo forse ci farebbe dire che oggi sarebbe ancora sicuramente proprio esemplare il suo modo di portare, diciamo, l'arte e la cultura, ecco, lasciandoci qualcosa. Pino, Lucia,
0: ma assolutamente sì, citavi all'inizio le 8 puntate che abbiamo fatto e Lasciatemi Divertire, dove lui ha preteso di fare Boccaccio accompagnato

0: 15 minuti di boccaccio fatti in televisione, insomma, grazie anche alla Rai, quella Rai che ci permetteva di fare queste cose, e Paolo l'ha preteso e rimane, rimane Poli che fa boccaccio, che è una meraviglia, e quindi ecco che torniamo alla lingua, ai grandi autori, a incuriosire, a far scoprire, e Paolo in questo forse era unico, non so chi altro, no, potrebbe recitare boccaccio in televisione oggi, questo non lo so, però
1: tu, Lucia, te lo senti sempre vicino?
2: Non si fanno queste celebrazioni, Paolo detestava le celebrazioni.
0: Ah, le celebrazioni,
2: quindi
0: detestava,
2: guai, c'è l'unica cosa che il fascismo non ci ha fatto mancare, quindi non facciamo celebrazioni, noi parliamo di lui come, come un personaggio, un amico, un fratello per me, una persona che abbiamo amato, e quindi... Va bene così.
1: Va bene così.
2: Va bene così.
1: Va bene così. Grazie. Grazie veramente, Lucia Poli. Grazie. Grazie Pino Strapioli.
3: Grazie a te, Lore.
1: Grazie Milena Vukotic. È stato molto emozionante far tornare Paolo Poli così presente qui con noi. Grazie anche, è stato citato prima, il musicista Andrea Farri, che poi puta caso è anche è il figlio di Lucia, è il nipotino che si commuoveva ascoltando Pinocchio, appunto letto da, da Paolo Poli. Lo ringraziamo perché ci ha fornito parecchio del, del, del materiale che siamo riusciti a farvi ascoltare, così come sicuramente devo ringraziare Monica D'Onofrio, che ha organizzato la serata con me, Loredana Rotundo che è in regia, Alessandro Petrocco che ha realizzato le grafiche, il tecnico in console Alessandro Amendolara, la regia multimediale di Fabio Melis, Gianluca D'Ascenzo e la regia in sala, Francesco Carloni era specializzato di regia, Massimo Gresia alle luci, la tecnica del Watch Out Martina Galie e Davide Saponieri che era al mixer video. Alle luci, no, io ripasso la linea a Radio 3 Suite e a Guido Barbieri. Grazie.
4: Grazie a Lorenzo Pavolini, ancora ci sono gli applausi in sottofondo che vengono dalla sala A, dove abbiamo ricordato i 10 anni dalla scomparsa di Paolo Poli con tutte le voci che avete seguito in questa oretta e un quarto abbondante, e avete seguito anche voi con molta attenzione, devo dire, questa serata. Riporto soltanto un po' il clima della comunità di Radio 3 che si esprime intorno alle cose che vengono ascoltate, qualche messaggio almeno tra i più partecipati, tra i più sentiti. Ascoltare ogni volta la voce del maestro è sempre una grande emozione. Ho avuto la fortuna di vederlo dal vivo tante volte, un vero faro del teatro, dice Pier Francesco da San Giovanni Valdarno. Incantevole serata, Paolo Poli, commenta Tiziana, come manca un artista dicitore della sua acutezza, intelligenza e ironia. E ancora un così un quasi un gridato: viva la vita, viva Lucia Poli, viva Paolo, da Carla, ex fiorentina 33%, non so a che cosa si riferisca la percentuale, forse una percentuale di fiorentinità. I suoi spettacoli, aggiunge Maria Grazia, erano piacere per gli occhi, per le orecchie e per lo spirito. Che bella festa questa sera, bellissima la serata Poli, già goduta finora, e in particolare l'ascoltatore o l'ascoltatrice apprezza molto Sport, ha apprezzato molto Sport e Divertissement di Satie con una fantastica Milena Vukotic. Che meraviglia, immenso Paolo Poli. E poi anche ricordi personali, quando Paolo e la sorella Lucia venivano a Torino, erano ospiti di Ignazio e la sorella Giovanna, mia maestra elementare. Ci sono un po' di intersezioni di vita privata, e infine, ma ce ne sono tanti altri, di messaggi: adorato Paolo Poli, visto sempre tutto quello che ha fatto a Firenze, tra cui La Nemica e Santa Rita al Rondò di Bacco. Quindi per dire, insomma, come l'affetto per Paolo Poli tenda a non spegnersi mai. Anche noi abbiamo dato un aiuto alla memoria con questa serata condotta da Lorenzo Pavolini. Sono le 21:50 e allora noi ce ne andiamo adesso nella seconda parte di Radio 3 Suite.

0: Entriamo nella seconda metà di Radio 3 Suite, 21:50, ma non lasciamo Paolo Poli, spero che vi faccia piacere e che sia una buona scelta, anche se ci siamo lasciati alle spalle la serata dal vivo, in diretta dalla sala di Via Asiago, però continuiamo a pensare a lui in qualche modo, perché Paolo Poli, è stato detto tante volte, si è anche accostato spesso e volentieri alla musica contemporanea, alla musica del nostro tempo, sia alla musica del Novecento storico come Sport e divertismo di Satie, ad esempio. E proprio ieri invece abbiamo fatto ascoltare un'altra incursione di Paolo Poli in un trio di Silvano Bussotti, Rara, una parodia della pop song, un brano molto divertente e leggero di Silvano Bussotti per voce recitante e tre chitarre. E c'è poi una registrazione piuttosto nota, forse l'avrete sentita anche voi tante volte, in cui Paolo Poli sostiene la voce narrante o recitante, adesso la distinzione è sottile ma non la approfondiamo adesso, in un grande classico come Pierino e il lupo di Sergei Prokofiev. E allora, per avvicinarci anche agli altri appuntamenti della serata, vi dicevo prima all'inizio che la nostra serata è punteggiata dagli anniversari e ci dirigiamo verso il ricordo dei 100 anni dalla nascita di Miles Davis, e facciamo una sosta allora su Pierino e il lupo di Prokofiev, l'orchestra della Toscana, il direttore Alessandro Pinzauti, la voce appunto recitante di Paolo Poli, i primi due quadri, Pierino e il lupo. Un bel mattino Pierino aprì e ad un tratto il nonno, vediamo fino a dove riusciamo ad ascoltarli.
1: Pierino e il lupo. Un bel mattino Pierino aprì la porta del giardino e uscì sul prato.

Sopra un grande albero era appollaiato un uccellino, amico di Pierino. «Tutto è tranquillo qui, tutto è tranquillo!» cinguettò allegramente.

Dietro a Pierino ecco apparire un'anatra che si dondolava tutta contenta che il ragazzo non avesse chiuso la porta del giardino. E così decise di fare un bel tuffo nel profondo stagno in mezzo al prato.

Come vide l'anatra, l'uccellino le svolazzò un poco sopra, poi si posò sull'erba accanto a lei e cominciò a fare spallucce. Ma che razza d'uccello sei se non sai volare, le disse. Ma che razza d'uccello sei se non sai nuotare, ribatté l'anatra e si rituffò nello stagno.

Il gatto pensò: guarda, guarda, l'uccellino tutto preso dalla discussione. Se ne facessi la mia colazione, detto fatto, si avvicinò sulle zampe di velluto senza alcun rumore.

0: grillò Pierino e in un baleno l'uccellino volò sull'albero. Dal centro dello stagno l'anatra indignata fece qua qua al gatto.
1: Rimaniamo ancora per un po' in compagnia di Paolo Poli, dopo averci donato molti, molti regali durante la serata che gli abbiamo dedicato. Questa è una piccola appendice dedicata a una sua incisione molto celebre, molto famosa, molto trasmessa, quella di Pierino e il lupo di Sergei Prokofiev, in questa registrazione con l'Orchestra della Toscana. Il direttore in quell'occasione era Alessandro Pinzauti, appunto la voce recitante di Paolo Poli, che ha questo dono di riuscire a rendere tutto molto leggero, trasparente, cantabile, ma anche con delle venature un po' drammatiche, grazie ai toni anche gravi e profondi della sua voce. Una voce che poteva veramente cantare, che sapeva cantare, semplicemente anche quando parlava. E allora alle 22 passate da 16 secondi, 18 in questo momento, c'è un'altra ala di Radio 3 Suite che si distende. Ritorniamo ai nostri anniversari, ai 100 anni dalla nascita di Miles Davis, con Around Miles, di e con Valerio Corzani.
2: Bentrovati da Valerio Corzani. Oggi è il giorno di uno speciale, una specie di tavola rotonda che abbiamo voluto congegnare, perché il 2026, con il suo duplice anniversario tondo, ovvero i 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane, inchioda appassionati e musicisti a un momento di riflessione, di ascolto. Se è vero che a John Coltrane abbiamo dedicato una voce di Sofia, l'enciclopedia di Radio 3, e una serata speciale in sala A in occasione della giornata internazionale del jazz, per quanto riguarda Miles Davis c'è innanzitutto un podcast in 3 puntate, Qualcosa di Miles, Paolo Fresu racconta Miles Davis, che ritrovate ancora su Rai Play Sound. E poi, intanto Radio 3 non ha bisogno di un anniversario per celebrare Davis, perché da sempre i suoi palinsesti suonano e risuonano con le tracce discografiche e concertistiche della sua musica. Ma certo, appunto, quest'anno cadeva il centenario dalla nascita e abbiamo deciso di inaugurare una settimana intera a lui dedicata, che coincide proprio con la giornata di oggi, giorno del suo compleanno, con una serie di tracciati radiofonici ancora più approfonditi. Qui comincia stamattina, poi Pagina 3, L'Idealista, Fahrenheit, 6 gradi hanno già mandato in onda la sua musica. E c'è un ultimo approfondimento proprio questa sera e proprio qui a Radio 3 Suite, ma prima ancora voglio segnalarvi un evento eccezionale, perché domani sera intorno alle 20:30 il cartellone jazz di Radio 3 Suite sarà ancora una volta dedicato a Miles Davis, con un concerto del suo quintetto del 1967, un quintetto stellare registrato a Helsinki in Finlandia il 1 novembre del 1967, con Miles Davis alla tromba ovviamente, ma anche con altri 4 fuori classe: Wayne Shorter al sax tenore, Herbie Hancock al pianoforte, Ron Carter al contrabbasso e Tony Williams alla batteria. Sappiamo già che gli appassionati staranno esultando per questa meravigliosa e inedita opportunità d'ascolto. Ma come dicevamo, il nostro omaggio odierno a Miles Davis non è ancora finito. Questa sera abbiamo voluto organizzare una tavola rotonda intorno a Miles, o meglio around Miles, con 3 grandi trombettisti jazz italiani: Enrico Rava, Fabrizio Bosso e Luca Aquino, che ci racconteranno il loro rapporto con Miles Davis, le pulsioni e le eredità della sua opera. Per una volta tralasciamo l'introduzione col curriculum dei nostri ospiti, anche perché non ce n'è troppo bisogno, si tratta di grandi protagonisti della nostra scena jazz e nel caso di Enrico Rava di un vero e proprio decano, il più grande jazzista italiano in assoluto. E io a questo proposito partirei proprio da Enrico Rava, o meglio dall'Electric Five del 1995, il gruppo di Rava insieme a Roberto Cecchetto, Giovanni Maier, Domenico Caliri, Uti Gandhi e con un ospite speciale Gianluigi Trovesi al sax alto e al clarinetto basso, ma non nel pezzo che stiamo per introdurre, che è una versione dell'Electric Five di Enrico Rava di un grande pezzo di Miles Davis, Milestones.

0: E dunque eccoci di nuovo in questa specie di piccola tavola rotonda dedicata a Miles Davis. Abbiamo ascoltato Milestones e io ho letto un'intervista in cui tu dichiaravi proprio che Milestones ti sconvolse. Enrico.
1: Sì, devo dire che il primo brano che veramente mi sconvolse di Miles, quando avevo, non so, forse 16 anni, dal disco Blue Haze, il brano When Lights Are Low. Quello mi ha veramente fatto innamorare di quel suono, quel fraseggio, quella capacità di inventare melodie su un giro armonico anziché fare il solito fraseggio fatto di frasi fatte, quindi inventare veramente delle melodie, quell'espressione, quella senso drammaturgico dell'assolo, quindi veramente mi sono innamorato. Da quel momento lì Miles è diventata la mia stella, no?
0: La tua stella polare.
1: Polare. E poi è diventato ancora di più quando l'ho visto nel 56,
0: sì,
1: a Torino, che è stato un concerto pazzesco. Chi non... Cioè, mi dispiace che per esempio Fabrizio e Luca sicuramente conoscono i dischi, ma non hanno la minima idea di cos'era Miles.
2: No.
1: Quando aveva 30 anni, 25, 30, 40, era una cosa pazzesca, che irresistibile. Difatti io lo vidi a Torino con Lester Young, tra l'altro, il Momentous Quartet, e dopo un paio di settimane mi sono comprato una tromba, e lì che è nata la mia cosa di suonare la tromba, il concerto di Miles del 56 a Torino.
0: Beh, quell'incontro torinese è stato però il preludio di un altro incontro, diciamo, proprio in cui lui è venuto ad ascoltare te.
1: Sì, vabbè, questa è una cosa assolutamente secondaria.
0: Però comunque, insomma, vi siete anche parlati un attimo o lui ha borbottato qualcosa?
1: No, no, più che un attimo, non siamo parlati mezz'ora, però fu molto carino, perché lui, a quanto dicono, era un po' bipolare, no? Quindi poteva essere molto molto carino o orribile. Nel mio caso è stato molto carino, mi ha chiacchierato, mi ha parlato di come gli piace l'Italia, le automobili italiane, mi ha detto che lui cucina benissimo, della pasta, molto, dei sughi per la pasta buonissimi, e poi Paul Chambers gli rovinava aggiungendo del ketchup, no? Ma il contrario è così, è stato
0: Beh, è stato un incontro, contestualizziamolo, tu stavi suonando con un gruppo jazz rock prodotto da Tio Massiro.
1: Sì, Tio Massiro che era il produttore di Miles già da un pezzo, perché aveva fatto i 4 dischi con Gil Evans, per esempio, tutto ciò che aveva fatto Miles fino a BC Blue, eccetera, quindi... E lui era il produttore del nostro disco e per questo motivo Miles è venuto, perché lui l'ha invitato, ecco perché. Non credevo che sarebbe venuto, non me l'aspettavo, quindi me lo sono trovato lì, è stato un colpo, perché io ero molto giovane, ovviamente, la cosa mi ha innervosito parecchio, con l'aiuto di un paio di tranquillanti, ho suonato abbastanza bene.
0: Sicuramente suonato benissimo. Beh, che effetto, Fabrizio, che effetto ti fa sentire questo racconto anche di un incontro di due giganti?
2: È l'effetto che diventa difficilissimo parlare di Miles. Un pezzo di storia del jazz, che è Enrico che parla di un altro pezzo di storia del jazz, insomma, è che si sono incontrati. Cosa ti posso dire? Io ti posso dire una cosa che fa ridere. Il primo ricordo forte di Miles ce l'ho dalle basi Abersold, non so se sapete, sono quelle basi su cui si suona, il vinile dei brani di Miles, verde, me lo ricordo, che è stato il primo che ho comprato, quello e quello di Charlie Parker. Però io, avendo iniziato a suonare la tromba a 5 anni, io posso dire di avere scoperto veramente la magia, la forza e tutto quello che è Miles, più da grande, non come ho iniziato a suonare, verso i 15-16 anni. perché all'inizio ero molto attratto da trombettisti magari più appariscenti tecnicamente, con tutto che poi Miles, ci sono stati degli anni che suonava la tromba come un drago, perché sono dei dischi dove comunque fa dei soli lunghissimi, suona sull'acuto, aveva anche una tenuta incredibile. Però io sono, diciamo, cresciuto un po' con Clifford Brown, Dizzy Gillespie, però insomma poi quando ho iniziato veramente a ascoltare i dischi seriamente di Miles vi è stata una svolta anche proprio a livello cerebrale, quasi, voglio dire, di come uno può andare ad approcciare la musica.
0: Enrico, ancora vorrei chiedere, hai sentito che domani mandiamo appunto un concerto di questo quintetto del 67, c'è qualcosa, diciamo, che ti ha insegnato anche quell'interplay che aveva messo su, che aveva innescato naturalmente anche l'ingresso nel quintetto di Wayne Shorter, anche dal punto di vista compositivo, Herbie Hancock, Ron Carter, Tony Williams?
1: Beh, a parte il fatto che la cosa strana di quel gruppo è che nei dischi suonavano quasi tutti i pezzi di Wayne Shorter, no?
0: Sì.
1: Ma dal vero invece con quel gruppo facevano i soliti standard. Questo perché in effetti, secondo me, quello che succede è che mai i brani di Wayne Shorter non era a suo agio al 1000%. Infatti che ripete molto le stesse frasi, no? Mentre invece sugli standard oppure sui brani modali veramente parte come vola, come un missile dappertutto.
2: Hai pienamente ragione, Rito, è verissimo. Cioè, come se lui fosse più rilassato, è veramente sugli standard.
1: Sì, secondo me
2: sempre
1: anche
2: dei temi nuovi, come se stesse riscrivendo ogni solo un altro tema dello standard, è vero?
1: Sì.
2: Bella poi osservazione, bravissimo.
1: Per esempio, lo citano tutti, il suo assolo in tela by Starlight, del 64, 65, all'Lincoln Center, con quel gruppo,
2: sì.
1: Ma prima che entrasse Wayne Shorter c'era Joe Coleman, fa tela by Starlight, fa un assolo, un capolavoro assoluto della musica, non del jazz,
2: sì,
1: della musica del Novecento, un solo di una bellezza e di una drammaticità, poi tutto sul senso drammaturgico, no? Di come costruire un racconto con l'uso dei silenzi, con l'urlo al momento opportuno. È un assolo che io avrò sentito un miliardo di volte e ogni volta mi dà lo stesso piacere, anzi sempre di più.
0: Beh, devo dire che naturalmente l'urlo e il silenzio arrivavano anche dal timbro che lui riusciva a ricavare dalla sua tromba. Ora voglio coinvolgere anche Luca Aquino a proposito di questo, prima di lanciare anche un suo brano dedicato a Miles Davis, o meglio un pezzo di Miles Davis celeberrimo, anche perché per quanto riguarda Aquino abbiamo dei problemi perché è in viaggio e arrivano un po' di rumori e disturbi. Per cui la prima cosa che gli vorrei chiedere, e poi lanciamo il brano, è dal punto di vista dell'utilizzo della sordina, che è naturalmente un escamotage che Miles Davis ha usato in maniera meravigliosa. Che cosa ha insegnato agli altri trombettisti?
3: Buonasera a tutti, grazie, sono contentissimo. Volevo dire che se Enrico è stato tanto fortunato ad ascoltare Miles, noi siamo stati tanto fortunati ad ascoltare lui e a continuare ad ascoltarlo. Per quanto riguarda la sordina, Miles è stato sicuramente un maestro, ha capito che doveva soffiarci non forte e avvicinare la sordina al microfono. Ritengo però che in realtà i trombettisti che siano riusciti a trovare più o meno un suono simile non sono tantissimi, perché non tanti ci sono dedicati, sono il primo che non mi sono dedicato. Sicuramente Paolo ricorda molto il suono della sordina di Miles, così come Till Bronner e altri musicisti. Qualcuno invece, me compreso, la suona in maniera completamente diversa. Certo, Miles amava tantissimo la sordina perché ricordava il suono umano, un suono delle persone, quindi la utilizzava tanto e riusciva a suonarla davvero tanto bene, anche perché la sordina è faticosa, perché comunque hai comunque una mano davanti che ti dà più pressione, che ti dà più resistenza, e quindi la muscolatura, perlomeno per quanto mi riguarda, lavora di più quando la sordina. E Miles utilizzava la sordina all'Harmon in particolare come se non avesse proprio nulla davanti. Vabbè, Enrico anche la suona magnificamente, ricordo benissimo. Io mi ricordo, ho cominciato a suonare la tromba a 19 anni e ricordo la prima volta che ho sentito Enrico con gli Electric Five, rimasi folgorato, perché prima io ascoltavo solo rock, quindi non ero né trombettista né jazzista, ma del jazz, e lì invece con Enrico mi appassionai, capii che in realtà i suoni rockettari che avevo nell'animo fino e nella mente fino ai 19 anni potevano essere collegati anche allo strumento che in realtà suonavo da qualche mese, e fui folgorato da Enrico in particolare, e quello fu uno dei motivi principali per cui ho cominciato a studiare a suonare tromba e jazz.
0: Beh, si sta diciamo irrobustendo questo legame che connette, peraltro diciamo è una cosa che basta ascoltare i dischi e uno lo capisce, appunto Enrico Rava anche al grande Miles Davis. Tu, caro Luca, hai inciso All Blues nella tua seconda produzione discografica, Lunaria, che era peraltro una conferma di quanto annunciato con Sopra le Nuvole, che era il tuo album di debutto. Il disco era inciso nel 2009 in quartetto con Luca Aquino, appunto Giovanni Francesca, Marco Bardoscia e Gianluca Brugnano, e come dire, c'era anche All Blues. Perché hai scelto proprio questo pezzo?
3: Perché l'avevamo suonato la sera prima in un club per provare i brani prima di registrare il disco, e decidemmo poi però di suonarla in quattro quarti stesso durante la prova, e quindi durante il concerto, la prova per la registrazione. E Gianluca Brugnano, che è un batterista molto funky, quindi molto anche hip hop, quella vena newyorkese che andava già una ventina di anni fa, diede lui questa idea di suonarla in questo modo, con l'utilizzo poi ovviamente di elettronica, grazie alla magistrale Giovanni Francesca, che diede veramente un supporto importante per quanto riguarda Lunaria, e non solo per quanto riguarda Lunaria.
0: Bene, ascoltiamolo.

0: Abbiamo appena ascoltato dunque il blues cucinato dal gruppo di Luca Aquino, che abbiamo anche salutato visto che c'erano un pochino di borbottii telefonici, ma possiamo continuare a parlare in questa piccola riflessione intorno alla musica di Miles Davis con Enrico Rave e Fabrizio Bosso. Enrico, ancora una cosa su questa sua pazzesca fertilità rivoluzionaria, cioè il fatto che lui abbia inaugurato rivoluzioni di decennio in decennio, alle volte anche più in fretta, diciamo così. Che cosa lo rendeva, secondo te, così famelico e curioso da poter inventarsi nuovi linguaggi in maniera così serrata? Perché altri grandi trombettisti, il primo Dizzy Gillespie, alla fine, oltre al bop, sì, ha avuto una svolta latina a un certo punto, ma è rimasto quello. Mentre invece Davis rimaneva quello, ma allo stesso tempo si muoveva scartando di lato.
1: Questa è una delle sue grandi qualità, va a sapere da dove arrivava. Saperlo uno potrebbe approfittarne, no? No, non ho la minima idea. Quello che di sicuro è che dal primo momento che appare sulla scena, e cioè nei dischi con Parker, quando lui aveva 19 anni, occhio, era un ragazzino, da poco più di adolescente, lui già suona completamente diverso da come suonano i trombettisti bop in quel periodo, no? Anche se lui adorava Dizzy Gillespie, però non aveva le possibilità tecniche di suonare come Dizzy. Tanto per cominciare, non aveva il controllo degli acuti, eccetera, eccetera. Quindi gli sarà venuta spontanea, immagino, però si è inventato un altro modo di suonare, cioè lui fa delle frasi come ho già detto prima, inventa delle melodie in pratica, tant'è che alcuni dei suoi assoli, quando aveva 19-20 anni con Parker, poi 20-30 anni dopo sono stati ripresi da altri musicisti che li hanno armonizzati e ne hanno fatti dei temi nuovi, perché praticamente si inventava delle melodie che da sole potevano essere già un brano, hai capito?
0: Erano dei canoni potenziali.
1: Sì, dal primo momento che lui appare suonava così, quando nel 49 mette insieme questo gruppo che poi più tardi verrà conosciuto come Bert of the Cool, il disco, no?
0: Sì.
1: Un gruppo che chiamava The Tuba Band, con la collaborazione di Levan, di Jerry Mulligan, eccetera, e veramente tira fuori una musica che rompe completamente con la tradizione del bebop e crea praticamente l'inizio di un nuovo modo di fare musica, che avrà un'influenza fondamentale su tutto il jazz della West Coast, il cosiddetto jazz californiano, di cui oggi nessuno ricorda più niente, ma invece all'epoca, quando io ero ragazzino, era popolarissimo, e in Italia era più popolare, cioè i vari Shorty Roger, Bob Cooper, tutti questi, Hampton Howard. E Shorty Roger nel 52 fece un disco bellissimo, si chiamava Modern Sound, che praticamente era la stessa orchestrazione di Bert of the Cool, cioè col corno francese, tuba e un sassofono che era Artet con Shorty Roger ed era l'Iconic con Miles. Comunque era lo stesso gruppo praticamente che ha usato Miles come formazione per Bert of the Cool. E da lì è nato tutto il jazz californiano e da lì è nata tutta la musica per telefilm per almeno 2 o 3 decenni. Tutta la musica dei telefilm americani, polizieschi, eccetera, nasce da quel dottor di cui di Miles Davis del 1949, che io trovo una cosa strepitosa a pensarci, no? Ma com'è possibile? Poi,
0: tra l'altro, collaborando con Gil Evans in maniera, diciamo, serrata e anche molto fertile, e tra l'altro contraddicendo anche un ipotetico razzismo al contrario che è stato spesso attribuito a Miles.
1: Gil Evans è stato il suo più grande amico tutta la vita, tanto per cominciare, e in Bert of the Cool lui ha chiamato l'artista più bravo che c'era in giro, che era Lee Konitz, che esatto. era bianco, per esempio, non sì. solo, ma siccome J.J. Johnson non poteva in quel periodo, all'inizio lui chiamò Mike Glaring, che era un trombonista bianco, giovanissimo, aveva 20 anni, e quindi no, e quella è tutta, poi penso a tutti i grandi bianchi che hanno suonato con lui, da partire da Pete Evans, tanto che
0: infatti esattamente così,
1: e a parte che alcuni i dischi con Gil Evans, cioè Miles Ahead, Poison Bass, Sketchy Sustain, poi c'è anche il quarto che è Quiet Night, che è meno bello, ma quei tre lì sono dei capolavori assoluti, proprio della musica del Novecento. Io li metto alla stessa altezza che ne so della Stagione della Primavera, oppure del Concerto in Sol Maggiore di Ravel per pianoforte. Siamo su quei livelli lì, c'è una cosa pazzesca.
0: È vero, sono imprescindibili. Fabrizio Bosso, non abbiamo ancora accennato alla celeberrima e fertilissima anche quella svolta elettrica, da cui sono arrivate peraltro tante stagioni diverse, perché il Miles elettrico ha molti vestiti. Tu l'hai ascoltato molto da quel punto di vista anche?
2: L'ho ascoltato, ma a me la cosa che ha colpito molto, infatti questa è una riflessione che faccio, è quasi una domanda a Enrico per capire se è d'accordo, e a me sembra come che a un certo punto lui abbia deciso che non gli andava più di fare, cioè tra virgolette di faticare sullo strumento, e si è reinventato, cioè, perché secondo me non è stata solo una questione che ce la faceva meno fisicamente, e proprio si era probabilmente rotto le scatole di suonare in quel modo, che comunque richiedeva anche un certo tipo di impegno sullo strumento. E lì è stata la svolta elettrica, dove poi comunque con le quattro note che infilava sempre nei posti giusti, sempre, c'era sempre il genio di Miles anche lì. Quindi sì, per l'elettronica io mi sono anche, perché ogni tanto la uso quando sono in formazioni più piccole, e ovviamente l'ho studiato, insomma, i suoni, le cose. Poi certo Paolo su queste cose è specializzato veramente, io uso gli effetti così ogni tanto come colore, però sicuramente in qualcosa mi sono ispirato a un mondo di Miles elettrico.
0: Beh, diciamo che tra l'altro dalla svolta elettrica in poi c'è una connessione di Miles Davis con un'altra sfera dell'Afroamerica, che è quella del funk, che in realtà anche Enrico, io ho fatto una puntata dell'Idealista tutta dedicata a 5 pezzi funk di Enrico Rava, suonati tra l'altro in una tranche di anni e decenni, diciamo così. È una connessione che all'epoca scandalizzò molto, come sappiamo, perché venne considerato un traditore del jazz. Adesso possiamo dire che in realtà stava semplicemente esplorando, tra l'altro, una connessione più nera del nero, nel senso era proprio un mondo, quello del funk, che lo connetteva anche con la gioventù afroamericana. Enrico.
1: Lui, tanto per cominciare, si era appassionato a questa musica. Lui adorava Jimi Hendrix, per esempio, sì. E adorava Sly and the Family Stone, parentesi. Io ho avuto il piacere di fare la spalla con questo gruppo che dicevo prima, che mai si era venuto a sentire, la spalla a Sly and the Family Stone in un sacco di concerti negli Stati Uniti. E Sly...
2: Con che formazione, Rico, suonavi? Scusami, questa era una curiosità.
1: Si chiamava Gas Mask, era una formazione di jazz rock con dei musicisti sì. bravi, particolarmente bravo era il batterista, che chiamava Jimmy Strasburg, che poi diventò il batterista di Sly, non solo, ma suonò moltissimo cavolo. Con The Vibman, eccetera. E quindi io anche, che ho avuto appunto il piacere di parecchie sere suonare prima di loro e poi rimanere lì a ascoltarli, ero innamorato della musica che facevano, e Mike era innamorato veramente della musica di Sly, di Jimi Hendrix e tutte quelle cose lì. Quindi in più devo dire c'è anche il carattere di Miles Davis, no? Che lui doveva essere sempre il migliore. Quindi il fatto che il suo batterista Tony Williams avesse fatto un trio che si chiamava Lifetime e che stava avendo molto successo nel mondo appunto del rock, del funk, eccetera, più di mai l'ha portato a entrare in una storia di adesso vi faccio vedere io cosa posso fare con questa musica. E lui sentiva la necessità di conquistare il pubblico al di fuori di quello che era il pubblico del
0: il
1: jazz,
0: mondo del jazz,
1: dove era arrivato al massimo possibile, perché lui a un certo punto nel mondo del jazz era in assoluto il più popolare, quello che guadagnava meglio e tutto quello che vuoi. Quindi però ha sentito questa necessità sia musicale ma non solo, quindi ha fatto delle cose bellissime per un certo periodo, perché poi va anche detto che lui stava molto male. Lui ha avuto, sai che nella vita, Miles Davis ha avuto 47 operazioni,
0: sì.
1: Questo aveva un problema alle ossa, con dei dolori atroci. E difatti, dopo Business Blue, lui va avanti, fa parecchi dischi, no? Per cui poco per volta diventano sempre meno, lui suona sempre meno e sempre meno bene, e il disco è sempre meno interessante, fino a che lui si ritira,
0: stacca la spina.
1: E questo è successo più o meno quando è successo nel 70, non mi ricordo neanche, nel 75 credo.
0: Sì, 75-76 forse, sì.
1: Sì, quindi lui si è ritirato in quel periodo lì, perché non ce la faceva più. Mi raccontava Dave Lippmann, che in quell'epoca suonava con lui, che quando era in tournée e arrivavano in una città, i dolori che aveva Miles erano talmente forti che l'unica cosa che per lui era importante era trovare un medico che gli facesse delle iniezioni, che gli facessero sopportare un po' questo dolore. Non riusciva neanche a togliersi la giacchetta, il botto di pelle che portava in quell'epoca, aveva dei dolori atroci, quindi anche non suonava come prima durante quel periodo. Prima non ci niente da fare, stava male, stava malissimo.
0: Beh, tra l'altro, per uno che aveva anche esercitato il pugilato come sport, ovviamente tutti questi erano handicap per certi versi insopportabili, soprattutto poi naturalmente dal punto di vista anche musicale. Devo dire, siamo quasi, diciamo, in chiusura di questa nostra riflessione dedicata a Miles Davis. Abbiamo accennato anche al ritiro e ai ritorni, per certi versi anche trionfali, perché hanno fruttato anche album come Tutu, che sono dei capolavori del periodo, no, successivo. Dicevo, volevo segnalare anche il fatto che, tra l'altro, in questo lotto di concerti inediti che ci hanno offerto il circuito delle radio europee, ci sarà anche un Miles Davis al Pori Jazz ancora in Finlandia dell'84, lo trasmetteremo a ottobre, e ci sarà un Miles Davis in Melbourne nell'88, dunque proprio forse quel tipo di suono che abbiamo adesso introdotto. Fabrizio, per chiudere, e prima di lanciare, tra l'altro, per chiudere, un brano in cui tu stai sognando Miles, perché si intitola Dreaming Miles, ci improvvisi sopra, credo, pensando alla sua poetica.
2: Sì, sarà questo, sì, ovviamente, se uno si vuole ispirare a Miles, l'unico modo è provare a respirare di più durante un solo, perché lui questo ci ha insegnato. E i respiri sono più importanti quasi delle note, cioè respiro nel punto giusto, la nota che viene dopo sicuramente avrà più forza, e quindi
0: lasciare spazio. Questo è un sì. Diciamo, questo è l'insegnamento maggiore. Qual è il pezzo di Miles invece che ti piace tantissimo suonare?
2: A me Blue and Green più che mi piace suonare, che mi piace ascoltare. Blue and Green, anche io sento che ci sia una poesia quando devo, le poche volte, adesso sto imparando un po' a usare la sordina, perché l'ho usata sempre poco. Adesso anche nell'ultimo disco l'ho usata in ben due brani, incredibilmente, che per me è tanto, E devo dire che penso a quel suono, non mi esce quel suono purtroppo, perché intanto servirebbe la sordina giusta e poi bisogna saperla suonare come la suonava Miles, però penso a quel suono lì che veramente mi fa sempre in paradiso.
0: Beh, tra l'altro in questo Dreaming Miles del 2021, era un progetto speciale, anomalo, in cui tu eri, diciamo, stato chiamato proprio a interpretare evidentemente il sogno di questa poetica, c'è proprio all'inizio una frase di Miles che dice: non chiamare la mia musica jazz, la mia è social music, musica sociale,
2: sì.
0: Che è un altro aspetto, diciamo, il Miles Davis militante non l'abbiamo diciamo messo in gioco in questa nostra discussione, ma c'era anche quello, magari senza fare il comizio, ma lui metteva anche delle piccole schegge anche di autenticità e di, diciamo, accorto.
2: Non è mai stato banale in qualsiasi progetto, in qualsiasi disco, in qualsiasi cosa c'è sempre, ci sentiva sempre quella cosa in più che lo distingueva e che a Miles.
0: Bene, allora ci salutiamo con questa musica dedicata a Miles Davis. Io ringrazio naturalmente Fabrizio Bosso, Luca Aquino e naturalmente anche Enrico Rava, che ci ha portato il suo scrigno pieno di racconti, ricordi e riflessioni. Grazie.
2: Grazie a te per l'invito. Ciao Enrico, un abbraccio.
0: Viva Miles.
2: Viva Miles.
3: Don't call my music jazz. It's social music. My music? Don't call my music jazz.

0: con questo brano di Fabrizio Bosso, intitolato non a caso Dreaming Miles, si chiude questo incontro a quattro voci tra Valerio Corzani, Enrico Rava, Fabrizio Bosso medesimo e Luca Aquino, in occasione appunto dei festeggiamenti, dei ricordi, non voglio dire delle commemorazioni perché sarebbe una parola decisamente sbagliati, in occasione comunque dei primi 100 anni di vita di Miles Davis. Non finiremo qui perché tra le altre cose proprio domani alle 20:30 vi trasmetteremo un concerto che si intitola Miles Davis at 100, con il quintetto di Miles Davis. Insomma, anche di questo poi ci parlerà meglio Valerio Corzani, che ha condotto le danze in questi 40 minuti di omaggio a Miles Davis. Around Miles si intitolava questa conversazione. Ora sono le 22:40 qui dalle nostre parti, abbiamo ancora un bel po' di cose da raccontarvi. Alle 23 cominceremo a disegnare il ritratto di Barbara Hannigan, la grande interprete, cantante, direttrice d'orchestra, che ha già segnato, pur nella sua vita relativamente breve ancora, dei capitoli fondamentali nella storia della musica contemporanea europea e non soltanto. Ma prima facciamo una sosta a Subiaco, esattamente a Subiaco, perché andiamo a visitare una mostra, cosa che facciamo spesso e volentieri qui dalle nostre parti. È una mostra dedicata ai libri di artista di un grande artista che abbiamo seguito anche in tante altre occasioni, Guido Strazza, ed è una mostra che è in corso alla Biblioteca di Santa Scolastica a Subiaco, anzi per essere precisi la Biblioteca Statale del Monumento Nazionale di Santa Scolastica di Subiaco, un posto bellissimo dal quale iniziamo la nostra conversazione con Simona Ciofetta, che è la curatrice di questa mostra. Buonasera a lei, benvenuta a Radio 3 Suite.
1: Buonasera, grazie.
0: Grazie a lei anche per l'ora tarda a cui costringiamo i nostri ospiti. Vogliamo partire prima del quadro della cornice, Simonetta Ciofetta, perché questo luogo, la Santa Scolastica di Subiaco, forse va descritta prima di entrarci dentro, no? Dove siamo? Che cosa vediamo? In quale luogo di incanto ci troviamo?
1: Sì, in realtà è d'incanto tutto il luogo stesso dei monasteri benedettini, da Santa Scolastica al Sacro Spego, che sono un complesso veramente bellissimo, ma per l'arte, per quanto contenuto, ma la biblioteca statale è un altro gioiello all'interno, perché ha veramente dei tesori di libri antichi, di manoscritti miniati, che espone tra l'altro permanentemente in una sala espositiva che si trova all'interno della biblioteca, e questo fatto ha dato l'occasione al direttore della biblioteca, don Fabrizio Messina Cicchetti, di fare un programma espositivo. E, all'interno di questo programma espositivo, che si è sviluppato a seguito della nomina di Subiaco a capitale del libro nel 2025, ha immaginato di fare delle integrazioni. A quel punto la proposta è stata, accolta in un modo immediato dal direttore, presentata da quello che era allora il coordinatore, che è stato fatto da tramite della Città del Libro, Stefano Petrocchi, e il direttore ha accolto questa possibilità di avere opere contemporanee, libri d'artista contemporanei, che era veramente una novità per loro. E quindi si è creata questa bella occasione
0: di dedicare la mostra ai libri d'artista di Guido Strazza. Prima di entrare dentro e sfogliando questi libri, vogliamo fare una piccola sosta, lessicale o anche di contenuto, se vuole, perché la definizione di libro d'artista forse ci è utile per continuare la conversazione, no? Perché come ho letto, nei materiali un po' di preparazione, il libro d'artista non è un libro d'arte, ma un'opera d'arte, no? Allora, che cos'è esattamente un libro d'artista?
1: Sì, innanzitutto volevo dire qualcosa riguardo, prima di parlare del libro d'artista, riguardo alla possibilità avuta di avere un percorso così come lo volevamo, grazie alla grande generosità dello studio Strazza, che ha sempre un'attività propositiva e progettuale di sostegno alle iniziative culturali dedicate al maestro, che tra l'altro generosamente è sempre presente, osserva, eccetera. E insieme allo studio diretto da Adriana Ruzzanenti sono state importanti per il prestito tanto le opere delle collezioni personali di Guido Strazza e della moglie Ille e della stessa Daniela Ruzzanenti, che veramente hanno, diciamo, contribuito in un modo fondamentale.
0: Certo.
1: Il libro d'artista è, come ha detto lei, è un'opera d'arte che nasce da lontano, è un'opera contemporanea, ma nasce ancora con le avanguardie, con le prime cose vengono fatte risalire al futurismo, con le sue parole in libertà, o con i libri considerati come oggetti che si vogliono rendere immutabili, facendone le pagine di latta, le copertine di legno, eccetera. Ma in questo caso c'è un passo avanti che è legato moltissimo all'arte di Strazza. Gli artisti hanno dato varie declinazioni a questi libri, ma di fatto il libro d'artista è uno con le sue parole in libertà o con i libri considerati come oggetti che si vogliono rendere immutabili, facendone le pagine di latta, le copertine di legno, eccetera. Ma in questo caso c'è un passo avanti che è legato moltissimo all'arte di Strazza. Gli artisti hanno dato varie declinazioni a questi libri, ma di fatto il libro d'artista è un'opera che unisce tutti gli aspetti di

0: una grande attenzione alla qualità della carta, una unione del testo con l'immagine, ma non come illustrazione. Il testo parla tanto quanto l'immagine è disposto nella pagina o nei fogli, perché non sempre si tratta di libri legati, cioè cuciti, ma anche libri fatti di fogli ripiegati in vario modo, caratteri che possono essere disposti delle parole in modo non convenzionale, anche diffusi in varia maniera sulla pagina, inchiostrati oppure semplicemente impressi, fatti emergere con il frottaggio, come capita in uno di questi libri, e le incisioni di strazza, che sono una cosa veramente eccezionalmente meravigliosa, disposte assieme alle parole scritte, che a volte sono sue, a volte sono di altri pittori, di altri, scusi, poeti, che vengono viste, lette, apprezzate con il tempo, perché poi un fattore importantissimo in generale nell'opera di Strazza, che parla di quarta dimensione, cioè del fattore tempo, come la necessità, il tempo necessario alla creazione, ma anche la necessità della lettura, nel caso del libro d'artista ancora di più, cioè si va avanti e indietro, si aprono i fogli, si richiudono, si guardano in un altro modo. È veramente una costruzione questa delle opere che fa pensare, cioè che costringe nel leggere le parole, nel vedere le immagini, nel vedere tutto insieme, costringe a pensare,
1: Sono per
0: a
1: l'appunto
0: distribuire il proprio tempo.
1: opere
0: Sì.
1: d'arte in tutti i sensi, spesso e
0: Sì.
1: volentieri poi i libri d'artista non sono o copie uniche oppure a tiratura molto limitata perché in qualche modo rispettano l'unicità dell'opera d'arte non replicabile o comunque parzialmente replicabile. E poi il legame che lei tracciava prima con la creazione dei futuristi mi sembra che nel caso di Guido Strazza sia particolarmente, no, calzante e vicina perché
0: Certo,
1: noi lo
0: certo.
1: ricordiamo. Gli ascoltatori magari non tutti se lo ricordano, ma Guido Strazza è nato nel 1922, quindi ha raggiunto l'età di 104 anni. È nato prima di Miles Davis, del quale abbiamo parlato poco fa, e questa semplice comparazione dà un po' i brividi, no? Ma è appunto Guido Strazza ha proprio cominciato in fondo la sua carriera d'artista, no? In qualche misura, insomma, in parallelo con l'avventura dei futuristi. Ma sa che cosa mi faceva venire in mente la sua descrizione del libro d'artista, in questo caso ai codici medievali, ai codici due, trecenteschi, anche quelli musicali, in particolare come le Romande Fauvelle, per esempio, che è molto celebre, no? Prima metà del Trecento, in cui appunto compaiono parole scritte, immagini, compaiono i suoni notati, naturalmente, no? In un incrocio proprio di linguaggi che restituisce la completezza e la complessità, no? Della creazione artistica. Quindi forse quelli sono stati i primi libri d'artista. Ce ne sono altri poi, no? Esposti nella biblioteca, vero?
0: Sì, ma infatti è bello proprio per questo, perché vedere il rapporto tra immagine e testo sulla pagina in queste vetrine che quasi circondano la parte espositiva, e quindi si può andare da una parte all'altra, dal libro antico, dal manoscritto miniato ai libri di Strazza. E tra l'altro lei faceva cenno alla musica, ma in realtà anche la musica, oltre alla poesia, oltre alla ricerca che Guido sempre fa, una ricerca esistenziale, filosofica, eccetera, c'è sempre anche la musica, è stato un suo interesse. E tra l'altro uno dei suoi libri, proprio il primo che è esposto, Ricercare, è stato anche declamato, cantato anche da Ille, la moglie,
1: Certamente.
0: a Pisa con musica di Giorgio
1: Sì.
0: Nottoli, così come anche Orizzonti Olandesi. Quindi effettivamente è un è un campo nel quale le arti si confrontano e si dialogano insieme.
1: Certamente. Sì. Senta, proviamo ad aprirne un altro dei libri d'artista di Guido Strazza che sono esposti nella mostra, un altro che lei possa scegliere per noi, quasi tirandolo fuori dall'immaginaria biblioteca e aprendolo davanti a noi e provando magari anche a descriverlo nei limiti in cui la parola possa restituire, no? La

0: complessità di un libro d'artista. Lascio a lei la scelta.
1: Sì, di scelte ce ne sarebbero molte e in realtà me ne vorrei riservare almeno due,
0: Certo,
1: ma
0: abbiamo il tempo.
1: sì. Dunque, allora, per parlare dei veri e propri libri d'artista, direi che per esempio Dislessico è un libro veramente sui generis, è un foglio unico con una poesia di Edoardo Sanguinetti e una serie di segni, il foglio si dispiega fino a raggiungere la sua apertura totale, ma solo poi chiudendolo dall'altro lato si ritorna a vedere di nuovo il titolo e così via. E invece c'è anche un'opera unica all'interno, non soltanto opere in tirature limitate, perché quest'opera unica è il manoscritto del Nome il Meno, che contiene 12 poesie di Gianfranco Palmeri con interventi di Guido Strazza che non sono in questo caso incisioni, ma sono tempere, inchiostro, graffite, collage e graffi, strappi della carta, incisioni della carta. Tra l'altro anche con indicazioni relative alla stampa che poi sarà anche realizzata di questo manoscritto, però essendo proprio un manoscritto fa vedere molto bene quello che è l'intendimento proprio dell'artista nel trattare la materia e la parola contemporaneamente, perché è anche manoscritto nelle
0: Già
1: poesie.
0: questa immagine che ci ha dato è molto limpida e molto chiara. E l'altro libro che ci vuole raccontare?
1: Dunque, se, non so se vogliamo fare ora direttamente un salto al fatto che accanto ai libri d'artista propriamente detti ci sono alcuni libri che Guido Strazza, che rappresentano la didattica che Guido Strazza
0: Ha praticato, sì.
1: Ha praticato soprattutto negli anni 70 presso la Calcografia Nazionale, quando ha istituito su richiesta di Bertelli un corso di insegnamento creando un gruppo di ricerca proprio sul segno, che poi il segno insieme alla luce sono, diciamo, due elementi fondamentali della ricerca di Guido Strazza. E questo è rappresentato da alcuni testi come Il gesto e il segno, per esempio, è importantissimo, realizzato proprio al termine di questa esperienza didattica. Due libri che sono stati dedicati alla sorella Vittoriana e che insegnano, diciamo così, a vedere, a capire quali sono gli elementi fondamentali, oppure diciamo della composizione artistica, oppure anche semplicemente creano dei cortocircuiti di parole, usando anagrammi poetici, usando le parole in modo così libero ed evocativo. E ancora una cosa che gli chiese proprio Bertelli, e cioè di esaminare, tirandole fuori fisicamente, le particolari componenti, specifiche componenti delle incisioni di Piranesi, delle
0: Ecco,
1: carceri,
0: certo.
1: in cui lui dimostra proprio con disegni e con indicazioni anche testuali come realizzare alcuni degli effetti creati da questo grande incisore che lui ammira, insomma.
0: Immagino. Senta, un'ultima cosa le chiederei, Simona Cioffetta, perché
1: Sì.
0: mentre parlava proprio mi veniva in mente, magari azzardo, Guido Strazza, noi lo conosciamo naturalmente come un grande incisore, senza mettere in ombra tutti gli
1: Sì,
0: altri lati della sua creazione,
1: certo.
0: come la scultura, la pittura, eccetera. Ma possiamo dire che il libro d'artista è una specie di laboratorio di sperimentazione, perché al di là è diversamente dai generi un po' più codificati, no? Una scultura è una scultura, un dipinto è un dipinto, un'incisione è un'incisione. Il libro d'artista sembra, insomma, mischiare un po' le carte, proprio nel senso proprio del termine, no? Cioè accostare segni diversi, il segno scritto, il segno poetico. C'è quindi una specie di respiro di sperimentazione dentro il concetto, la concezione proprio del libro d'artista, in particolare questi di Guido Strazza, si intende.
1: Sì, direi di sì. Nel senso che Guido Strazza non smette mai di sperimentare in nessuna delle sue creazioni, ma il libro d'artista è sicuramente forse il prodotto più ricco di questo tipo di sperimentazione. Non è un caso che nasca proprio al termine di questo gruppo, di questo lavoro anche didattico e anche di ricerca che lui ha compiuto presso la calcografia, un lavoro che lui definiva di didattica e di autodidattica, cioè di imparare anche da se stessi dall'altro. E nel libro d'artista escono fuori tante delle caratteristiche della ricerca di Guido Strazza, esce fuori la ricerca sullo spazio, sulla luce, la ricerca sulla parola scritta che lui ha sempre praticato e una commistione tra i generi, una considerazione del fatto che non c'è mai niente di certo, no? Che c'è sempre un ordine disordinato, come dice lui, oppure un disordine ordinato, se vogliamo. E quindi un ricorso a tutte le possibilità espressive e allo stesso tempo liberandosene, perché poi l'arte di Guido Strazza è capace di sperimentare le possibilità delle espressioni visive, ma anche poi di liberarsene completamente, di andare
0: Certo,
1: all'essenza
0: all'essenza.
1: massima della rappresentazione,
0: Certo.
1: sì.
0: Bene, speriamo di aver restituito un'immagine, insomma, limitatamente compiuta e completa di questa mostra che, lo ripeto, è aperta fino al 2 giugno, quindi c'è ancora un po' di tempo, non moltissimo, ma insomma per andarla a visitare. La mostra, quindi, Libri d'artista, Guido Strazza per Subiaco, alla Biblioteca Statale del Monumento Nazionale di Santa Scolastica di Subiaco. E dunque un grosso grazie a Simona Cioffetta per aver allestito questa mostra e naturalmente per avere anche parlato con noi questa sera. Grazie infinite.
1: Grazie a
0: Buona
1: voi e buona
0: serata.
1: serata.
0: Buona serata.

Avendo compiuto una piccola, innocente indagine sui gusti musicali di Guido Strazza, abbiamo appena parlato della sua mostra a Subiaco sui libri d'artista, ho scoperto che le variazioni Goldberg di Johann Sebastian Bach, che non si dovrebbero chiamare così, ma insomma si dovrebbero chiamare Veränderungen, quindi metamorfosi o trasformazioni, comunque sono tra le pagine preferite di Guido Strazza. E allora abbiamo voluto concludere questa conversazione con Simona Cioffetta proprio con l'aria dalle variazioni Goldberg, la ripresa dell'aria finale in una versione che avrete sentito non è quella canonica per clavicembalo né la versione per pianoforte, bensì un arrangiamento, un adattamento realizzato da Rinaldo Alessandrini per clavicembalo e archi, e naturalmente Rinaldo Alessandrini l'ha eseguita insieme al suo concerto italiano, cioè l'ensemble che lui stesso ha fondato ormai diversi decenni fa. E con questo abbiamo raggiunto le 23, un minuto e una quarantina di secondi, pronti per disegnare un altro ritratto, rimanendo un po' in campo delle arti visive, perché noi, come forse ricorderete, come forse saprete, ogni martedì sera verso quest'ora, verso le 23, andiamo verso la mezzanotte disegnando ritratti musicali. Ritratti dedicati a interpreti, in modo particolare del nostro tempo, interpreti che sono ancora in attività, come in alcuni casi, o interpreti che hanno lasciato delle tracce profonde nella storia dell'interpretazione. E beh, come vi dicevo durante il sommario, ormai sono passate 3 ore, ve lo sarete certamente dimenticato, il ritratto musicale di questa sera l'abbiamo dedicato insieme ad Attilio Fortunato a Barbara Hannigan. La conoscerete, è un nome che sicuramente non mancherà dal vostro orizzonte di ascolti e di conoscenze, però tanto senza volerne disegnare un profilo biografico che insomma sarebbe abbastanza lungo e poi si tratterebbe un po' di ripetere elenchi di premi, di affermazioni, di esecuzioni famose, insomma sono piuttosto esornativi gli elenchi, no? Insomma, comunque, di fatto Barbara Hannigan è una delle figure di riferimento per la musica del nostro tempo e non soltanto nell'intero panorama internazionale, come cantante, come soprano, come tale ha iniziato la sua carriera. Lei è canadese, nata nel 1971, quindi ancora molto giovane, ha appena 55 anni, e ad un certo punto, ormai diverso tempo fa, ha affiancato rigorosamente e sempre più spesso alle sue interpretazioni vocali anche le sue incursioni nel territorio della direzione d'orchestra, spesso mischiando le due cose, cantando e dirigendo al tempo stesso molte opere che lo consentono, che obbligano in qualche modo a questo doppio ruolo. E allora cercheremo in quest'oretta di darvi conto appunto di tanti diversi lati del prisma che è costituito dalle attitudini di Barbara Hannigan. Inizierei con forse una delle opere che la rappresentano maggiormente, o che l'hanno maggiormente rappresentato, ovvero sia un brano, anzi una raccolta di brani che sono stati composti e immaginati da Gérard Griset tra il 1996 e il 1998. Gérard Griset, che a volte viene ridotto a uno degli esponenti della cosiddetta musique spectrale, ma in realtà, al di là delle etichette dell'appartenenza, è un compositore di grandissima sensibilità anche per i testi vocali e per le incursioni di carattere filosofico nei valori, nei significati della musica. E la pagina che vi voglio proporre viene dai Quatre Chants pour franchir le seuil, quattro canti per attraversare la soglia, per infrangere la soglia, letteralmente, no? Per varcare, se volete, la soglia, per usare un'espressione più comunemente italiana. Ed è una creazione per voce e orchestra, con una composizione dell'orchestra molto molto insolita: flauti, clarinetti, clarinetto basso, sassofono, varie pezzature di sassofoni, trombe, 3 percussionisti, arpa, violino, violoncello e contrabbasso. Quindi gli archi sì, ma non il quartetto d'archi, bensì violino, violoncello e contrabbasso. Non c'è la viola, ma a parti
singole, quindi a parti reali, non l'orchestra d'archi. E come ha detto più volte Grise, ha cercato di comporre l'organico orchestrale di quest'opera proprio per creare un forte contrasto tra la leggerezza e l'acutezza della voce solista e invece la massa più corposa del suono, che esclude praticamente gli archi come masse sonore. Io vorrei farvi ascoltare, questo brano è diviso in quattro parti: La mort de l'ange, la morte dell'angelo, la mort de la civilisation, la morte della civiltà, la mort de la voix, la morte della vita, e la mort de l'humanité, la morte dell'umanità. E i testi sono stati raccolti da Grise in tante diverse fonti. Il tutto è stato composto per un'esecuzione che è avvenuta poi a Villa Medici, quando Gérard Grise ha vinto il suo Canonico Prix de Rome. Ma io non vorrei farvi ascoltare adesso uno di questi quattro brani, bensì un brano che appartiene e non appartiene alla partitura originale dei Quatre Chants, perché si tratta della Berceuse, che non è un'aggiunta arbitraria di Barbara Hennigan, fa parte integrante della struttura originale ed è una specie di ninna nanna però che conclude l'opera ed è concepita però come una specie di canto di risveglio dell'umanità dopo quattro movimenti che sono stati incentrati sui vari tipi di morte dell'angelo, della civiltà, della voce e dell'umanità. E Grise inserisce proprio questa berceuse perché il sonno a cui veniamo condotti sia in realtà una nuova forma di veglia, una nuova forma di rinascita. E allora ascolterei insieme la berceuse dai Quatre Chants pour franchir le seuil con la voce di Barbara Hennigan.

J'ouvris une fenêtre, le jour tomba sur ma joue. Je tombais immobile, je regardais l'horizon de la mer, le monde. Et ho aperto una finestra e il giorno è caduto sulla mia guancia. Sono caduto immobile, ho guardato l'orizzonte del mare, il mondo. Questi sono i versi sui quali Gérard Griset ha scritto, ha composto La Berceuse, che chiude questo ciclo dei Quatre Chants pour franchir le deuil, i quattro canti per varcare la soglia per soprano e ensemble, pezzo scritto tra il alla fine degli anni 90. L'abbiamo ascoltato dalla voce di Barbara Hennigan con la Ludwig Orchestra. In questo caso Barbara Hennigan dirige l'orchestra e interpreta la parte del soprano solista in questa delicatissima Ninna Nanna, che viene appunto a risvegliare per un istante dagli incubi della morte, per attraversare un'ulteriore soglia, che è la soglia invece verso il risveglio. Ecco, questo è un po' il significato di questa pagina, che rappresenta perfettamente le inclinazioni, le attitudini sia vocali che stilistiche, diciamo, di Barbara Hennigan. Ma non è sempre stato così nella ormai lunga carriera di questa artista, perché all'inizio delle sue incursioni nel mondo della musica, Barbara si è anche avvicinata spesso e volentieri al repertorio barocco e poi anche a quello classico. E infatti vorrei farvi ascoltare una pagina non troppo frequente, devo dire, anche nelle sue esecuzioni future, che però viene dritta dritta, è una pagina che è stata incisa, mi pare, nel 1996, se non leggo male le note del disco. Comunque, Barbara Hennigan si avvicina a Handel e in particolare a un oratorio che Handel compone tra gennaio e febbraio del 1740, quindi nella fase ultima, diciamo così, della sua carriera creativa, l'Allegro, il Penseroso e il Moderato, titolo italiano che però è cantato in inglese, in lingua inglese, come avveniva regolarmente negli oratori che Handel ad un certo punto affronta per uscire dalla crisi nella quale era piombato dopo il fallimento delle sue ultime avventure con l'opera italiana. È basato sulla poesia di John Milton, con un adattamento piuttosto robusto di James Harris, per esempio di Charles Yannans, che sono stati per molti anni i suoi collaboratori nella redazione poi dei testi degli oratori. E allora vorrei farvi ascoltare un'aria, anzi il recitativo e l'aria tratti dalla prima parte di questo oratorio, che è diviso in tre parti. Il recitativo è prima intonato dal tenore, in questo caso si tratta di Knut Schoch, poi nello stesso recitativo interviene la voce del soprano, che poi intona l'aria vera e propria, Mirth Admit Me of You Crew, questo è il titolo dell'aria, e l'ascoltiamo dalla voce di Barbara Hennigan, per l'appunto con la Frankfurt Baroque Orchestra diretta da Joachim Carlos Martini.

Handel rimane sempre fedele a se stesso, anche se, come gli accade frequentemente negli English Oratorios che comincia ad affrontare verso la fine degli anni 30, abbandona lo schema dell'aria tripartita, che è stata dell'aria col da capo, che è stata la spina dorsale di tutte le tue opere in italiano, e invece si avvicina a quest'aria pur sempre tripartita, ma con una parte centrale così breve che quasi suona come un'aria bipartita, cioè con una sezione A e A1 nella ripresa, ma non cede la meravigliosa capacità di adattare i testi alla musica, e poi indulge anche in questi dialoghi tra voce e uno strumento obbligato come il primo violino dell'orchestra. Ma ciò che forse va notato in questo ascolto è la voce di Barbara Hannigan. Mi diceva Attilio Fortunato che l'incisione del 2002, sbagliavo prima a porre alla fine degli anni 90, quindi insomma 24 anni fa, non così lontano del tempo, ed è una voce molto interessante anche in un repertorio tipicamente barocco, appunto come quello della vocalità di Georg Friedrich Händel, una voce bella, corposa, che non sembra affatto leggera o trasparente come sembra trasparire qualche volta dalle sue interpretazioni della musica invece più nuova e contemporanea. Insomma, sarebbe stata, io credo, un buon soprano non di coloratura, perché ha dei centri che sono abbastanza robusti, però un ottimo soprano lirico, ad esempio, anche in repertori diversi da quelli che poi ha affrontato nel passato. Nel disco dal quale vi ho fatto ascoltare La Berceuse di Griset, è un disco che si intitola La Passione in italiano, inciso con la Ludwig Orchestra, compare però un'altra delle passioni di Barbara Hannigan come direttrice, questa volta abbandonando la voce, perché insieme al magnifico canto per voce sola di Luigi Nono Giamilla Bupacià, sul quale adesso non posso intrattenermi, ma è un brano davvero importante per la storia di Luigi Nono e anche per la storia della vocalità solistica, ma compare anche una incisione molto interessante della Sinfonia numero 49 in Fa minore, La Passione di Franz Joseph Haydn. È una sinfonia che reca questo titolo, che non è spurio, bensì proprio della partitura, sinfonia composta ad Eisenstadt nel 1768, e quindi quando Haydn era già Kapellmeister presso gli Esterhazy, ed è una di quelle sinfonie, appartiene a quel gruppo di sinfonie scritte tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70, che comunemente si fanno appartenere al cosiddetto periodo Sturm und Drang, il periodo Stürmisch di Franz Josef Haydn, che si caratterizza per toni molto cupi, per le tonalità minori, per appunto tutti i quattro movimenti tranne lo scherzo, il minuetto, insomma, sono in fa minore, con delle condotte armoniche molto azzardate, anche con tratti dissonanti, con passaggi concitati, insomma una tipica diciamo così atmosfera appunto stürmisch, e direi che Barbara Henning la coglie, anche se io vi voglio far ascoltare non il celeberrimo adagio iniziale, che è magnifico ma dura 14 minuti e 17 secondi ed è in questo movimento che si concentrano essenzialmente le tensioni stürmisch di Haydn, però vi facciamo ascoltare il secondo movimento, allegro di molto, dura poco più di 6 minuti, ed è Barbara Hannigan, questa volta tace ma prende in mano metaforicamente la bacchetta alla guida della Ludwig Orchestra.

Beh, un'interpretazione davvero che lascia senza fiato un po' per l'ammirazione, ma anche soprattutto per la logica che ha scelto Barbara Hannigan per eseguire questo allegro di molto, ovvero sia il secondo movimento della Sinfonia numero 49 in fa minore, La Passione di Franz Joseph Haydn, che abbiamo ascoltato dalla sua interpretazione con la Ludwig Orchestra. E sembra proprio che dal punto di vista della distribuzione, diciamo, dei pesi musicali, quell'adagio di cui vi parlavo prima, che è carico di tensioni, Stürmisch, abbia scaricato in un certo senso in questo movimento veloce, però sempre nella tonalità di fa minore, tutte le tensioni che si svolgono però secondo un movimento molto tempestoso fin da quell'accordo iniziale, no? così prepotente quasi, e poi tutto il gioco tematico caratterizzato da salti melodici molto ampi, da staccati, note tenute, contrasti dinamici, che Barbara Hannigan con il suo gesto mi sembra abbia molto enfatizzato, messo in valore con quei continui passaggi anche molto rapidi tra diminuendo e crescendo, improvvisi, no? Nel giro di poche battute, l'articolazione del fraseggio molto secca, molto netta, no? Senza lasciare spazio alle note lunghe, quindi note corte, un po' come diceva Daniel Harding quando cominciò la sua carriera accanto a Claudio Abbado: basta con le note lunghe, facciamo le note corte. In un certo senso c'è questo suono che si spegne, no? Rapidamente, ma che garantisce un gran bel peso drammatico al gioco strumentale. Lasciamo la musica antica, chiamiamola così, anche se Haydn certo di antico ha ben poco, cioè Handel e Haydn per l'appunto, e torniamo al repertorio, diciamo così, più abituale di Barbara Hannigan e al suo repertorio anche come cantante, come interprete vocale. Perché? Per l'etichetta Alfa, che è l'etichetta alla quale è legata in maniera molto organica, direi, ha inciso qualche tempo fa insieme al la camerata RCO diretta da Rolf Verbeek, una serie dei Lieder di Berg, dei Siebenfrühe Lieder, nell'arrangiamento tra l'altro di Reinbert de Loewe. Aggiungo tra le altre cose che Barbara Hannigan attualmente insegna alla Royal Academy of Music di Londra, proprio nella cattedra che era stata occupata da Reinbert de Loewe, quindi una cattedra molto prestigiosa. I Siebenfrühe Lieder sono effettivamente, come dice il titolo, sette Lieder giovanili per voce e pianoforte originariamente, che Berg ha scritto cambiando ad ogni lead l'autore. Quindi noi ascolteremo adesso i primi tre Lieder di questa raccolta, che sono Nacht, Notti, ovviamente il titolo è piuttosto facile da tradurre, Schilflied, che è il canto del canneto, e poi di Nachtigall, che è invece l'usignolo, e ci fermeremo a questo punto. Questo per darvi anche l'idea della vocalità squisitamente lideristica di Barbara Hannigan, perché finora l'abbiamo ascoltata appunto nella vocalità di Gérard Griset, nella vocalità di Handel, e poi nel gesto interpretativo della Passione di Haydn. Questo invece è il repertorio di elezione che Barbara Hannigan ha sempre seguito, cioè il primo Novecento storico, ed è veramente il primo Novecento perché questi Lieder nascono tra il 1905 e il 1908, quando effettivamente Berg ha poco più di 20 anni, e rappresentano una specie di ponte tra la prima fase creativa di Berg, che si rivolgeva quasi per timore soltanto al lead, alla voce, e poi è stato aspramente rimproverato dal suo maestro Andor Schoenberg perché si staccasse dalla zona più o meno confortevole della lideristica per spingersi, come poi ha fatto, verso la grande forma. Ma qui siamo ancora nella piccola forma. Allora ascoltiamo i primi tre Lieder dai Siebenfrühe Lieder di Alban Berg.

È colpa dell'usignolo che ha cantato tutta la notte e ha provocato una risonanza così dolce che ha fatto rimbalzare la sua eco fino a indurre le rose a sbocciare. Questo è il testo iniziale di quest'ultimo dei tre Lieder, tratti dai Siebenfreude Lieder di Alban Berg di Nachtigall su testo di Theodor Storm. Abbiamo ascoltato anche Nacht e Sheffield, che sono i primi due Lieder di questo ciclo. La voce era quella di Barbara Hannigan e, come avete sentito, era nella versione, appunto, come vi dicevo, per orchestra, che è stata in qualche modo indotta da Schoenberg, costringendo Alban Berg a rivedere la sua versione originale per voce e pianoforte, ad approdare una scrittura strumentale più elaborata e complessa, e certamente era molto elaborata e complessa, e si sente tutta la nostalgia di Alban Berg, ancora giovane, relativamente giovane, per la tradizione lieristica romantica, no? Si sentono un po' le tracce dei grandi compositori dell'epoca romantica e tardo romantica. Naturalmente si sente Brahms, si sente Mahler, si sente Wolf, no? Tutto però filtrato attraverso una attitudine molto personale invece alla scrittura strumentale, ad una vocalità molto espansa. E proprio sull'espansione della vocalità e della voce basa la sua interpretazione Barbara Hannigan, che dimostra, diciamo, un organo vocale molto robusto, molto denso, e anche la capacità, appunto, di far crescere il suono, di renderlo denso, compatto ed estremamente espressivo, accanto ad una impeccabile pronuncia tedesca, questo va sempre sottolineato. La Camerata RCO, diretta da Rolf Verbeek, in questa incisione dei sette ultimi Lieder di Alban Berg. Manca un quarto d'ora, grosso modo, alla fine del nostro ritratto dedicato a Barbara Hannigan e anche alla fine di Radio 3 Suite. Barbara Hannigan ha iniziato la pubblicazione di una serie di dischi negli ultimi tempi, proprio sempre per l'etichetta Alfa. E ogni disco ha una sua individuazione tematica, diciamo così: Dance with Me, La Passione, appunto, che abbiamo indagato prima, Vienna, Fin de Siècle, Crazy Girl, Crazy. Questo brano, questi sette ultimi Lieder vengono invece da un disco intitolato Sehnsucht, che è una parola complessa da tradurre, come sapete, che è nostalgia, desiderio, lontananza, insomma tutte queste cose un po' messe insieme, che la voce di Barbara Hannigan riesce in qualche modo a raccogliere. Volevo farvi ascoltare, forse ce la facciamo, sì, perché dura 4 minuti, sì, direi di sì, anche un'altra testimonianza della vicinanza di Barbara Hannigan alla vocalità del Novecento, andando a tradurre, come sapete, che è nostalgia, desiderio, lontananza, insomma tutte queste cose un po' messe insieme, che la voce di Barbara Hannigan riesce in qualche modo a raccogliere. Volevo farvi ascoltare, forse ce la facciamo, sì, perché dura 4 minuti, sì, direi di sì, anche un'altra testimonianza della vicinanza di Barbara Hannigan alla vocalità del Novecento, andando verso Olivier Messiaen. E in particolare ha un ciclo di canti

1938, quindi subito prima della guerra, subito prima del coinvolgimento di Messiaen nella Seconda Guerra Mondiale, la sua partenza per il fronte, il suo arruolamento, la sua detenzione al campo di prigionia di Görlitz e la nascita del Quatuor pour les Enfants du Temps. Quindi siamo qualche anno prima, l'equatore del 41, mentre questi canti sono del 38 e sono nati per un'occasione molto speciale e particolare, ovvero sia per la nascita. Sono sei melodie per soprano e pianoforte scritte per celebrare la nascita del figlio Pascal e anche l'adesione naturalmente di Messiaen ai principi del suo cattolicesimo integrale, diciamo così. E voglio farvi ascoltare l'ultimo di questi sei canti, si intitola Resurrection pour le jour de Pâques, quindi per il giorno della Pasqua, ed è appunto il canto finale che celebra la vita eterna, la speranza cristiana, sempre in relazione appunto alle speranze suscitate dalla nascita del figlio. E questo è anche il disco che inaugura una collaborazione molto fertile tra Barbara Hannigan e Bertrand Chamaillou, un pianista francese che vi proponiamo spesso sia in disco che in concerto, perché è una delle voci più sensibili del pianoforte francese contemporaneo. Insieme allora eseguono Resurrection dai Chants de Terre et de Ciel di Olivier Messiaen.

La nota, scusatemi, la nota acuta, non casuale, sulla parola vérité. Parfum, porte, perle, l'avez-vous dans la vérité? È l'ultimo verso di questo, del sesto canto di Olivier Messiaen, Chant de terre, de ciel, che significa appunto profumo, porta, perla, lavatevi nella verità. Ed è la verità cristiana, naturalmente, della resurrezione, nella visione pancristiana di Olivier Messiaen, che è alla base anche di questo ciclo Chant de terre et de ciel, composto, vi dicevo prima, nel 1938. E abbiamo messo in evidenza un altro lato della vocalità di Barbara Hannigan, accompagnata al pianoforte da Bertrand Chamaillou, ed è la vocalità più dispiegata, forse meno controllata, la vocalità quasi urlata di Olivier Messiaen, che non è affatto il compositore delle tinte tenue come a volte si immagina, ma anche in questo caso, quando si parla di carità cristiana, è l'urlo che prevale rispetto diciamo al sussurro, e Barbara Hannigan interpreta quest'urlo nella maniera più fedele possibile e anche con grande efficacia, mi sembra di poter dire. Un altro, e l'ultimo ascolto adesso perché mancano veramente pochi minuti alla mezzanotte, un altro disco pubblicato per Arfa in questi ultimi anni, si intitola Crazy Girl Crazy e raccoglie in maniera anche abbastanza molto libera brani molto diversi: la sequenza terza per voce di Luciano Berio, la Lulu Suite di Alban Berg e poi una suite un po' particolare ed insolita, si intitola Girl Crazy Suite ed è un arrangiamento scritto da Bill Elliott e Barbara Hannigan medesime, quindi vi do anche diciamo l'ultimo quadro del prisma di Barbara Hannigan, cantante, direttrice d'orchestra e compositrice. In questo caso una trascrizione da Girl Crazy, che è un musical di George Gershwin scritto nel 1930 sulle parole di Ira Gershwin. Naturalmente ne ascoltiamo quanto riusciamo, due o tre minuti, tanto per darvi l'idea anche del talento compositivo o comunque di trascrittrice di Barbara Hannigan.

E così in fine serata abbiamo riunito i tre talenti di Barbara Hannigan, il talento di interprete, di cantante, in questo caso di interprete di un musical di George Gershwin del 1930, Girl Crazy, il talento di direttrice d'orchestra qui alla testa della Ludwig Orchestra, che è un'orchestra olandese nata nel 2013, un'orchestra molto flessibile di giovani con la quale evidentemente Barbara Hannigan lavora molto bene, perché ha inciso ormai molti dischi con questi ragazzi appunto olandesi. E infine anche il talento di Barbara Hannigan come compositrice, perché quella che abbiamo ascoltato appunto era l'inizio della Girl Crazy Suite di George Gershwin nell'arrangiamento di Bill Elliott e di Barbara Hannigan, che appunto ha collaborato all'orchestrazione di questa suite. E allora sono le 23, 58 minuti e 40 secondi, Radio 3 Suite si guadagna onestamente la propria serata, stiamo arrivando alla conclusione, quindi io vi ricordo ritualmente che Radio 3 Suite è un programma realizzato da Monica D'Onofrio, Attilio Fortunato, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore, Azzurra Di Meco e Lucrezia Cirri, a cura di Bruno Ruffolo. La regia di questa serata è stata curata da Attilio Fortunato, Francesco Napoleoni e Fiore Liborio si sono alternati alla console, Guido Barbieri invece qui al microfono. Noi ci risentiamo come sempre domani, pochi minuti prima delle 8, per un'altra serata da trascorrere insieme. Vi lascio a Battiti, la notte di Radio 3, e nel frattempo, nell'attesa di risentirci domani, se vorrete, a tutte e a tutti una notte serena.

Molto divertente e articolata la musica dei French TV che vi ha accolto questa notte a Battiti. Un caro saluto da Antonia Tessitore, Nina Terruzzi, Chiara Colli, Simone Sottili e Ghighi Di Paola. L'ultimo doppio CD dei French TV si intitola The Spanish Caper ed è il 16° della loro lunga storia, iniziata nel 1983 in Kentucky. E l'ironia è sempre stata presente nella loro musica, affiancata da un mix di elementi e stili diversi, dal progressive al jazz al rock, con alcuni riferimenti al Rock in Opposition. E questo però è il loro secondo lavoro che viene pubblicato da Cuneiform Records, vi dicevo doppio CD, è quasi un esercizio di stile che è stato raccontato dal bassista Mike Serry, che guida la band e dice: già dagli anni 70 sognavo di rintanarmi in una fattoria e sfornare un disco capolavoro, e ora dopo 50 anni tutto questo si è concretizzato in un piccolo villaggio della splendida Spagna settentrionale, dove abbiamo passato giornate piene di musica e allegria. Questo è documentato nel primo CD registrato a Oviedo, mentre il secondo disco è un'immersione nelle cover che però ascolteremo nelle prossime notti di Battiti. Questo è The Spanish Caper, titolo dell'ultimo doppio disco dei French TV. Voltiamo pagina sonora e proseguiamo con il nuovo album di Anna Caragnano, si intitola Tamburi ed è prodotto da Donato Dossi Scaramuzzi e Pietro Micioni. Si rinnova dunque il bel sodalizio musicale tra Donato Dossi e Anna Caragnano. Era il 2015 quando uscì il loro bellissimo album Sintetizzatrice. Anna Caragnano è vocalist e artista pugliese, e proprio nel titolo del lavoro, Tamburi, risiede il cuore pulsante di questo disco. Tamburi è il nome del quartiere di Taranto dove l'artista è nata, è un nome molto musicale, dove l'atmosfera però è straniante, con il fumo delle ciminiere che si mescola alla bellezza del mare. E la ricerca vocale di Anna Caragnano spazia proprio attraverso tutto questo, tra memoria e radici, tra contemporaneità e futuro. Il brano si intitola Tara, Anna Caragnano.

Dialetto, melodie, ritmi folk, il tutto elaborato e assorbito da un'elettronica costante ma defilata, o meglio, non invasiva, e la voce di Anna Caragnano cantata, parlata, sussurrata, che è decisamente lo strumento principale del disco, che vi dicevo si intitola Tamburi, e dove c'è un solo brano nel quale la vocalista abbandona il dialetto a favore di uno spoken word italiano. Lo ascoltiamo subito ora, si intitola Grani.

superando le forme, illusioni nebbiose, o animali notturni a caccia di cibo per l'ego. Ma la vita è un sogno. Siamo anime geografiche senza contorni, anime spaziali senza ricordi. Nascere, vivere, prepararsi a tornare. Ci riconosciamo in un suono o in mete lontane. Siamo anime geografiche senza contorni, anime spaziali senza ricordi. Nascere, vivere, allenarsi alla vacuità. Saliamo sulla giostra del tempo ancora e ancora e ancora. Questa

tutta la ricerca sulla voce e sul canto di Anna Caragnano, artista pugliese che stiamo ascoltando dal suo ultimo disco Tamburi, realizzato insieme a Donato Dozzi e ambientato al quartiere Tamburi di Taranto, dove gli splendidi scorci del mar Mediterraneo si fondono nei fumi delle acciaierie prodotte dal Colosso di Taranto, disco che tra l'altro inaugura il catalogo di una nuova etichetta, si chiama Nautilus, messa in piedi proprio da Donato Dozzi insieme a Pietro Micioni, e c'è sempre di mezzo il mare, perché il Nautilus è la discoteca di San Felice Circeo, dove i due si sono conosciuti nell'estate del 1990. Ora la canzone si fa decisamente scura e obliqua, perché è uscito il capitolo finale della trilogia dedicata alle murder ballads da Mick Harris e Martin Bates, e anche qui troviamo un lavoro trasversale sulla voce, dove rimane impressa l'ombra folk punk di Martin Bates, circondata dai labirintici, a volte claustrofobici, paesaggi sonori dell'ex Napalm Death Mick Harris. I due continuano così questa conversazione sonora ipnotica, scura, stratificata, dove spicca comunque un'anima melodica, un disco che è composto da 4 lunghissime tracce. E allora noi ascoltiamo ora una buona porzione di The Bonnie Hind, il brano che apre Murder Ballads, Incest Songs di Mick Harris e Martin Bates.

E questa è l'atmosfera onirica, inquietante, lenta, ma immersa, come dicevo, in un'impalpabile bellezza che caratterizza tutto il lavoro. Incest Songs, terzo e ultimo affascinante capitolo della trilogia dedicata ai racconti sonori assassini, a quelle tradizionali murder ballads alle quali si sono ispirati Martin Bates e Mick Harris. Ora apriamo nuovamente la bella ristampa di Warriors, il disco firmato dal trio Addis Rockers e ora pubblicato, rimasterizzato da Real Rock Records, un album che è una bella fotografia del reggae dub britannico dei primi anni Ottanta, infatti uscito originariamente nel 1984 e registrato negli studi londinesi Addis Ababa del produttore Tony Addis, che nel disco suona basso e tastiere. L'ombra del grande Jah Shaka si materializza con il classico ritornello Marcus Garvey was a warrior, Martin Luther was a warrior, Jah Shaka is a warrior. Tutto questo lo troviamo nella versione vocale di Jah People, eccola qui, Addis Rockers. Gallif, gallif, gallif, gallif, gallif, gallif, gallif, gallif, gallif, gallif, gallif, gallif, gallif, gallif, gallif, gallif, gallif, gallif, gallif, gallif, gallif, gallif, gallif, gallif, gallif, gallif, gallif, gallif, gallif, gallif, gallif, gallif, gallif, gallif, gallif, gallif, gallif, gallif, gallif, gallif, gallif, gallif, gallif, gallif, gallif, gallif, gallif, gallif, gallif, gallif, gallif, gallif, gallif, gallif, gallif, gallif, gallif, gallif, gallif, gallif, gallif, gallif, gallif, gallif, gallif, gallif, gallif, gallif, gallif, gallif, gallif, gallif, gallif, gallif, gallif, gallif, gallif, gallif, gallif, gallif, gallif, gallif, gallif, gallif, gallif, gallif, gallif, gallif, gallif, gallif, gallif, gallif, gallif, gallif, gallif, gallif

0: apre fra poco più di 2 settimane, il 9 giugno, la prossima edizione, la nuova edizione del Festival Beaches Brew, un festival a cui Battiti è molto legato, e anche quest'anno siamo molto contenti di parlarne con il direttore artistico Chris Angiolini. Buonanotte, ben trovato Chris.
1: Grazie mille come sempre per questa chiamata, che è sempre un grande piacere.
0: Allora, direi che in quest'anno di centenario dalla nascita di Miles Davis mi pare giusto tornare sul nome del festival, un nome azzeccatissimo peraltro, e quindi se così ci vuoi raccontare da dove è venuto, ma soprattutto serve a introdurci un po' in quella che è una delle particolarità del festival, cioè dove si svolge.
1: Dunque, Beaches Brew si svolge ovviamente in spiaggia, sulla spiaggia di Marina di Ravenna. È un festival che nel tempo è diventato un festival di esplorazione della scena della musica contemporanea, un po' globale. È un festival di scoperta, di scouting, e quest'anno è soprattutto è ad ingresso gratuito in spiaggia e vede il Bagno Anabi come quartier generale. Quest'anno sarà un programma molto colorato, molto energetico, che si sposerà benissimo con le atmosfere da spiaggia. Per quanto riguarda il nome, da cui insomma la citazione a Miles Davis, è nata un pochettino per caso, ma ovviamente perché eravamo in spiaggia e perché c'era questa idea delle birre artigianali che stavano spopolando quando Beaches Brew ha iniziato la sua avventura. E erano tanti o diversi nomi, titoli per il festival, e alla fine quello lì era quello che sicuramente calzava meglio, anche proprio per la sua, diciamo così, idea di esplorare, di viaggio cosmico, era perfetta per quello che avevamo intenzione di costruire.
0: E infatti rimane a tutt'oggi un bel nome. Brew appunto vuol dire miscela. È davvero molto vario il programma di quest'anno. Si va, giusto per citare la prima giornata, da Joshua Haydn ai Fulumizichi, dai Los Sarafontana al colombiano Julian Mayorga, insomma ci sono tante cose di cui parlare. Allora, prima di entrare nello specifico di qualcosa, intanto ci dici qual è la bussola che in generale vi guida per costruire le giornate del festival?
1: Ma la bussola è quella di, diciamo, rimanere aperti a 360 gradi su tutte quelle che sono le proposte internazionali, però cerchiamo anche di immaginare come sarebbero in spiaggia, tra le dune, in riva al mare, insomma come si sposano con l'ambiente in cui ci troviamo. E ogni giornata, diciamo così, ha un po' una sua anima, quello che cerchiamo di caratterizzare, ma non vogliamo neanche, diciamo così, diventare troppo specifici. Quindi la prima giornata è quella un pochettino più world, la seconda è quella che potremmo definire quasi psych, post-punk e derive varie, mentre la terza è quella un pochettino più da ballare.
0: Ecco, evidentemente sappiamo bene qui a Battiti che per un direttore artistico e giustamente tutti i concerti del festival sono importanti, ma visto il tempo che abbiamo, vorrei che sapere da te se c'è qualche concerto nel programma di quest'anno a cui tieni particolarmente o comunque che ci vuoi raccontare stanotte.
1: Beh, sicuramente partirei anche io da Joshua Haydn, che è un artista che ho visto crescere negli showcase festival internazionali anno dopo anno, e dopo averlo visto quest'anno a Groningen ho pensato che fosse arrivato il suo anno per conquistare la spiaggia di Marina di Ravenna e il pubblico di Beaches Brew con la sua elettronica funk travolgente e la sua aria da preacher che riesce, diciamo così, a manovrare le folle a suo piacimento. Poi appunto i coloratissimi Fulumuzichi, che hai già tu citato, con il loro afrofuturismo di riciclaggio, con strumenti autocostruiti, così come i costumi. Altri nomi secondo me assolutamente da tenere d'occhio, citerei gli irlandesi Madrasa Lakk, giovanissimi, ma già su una rampa di lancio, diciamo così, bella ripida, con il loro post-punk che però si miscela benissimo con i canti tradizionali irlandesi. Un altro nome Next Big Thing potrebbe essere Prune, con il suo indie rock diciamo così, di stampo post-grunge, e poi sicuramente chiuderei con i Super Jet Kinoko, che sono veramente un manga che è sceso su questo pianeta con una trance psichedelica assolutamente travolgente e coinvolgente.
0: Ecco perché l'avrete capito, stiamo parlando di una programmazione che riguarda diversi continenti e svariate nazioni, quella di Beaches Brew. Allora, a questo punto dobbiamo ricapitolare sul come, quando, dove e soprattutto anche dove i nostri ascoltatori possono trovare il programma completo dell'edizione di Beaches Brew di quest'anno.
1: Allora, Beaches Brew sarà dal 9 all'11 giugno a Marina di Ravenna. I concerti inizieranno intorno alle 19. L'ingresso è gratuito. Tutte le informazioni, tutto il programma, tutti gli eventi collaterali si trovano sul nostro sito beachesbrew.com.
0: Benissimo, allora l'appuntamento è sulla spiaggia di Marina di Ravenna, all'Ana B di Marina di Ravenna. Noi ringraziamo molto Chris Angiolini, grazie e complimenti e buon lavoro.
1: Grazie mille, vi aspettiamo tutti in spiaggia.
0: Noi salutiamo Chris Angiolini con un brano tratto dal nuovo disco dei Memorials, All Clouds Bring Not Rain, uscito per Fire Records, Memorials che saranno di scena il prossimo mercoledì 10 giugno al Beaches Brew, il duo formato da Verity Sussman e Matthew Sims con il loro avant-pop psichedelico pieno di idee. Ma loro non saranno solo a Marina di Ravenna il 10 giugno, ma anche al Monk di Roma l'11 giugno. Il giorno seguente saranno al Mr. Rollis di Vitulazio in provincia di Caserta e infine questo mini tour italiano finisce all'Aia Piccola di Alberobello nel contesto dell'Experimenta Festival.

si apre con un colpo di batteria suonata da Valentina Magaletti, e poi piano piano questo brano ci porta dentro un mondo fatato, radioso, un po' fuori dal tempo, che ricorda per certi versi anche quello di certe colonne sonore italiane anni 60 e 70. È il mondo di Lucciole, ultimo bellissimo album di Silvia Tarozzi, compositrice, multistrumentista e cantante. Il disco è uscito per Unseen Worlds, lo avevamo già ascoltato qualche settimana fa, ma ci torniamo. Mondo fatato, radioso, un po' fuori dal tempo, che ricorda per certi versi anche quello di certe colonne sonore italiane anni 60 e 70. È il mondo di Lucciole, ultimo bellissimo album di Silvia Tarozzi, compositrice, multistrumentista e cantante. Il disco è uscito per Unseen Worlds, lo avevamo già ascoltato qualche settimana fa, ma ci torniamo molto volentieri. Si tratta di un lavoro dove composizione e avanguardia incontrano.

più matura, e questo tanto negli arrangiamenti quanto nei testi, sempre poetici. Le parole non sono presentissime nel brano che abbiamo ascoltato, ma lo sono in diverse composizioni dell'album. E del resto, a proposito di poesia, il disco precedente di Silvia Tarozzi, Mi specchio e rifletto, era ispirato alle poesie di Alda Merini. Qui però forse troviamo una libertà, una risonanza collettiva, una leggerezza ancora più compiute che nel suo lavoro precedente. Lucciolo è composto da 15 brani e in ogni pezzo troviamo tanti musicisti differenti. Le ossessioni è il titolo del brano che abbiamo appena ascoltato, dove c'erano Silvia Tarozzi alla voce, alle tastiere, al sintetizzatore e al violino, Valentina Magaletti alla batteria, Amélie Berson al flauto, Valeria Sturba al violino, Pasquale Paterra alla tromba, Mattia Marangon al corno e Federico Pierantoni al trombone. Il disco è stato prodotto da Silvia Tarozzi in stretta collaborazione con Marta Salogni, che si è occupata della registrazione e del missaggio, un lavoro che ci porta a un altro ascolto dove parola e avanguardia in un certo senso si intrecciano e si rincorrono. Sono composizioni ipnotiche basate su un lavoro molto particolare sul linguaggio, quelle di Oblivion Seekers, ultimo album di Ben Vida, che stanotte torniamo ad ascoltare proprio con la traccia che gli dà il titolo.

0: Musica dai contorni ipnotici, quella di Ben Vida nei suoi ultimi lavori da solista, era successo con il precedente The Beat My Head Hit e accade di nuovo con l'ultimo Oblivion Seekers, uscito da non molto per l'etichetta francese Shelter Press. Ascoltiamo la coda di questa lunga traccia ancora in sottofondo, traccia che dà il titolo al disco. La ricerca del compositore newyorkese parte dall'osservazione di come la nostra vita sia immersa nel linguaggio, dalla sovrabbondanza di parole nella nostra quotidianità, sia nella vita reale sia, immaginiamo, in quella digitale, e quindi il lavoro del compositore, forse in senso anche lievemente provocatorio ma principalmente molto giocoso, è quello di scomporre la gerarchia di significato e di suono del linguaggio fino a farli coesistere in una dimensione, diciamo, orizzontale, egualitaria, democratica. Il risultato è questo spoken word che abbiamo sentito, che sembra non cambiare mai ma che in realtà poi si trasforma molto lentamente attraverso le cadenze delle voci, accompagnate da questa musica quasi ultraterrena, in questa sorta di dilatazione del tempo che ha anche qualcosa di vagamente minimalista. Ben Vida è ovviamente ai testi, alla voce, alle tastiere, al vibrafono e alla chitarra. Con lui ci sono tanti collaboratori, più che nell'album precedente: Nina Dante alla voce e all'arpa, tante voci, quella di Cristina Vanzù, di Felice Atkinson, di John Olso Bennett, che è anche al flauto basso, e poi ci sono Matt Bauer al sax alto e tenore, Will Upstein al sax alto e soprano, Harry Fraser al basso acustico, Click Schrey al violino e Booker Stardrum alle percussioni. La parola in varie forme è al centro di questa parte di battiti di stanotte, e dal flusso di coscienza di Oblivion Seekers di Ben Vida ci muoviamo verso un lavoro dove invece le voci sono quelle catturate attraverso diversi mezzi, diversi strumenti, principalmente gli audio, le registrazioni telefoniche, dal compositore belga Michel Banabila. Un lavoro che unisce poesia e musica ambient nel contesto però di una, diciamo, frammentarietà geografica che in realtà in qualche modo è finalizzata a abbracciare la diversità.
1: هل ما زلت تسمع صوت مرتجف الهزيل؟ أكلمك بألسن شدة حيث يلتقي القديم بالجديد بلغة من خيال. لمجرد أن أصل إليه تصلنا الأصوات من مكان لا ينسى تحمل الهمسات من أثر آخذ بالانتثار لحظة في الزمن ما زالت تائهة في المكان فلعل آذاننا تخبرنا أين نكون في هذا الكون

Un lavoro molto composito, seppur chiaro nel suo messaggio finale, questo True Global Frequency dell'artista multidisciplinare belga Michel Banabila. Lo abbiamo appena ascoltato con due tracce in sequenza, in realtà tutti i pezzi si intitolano True Global Frequency e poi sono accompagnati dal nome della persona che ha recitato quella che, come tra poco diremo, è una poesia. Il primo brano si intitolava Ont Nadir, immaginiamo essere una zia di Banabila, mentre il secondo era recitato da Filiziwe Twinstra, che invece è una scrittrice ma anche attrice musicista sudafricana con base in Olanda. L'album è nato un po' casualmente a partire appunto da una poesia scritta da Banabila che l'artista aveva pubblicato in diverse lingue sul suo sito, accompagnandole con musica ambient e video. Poi questa sorta di contenuto multimediale si è trasformato in installazione e poi infine ha preso la forma di un album che è uscito in vinile da non molto per l'etichetta di Glasgow 12i. In sostanza Banabila ha chiesto ad amici e familiari di recitare questa poesia, ognuno nella sua lingua madre, facendo registrare le voci attraverso degli audio telefonici, e quindi da qui anche questa grana sonora molto a bassa fedeltà. Si tratta di 11 versioni che includono tantissime lingue: arabo, spagnolo, tedesco, francese, inglese, giapponese, turco, ucraino, olandese e poi isiZulu, che è proprio la lingua del Sudafrica che immaginiamo essere quella di Filiziwe Twinstra. Così racconta Banabila sulle note che accompagnano l'album. Durante tutto il processo mi sono ritrovato a chiedermi perché lo stessi facendo. Suppongo che la risposta più semplice sia che sentivo il bisogno di creare qualcosa di caloroso, qualcosa che abbracciasse la diversità in contrasto con le fottute politiche migratorie del mio governo, il suo inganno nei confronti del popolo palestinese e tutti questi post pieni di odio che circolano online in questo periodo. Per me fare musica è stato un modo per mantenere la sanità mentale e ho sempre amato lavorare con le registrazioni vocali. Anche se non sempre comprensibile in maniera letterale, la parola custodisce significati profondi che arrivano comunque in maniera potente anche nella musica di Dumama, compositrice, cantante, multistrumentista, anche lei sudafricana, che stanotte torniamo ad ascoltare con un brano dal suo esordio, Towards an Expanse.

Canzoni che tirano una linea tra un passato antico, lontano e un futuro espanso, a volte anche distorto. La musica di Dumama parla di dolore, di amore, di senso e di appartenenza. Si tratta di canzoni cantate in un misto di inglese e di dialetti della sua regione da cui arriva, del Sudafrica, canzoni che hanno anche delle sembianze un po' aliene, e del resto Nomadic Future Folk è la descrizione che troviamo della sua musica sul suo Bandcamp. Si intitola Towards an Expanse, l'esordio pubblicato dall'etichetta Soundway della compositrice, poetessa, cantante, multistrumentista sudafricana, oggi con base a Berlino. Lo avevamo già ascoltato questo lavoro qualche settimana fa, la traccia era Tumbled Out, che in realtà è presente soltanto nella versione digitale del disco. Al cuore della ricerca di Dumama c'è soprattutto il tentativo di decostruire le modalità di rappresentazione arcaiche della cultura e della musica dell'Africa meridionale per creare qualcosa di nuovo, una musica che è venata di jazz, di elettroacustica, di manipolazioni elettroniche, di improvvisazione, che poi collide, ma relativamente, con quelli che sono anche i riferimenti che lei ha esplicitato per la propria musica, riferimenti pop come Sudan Archives, ma soprattutto FK Twigs. C'è anche qualcosa di soul la musica di Dumama, la quale suona in particolare lo wuhadi, che è uno strumento ad arco della tradizione chosa, insieme poi a campionatori, field recording, effetti con cui manipola la sua voce. Un disco veramente molto bello, forse tra quelli che ci hanno più sorpreso finora nel 2026, un ascolto che ci porta a un altro album di recente pubblicazione che unisce alcuni aspetti della canzone tradizionale con una ricerca molto contemporanea sulla musica. Andiamo al Cairo con Mariam Saleh.

Si intitola Sir, segreto in arabo, il nuovo album di Mariam Saleh, figura di spicco della scena musicale alternativa egiziana, un lavoro che parla di memoria e dell'esperienza della perdita, prendendo ispirazione da forme musicali egiziane e arabe tradizionali, tra cui il mawal, il madi, la stessa forma della ninna nanna, ma che aggiunge anche alcuni tratti, diciamo, dello spirito ribelle di Mariam Saleh, alcuni elementi dei suoi trascorsi in ambito rock ed elettronico. Potremmo dire che aggiunge anche alcuni tratti legati all'attività come attrice di questa artista, anche perché non a caso l'album si sviluppa su tre atti, diciamo, un disco che ha una certa teatralità e è stato realizzato nel corso di un tempo piuttosto lungo. Sir è uscito per Simsara Records, etichetta con base a Londra che presta molta attenzione alla scena araba, ed è un lavoro su cui troviamo due contributi molto importanti, quello di Maurice Luca alla produzione e quello di Camilla Jubran, grande musicista, artista palestinese, suonatrice di oud, riferimento per tante nuove artiste che arrivano dalla Palestina, ma in generale dal mondo arabo. Camilla Jubran è alla scrittura di un paio di brani all'oud, ma è accreditata in senso più generale come ispirazione per Mariam Saleh. Il brano che abbiamo ascoltato era Khayal, e da questo lavoro Sir, questa notte a battiti, ve ne proponiamo un altro intitolato Manà.

0: para todos la luz. Para todos todo.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno. Leone Sinigaglia, due brani per violino e pianoforte, danze piemontesi su temi popolari, opera 31 numero 1, trascrizione di Enrico Polo dall'originale per orchestra. Saltarello per violino e pianoforte, opera 25 numero 4. Violinista Alessio Bidoli, pianista Bruno Canino.

0: Di Leone Sinigaglia avete ascoltato due brani per violino e pianoforte. Violinista Alessio Bidoli, pianista Bruno Canino.
1: Felix Mendelssohn Bartholdy, Sinfonia numero 1 in Do maggiore per orchestra ad archi. Allegro, andante, presto. The Hanover Band, diretta da Roy Goodman.

0: Di Felix Mendelssohn Bartholdy avete ascoltato Sinfonia numero 1 in Do maggiore per orchestra ad archi, The Hanover Band, diretta da Roy Goodman.
1: George Gershwin, Rhapsody in Blue, New York Philharmonic Orchestra, Leonard Bernstein, direttore.